0: con Make Right Dead del Medici.
1: È arrivato anche True Nepal, no, che sicuramente ci ascolterà.
0: Minchia, male,
1: passiamo un po' alla musica, va. E poi parleremo di Substa.
0: A due fa, a fare il set.

I'm gonna go to the bathroom.

0: sega? La sega!
1: Se in mezzo ai due i microfoni si stanca, si sta staccando perché sono da due.
0: Ma c'hai pure il pedale qua.
2: Ma lo scrive?
0: Io con questo proprio non ci trovo. Io quelle cose sono a punto fisso.
2: Devo dire questa, no. Perché è accesso il disco
0: con le mani. Tutto lo blocca.
2: Se qualcuno
1: non
0: scusa
1: da un minuto, non è sbagliato.
0: Come?
1: Conviene dare loro che lo guardo e si scorda perché sono dove no.
2: Capito?
0: Come mai?
1: Se l'ho messo no, era un
3: disco che
0: si è finita della colla qua?
1: No, era
3: delle colle.
1: Era non so perché, ma
3: parlo di qualche cosa.
2: Dai,
0: adesso facciamo un esperimento. Non è c'è il legname, c'è, e rimane storto, capito? Questa cosa è troppo grossa.
3: Avete visto?
0: Dove lo possiamo mettere?
1: Io metto il microfono davanti.
3: Avete visto i codici della X?
0: No. Questa versione ingresso sarebbe una gran cosa.
4: Oggi Olga non viene?
0: Oggi chi?
4: Olga.
0: Ah, boh.
1: Comunque sai, forse fa sgrusciare.
3: Allarme, no, allarme.
1: Non è che andrà a banco.
3: Lo so, Nicoli.
1: Provaccio a tenere, io tieno a fare, perché è normale.
0: No, no, non mi va che... Perché... troppo piegato, poi alza il tetto di legno sopra.
1: Alza, cosa
3: codici
0: sarebbe una monetina.
1: Dove
0: sono? No, ma io uso le monete.
4: Le monete perché abbiamo gli euro, perché cose
0: io suonavo con le 200 lire, mo non ci sono più, quindi le vado raccogliendo.
4: Allora, qualcuno flex, infatti lo dice là, no?
0: Beh, non mi flex, vabbè.
3: Con i 500 ce l'ho in giù.
0: Non è accordata. Mia.
1: No, non è per niente accordata.
0: Ora è mia. O sarà presto.
3: E di chi è? Vuoi una chitarra elettrica?
0: Ah.
3: Una Yamaha Pacifica?
0: Sì. Le sto raccogliendo.
3: Addirittura?
0: Sì. Ma bisogna vedere che c'è qua dentro. Ma tu non l'hai usata proprio praticamente.
1: No, l'ho usata tempo fa, molti
0: anni fa. Molti anni.
1: Molti fa. Avevo 10 anni proprio.
0: Minchia, e non hai continuato?
1: Ma no,
0: è una normale chitarra.
1: È normale.
3: Se riuscissi a trovare questo cazzo di cavi?
0: No, non è male, cioè è dritta.
3: I cavi di...
1: Ma di essere sono bella.
0: Forse è un po' alta di ponte.
2: I codici che vuoi?
0: Dovrebbe abbassare
1: la ponte. No, bisogna essere male, io non ne capisco un cazzo di cavi.
2: Papo,
1: io?
3: No.
2: Questi qua?
3: No, questi qua sono...
0: Cacciavite?
1: Mettere in quello di...
4: Cioè, americano,
0: e questo è un po' grosso.
3: Era quelli che aveva.
2: La prigione mi stavano vedendo.
0: No, mi servono le chiavette, volevo poi abbassare questo. No, no, non ci sono le chiavette.
2: No,
0: io
2: sono
1: fatto apposta per farlo.
0: Meglio non toccarlo. Io ho una eco di.
4: Boh.
0: Di un tot di anni fa.
1: Oh, il mio caffè.
0: Il tuo caffè è lì?
1: Tutte
0: volte
1: pure
0: quindi. Para.
1: Così sono gli impieghi.
0: Vabbè, quello ce l'ho. Ma da come me l'hai scritta era in condizioni orrende.
2: Ma tu già l'hai fatto?
1: Forse neanche me la ricordavo.
0: Cioè proprio non l'hai più usata.
5: controllo di
0: Ficcaccilla.
1: Nel microfono.
0: Dove microfono?
5: Te ne esci,
1: non mi scheda. No, dopo. Il caffè, occhio il caffè.
0: Madonna.
1: Evviva il
6: video. L'ho fatto vedere, no?
0: Sì, ma era tappato.
6: Meno male.
0: Se no potremmo. Ci vorrebbe la dardo al contrario e attaccare le casse direttamente.
1: Non bisogna che amplificarsi.
6: Che cazzo ce l'ho messo?
0: E queste amplificano.
5: Io non mi ricordo se c'è il CDF, non so se c'è il CDF. Sapranno che veramente questi qua sono uguali, quello là lui li aveva stampati.
2: Io mi ricordo che era detto uomo qua. E io mi ricordo l'uomo, guarda.
5: Ma guarda, aveva stampato una cosa, gli umani.
2: Non è una cosa. No, no, questo qua usa.
5: Si riesce a guardare,
6: ci
5: sono dei fogli, giusto?
6: Sì, sì. Io c'è delle avere smingliato, non devo assolutare questo. Ho visto lei gli altri. Si devono mettere gli altri.
0: Ah, ah, non hai un cacchio.
5: Aspetta, ti ho portato il manuale del combo.
0: Minchia, è quello che penso?
5: È quello che pensi.
0: Sai che dobbiamo fare? Scannerizzarlo, perché quel manuale non si trova più in giro. No, vabbè, tieni, lo regalo, è nostro, è del Media Lab. Ah, no, è diverso da quello che ho io.
5: Alla fine ci sono gli schemi adesso.
0: È completamente diverso. Quello che avevo io, questo è fotocopiato.
5: Si sa,
0: sì, sì. Vedi? Quindi non è l'originale, purtroppo.
2: Meglio di niente.
0: Gioia mia, chi succede? Madonna, io lo sapevo a memoria,
5: secondo me. L'ho trovati, sì. Qua sotto, scheletti in mezzo alle cose male.
0: Vediamo. Schematico, che questo qua ce l'ho.
5: Esatto, sì, è una specie di dio, sicuro.
0: Pazzesco.
5: Io ho un altro manuale.
0: Di cosa?
5: Di cosa?
0: Come no?
1: Io ne avevo uno, soltate,
0: no? Fantastico! Sì. No, ah, quella con la cassetta...
1: Allora, no, aveva i floppy... Ed era...
0: C'è poco da fare, allora, per questo strumento, qua.
2: C'è un po' di spazio per mettere il portatile qui sotto?
1: Portatile via di Pallotron. Pallotron? Attacca la chitarra! Sì, portatile di
5: Pallotron. Ma cosa ti serve? Un mini?
1: Un microfono. Un resto del
5: microfono. Io trovo qua,
0: male. Tieni Pallotron. Pallotrone, mettiti questo nell'in-mix input e alza tutti i volumi.
5: Musica moderna.
0: Farà tutto al massimo. Ah, è forte, siamo, Ora facciamo la musica moderna.
5: Wow! La musica moderna.
0: The modern music.
5: The modern.
0: Allora, vuoi riestrarre l'acciaio dalla cava per costruire
2: il collettore? No, mi
0: fare volumi.
2: Devo
0: fare il mic, non il line.
1: Distorsore automatico.
2: No, la segmentation false.
0: No, come può essere, scusami. Ce l'hai combinato proprio bene sto portatile, eh? Allora.
6: Anzi che l'hai partito l'altra sera, che ti è successo che sarebbe
2: venuto. No, mi capita qua. Che non parte! Per diversi minuti! Non so perché.
0: Scusa?
5: Questo io aspetto. Perché rimane così?
0: Ok, lì che aspetta qualcuno che faccia qualcosa.
2: Ma è
0: no, no, no, l'ho acceso per il freddo. Siccome sono muovito scalda molto.
5: Era per
2: tutta qualche cosa di solante.
5: Cemento,
2: la identificata.
0: Sì, io ce l'avevo le 200 lire. No, è uno scellino austriaco. Che è molto simile. E me l'ha dato Jaromir. Va bene. Praticamente uguale.
5: Ma a sto punto direi, visto che la vamo a spostare, la spostiamo definitivamente in un posto dove essere definitiva? No, la spostiamo in un posto definitivo un po' più.
2: E quale sarebbe? Ma che stava
5: iniziando, no? No, volevamo fare il continuo.
2: Il continuo su quanto tempo?
5: Esatto, no, di portarli a Nami. Lì non c'entrava. Ah, io non volevo mettere qua sopra.
2: Oh,
0: ragazzi! Mi fate mica al massimo?
2: Che devo fare? No, al massimo.
0: Che ci aspetti?
2: Ma si spaccia!
0: Ma che si spaccia? Il tuo culo si spaccia!
2: Ah, sì! Poi al massimo!
0: Oh, wow, wow. Vabbè, basta! Cioè, quello si spacciano le casse?
5: Bob Marley,
0: capisci Bob Marley? Bob
2: Marley cosa? La cassetta di Bob Marley.
5: Stand up, stand up. Addomiti, fast, fast, fast. Così questo disco è il male.
2: Perché?
5: Perché vedrai che se io lo smonto con un disco volante parte.
2: Mettilo al contrario. Domani vai a scuola tu?
5: Io ci vorrei andare. Non so fare che cosa, non ci vorrei andare.
0: Finale di lei,
2: non ci siamo capiti.
0: Non ci siamo capiti?
2: Devo costruire.

0: specifically with us.
1: Ma che cosa manca questa scrivania per non sconnocchiare?
2: Niente.
1: Voce del verbo sconnocchiare.
2: Sì, perché io gli metti Zappa che è molto meglio?
1: Mettiamogli Zappa, va?
2: No!
3: Non solo è morto da 10 anni, lo devo riesumare ogni volta.
2: Mettici una canzone di tumore pazzesco, un giro di basso pazzesco.
1: No, mettiamo questa.

0: Che è successo?
1: Niente, sto facendo il raid di morte.
0: Hai finito?
1: No, sono destroying the content of Dev MD2 in 5 seconds.
0: Ma come?
1: Niente, perché ti do il comando forza tutto. Destroying.
2: È un po' temibile.
1: Sì, destroying.
3: Questo qui, tu l'hai messo lì presente su tutti i desktop?
0: No.
3: No,
0: infatti. Non fa come ci va.
3: Non si può fare.
0: Non credo.
3: Mi sono reso conto di questo.
0: Beh, mi trovo bene così, alla fine va bene.
3: No,
0: non
3: infatti, non so.
1: Una cosa?
3: Una cosa impronunciabile, che si chiama Gcrelm 2.
1: Ah, Gcrelm, lo uso anch'io. Infatti quando vanno via di
3: si può mettere onnipresente? Si può mettere onnipresente su
1: un mese?
3: Sì, su un mese. È comodo.
1: C'è il modo. Io lo faccio anche via rete, c'è il demone.
3: Tu per dire ti sei buttato nella negatività.
1: Sì.
3: Minchia, tipo. Che ti controlla tutti i computer praticamente.
1: Tutti i siti. Come attiva.
0: Va bene, alziamo questo microfono.
1: Uno fa il giraffarello, meno esse. No, è così.
3: Ho capito, quindi controlla anche da remoto.
1: Sì.
3: Ah, questo
1: è il demo, il giraffarello non dice che
3: ha. Ho capito.
1: Però ti occupa.
4: Vediamo un po' questa ISS del cazzo.
1: Cazzare, parte. Perché sembra che aggiungono.
3: Ah, beh, certo. Dove si ferma?
1: Porco, ho finito un'altra partizione, secondo me.
3: Vabbè, preferisco le mie dock up, alla fine non sto testando, però. Preferisco le dock up di Windows Maker.
1: Sì, ma poi ci fai ma delle cose in più, no? Poi in modo di gioco, capito?
3: Vabbè, questo è il remoto che.
4: Questo accrocchio qua. Che va qua dentro e poi va qua dentro e poi va qua dentro. Io vedo un po' troppi collegamenti.
3: Allora, funziona. Se fino al trasporto da lì a qua. Non so se è ancora più terribile quando ci ha messo mano Giorgio alla sistemazione.

0: non aveva terminato il disco su un altro un DVD del disco. Ti ricordi il backup? Conosci la
1: dove sei?
2: Io da molto
3: al figlio
1: Orange, tipo mirra, non mancavo
3: questo mirra.
1: Ma non lo so, tu vieni.
4: Il manuale me lo posso riportare, come stanno cose, non ti interessa, se non lo vuoi.
1: Ah! Sì, tranquillo, tanto è aperto.
3: Guarda, parchi.
1: Ciao.
3: $512,
1: è nota, sta venendo. Tomat sta venendo.
5: È nota.
3: Tomat, un po' di succo della
1: cosa. Chi è nota?
3: Per il ripristino del composto dei
1: quanti Tomat, Tomat.
4: Ah, perché è nota?
1: Perché DJ è nota? È che da quando si è indrippato con un altro mondo ora è Thomas.
3: Qual è il titolo di questa
1: puntata? Non è, ma non è Handicast, è biochimica.
5: Biochimica, sì.
4: Fantastico.
3: Biohazard.
1: È bellissimo. Allora faccio vedere.
5: Ma quando gli costano?
4: La 30 euro. Vicina. Vabbè, un negozio di fornitori industriali, no?
1: No, su eBay. No. Guarda che io su eBay.
4: Ma allora perché non vado a San Filippo che c'è lo scafandro completo?
1: Non lo so,
4: quello, questo qua è quello militare.
5: Mi devo spiegare 4.600
4: via Cilea.
1: È qua di Cilea. Lo loro io.
5: Io ci devo andare, se vuoi ce ne
3: faccio. No, domenica sono alla discarica a Palermo.
1: Guarda,
5: il vestito ormai quando tipo
4: al bar. Domenica sono ai giardini.
5: Domenica siamo alla discarica.
4: Domenica sono in discarica qua. Ah no, io vado in
1: The Chemical and Biological Mask. Ah, però che sei una stronzata, questa la vendono nei negozi di fornitura industriali.
3: Le aziende dismettono i computer.
1: Questa è una cosa assurda, ma sì,
4: non è così. Invece da San Filippo hanno la chiesa integrale, gli stivali e lo scafandro che si indossa.
1: Gli stivali no, però questo è tutto il gusto.
5: Io ci sono
3: andato, che pazzo. Dormirò lì sicuramente la prima
1: di Flavio,
3: però voglio andare sabato.
4: Ha fatto bene.
1: Sto dando i miei feedback.
3: Ho
1: Ma Bibi sempre di quelle cuffie, che ti ero occupato.
4: Ah, ma tutti in Italia hai comprato?
1: Purtroppo.
3: No, ma c'è,
1: non ce la faccio bene.
3: Ti ha comprato una
1: perché per la spedizione, minchia, non trovo nessuno che lo colla in America. A mandare,
4: che dici Mario?
3: RTL 82.
4: Se paghi,
3: non c'è
4: tutti quanti non ce la fanno.
1: Only use.
4: Ah, ma che tu
3: 20 euro.
4: Era quegli stronzi.
1: Ma tutti stronzi.
4: A me fino non è mai capitato.
1: Vero? Io tutto quello che cerco, tipo tutti io volevo, sono i vari di quelli piccolini.
4: Io qua prima stavo cercando Zappa.
5: No, perché io avevo
4: fatto. Ah, vedi un po', proce di Frank Zappa, $15.95.
3: Prendi
4: originale
5: 32
4: me li prenderei, ma ce li ho praticamente tutti. Vediamo come va.
3: Lui gliele cerchi queste cose.
5: Perché lui mi ha
4: ma sei un frocio, che cosa devo cercare? La bandiera portatile?
3: Ninja,
4: dimmi il modello di questo fottuto portatile dei miei coglioni. Forza!
3: DDP
4: come?
3: L'ho lasciato a casa, porca troia.
4: C'è scritto il portatile, come si chiama il portatile?
3: Ah, dai, il portatile 525
4: 525
3: TX classe BMW 525 TX.
4: Ah, ma qui questo stream va?
3: Da qua lo starebbe fidando,
4: porco. Posso bestemmiare?
1: Vuoi.
4: Ah, ok.
3: Ma come? Dici che sei stato lì, ti sei rilassato, ti sei tranquillizzato.
4: Ma sai i bestemmioni che ho sparato quando abbiamo fatto la. Non mi ricordo la meditazione AOM. ci sono 7 passi, musiche diverse, in ognuno dei quali tu esprimi un'emozione.
3: Che 7? Sempre 7.
4: O forse erano 12, mi sto ricordando male. Comunque, una di queste è l'odio. Per cui tu ti incazzi con quello che c'è davanti e gli urli qualsiasi cosa vuoi.
1: Minchia, tu troppo
5: bello. Porco Dio!
1: Bellissimo.
3: Sfondato.
1: Ah, certo, qua di netto non lo posso usare.

0: Com'è la connessione? Tempio.
1: Tempio.
0: L'SMT più mezzo.
2: Vedi di annullare il video della console.
0: Lo troverò.
1: Telvia, mai QT, questo ti serve?
2: Io su normal e quindi su service.
1: Niente, zero inserzioni trovato.
2: BTP 34 a 1, BTP 34 a 1.
1: Ah, ok. BTP?
2: BTP, Bologna Topa.
1: Bravo Tango Papa. BTP. 34 a 1.

0: metti musica, musica.
1: Musica, mettiamo un altro CD allora.
0: Ma fammi sentire quello con un pezzo di giro di basso pazzesco.
1: Ma lo cucchi, ti va?
0: Ma fa un culo.
2: Mandalo, non per i coglioni.
1: Zitto, taci.
0: I taci acconsento.
1: I taci. Disco numero 2.

0: un poco más.
1: Oddio, mamma. Te lo paso, amigo. Batteria è zero, Va bene, musica. Tu di solito compri sempre in America o anche in Europa? Favorite group was Helen Reddy. They discussed the weather.

0: Sotto la maglietta un banco di chi tipo
1: vieni, vieni.
0: Vieni,
1: vieni qua che ci guardiamo Intertrip insieme. Condividiamo. Intertrip. Questo è il progetto Intertrip. La gioventù di Jaromir, il Forte Enterprise. Sì. Però cosa c'è di strano nel simbolo dell'Enterprise? Intertrip è pazzesco.
2: È Jaromir. Sì. La morte.
1: Sala comando.
2: Protocollo zero, zeta protocollo.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi immaginare.
2: Schemi del flamma fotonico. Corridoio.
1: Ci sono delle foto che tu non puoi capire.
2: Ma butto il link su internet.
1: Aspetta, aspetta.
2: Colonnello? Alieno.
3: Altro finto.
2: Alieno Tubotron, è mio fratello.
3: Stavo Tubotron. Salterego pezzo di pallo.
1: Cioè qua veramente hanno fatto delle peggio spalto. Cose.
2: Vediamo Alieno Tubotron.
1: Aspetta, aspetta.
2: Grafica.
3: La diagnostica.
1: Ah, ci sono gli iscritti. Ah, le foto. Mamma mia, le foto. Tu devi vedere le foto. A parte quelle normali, ma quelle. Quelle di Star Trek. Sono la fine del. Io voglio fare i poster con questo. Cioè, con la divisa di Star Trek.
2: Beh, ma sono foto mondiali.
1: Sì, sì, però sono fatti bene. Cioè.
2: Vediamo l'equipaggio in bella posa.
1: Perché questa. Che non si capisce che cazzo stanno facendo, però.
2: Fammi vedere l'equipaggio in bella posa.
1: Questo è il massimo. Questo è il massimo.
2: Fammi vedere che
1: sono state bene.
2: Fammi vedere che faccio in bella posa.
1: Dov'è che faccio in bella posa? Ah, minchia.
2: Gringo,
3: lobo.
2: Lobo.
3: No,
1: non ce ne sono gente, sono riconosciute da me. Questo. C'è l'Ambro che dovrebbe essere lui, che è quello che è entrato nella mailing list. Hackers. Però proprio un lavoro di computer graphics veramente pazzesco. Poi ci sono perle come queste.
2: Ah, questa l'ho vista.
1: Sempre di computer graphics. È incredibile. Siamo computer graphics. Ah, e il fumetto l'hai visto? Un culo da vota mazza. No, è la vota razza. Dio mio.
4: Quanti anni fa ha fatto questo?
1: Ma che ne so. Malato di mente.
3: Il numero 5, il numero 5 edizione speciale con l'occhio.
1: Hai sentito Din Donna di Sio di alloarsi? No, cosa? Ciao la Madonna, ora anche l'evidente cartina conosce la ghiacciante verità. Ho deciso, non mi tirerò indietro. Non piangete per me, non piangere per me, amore, il mondo ha bisogno di un vero eroe, che là, mette fine a sta prova guerriera con la sua cotta di maglia. Però lui voleva la full plate armor. Agghiacciante.
3: Ha fatto benissimo queste.
1: Sono foto
3: ritoccate.
1: Trasformate in bianco e nero. Nuove festività sconvolgenti su Din Don.
4: Ma chi è Din Don?
1: Din Don. Din Don è un amico nostro.
4: Non lo conosco. Si è passato del canotto.

0: però bella grafica.
1: Devo installare anche il patch,
0: Cioè, ma guardate Jaromir, aveva 10 anni qui.
2: 10 anni,
0: ma che ne so, aveva pochissimi anni. Vediamo se ci sta ascoltando. Ah, ecco, c'è pure il fumetto, becca di fumetto, la presa per il culo che mi hanno fatto quando sono partito militare. Ah, ecco. Non è parla in vena di poesia. Allora, io mi ricordo che c'erano altre...
3: necessaria dell'impero. Ho paura che sia questo, non lo so, se...
4: Ma se non fosse comune questa nostra paura, io mi sarei speso in questi termini, ora non posso rispondere. Non so che c'è questa difficoltà, ma a partire da me, io onestamente non posso garantire che io giorno 15 non posso andare. Però il giorno 15 mi hanno invitato altrove e quindi potrei essere tutta la giornata, non sarà. Cioè, non è che io non riconosco in questo momento, però io sto dicendo, pensiamo dove siamo arrivati. Siamo arrivati all'uso di queste nuove forme di comunicazione, però ci siamo in qualche modo morti. E questo è vero che cambierà tutto questo
0: mi premo. Ma si tratta di scegliere il male minore, secondo me.
4: Cioè, solo una cosa, solo l'altro, basta. E poi se noi rompiamo in qualche modo le nostre vite, non potesse mangiare a grande cose che sono
3: fare delle aree di un tipo, una cosa da prendere. diciamo che stiamo terminando.
2: Non è un'università di consulenza.
3: E poi sarà tutto gestibile via web, non pare che se lui per esempio Google ti offre un altro, ti occupa della determinata parte, lui dovrà andare a fare la determinata parte, che
2: sarà
3: già. E poi sarà terminata la legislazione di utenti,
2: c'è la possibilità di fare la
3: possibilità.
2: Ma c'è la possibilità che
3: a livello all'anno
0: a parte che le pagine stesse, vuol dire, possono essere stampate.
3: Ogni articolo avrà il suo documento, ogni cosa che si mette ancora con la possibilità di mettere un numero di risposte, sicuramente la parte poi, il monitor come avranno la

0: No. Sono un coglione. Sì, a volte succede.
1: Lo mettiamo su appena abbiamo il format fatto.
2: Appena abbiamo la bozza, abbiamo
1: ci rivediamo
3: il underline,
1: perché una volta che l'abbiamo sopra lo modifichiamo insieme, capito?
4: Chi è che ti ha detto di
1: il giovane, non quello che si è trasferito. Non quello che si è trasferito.
0: Qua cosa c'è? Posso vedere? C'è il cadavere, no?
3: Praticamente
4: andiamo, ti do un passaggio,
3: sì. La donna gli si è abbassata i panni.
4: Questa è una vita.
0: Che
4: qui non c'è niente. Tu hai visto il prendo solo?
0: No.
4: Non è come questo, questo ce l'ho fatto io non ho speso i soldini.
2: Il suo è il pavimento di quelli vecchi.
3: Ma non è il pavimento, è sotto, non c'è niente,
1: c'è la terra, cioè non c'è il fondamento.
3: Non ci sono.
2: A parte che poi vendo su tutto il giorno anche un po' di...
3: Ma sì, perché non c'è uomo, perché non c'è niente, ma c'è la struttura armata, non c'è
2: niente. Dice che lui ha visto qui, ha visto le crepe, no, dice che è la stessa cosa.
4: E allora qua,
2: le pavimento giù,
1: le quali, le fessure di sotto, lui dice questa fessura qua, sai quale strano, perché...
4: Ma qua, quella dell'altra parte?
1: Ma questa qua. Le piastrelle che sono scostate dal pavimento.
2: Anche questa qui che abbiamo qua. Questo oramai prende tutto fino a sotto.
1: Ma è sempre stata così. Va bene, io me ne ricordo.
2: No, all'inizio quando abbiamo aperto il poetry già non era fino a sotto il fondo. La tolto spostata di là.
1: Lui ha spiegato che le radici del fico fanno questo effetto.
0: A livello di tempo, quando sarà pronto? Quando si potrà accedere?
5: Qualche giorno.
1: Mettere su una minchiata.
2: Ma i pizzai?
0: Non so neanche
1: chiede quanto tempo tecnico ci vuole per mettersi il sito.
2: Chi?
1: Lui.
0: Quando è che ci faccio?
2: 2 giorni. Ci lavoriamo noi. Cioè, è...
1: Tempo, si installa e basta.
2: Il tempo che lo installiamo, gli diamo una forma, lo...
1: Ce ne portiamo di temi e tutto quanto.
2: No.
1: Sarà un work in progress, no?
2: Sì, vabbè.
1: Installiamo i temi e ognuno ci sceglie quello che vuole.
2: No,
1: scegliamo
2: facciamo,
1: uno.
2: Cerchiamo di dargli una forma iniziale, in modo tale che lo vediamo tutti insieme e decidiamo poi da lì in poi come evolverlo.
1: Facciamo fare una bella intro in Flash?
2: Sì.
1: Ma e voglio l'onda così, con la musichina e poi un testo di una poesia di Gesualdo Bufalino, tanto per cambiare.
2: Sì, sarò stato un
1: sicuro. E deve essere dinamico.
2: Va bene. Questo c'è in dubbio. Lo facciamo tutto verde.
1: Certo.
2: Il dominio, se cambiamo dominio, basta che non sia né punto it né punto com. Cosa punto net, punto org, riferito a Palazzolo e Palazzolo vede punto net, punto org. Intanto noi facciamo il portale, lo mettiamo, lo stiamo da qualche parte sulla mattina nostra, che è la casa mia, e poi lo vediamo insieme, da lì verranno idee e lo adattiamo secondo le idee che abbiamo. Va bene? Mi ha una tua email.
1: Ah, ma tu come sei messo a posta elettronica, computer, ANSA, internet? Non sei messo? Sei messo?
2: Cioè?
1: No, ma dico, ti colleghi, navighi, cioè puoi entrare su internet, sì. Ah,
2: vabbè,
1: perfetto.
2: Come, orecchia, vi giuro, tutti?
4: No, la punto ore.
2: Punto ore.
1: Ti possiamo creare un'email da noi, eh? Freaknet.org se vuoi.
2: Vabbè, poi creeremo le
1: la tua email
2: solo a credibile.net.
1: Ah, vero?
0: Solo Giovasco Music.
1: Ancora quella?
0: Sì.
2: Allora ce l'abbiamo.
1: Che email del cazzo.
0: Era quella del gruppo.
1: Yahoo.it.
2: Ma fai capito il numero di cellulare?
0: Sì, te lo devo dare.
2: Vabbè, poi me lo dai. Se trovate qualcun altro che è interessato a una cosa del genere.
1: Ok, segnato.
2: Chi è che può essere piacere questa cosa? Concetto. Poi io c'è poco altro pure.
0: Tutto beh, poi ho fatto questo di grande di solito.
6: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気りになってもう一度ダイヤルしてください。
7: ミンティア、ラジオファイバーネス。
8: マレネチュサリオ。
1: Bene。Praticamente io la sigla taglio qua perché ancora non c'è il sito su Qt.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Sai che sarebbe buono, cioè trovare una macchina dove si fa girare solo quel sito. Chi gestisce tutto, il fi fisso.
0: E li facciamo solo.
1: Ma come fai?
2: Fai mail, fai tutto. Chat, mixer.
1: Ah, che bello l'eco.
2: Ma stai streamando già?
1: Sì, sto streamando.
2: Che miseria.
1: Mamma mia. C'è un eco pazzesco.
2: E allora?
1: 60 minuti. Ne penso sega. Da oggi ho un Pentium 4. Oh, Radio Cybernet inizia la trasmissione oggi dal Poetry Art Club di Palazzola Crede. Grazie degli applausi che non si sentono ma ci sono. Stanno tutti applaudendo, infatti. In lontananza i ragazzini che giocano al campetto di calcio, mentre noi siamo qui. Oggi è successa una cosa molto bella, il portatile di Morpheus, un Sony Vaio, che andava a 800 MHz, improvvisamente va a 2 GHz e 4. È bastato pulire
9: la ventola e il dissipatore dal tappo di polvere pazzesco che portava la CPU a 70 gradi. Ma ora quant'è la temperatura adesso? Diciamo lavoro normale. 50 gradi, quindi 20 gradi abbiamo guadagnato. Però
10: abbiamo guadagnato 20 gradi.
9: 20 gradi. Oh.
10: Cosa?
9: Ah, grazie. Ma questo che cazzo mi dai le sigarette a me? Imbecille, vieni qua.
10: Un imbecille. Che fuma, fuma.
9: Sì, ora fumo, guarda, mi stanno fumando i coglioni. Mi chiedono di rimangiare il jingle e io lo rimando, che devo fare?
6: Grazie.
7: Minchia, Radio Fibernet!
8: Male necessario!
9: Bene, il jingle dura così. Così poco. Allora, mi chiedono qua un articolo del Freaknet per BFI speciale Mocha. Sì. Potrebbe anche fare. Ma su cosa? Non abbiamo argomenti per questa sera. Di cosa parliamo questa sera? RAM?
10: Di pompini?
9: Ma pompini nel confessionale?
10: Parliamo di scrotol?
9: Parliamo di scrotol? Ma se vogliamo.
10: Parliamo del botto stupido che abbiamo sul canale? Di questa grande stupidità
9: abbiamo questa
10: che è l'intelligenza artificiale.
9: Ci vorrebbe una descrizione tecnica, mi sa che ce le può dire Sandman. Credo che sia un egg drop con un modulo di cui non ricordo il nome.
10: Un modulo qualsiasi.
9: Un modulo di pseudo intelligenza artificiale per cui questo bot impara, insomma, legge
10: prende
9: le cose, legge le cazzate,
10: mischia le frasi,
9: le cazzate che scriviamo e ce le restituisce
10: tipo,
9: masticate. Tipo Elibus dice a Scrotol: mi sei mancato, e Scrotol risponde: Elibus, sei una minchia.
10: Parla, scrivi qualcosa, vedi che ti risponde.
9: Allora, gli scriviamo Scrotol fritto misto, vediamo che cazzo risponde. Non risponde.
10: Ora risponde.
9: Vuole tempo.
10: E che cretino.
9: Asbesto, asvasda.
10: Asvasda, asdal sadv, al su, al
9: radice di due. Invece Crash dice patate. Vediamo che cosa ci risponde questo meraviglioso bot. Intelligentissimo.

0: tu fuma. Niente, non...
1: Scrotol.
0: No, quello è Crash.
2: Sì, scrotol.
0: Questo è Crash.
2: Yes.
0: Non risponde. A un certo punto va a fanculo.

0: Vabbè, lasciamo perdere Scroton. Il sito di oggi è questo ed è inm.necrobation.org. Ve l'ho posto sui rispettivi canali, spammando i canali. Oggi parleremo di questa meravigliosa musica e ve la faremo anche sentire, perché purtroppo è così. Allora, da quel poco che ho capito, si tratta di un gruppo di persone che registrano musica. Come si può definire questa musica? Diciamo trash black metal, ma con strumenti acustici e usando le mani e le gambe come batteria. Da quello che vedo sul sito hanno pubblicato diversi demo dal 97 a oggi. Ricordiamo Impaled Northern Moon Forest, che sarebbe il loro nome, Impaled Northern Moon Forest. Loro si chiamano così. Hanno un 7 pollici auto-intitolato, un demo, poi c'è Return of the Necro Wizard, e poi c'è il CD che li raccoglie tutti e due.
1: 45 secondi.
0: Che cosa?
1: A compilare il kernel ci sta.
0: Sì, sì, è pazzesco.
1: Mentre prima ci stava?
0: Vediamo le news, che cosa dice, dopodiché passiamo a sentire
1: 45
0: qualche cosa. Ah, c'è un about, about. Ah, ma guarda, sono seri questi qua. È il figlio d'arte degli ex membri degli Anal Cunt, che erano un gruppo.
1: Ciao.
0: Oh, la magliettina mi ha fatta, ma quanto sei coglione. Ram mi ha fatto una camicetta fatta con il pacchetto di sigarette.
2: Vuoi qualcosa?
0: No, fai tu, prendimi delle patatine. No, c'è un cazzone allora. Mi fai il dito medio ben teso, Ram. Patatine. Ok? Allora, gli Impaled Northern Moon Forest sono i figli di cervello, dice qua, degli ex membri degli Anal Cunt, Josh Martin e Seth Putnam. Alle 3 del mattino gelato, di un mattino gelato del 97, erano annoiati, hanno deciso di fare uno scherzo, hanno deciso di fare una vera, per scherzo, band di black metal norvegese. Però c'era gente che dormiva lì vicino, così non potevano usare una chitarra elettrica oppure una batteria, così hanno usato una chitarra acustica con Seth Putnam che si dava le manate sulle ginocchia come percussioni praticamente. E adesso alcuni fatti casuali riguardo gli Impaled Northern Moon Forest. Non hanno mai fatto pratica, non ci sono foto conosciute di queste registrazioni delle performance, questo è intenzionale, dicono loro. Il processo creativo si sviluppa nel pensare alcuni titoli, pensando a nomi che suonino in modo cretino, che siano abbastanza ok da diventare un qualcosa che sia simile al black metal. Io sto traducendo veramente come un coglione, ma me ne sto fottendo. Non ci sono vere e proprie parole, eccetto per occasionalmente la parola Satana oppure altre parole blasfeme inventate, per cui i testi non esistono. Allora, gli Impaled Northern Moon Forest hanno suonato all'incirca 5-10 volte nell'area di Boston, Rhode Island, Colorado e Giappone. Questo non so se è vero, ma comunque non ci sono piani per altri show, ma i eccetera eccetera. Comunque ci sono state solo 200 copie di questo primo album, questo perché eravamo impressionati dal fatto che non più di 4 o circa 4 persone avrebbero comprato una copia. Quando gli ho scritto su questo set, il cantante ha detto che all'inizio sembrava che 200 copie fossero troppe. Allora, i titoli delle canzoni, ci sono un po' di stronzate, insomma, me le potreste anche leggere da soli. Adesso io passerei ad ascoltare questi simpaticoni, questa musica black metal norvegese. Ciao!
2: Ah, io ho un programma per gli MP3 se ti interessa.
3: Sì,
2: cioè a te che cos'è che ti serviva?
3: Che mi passa il CD a
2: MP3. Io ce l'ho, è bellissimo, fa tutte cose solo.
3: Ok.
2: È in italiano e tutte cose. Tu ci metti il CD a macchina via e ti passa dal CD, guarda.
3: Ok.
2: Allora, volevo dire.

0: Espósitos.
1: Ah, es sí.

Direi che siamo ancora qua. Ecco, ora mi sento. Abbiamo ascoltato questo gruppo norvegese, gli Impaled Northern Moon Forest, di cui vi ho dato il link, e chi se lo fosse perso, magari glielo rimando pure. E a questo punto, visto che la consueta AX Night al Media Lab non si sta svolgendo qui, ma al Media Lab, perché noi non siamo al Media Lab, ma qui, non so che cacchio dirvi. Quindi credo che mi limiterò a trasmettere registrazioni che trovo sul mio hard disk. Vediamo un po'. Ho registrato dei suoni tempo fa e adesso magari questi li leviamo dalla lista. Ho registrato dei suoni, ho fatto delle prove. Magari mo ve li mando. Allora, io qua ho una directory suoni, ma non c'è niente dentro. Poi una directory musica, con dentro cose registrate. Ah, con dentro questa roba qua. Vediamo. Ah, non posso perché è un WAV, quindi non me lo posso mandare. Allora, cerchiamo qualcos'altro. Vediamo cosa ci. Perché qua è un casino. Ah, la pioggia. La pioggia. Ascolteremo adesso la pioggia. Come vedete, piove.

Ok? Diciamo che ha smesso di piovere, quindi adesso io farò un po' di zapping tra cose che ho qui in locale, forse anche un po' di musica, vediamo un po', però siccome non mi ricordo più, ho registrazioni che vanno da marzo a maggio, vediamo un po' che cosa c'è. Buon ascolto.

0: facciamo anche un minimo di rassegno stampa. Con una notizia, il proprietario della Microsoft è sceso con l'elicottero in un punto riservato alla protezione civile, a Stromboli. Cacciato Bill Gates alle Eolie con il suo yacht. Ma che c'entra l'elicottero? Ah, vacanze alle Eolie sullo yacht. Foto al cratere del vulcano Stromboli dall'elicottero. Finché non sono arrivati i carabinieri lo hanno cacciato da una piazzola di salvataggio della protezione civile di Stromboli. Ha fatto una stronzata praticamente. Si può dire stronzata per radio, vero? Va bene, questa era una notizia. Vediamo cosa dice la Repubblica. Va bene, e la nostra rassegna stampa si conclude con un generico succedono delle cose.
1: Θα σου πει σε πάρε μάγκα, θα σου πει.
2: Τι είναι σειρά μου, μάγκα.

ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

don't call me.

0: imparato un porco Dio.
1: Questo lo dici tu.
2: Ecco, adesso una registrazione in chiesa.
3: Siamo nella casa del Signore.
2: Proprio indietro, va.
3: Ti rendi conto?
1: Questo lo dici tu. Ma siccome sei gay,
0: come io sono il figlio di Dio. Ridi, ridi.
1: Io sono il figlio di Dio. Il flagello di Dio.
3: Siamo nella casa del Signore.
2: Ti rendi conto? Porco.
1: Mettila.
0: Rimbomba benissimo.
2: Porco Dio.
0: Senti quanto dura.
1: Bene, io non c'ho etta.
2: Tu non hai una sega, probabilmente, vero? Dobbiamo fare la prova, vedere se c'è connessione. Aia, porco Gesù!
1: Che ridi, così come un bebicello.
2: Perché mi rendo conto dopo di dove sono. Non possiamo andarci dei frati, mi dispiace.
1: Sei fondamentalmente un coglione.
2: Penso che non capirebbero.
1: Come si chiama questo modulo? Come si chiama?
2: Quale modulo?
1: Ah, modulo sezione.
2: Magari pigliasse qualcosa, invece non piglia un cazzo di niente.

0: hai il trap, l'ho acceso. Niente, niente. Mi dispiace, ma non c'è internet.
1: E allora, abbiamo un annuncio. Un annuncio da dare, lo do sui canali. Mi dicono... Mi dicono, questo sistema di cifratura dei device è figo, è standard nel kernel 2.6, è meglio di CryptoLook, è più facile da far andare di Loop AES, questo è il dono del Signore. Spacca i culi, benedicilo ed offrilo in sacrificio. Soprattutto come mi dice Kobayashi con Next3 più Pivot Root, che non so cos'è ma suona bene. Kobayashi, e una volta spaccati bruciano i culi, soprattutto quando a causa di apt-get, dist, upgrade, perdi le util Linux specciate e non funziona più. Viva Dio, sì, viva Dio.

0: Qui Jaromil e altre persone sul canale Dine approvano. E io torno allo stream. Comunque i mittenti erano Kobayashi e Vecna e me ne sto fottendo. Buon ascolto.
1: Peccato. La guardia di finanza poteva venirci in aiuto. Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, giovani comunisti veramente. Non ci siamo, no? Non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace e la bandiera delle ZLN.
2: No, tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e sfuga. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre sfuga ti risponde l'assuti forte.
0: Allora, spiegazione. Durante questa registrazione ci trovavamo a Noto per una manifestazione organizzata dai giovani comunisti di Noto. Questa manifestazione si è tenuta presso una chiesa sconsacrata, che però era una chiesa. Io ho registrato queste bestemmie dentro la chiesa.
2: Ma tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e...
1: Non si può, cioè... Oddio. No, non si può, non si può. Cioè, giovani comunisti veramente. Non ci siamo, no? Non ci siamo davvero. Vabbè. Cioè, bandiera della pace e la bandiera delle ZLN.
2: No, tu lanci questo menino in basso che ho fatto io tempo fa per prova e hai tre opzioni: Hello, quit e sfuga. Ovviamente Hello ti risponde Hello World, quit ti quitta, e se tu premi tre sfuga ti risponde l'assuti forte. Secondo cazzo l'ho fatto per l'assuti forte.
1: Dovresti pubblicarlo su Slashdot.
2: La Suki forte.
1: Sì, esatto. Menu di prova 0.1 alfa. E ci scrivi la Suki forte. Vediamo come si sente.
0: Ah? Prova. Beh, direi che si sente bene.

0: Fai il rumore di pace. Vai, rumore di pace.
1: Di campane suonate.

0: Posso leggere questo pezzo che ho scritto, sì, che ho scritto ieri nella mostruosità? Allora, a quanto pare sono diventato un professionista, così dicono, ho scoperto che si sono i professionisti, sai? Professionista in medicina, professionista meccanico, professionista in ogni settore. Il professionista si identifica in una persona di bell'aspetto, che veste firmate sportiva all'occorrenza, che beva solo buon caffè di prima mattina e che indossi scarpe non riconducibili ad un prezzo inferiore ai 350 euro IVA esclusa. Il professionista conosce le leggi del mercato, capisce di commercialisti, di giudici e sindacalisti, legge giornali, non frequenta i pub bagatti e non si prostituisce, ma soprattutto non rutta. Pare che questi esseri non scorreggino, non bestemmino e se si scaccolano lo fanno con gusto e garbo e soprattutto conoscono la poesia, la letteratura, l'arte, la numismatica, le isole Eolie, il canto dell'usignolo e non ostentano ignoranza seppur ignoranti. Questo è un professionista, figura alquanto egocentrica ed eccentrica a trattoni o strattoni. Ecco, la gente questo si aspetta da me. Io non sono di bell'aspetto, non vesto firmato e non ho nemmeno una tuta con le toppe nell'armadio. La mattina non bevo caffè perché dormo. Al limite nel tardo pomeriggio, appena sveglio, raffazzono una gusta tazzina di caffè freddo riscaldata al microonde. Indosso scarpe da 9,99 euro comprate alla fiera da un anno e gli si sta pure scippando la suola. Non conosco le leggi del mercato, non frequento i pub bagatti, ma questa è l'eccezione che conferma la regola. Mi prostituisco, rutto, scorreggio giocando con le mie allucinazioni e sto scrivendo un libro che si intitola Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Non conosco la poesia, ignoro la letteratura, schifo l'arte che non sia di bottega. La numismatica è una bella parola, ma non so che cazzo voglia dire. E sì, signore e signori, io ostento ignoranza, amo ostentare ignoranza e la notte la sogno pure. Sogno l'ignoranza e mi diletto nel bene e nel fardello dell'ignoranza.
1: Bellissima questa cosa, è bellissima.
0: Ieri notte messo le 3 qualche cosa, le 4 del mattino.
1: Metti la sua web.
0: Bellissima, no, fa parte di una lettera che ho scritto. Io ostento ignoranza. Questa del libro è bellissima.
1: Del libro?
0: Io bestemmio, sottotitolo L'arte di bestemmiare sottovoce così che Dio non possa sentirti. Dopo questo mio sfogo mi congedo dalla mia doppia personalità e torno a scrivere.
1: Vabbè. Che stavo facendo? Che stavo facendo? Ma io continuo a registrare i rumori.
0: Il rumore di Pepe?
2: Puoi registrare?
1: Ma se riesci a farlo.
2: Il rumore di Rutto?
0: Rumore di passi, vai. Rumore di passi pesanti, vai.

0: Sai che ti dico che adesso io mi guardo un film. Che cosa? Che fai?
1: Ho una cosa che ti impressiona.

0: una chiesa dei primi dell'Ottocento. Che dici? C'è scritto un cazzo da nessuna parte.
1: Con Dio.

0: Ma i telefoni prendono qui dentro? Minchia, 5 tacche mostruose di morte mano.
1: No.

0: altre cose, 65 minuti. E tu per 7 volte.
1: E chi più può là?
0: No.
1: E abiti quella famosa.
0: Gran Bravo.
1: No.
0: Chi tante marine sta
1: bene.
2: E adesso una registrazione fatta al bar di Daniele, dove un gruppo di ex carabinieri parlano di armi e delle loro pistole preferite.
1: Guardate, chi scherza chi dopo l'altro, chi ha la pistola, che se, perché per l'uomo c'è un operatore, c'è un sistema tra di mezzo giro e tra un brevetto, perché si leva di la via la pistola, è la migliore pistola 765 perché c'è la mano ferma a 105 metri dal bersaglio.
0: Per me è la pistola più precisa che esiste.
1: Non è che pistola più precisa, ma
0: è svizzera.
1: Ascolta, ma è i costi di pistola. Se noi vogliamo. È il discorso di vedere chi sta, come spara e quando c'è amato. Per esempio, io, ma non ho un'opportunità. Perché ti accendo di mangiare il bomba che sta comando? Che mi non è messo male a sparare. Perché? Perché ho la mano di cuore. Ma se pure una mano che c'hai, avrà l'aggancio matto.
3: Non ci si scende
1: male. Si spara male, sempre male sparare.

0: alla fine in modo che la pistola non fa, oh ciao buongiorno, non fa, non fa un modo. Il 9 per 21 viene tutti le fatte caricato campo all'istituto, se si commette che il 12, il 12 è 9 per 21, come si può intercambiare il tipo all'ostra. Perché quando ti dico poi, prima che ci sono anche dei villaggi, nella GIA di Campo, gli ragazzi sono difficili, non c'è niente di andare alla Ferretta, perché adesso hanno fatto, hanno voglio di prove, hanno fatto di violazione. Che nel ponticello ci sia l'aggancio del tipo, perché nel nuovo ponticello contro il letto dell'ultimo trovo una fresca. Ma dell'altro il
1: letto è questo ponticello,
2: perché prima voglio toccare,
0: perché dai il contrappeso alla spirituale,
3: perché si sarà
0: no, c'è un motivo. Il problema che deve avere umano, sai che cos'è? È nel filo fatto, nel filo poliziotto, nel filo a 10 metri, perché tu c'hai o tira più 6 sotto, oh, allora che fai? Ma se tu la metto lontano, capisci a più 6, a tirare almeno a 20 metri, c'è la cosa che farà più 6. C'hai la mira nel centro, ma non per l'altro punto. Mi vedo una tutta una mano. Se la stanno marito. Mi impagliai una volta, avevo un segreto con l'occhio, perché ho fatto un po' di umore. avevo un tubo di gesso come una macchina. Uno, se ti chiedi da te, magari lì davanti c'è un
3: tipo.
0: Ti piglia, no? E il foro è normale. Ma all'uscita... solita input su cui si deve polisterolo, c'è una pila di là. Ma non ci vai più, non ci vai manco vai a caccia e curiniamo. Ora però hai fatto un buon sistema che la panna è uscita, chiaro, capito? Però
3: lui. Eccolo con la portata.
0: Manco un panato per il gioco. Perché purtroppo è tagliato magari le armi da la coppa non fa.
3: Che
0: è custodita bene, questa è la coppa.

0: c'era una sacca di glassi con le magliette, c'è una busta di glassi con le magliette e la mia felpa dentro.
1: State scendendo giù per caso?
2: Sì. Se scendete giù le prendete.
0: Piano, animale.
2: Non l'ho visto la gamba, ce l'abbiamo fatta. Perché non vai a comprare il caffè?
0: Perché sono stanco.
3: Porco Dio.

0: chiamata ti ho... Scusa, ho sbagliato.
1: No, ti prego, no.
0: Avremmo dovuto girare a sinistra, se
1: non farlo.
0: Giriamo.

porco di Yahweh, il porco di Dio.

0: presbitería.
1: Amén. Amén. Pater peccavi. Pater peccavi.
0: Ma che merda c'è qua dentro, Dio cane?
1: Pater peccavi.
0: Ma fa culo, qua c'è ancora la merda. Fanculo. Yahvé.
1: Amen.
0: Sì, porco Dio.

0: La morte. Meglio soli che male accompagnati. Sì, sono andati a cercare del caffè.
1: Ma figurati.
2: Il posto.
1: Ciao. Non abbiamo, ora andiamo più vicino.
0: Ciao.
3: Allora, di chi si parla?
0: Di niente, non si parla di nulla.
3: Sparare minchiate.
0: No,
1: ma cos'è una...
0: Si proietta in questo mondo, tutto come stai nel cacchio, sì.
1: Perché ora?
0: Se qualcuno vuole chiedere delle cose...
3: Ma non è che perché sono qualcosa santo?
0: Perché è quello che spiega di più la filosofia estera.
3: Forse è medio attivismo.
0: No.
1: Alle 7?
0: Sì. 7:30.
1: Sì, proviamo. Andiamo da Chivanis.
0: Chivanis? Wow. Diventi socio? Membro?
3: Dove sta?
0: Senti sull'altare mentre io ti benedico.
1: Dimmi dove sono.
3: Dove sta? A noto basso.
0: La sede è qui sotto. E loro lo mangeranno.
1: Loro arriveranno?
0: Sì,
1: bella,
0: no?
1: Questi dicono bella. Conosco questi giovani fini.
0: Sì. Sono tanti e si muovono e fanno delle cose.
1: Sì.
0: L'ultima volta che sono stati a loro, c'erano quasi una ventina di persone. La loro sede.
1: Sono tanti.
0: È una stanchetta.
1: Che persone.
0: Ci aspettavamo due o tre.
1: Due o tre ne aspettavo?
0: Sì.
3: Ah, Shining?
0: Shining è arrivato,
1: c'è Shining, sì, tu Shining?
0: Diciamo io Ram, poi c'è Shining, c'è Blanca e i Blu.
1: I Blu c'è
0: di Dio.
1: Giorgio!
0: Sì. Diverso da Dio. Allora, mi sono rotto il cazzo. Vediamo un po'.
4: Che non è cara lei.
0: Che cazzo di registrazioni sono queste qua? Vediamo un po'. Allora, mi hanno mandato questa cosa. Io adesso la mando.
5: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre composizioni. Un foglio strappato. Uno zippo. Un altro zippo satinato. Un colpo di tosse. Mano destra sul ginocchio sinistro. Mano sinistra sul ginocchio destro. Mano destra sul ginocchio destro. Mano sinistra sul ginocchio sinistro. La vocale A.
6: A.
5: La vocale E.
6: E.
5: La vocale I.
6: I.
5: La vocale O.
6: O.
5: La vocale U.
6: U.
5: E adesso una solenne grattata di capelli. Un foglio che cade. Una voce che zittisce. Un uomo che dice oh.
6: Oh!
5: Un alito pesante.
0: E adesso? Vaffanculo. Visto che Musa è merda, porco Dio che si blocca. Vabbè, io mando sta roba.
5: E a questo punto, una...

0: E a questo punto, una serie di gadget sonori che arricchiranno le vostre...
1: Vaffanculo, va! Che cazzo! Uno vuole chiudere la trasmissione con una cosa che non trovo mai. Ok.
2: Le nostre trasmissioni si concludono qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet, che ha streamato cose a caso. E saluto tutti e saluto anche Salsaman2, l'autore di Lives. Il canale Dine sta diventando veramente una cucina di creativi allucinante. E quindi grazie a tutti. È bello Dine, bella cosa Dine, mi piace. A presto. Alleluia. Viva Gesù!
3: Charlie, Yuki, Bravo, Echo, Lemmy, Lavender, Echo, Tango, M, O, Messi, M, O,

Gracias.

forse non esco più perché devi fare il bye. Paranoia.

0: Allora,
1: oh, comportativo.
0: Ma non era.
1: Perché gli dai la scarpa?
2: Perché è un massaggio.
1: È un massaggio.
3: Lo devo dare con le
1: minchia, Yara! A chi?

0: Mastro Salvatore. Però non mi connesso anche se ci da andare.
1: Perché?
0: Perché, cavolo, è troppo lungo, non si fa.
1: Scusa, ma funzionava? No. Prima funzionava.
0: Da sotto, da qui a stop, me lo sono tolto, lo shining, perché la prima non funzionava più, perché c'era questo cavo.
1: Ma perché il cavo è tutto chiuso in mezzo alla porta, si vede che è tagliato
0: due
1: in due. Beh, c'è poco da fare.
0: Vabbè, allora la richiudo, parte, funziona perfettamente. La richiudo, vediamo se riparte. Se riparti ritroviamo una sistemazione definitiva e gli attacchiamo in giro.
1: Perché no?
0: Dai. E ripristiniamo anche Ariane 5.
2: Ariano?
1: Che c'entra Ariano? Non si chiamava ISS?
0: Una, lei. Ariane 5 e l'altra.
2: Se questo è Ariane 4,
0: che secondo te io mi fermerò stasera?
2: Sì,
0: tu
2: ma ci
0: piamba, capisci? No, quante volte me lo dovrei dire? Che questa croce me la porterò dal presso per a fare la parete. Toma! Per 40 giorni, che poi
3: mi niente.
0: Questo è per i gambi.
2: Ma cosa? Non vola, c'è per i gambi.
1: I filmati, regia
4: Semper Tube,
1: trama dei giovani fissano un punto imprecisato o il nulla, ma ad un certo punto uno di loro distoglie l'attenzione ed è il caos totale.

0: E ora ce lo vediamo.
1: C'è stato qualcosa, qualcuno muore.
2: Io ho sentito
0: che non si vede,
2: oh. Il cibo.

0: Stai da qua.
1: Tipo di gana.
2: Che porco.
0: Completamente idioti.
2: L'hai scaricato? È stato italiano.
0: Eh?
2: È italiano?
0: Che cosa? Sì, sì, ma tu non hai visto di che si tratta. Ciao, Miri. Enter Trip invece di Enterprise.

semi-conto carto che... scusa, semi-conto carto backspace. No, backspace, quello per cancellare. Quindi X nuovo, vediamo.

0: Questo è lui. Volevo vedere la differenza tra il prima e il dopo. Ce ne ha belli lunghi adesso, eh?
1: Ce ne ha belli lunghi in dread adesso.
2: Che c'è? Niente. Butti le coppe d'aria a fondo della coppa d'amico di questo. Visto che Square mi sono sta fondendo.
3: Quale fondi?
2: Quella tua.

0: comunicato astrale. I comunicati astrali.
1: Abbiamo anche la connettività. Siamo in grande. Ma non c'entra il cioè non c'entra la
2: no?
1: No.
2: Boh. Che ti ho dato?
0: Dipende da dipende dalla distribuzione, non lo so dire. Una è no, noi ci abbiamo scritto e facciamo le cose a mano, però se usi una distribuzione tipo Mandrake dovrebbe vedere tutto da solo. Vedi il turno di SL e il tornetto.
2: Ah sì.
0: Sì, perché è facile, è, come dire, molto comoda. Come?
2: No, no, vai, vai,
0: cioè, è per comodità più che altro. Se no prova la Knoppix.
2: Giusto?
0: Sì, che non hai bisogno di installarla perché parte da CD-ROM.
2: Ci sei da accendarsi e spenderlo.
0: È comoda perché si avvia immediatamente, conosce tutto l'hardware.
2: Poi magari alla fine la puoi uscire,
0: è una bella cosa. Sì, ma si trova anche sulle riviste. È uscita su un sacco di riviste.
1: Questo è un'idea, dove la possiamo montare questa.
3: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
4: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
5: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
3: Federico ha ragione.

0: ultimo nella vita. Ultimo, ultimo.
1: Stamattina Federico ha comprato un fucile nuovo, Taurus Ferox 765. Bellissimo. Fucile e pistole Taurus.
2: Il sapore della rivincita.
3: Taurus è distribuito da Thanatos Multimedia.

0: Dispatch Charlie.
1: Ah, ti prego, sono già.

Il petone. Il petone. E adesso proveremo due televisori che ho trovato nell'isola ecologica. Li ho trovati, li provo, vediamo se mi scoppia in faccia. Dunque, il primo è un Nordmende ed è completo di tutto, cavo di alimentazione, quindi il cavo non è stato tagliato. Questo di solito indica televisori buttati perché sono obsoleti. L'antenna c'è e devo dire che, a giudicare dalla polvere, il televisore non è stato neanche aperto. Vi ricordiamo che questa trasmissione è una trasmissione del cazzo dedicata al riparare

a riparare televisori trovati. Secondo me questo televisore ha possibilità di funzionare. Però

Qualche, ma non lo so. Non si capisce. Ora lo proviamo. Quindi adesso mettiamo, porco Dio, il cavo alimentazione e vediamo che cazzo succede. Si sente un discreto rumore di frittura e il televisore si è acceso. Attenzione! Il televisore è acceso ed è un TV a colori. Alzo il volume. Il problema è... Porca madonna, è un casino questo televisore da usare. Come cazzo si cambiano i canali? Beh, di accendersi si accende. PR05 mi dice, qua ci vorrebbe il telecomando che non abbiamo. Ah, sta facendo la ricerca automatica. Io alzo un po'. Ecco, l'antenna è stata spezzata. Quindi va alzata con una pinza, con qualcosa che... Porco Dio! Secondo me questo televisore funziona. Allora, vediamo se riesco ad alzare l'antenna. Porco Gesù! È importante quando si ripara un televisore bestemmiare nel modo più atroce possibile. Porco Dio! Ecco qua. Ovviamente il telefono suona adesso. Sembra quasi che io non ricevo un cazzo da questo televisore. Che abbia un problema di sintonia. Non si vede niente. Però... Allora, Nordmende... Il modello non si capisce. Ci sarà scritto dietro. Ah, ecco. Cosa si è sentito? Ma non si vede, non ci sono cazzi. Vediamo un po'. Ah. E poi torna qua. C'è una P. PRGHCC, si capisce un cazzo.

sta cambiando i preset. Poi c'è il volume che si alza. E poi ci sono questi cazzo di tasti che non si capisce che cazzo stanno a fare. Io li schiaccio a caso, sperando che succeda qualcosa. Questo è il metodo scientifico per... Ah, ecco, questo cambia... Lui cambia i canali, però non avendo sintonizzato un cazzo, non riceve nulla.

ecco, forse così si settano i canali. Vediamo se sto riuscendo a fare la ricerca. Non dire se ne vedesse uno, porco Dio. Adesso almeno Rai 1. 31, 32, 33. Cazzo del Monaco. Comunque questo televisore funziona. Ecco, ora sono passato all'altra banda. Oh. Ora si è scurito tutto. Comunque l'immagine si vede. Solo che non prende un cazzo. E non si capisce se il problema è l'antenna o cosa. Vediamo se c'è il cavo dell'antenna. Guarda. Porco Dio, il telefono. Qua c'è il cavo dell'antenna, ma qualche anima disgraziata ha avuto la meravigliosa idea del cazzo di avvolgerlo dentro, ficcarlo dentro, cioè non all'interno del suo culo, porco Dio. Oh, qua c'è un filo d'antenna, ovviamente senza connettore. Vediamo un po'. No, che cazzo prende, porco Dio. Prende un cazzo. Comunque ha la presa a scarto, il che è una buona cosa.

Niente. Non riusciamo a ricevere un cazzo da questo televisore. Ora devo fare una telefonata, quindi vi metterò un po' di musica, così non mi rompete il cazzo. Metterò questo.

0: che bello ruttare.
1: E allora, questo televisore, il secondo televisore che ho provato mentre telefonavo, si sente, sintonizza, ma non si vedono le immagini. E quindi adesso lo aprirò con potenza. Un cacciaviti a nostra disposizione.

vediamo cosa si può fare. Ovviamente servono faccioliti che noi qua non abbiamo. Porco Dio,

dividiamoci con questi

Potrebbero essere televisori già riparati. Oh. Questo si è, come dire, aperto facilmente. Al suo interno una scheda abbastanza semplice, credo. Ai, porco Dio, maledetto e porco! Dunque. Quindi soltanto di verticale è andato. Però non vedo, almeno ad occhio, segni con precedenti riparazioni. Quindi guardiamo un po' il circuito là sotto.

Vedo saldature fredde sull'alta tensione. Può darsi che ripassandole possa semplicemente rivitalizzare questo circuito. Vediamo un po' se riuscissi a tirarlo un po' fuori. Potrebbe tentare un pugno di saldature. Questo circuito viene fuori. Solo che ci vuole la violenza erculea. Porco Dio. Vedo segni di riparazione in grande quantità, con saldature veramente fatte male. Vedo saldature fredde sul trasformatore ad alta tensione, vedo anche transistor cambiati.

0: 吧。
1: Mi sa che è un po' un casino sistemare sto coso. Porco Dio.

qui ci sono tre piccoli transistor, qua ce n'è uno grosso che è saldato bene, c'è niente da dire. Qui è stato cambiato tutto un integrato che vedo, è stato sostituito e poi

0: Mach.
1: Allora, mo proviamo a rifare le saldature.

Vediamo se troviamo gli schemi di questo televisore. È un laser, marca laser.

Allora, e questa è fatta di altro, non mi sembra che ci sia. Nulla. Lo zoccolo del cinescopio è ok. Paletta di raffreddamento adesso è a massa. Lo potremmo anche provare. Non scoppia. Ah, che bello bruttare con prepotenza.

Io ovviamente nell'aprirlo ho distrutto l'altoparlante. Vado ovviamente molto fiero di questo gesto.

io lo accendo e proviamo a vedere. Proviamo a vedere semplicemente che non si accende.

0: Ecco, io temo che sì. Cipollini, dopo la caduta di San Donato, è andato a casa.
1: Sì, ma lì aveva picchiato duro la schiena. No, guarda, ti posso garantire che un campione di quei livelli, e lui per primo, va a casa se veramente il dolore è forte, perché lui era competitivo. Però io credo che Cipollini oggi sia in grado di vincere questi sprint soltanto più se il treno sa portarlo fuori alla grande, come ha fatto il treno di Petacchi, perché lui aveva una grandissima occasione, bastava stare a ruota di Petacchi, non è riuscito, ma non è riuscito perché si era sul bagnato e perché forse non ha più il coraggio di rischiare. Che...
0: ma sentiamo Giuseppe Saronni, manager della Lampre, due successi al Giro d'Italia nel 79 e nell'83, il suo spunto era come una fucilata. A proposito di spunto come una fucilata, lì che cosa si doveva fare tatticamente per evitare di rimanere invischiati nella bagarre, Saronni?
1: Ma sì, probabilmente le squadre che tirano le volate ai velocisti non riescono più a tenere molto in fila il gruppo, si arriva agli ultimi 300-400 metri con una mischia pazzesca. Quando ci sono queste mischie, soprattutto i rettilinei lunghi così ampi, a volte succede, e infatti eravamo prima dell'arrivo con un rettilineo così lungo, ci poteva capitare la caduta, così è stato.
0: Guardiamo qui i treni proprio, guardate il lavoro della fassa a bordo, oggi diceva in crona...
2: Niente da fare, questo TV è porco odiato, per cui...

sarebbe veramente da portarlo a chi se ne intende. Poiché per me i televisori rappresentano un tabù anale.

Va bene. A questo punto vaffanculo. Andate a fare in culo, porco Dio. Vaffanculo, porco Dio. Non abbiamo riparato un cazzo di niente, poiché non c'è un cazzo di niente da riparare, perché io non so aggiustare i televisori, porco iddio. Vediamo su www.ipv7.net se troviamo una repair fuck o qualcosa del genere relativa ai televisori. Intanto abbiamo trovato un bel sito che spammo su tutti i canali, eccolo lì, comlinks.com.au/schematics.htm, che contiene un botto di schemi, veramente un bordello anale di schemi anal, del super anal. E vabbè,

0: c'è poco da fare adesso, c'è poco da dire. Io sono stanco come una bestia in calore.
1: Oh, sonno.
0: E avendo sonno, credo che vi manderò tutti a fare in culo. Allora, vediamo un po' che circuiti ci sono interessanti qui. Amplificatore audio a due transistor. Questo può essere un ottimo spunto per costruire effetti per chitarra elettrica. Minchia. Ma come? Due transistor e c'è un LM387. Ma allora vaffanculo. Cioè, a due transistor la puttana di tua sorella puttana. Se puoi usare l'M387. Allora, vediamo che cosa troviamo. Personal stereo audio amp, 1,5 watt audio amplifier. Beh, l'amplificatore più semplice che conosco è quello fatto col TDA-2002. Ricordo lo schema a memoria, ne ho fatti a centinaia. 10 watt, 80, ecco, amplificatore da 80 watt, vediamo un po'. Ah, questo è semplice. A doppia semionda, LM3875, è un circuito integrato, quindi ci deve essere molto, come si dice, deve essere, l'integrato deve essere su, porco Dio, insomma, deve essere raffreddato con una letta di raffreddamento. Ci sono due amplificatori, cioè l'amplificatore, vabbè, c'è un integrato che amplifica per metà una semionda e per metà l'altra, quindi questo soffre di distorsione di intermodulazione, ma chi se ne sbatte le palle? Visto che stiamo parlando di elettronica, continuiamo a sparare cazzate. 100 watt amplifier, vediamo un po'. Oh. Not found. Posizioniamo il microfono in un modo più consono. Ecco qua. 100 watt RMS, vediamo. Ah, bene, non c'è il circuito. C'è in postscript, vabbè, vaffanculo. Poi vediamo, ecco, classe A è interessante, però classe A triodi, quindi un classe A valvolare. Le valvole a me stanno un po' sui coglioni, semplice, per il semplice motivo che non so usarle. Classe A valvolare diventa interessante per questione di pulizia di suono. Abbiamo anche un classe A push pull 2 a 3 stereo amplifier, vediamo un po'. Anche questo a valvole, vaffanculo. TDA 2030,

infatti si può usare come Twitter. Single chip 50 watt su 8 ohm power amplifier. Ah, LM3876, è quello di prima. Interessante questo chip. LM3876. È interessante questo chip, perché fornisce tutto quel che serve per fare un amplificatore e fare bordello. Amplificatore per chitarra, dunque. Nuovo classe A power amplifier, new class A, vediamo un po'. MOSFET, giustamente usiamo i MOSFET. Questo è un circuito di test, semifinal e il complete con stabilizzazione di IQ. E diventa interessante. Me ne fotto e andiamo avanti. Preamplificatori audio, microfono RIA, low impedance, dynamic microphone, phono, master, tube, simple stereo, audio preamplifier. Interessante. Allora, schemi di cagate motociclette di merda. Data acquisition, questo non ce ne fotte un cazzo. Filter, ecco, noise filter, vediamo un po' questi, ah, va bene, noise filter, questo è interessante. Questo è lo schema del Galaxy noise filter. Ci sono 1, 2, 3, 4, sì, c'è un integrato fondamentalmente che fa tutto, ma noi ce ne sbattiamo. È il filtro che si usa sul CB Galaxy. Low pass active filter, multiple CV filter, SSB, risonatore elicoidale, tutta merda, e pestarla porta fortuna. Allora, ci sono gli schemi degli arcade game. Bello, devo dire. Infrared schematics, vaffanculo. Laser me ne sto fottendo. I LED me ne sto sbattendo le grandissime palazze. Lightning schematic. Allora, illuminazione. Lightning. Medical health related schematics. Vaffanculo. Microcontrollori me li schiappo nel culo, il computer già ce l'ho. Ecco qua, audio, microfono sott'acqua, generatore di rumore. Ecco, un generatore di rumore diventa interessante, perché unendo piccoli noise generator. E questo è uno schema LM389, operazionali a manetta, amplificatore audio, generatore di bassa frequenza, forma d'onda sinusoidale, e vabbè, solito integrato.

Motori, me ne fotto, ecco, music. Interfaccia Amiga MIDI, Mac to MIDI, Macintosh MIDI, interessante. MIDI keyboard, questo diventa interessante. Va bene, ci sono.

decine di migliaia di circuiti integrati, quindi vaffanculo. MP3 player, ma che cazzo è? Niente, non viene caricato. Transistor organ.

Moltiplicatore d'onda. Ah, è praticamente un inferno, un circuito infernale, un bordello della Madonna. Vibrato, vaffanculo. Vediamo un po'. Originatore effetti sonori.

Cristo. Gesù Cristo.

Oh. Yahweh, il porco di Yahweh. Sì. Non sento nulla. Ah no, non c'è. Non c'è Armando. La morte, c'è solo la morte. Porco iddio, c'è la morte.

Porco Gesù, porco Gesù, porco Gesù, porco Gesù, porco Gesù. Vabbè, metto su un po' di musica così ve ne andate anche a fare in culo.

finita, basta! Mi sono rotto i coglioni! Radio Cybernet finisce qui! Basta! Vaffanculo! Porco Dio! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Quindi, basta! Vaffanculo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Il cazzo! Mi sono rotto il cazzo! Mi sono rotto il cazzo!

0: andiamo ad alfaggiarli.
1: Monaco Radio 3 Alfa Charlie.

contiene. Porca puttana.

0: Oh, minchia, sta andando in loop. No, no. Eh? No, Lobo non l'ha avuto.
1: E allora, c'è un modo bene che vi arriva fino a qua?
0: Boh. Prova. Si sente piano. Si sente piano. No, non si sente piano.
1: Non c'è, c'è fuori.
0: Va bene. Oggi Radio Cybernet. Ci faremo i cazzi nostri. Come sempre. Il male necessario. Potrei aggiungere una playlist mostruosa.
1: No, no, non fai il danno veramente.
0: Eppure.
1: Questa è la pizza della stavolta?
0: Sì, ce n'è ancora. Ne vuoi un po'?
1: No, no. Io
0: Oh, bene, tagghiamo il male. Allora, questi sicuri glieli possiamo aggiungere ad occhi chiusi. Ma guarda! Ma quanti secoli! Come stai?
1: Bene. Ma va del che sesso,
0: no? Dimagrito ma uguale.
2: Ecco. Lui è dimagrito.
0: Non lo so,
2: dimagrito e contestualmente uguale, sì, lo stesso.
0: Praticamente identico. Okay. Ma ciao, bello. Cioè, no,
2: Daniele, scoppolato di nera.
0: Guarda,
1: ci siamo visti.
0: Capelli lunghi, no.
1: No.
2: Un dopo cambiamento.
0: Bestiale.
2: Un dopo wireless.
1: Un dopo Bluetooth.
0: Minchia.
2: Che si accende e si spegne.
0: Complimenti. Vabbè. Ma guarda,
1: 400.000 lire,
0: no, dollari, 8 dipende. Miliardi di euro, no, di solo dei mouse.
1: Dipende.
0: Che lui tenta e lui clicca.
1: Però vale, è troppo pazzesco.
2: Quanto? Quanto un tasto solo?
1: L'ho detto la tavola.
0: 70 euro, vabbè, come un buon mouse Microsoft con le rotelle, i tasti.
2: No,
0: wireless.
2: Io come ad un Logitech, no, vabbè, wireless.
0: Ma è wireless.
2: 12 euro. Euro.
0: Sì, col filo però.
2: Col filo. Col filo sono i meglio mouse. Almeno non hai il problema di togliergli le cose, no? Di togliere le batterie, di cambiarle.
1: Ma sono al litio, sono quanti durano? Babbo dice che c'era da 4 mesi, da 3 mesi ancora.
0: Stiamo parlando di un mouse della Apple.
2: Ma Babbo sicuramente non sarà mai il mouse.
0: Non so se
2: non mi riesce difficile.
1: Lo dico che ancora non mi ha dato fiducia al 100%. Ha visto le mani.
0: Sì, credo che si senta,
1: no?
0: Oggi stiamo usando un microfono Sennheiser.
2: Perché sono batterie normali, no?
1: Sì.
2: Quelle che si usano per i flash delle macchine fotografiche?
1: Non lo so, penso di sì.
0: Beh, bordellatevi come volete.
2: Sì.
0: Io posso pestare i piedi se vuoi.
2: Sì, sì, voglio. Sculaccia.
0: Crash, una cazzo di crash?
1: Boh.
2: Dovrebbe venire. Nonostante le piante vai così confuso.
0: Uno dei nuovi, diciamo.
1: Chi è che ha?
0: Conoscerai.
1: Chi è?
0: Ciao.
1: Oh, ma lo sai, l'altro giorno sono stati cose, io Crash e Tomac di notte.
0: Sì, sì, fai.
1: Torno a casa pure mi fanno, ma che fa? Vuoi uscire con noi?
0: Vai.
1: E siamo andati.
0: Ciao.
1: E siamo andati a. Siamo andati a Nicosi. Che c'era il municipio di Nicosi? Con un'antenna della vita bene.
0: No.
1: Siamo andati là, mi ha dato un indizio più da tutti quanti. Ho fatto una cosa, ho fatto un po' di scanning di Windows e c'erano tutte le macchine dei negozi a Catania.
0: Sì.
1: Tipo
0: ti è aperto che guarda, siamo in streaming. Ovviamente siamo in streaming.
2: Vero, perché entri alla rete interna.
1: Sì, che è pubblica comunque.
2: Però ha una sua
1: 80.17.
2: Però ha la sua sottoretta.
0: Vabbè, sì. Ragazzi miei, finché non si fa sniffing dei pacchetti non è illegale.
1: No, no.
0: Se tu analizzi l'intestazione dei pacchetti, no, non stai intercettando traffico.
1: Poi con Ethercap facevo divertito.
0: Sì, no?
1: Al lavoro Ethercap, se sto qua devi sapere. Ci facevo dismesso spoon.
0: Al lavoro?
2: Coglione. Lui cerca di salvarlo.
1: No, vabbè, dai, che faccio altro di
0: io?
1: Mi faccio
2: no, non è illegale, se fai solamente...
3: Sì, poi apro e metto il cappuccio, ma va a fare il culo ancora.
1: Vabbè, ogni tanto un po' di minchiate.
0: E vabbè.
1: Dico, ogni tanto un po' di minchiate si possono fare. No?
0: Che qua infatti la gente ride, perché non ha di che piangere.
2: Per me c'è pure la wireless. Però...
1: C'era.
0: E c'era, perché mi sono dovuto riportare il l'access point. Adesso lo porta di Gayosa.
2: Ma quando viene?
0: Boh.
2: Quello di legno.
0: Già.
2: Io dipendo da lui. Un bocchino con il legno.
0: Sì, sì.
1: Ma lui si è provato i chat.
0: Grappa bocchino.
1: Il programma di videoconferenza, video da dietro il firewall.
0: Ho deciso di venderlo.
1: Non lo so.
2: Ma funziona solo.
0: Però un'asta su eBay.
2: Certo.
0: Vediamo un po'.
1: Però male, guarda, io credo.
2: Ma quindi anche questo mandare.
0: Sì, sì, beh, il frontalino. Invece mi è morta la batteria del portatile. Signori, è morta la batteria.
1: Aspetta,
0: del
1: portatile. Aspetta, vuoi una cosa pazzesca? Guarda
0: Santo
1: qua.
0: Santo padre putativo.
1: Telefono a questo ragazzo col telefono. Guarda.
3: Allora? Ma chi è questo ragazzo?
1: A te non ha risposto, un amico mio Mac User. Ora lui mi risponde. E si potrebbe fare, si potrebbero fare le cose, le riunioni. Del 3000. Aspetta un momento.
0: Aspetta, ma questo che programma è?
1: È un programma del Mac.
0: Ah, allora il cazzo li potrebbero fare.
1: Sì, però aspetta.
2: Allora ci compriamo tutti i Mac.
0: Ma come mai non
2: ci
0: esiste?
2: Facciamo cavare il frigno così scudolatamente.
0: Per non è free software,
1: non lo so.
0: Con i fumetti compare, che bello!
1: Può anche cambiare.
0: Ho una rottura di voglio.
1: Si può cambiare. Vediamo se no, forse lo mandano male.
2: Come quando mai? Sono preso all'inizio del militare. L'ho fatto il militare.
3: Non ne può più.
2: 12.
3: Ah, non ne può
1: più. Ti senti? No, qua è la banda.
2: Che ne pensate di quella cosa?
1: Ah, perfetto. No, gli stavo facendo vedere l'asbesto questa cosa pazzesca. Che funziona al primo colpo.
0: Però, allucinante.
1: Sì, è allucinante. Tu non vieni? Va bene, va
0: meglio
1: bene.
0: Meglio di no.
1: Vabbè, va, ci sentiamo. Noi stiamo trasmettendo. Va bene, va bene. Ti saluto, va.
0: Sta qua.
1: Ciao, ciao. Sì, ora stiamo streamando.
0: Si streama.
1: Ti saluto, va.
0: Che cosa, non si sa.
1: Ciao, ciao. Adesso come funziona?
3: Te l'ho già fatto sentire i meravigliosi brani musicali che mi sono tirato?
2: Quelli assordanti. A lui dovresti fare sentire le poesie.
1: A lui
2: poesie. Lui ormai è diventato poeta, non lo sapevo.
3: Sì, io, quelli che ho fatto sono io, vero? Io devo andare a fare il fetone in bagno.
1: Il fetone, il fetone. Questa cosa che quindi ormai è stato un bandone. Io c'era cosa. Fai grande che andava faceva ad alta voce come un deficiente.
2: Il Garden è
1: un ma ci sono messaggi sul spa.
2: Visto cosa mi succede? Questo sì, devo andare in stand by e riprendo solo così. Mi riparte il messaggio. Questo mi visto mi aiuta.
3: Questo è
2: il tema del no wireless.
1: Mi chiamavo, mangiato con il bimbo.
2: Non
1: devo
2: sciogliere.
3: Ma non è a favore, no?
2: No, è la Cisco Iron.
3: Se vai, c'è Cisco.
2: C'è il suo, la sua lussuria. Ma la cosa bella è che le Cisco ti danno l'acqua. Che è Ironet Configuration.
3: Se mi vado oggi non bene, gli installo Gentoo.
1: Io devo Gani.
3: Io devo. Tu devi. Allora facciamo due partizioni.
1: Sì, ma Gentoo.
3: Due partizioni ci sta e lo facciamo. Facciamo un backup di Ganesh.
1: Ma dovremmo fare qualcosa ibrido. Tipo
3: mi prendere Debian e mettere più un cazzo.
1: Prendere Debian e mettere MR.
3: Debian con MR.
0: Che è proprio a sfregio con gnome e KDE ovviamente e per avviarsi quella macchina deve piangere.
1: La cosa, Shining ha risposto con la stessa domanda che mi sono fatto io.
0: Cioè?
1: Ma quante banche diverse vuoi che ci siano? Al 104 di te. Ho pensato alla stessa cosa.
2: Che mi ha fatto morire da ridere? Io non ci avevo pensato.
0: Ma...
1: Io non ci avevo pensato,
2: ma quando ho letto la risposta mi sono uscito.
1: La stagista sotto la scrivania sarà lì apposta per te.
0: Speriamo.
1: No, a Osama
0: Sperianal.
2: Ciao.
0: E invece è lui.
1: Ciao.
0: Sei unplugged?
2: Sì. Mi fai tu, okay, mi giri?
0: Ma ciao. Mi siete quasi presentati?
2: Sì.
0: Cos'è che dicevi? Mi giri?
2: Tu che sei allippato con la rete, però c'è il wire.
0: Ma non supporto i P-tables nel kernel. Quindi non posso routare un pacchetto. A mano, potrei fare il routing a mano, ti ricopri i pacchetti su foglie di carta, te li passo, tu li ricopri. Li ricopri.
1: Comorfagia.
0: Vai, carica un canale con le poesie, va.
2: Dai, sì,
0: allora.
1: Vediamo che dice punto informatico.
0: Praticamente c'è. C'è un programma che si chiama Loquendo. che fa sintesi vocale, no?
2: Tipo quello della telecom.
1: Aspetta, guarda questa immagine di punto informatico.it.
2: Ria Wars,
1: sento un tremito nel disc.
0: Bella, non c'è che dire.
1: Ria Wars.
0: E allora praticamente questi qua di Loquendo hanno un demo per cui tu scegli la voce maschile, femminile, italiana così, spagnola, brasiliana, tutto quello che vuoi. Scrivi la frase e ti fa scaricare l'MP3 come demo.
2: Ah, tu lo scarichi.
0: E noi ci siamo scaricati gli MP3 più atroci che ora passeremo ad ascoltare.
2: Meno male. Attacca quel punto d'accesso.
4: L'accesso è dovuto attaccare. Ciao a tutti. Acqua per tutti.
1: Ciao. No, ma lui porta l'acqua perché sa.
4: Io porto l'acqua.
0: Il tuo tecnico perché non lo usi. Sappiate che lui è uno dei fondatori del Freaknet, sì. Old style. Super trans tranni nanni. Qui va in oscillazione. Allora, abbassa il microfono.
5: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di pepi fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aereo novella, uccelli crepano male travolti da mille pepi impazziti a cazzo duro come fosse Antani.
1: Me lo passi sto...
0: le poesie.
1: Me li passi queste poesie.
0: E ora te le passo. Mettilo sulla cassa,
2: esatto.
0: È già settato come 192.
5: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odore di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia.
0: Minchia, non abbiamo un cavo di rete, sai?
2: Ma non l'hai visto un cavo di rete?
0: È mortale.
5: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
2: Poi questa è la MMC.
0: L'avete trovato il cavo di rete? Sì, va a
2: fare. Ma l'avete trovato il modo per catturare questi segni?
1: Perché abbiamo gli MMC, insomma.
0: Ok, l'angolo della poesia.
2: Quindi avete già pensato a fare qualcosa? Sì. L'avete fatto?
1: Ma mi devo fare il tic-tac.
0: per adattarlo. Ed ecco che rispondo da bastardo alle query. Ciao famoso asbesto, scusa se ti rompo, volevo un po' di consulenza. Da dove posso scaricare una versione di Linux? La mia risposta è da internet.
2: Cosa ha finito? Non l'avete attaccato?
1: Oh, mi dai il tempo che ci accedono un computer.
3: Non ce l'hai acceso?
2: Come ci accedi?
1: Da wireless.
2: Però non è attaccato all'antenna, alla rete, al resto della rete.
1: Io dovevo fare la rete,
0: noi la siamo cavo diretto, io non ce l'ho il cavo. Ah, eccolo qua. Oh, un cavo diretto. Verificherò che sia buono.
1: Col dito. Aspetta, tasta.
0: Infatti avete preso il cavo diretto e sminchiato.
3: Cazzo, non so bello.
0: Basta guardarlo.
3: E basta discutere quello di non
0: può darsi che funzioni, eh? 1 3 2 6 3 1 6 2. Allora 1 no, non va bene.
2: Questo ci sta,
0: lo metterò lì.
1: Questo non è bene che non mi ha caricato il modo, ma no.
2: Quindi questa se ne ho, è buona?
0: Sì, NetGear
2: 200 milliwatt.
0: È bestiale la se ne ho.
2: Hai cotti uccelli?
1: Sì.
0: Hai mangiato pollo fritto, eh? Bene, vedo che funziona molto bene questo cazzo di cavo. Un po' troppo.
2: Ma la vede come rinnovo?
1: No, sta la vede, no. Adesso non gli si sei cavo.
0: Cavo che non va bene. Sono due. Opla!
1: Ti ho quasi ucciso?
0: No, è arrivato il crash.
3: C'è una parte che va bene per questo, lo pungia, lo dimenticavo. Torna già.
0: Ciao. Un cavo di rete, certo, cioè, se tu ti stacchi da e poi ci metti qua adesso,
1: prima configurati un wireless.
0: E come lo configurati? Cioè, il cavo.
1: Usate il tuo cavo.
0: È un circolo viziato. Io sto trimando. Cavi di rete.
1: Ciao. Ma cresce dov'è?
3: Bicchieri per la
0: bicchieri. Mettila qua che ci sono cose che mi possono servire.
3: L'altro è diventato da quello per lui.
0: Per cazzeggiare.
1: Ma non ti sono andiamo a te.
3: No,
0: cioè, un cavo di rete, un cavo di rete. Un cavo di rete.
2: E switch questo c'è qua.
3: No. Era tutto si deve essere.
0: No, no, no, no, no, no.
1: È una minchia. Switch sul tazzo, ah, c'è Spoint.
3: Io dico il giving Sporodex.
0: Beh, c'è Spoint come Switch.
1: Non serve che c'è da Switch se poi è la.
2: Quale NetGear?
0: Vabbè, come usiamo questo switch? Vediamo un po'.
3: Possiamo vedere anche foto, perché ormai quello del 54 sono.
1: Che figli devo settare? Uno?
0: Ma ormai tutti a 54 sono, no?
1: Che figli devo settare?
0: Vabbè, ma vanno anche a 1.
3: Ormai
0: cioè
3: è 104.
0: Oh, ok. 192.168.0. Dagli, prendi quello di risveglio di merda.
2: No, che
0: non lo so. Che vedi nell'host.
1: Come c'entra?
0: Sì, vero, uno. Barra entry barra host.
1: Non me lo sono copiato io
0: l'host. Ah, non ci puoi entrare perché.
3: Minchia, ma noi avevamo comprato miliardi di doppie prese.
0: Lo so, sono finite.
3: Ma dove?
0: Usate, sono tutte usate.
3: Secondo me sono andato in bottura.
2: Con il primo che ride devo dire che.
0: Allora, risveglio di merda è 1.251. Okay. Risveglio di merda. 1-1, sì.
1: Non so cosa se ne faccio
2: io. Aspetta, io c'ho la mega ciabatta.
1: E adesso la ciabatta.
0: Non mi servo un cazzo.
3: Ma comunque c'è di
2: adesso. Sì. Il caso lo congrazio perché comunque ognuno c'è un innesso.
1: Lasciamo, va.
2: Tutto funziona?
1: Ah, mamma mia. se gli cambio. Aspetta, guarda, mi devo...
0: Io a tutti che mi chiedono ormai consiglio solo e esclusivamente Gentoo.
4: Fai bene.
2: Dovrebbe essere già pronto il
1: Polizia. Io credo, io devo guardare l'SSID. Prova. Comunque ormai lo sta pingando, devo andare la DVD di WhatsApp.
2: Sarebbe 251?
1: Sì.
2: Non ping. Se non mi pinga neanche meglio.
0: Il web, no, che web? Va di retro.
2: Ma doveva pingare uno stesso.
1: No.
2: Mi dirà come me lo pingo. 251.

0: La morte.
1: Eh già.
2: Vedi, mi sono dimenticato di
0: te. Ma Crash? Dove sta?
3: Sì, ma dipingo io.
2: Sta nel bar.
3: Allora, se nel mondo...
2: Non studiare il C.
3: Oh, esci già.
0: Siamo praticamente ripieni. Abbiamo riempito la stanza, siamo fottuti.
2: Deve arrivare impestato.
0: Ah, vero, pure l'impestato veniva.
3: Impestato.
0: Forse ci sta pure sentendo l'impestato.
2: Dovrebbe arrivare, però se mi ha chiamato, non sa che dice quella.
0: Certo che se Nirvana portasse i caffè.
3: Nirvana è alle 23.
0: Alle 23? Addirittura alle 23?
3: Non è possibile. Controlla,
0: magari un SMS gli volevo mandare.
2: No, no, non è contento, così mi informo per quando sì, sì.
0: Se ti risponde. Va bene, siamo in attesa dello speciale sulla Apple. Infatti avremo Palotron che ci spiegherà le meraviglie dell'Apple.
4: Le foto,
0: no, no.
4: Provate.
0: No, no, minchiate ora. Tu dirai le tue impressioni agli ascoltatori.
4: Ma sono menate grafiche. Sostanzialmente
0: sì. Sì, ma menate grafiche molto veloci.
4: E la facilità di utilizzare l'interfaccia.
2: Sto
4: programmando.
2: Per quella scena di merda.
0: Programmate troppo poco. Con che cosa?
2: Ma per comprare quella scena di minchia in questo portale.
0: Ma se no? Ci vuole.
2: Oh, dove sei? Non la vedevo.
3: Strano.
2: Una cosa, male, quando li hai? Perché non li porti tipo
0: una quindicina di caffè.
2: 10 caffè, 15.
0: Siamo tanti. Siamo X con X molto grossi.
2: Soldi?
4: Ma quella, chi l'ha spesso?
0: Fatti ripetere da Crash.
2: Ma non te le puoi far questa.
4: Ma chi è?
0: Il vano.
2: Vabbè, stiamo aspettando qua.
4: Grazzucchi!
2: Ma adesso senza soldi, bastardo.

0: Ma certo, con questa cazzo di dimensione di antenna fecale.
1: Ma si accende l'antenna fecale, tipo.
0: Veramente non lo so.
1: Questa sveglia di merda non esiste.
0: Piano, ecco, adesso vedi se mi
1: piace. Freaknet Media Lab, no, che sveglia di merda, per un croce del cazzo.
2: Grazie. Ah, devo mettere le sveglie di merda.
0: Ah, ecco perché tutti avevano problemi e tu no. Complimenti. Minchia.
2: Però Iron l'ha settato Eni e l'ha preso automaticamente.
3: Perché io ho le
0: sì, io ho settato Eni pure io, anche se non ho le Cisco, voglio dire. Si può fare, penso, con tutti, no?
2: Sì. Però io rinnovo la famiglia.
1: Mi
0: o rino poco
3: per il doppiaggio in culata meccanica.
2: Installato gli rinoco nuovi
3: come? In culata meccanica.
0: Perché?
3: Arancia meccanica ridoppiata.
1: Guarda.
0: Le grandi notizie di Iron. Io devo raggiungere la mia farmacia.
1: Ma prima dice mi fai uscire. Vado tra
2: fuori, vai.
0: Palle, ma dimmi.
1: Vallo però.
4: Ah,
1: esci.
4: Mente, ma che palle.
2: Anch'io, esci già. No,
1: metti un
2: metti lo fisso.
0: Quindi metti esci.
1: Esci asterisco.
0: Esci asterisco e vado a culo tutti quanti.
3: C'è stato uno split,
4: eh? Sì.
3: E si vede.
0: Bello. Cosa ti nick? Ma ti nick è splittato da oggi pomeriggio alle tipo le 3.
1: Minchia, ancora di più sei splittato male.
0: No, io qualsiasi.
2: Ah, ma a casa l'hai lasciato.
4: Esci spesso. Esci DJ Ose.
1: Io esco.
2: Ti riesci DJ Ose? Pipe forever.
4: Sì, ok, aspetta un momento.
1: Ma io non esco.
0: Ma è venuto l'hai settato.
4: No, ora sei uscito. Oh, esci, non ti parlo di me. Esci sicuro. Sicuro.
0: Sicuro.
4: Sicuro.
2: Sì, guarda, sono stato uscito.
4: Silvio
2: Berlusconi. Bello di chi è?
3: Ma io veramente pensavo lui.
0: Ma io pensavo io, infatti. Pensavo qualche mio posto dove si parlava incapaci.
4: Vabbè, invece... governo italiano. Giusto. Andiamo a sapere. È vecchissimo.
0: Invece un ministro, non mi ricordo.
3: Governo italiano. Biografie.
2: Mi hai confessato.
1: Io ti avevo trovato e non penso di essere bello.
3: Biografie di Giuliano Urbani.
0: Ah, proprio lui per giunta.
3: Sì, click lì. Prima cerchi incapace, è la prima cosa che ti spunta.
0: Ma vaffandio.
1: Come è l'italiano?
2: Ma lo switch è 10 metri.
3: Quel simpatico.
1: Questo è il nostro scrascio. Ma chi è passato sta
3: legge? L'hanno rifatta e l'hanno ripresentata. Peggio di prima.
2: Però lo sai quando ti prenderei, mi sono prendendo la
3: direzione. Decreto urbano.
2: La prima NFS è diventata festing, anzi fisting. Ma sì, è diventato domani. Io lo so.

0: pure con la fine dove stava.
1: Ho visto questo adesivo da Alessandro Consiglio.
2: Gas acque? Mio Dio.
3: Siamo diventati

0: ti anti-slacker. Bene, il momento del martello.
1: Va bene lo stesso, anzi è auspicabile. Non lo so, bar. Onestamente.
2: Ma io noi abbiamo fatto il fisciolino.
3: Bar, non lo saggio.
1: Non lo saggio.
2: Questo qua l'abbiamo fatto saggio.

0: cerchiamo no, qualcosa di più
1: leggero. Vieni al road show gratuito dedicato sulla sicurezza, Microsoft.
2: Ma dove? Microsoft?
1: Vai al sito Microsoft. You got me.

0: Ma questi pure il 50 Hz. Ma
1: che non mi sento poco, non so, non è. 300 volte.
0: No, qua siamo lenti, non esiste.
1: Io mi imbarano, io mi spaccio.

0: de...
1: Non riesco a trovare la macellazione. Sai che dovrò fare una selezione.

0: batteria della macchina penso è un po' morta.
1: No, beh, ne abbiamo usato tre batterie però. Non una. Ogni ora la cambiavamo una.
2: Basta accendere un po'. La macchina lì.
1: Ne abbiamo due lettori CD, quelli della Pioneer, un amplificatore.
0: CDJ.
1: CDJ. Beh, il mixer.
0: Deve essere la Tingo Final.
1: Sì, infatti così. Ma poi loro hanno screcciato, sono portati i giradischi, hanno screcciato in campagna. Io screccio i campagnoli. Mortale. Infatti dei giradischi.
0: Ma no, ma è troppo splintato.
1: È tutto spucchiato.
0: Tutto spucchiato. È tutto diviso in due. Il wired e il wireless.
1: Ora non mi sono visto di attivare.
0: Che serve di scurrente di split mode. Quindi lo chiamo ciò.
3: Fake this.

0: Allora, che c'è?
1: Che?
0: Hai fatto un salto? Forse ti manca la musica male? Bene, è il momento di avvicinarci al debianista.
2: No, sto scrivendo, sto spiegando una cosa, non posso parlare.
0: A chi stai spiegando questa cosa?
2: Sto spiegando a Airbus una cosa.
0: Cosa? Come spiegalo pure a me.
2: Funzionario poco fitte con Gmail.
0: Ah, e spiega, la gente è interessata.
2: Mi secco.
0: Dai.
2: Se lo valleggi che vedi auto.
0: Ti posso bagnare, no, ti secchi. No.
2: Aspetta, per me ne male a scrivere.
0: E scrivi e leggi, cioè leggi e scrivi, insomma. Siamo qua per rompere i coglioni, si sa.
2: Esatto.
0: Tra l'altro sei un debianista. Mi sto scollegando da RCIB. Quando smette il budello fammi sapere qui. Io non ci sperrei. Ecco, lo sapevo. Bastardo, alle mie spalle, sparlate male del martello di morte. Ma tornerà più tardi quando arriva Nirvana.
2: Penso che sì.
0: Lo faccio scimunire.
2: Purtroppo non riesco a parlare e a scrivere contemporaneamente.
0: Stiamo osservando un debianista che usa un Apple. È una interessante evoluzione della specie, devo dire. Che prima si parlava con Odo dei debianisti male.
2: Con Odo?
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché parlavamo di Debian male.
2: Ma con quando?
0: A poco fa.
2: Ah,
0: adesso.
2: Vabbè, dai, ma Debian non è male.
0: E lui in realtà mi chiedeva
2: ma perché Odo cosa usa? Zacco. Ma poi Odo non è l'amico suo.
0: Piuttosto parlate male dei debianisti, infatti quello che stiamo facendo, parleremo male dei debianisti.
2: Ma io non sono un cattivo, una cattiva persona.
0: Però sei un debianista di merda.
2: Che significa?
0: Scusa, ma perché non usi la batteria? Che cazzo?
2: Sto caricando la batteria.
0: Ah, stai caricando, era scarica. Che sei froce allora.
2: Ma perché Odo che sistema usa?
0: Odo lo usa. Penso che Odo usi Slackware. Debian va bene, sono i debianisti che sono stracciacazzi, dice lui.
2: Ma
0: effettivamente,
2: ma io non
0: straccio
2: il cazzo a nessuno.
0: Un po' hai stracciato il cazzo.
2: Vabbè, ma scherzo.
0: Anche io, dai. Però chi sta? Ascoltiamo il rumore della tastiera del Macintosh. Poi non è un Macintosh, è un iBook G4. Pure il mouse da 80.000 euro.
2: Ah.
0: Il mouse ha energia atomica. Ma che cazzo stai facendo tu?
3: Dopo ti riportati.
0: Dopo ti riportati. Ma perché non te ne potevi stare dove cazzo eri? Aspetta che. Ando via. Vai a emanare il fumo. Tu, che ne so, ti stai affrando. Vediamo se riusciamo a strappare Pallotron. È arrivata una telefonata per Pallotron.
2: Un messaggio. Ah, minchia, c'è un tizio che vuole salire.
0: Praticamente ci stiamo facendo i cazzi di Pallotron.
2: No, devo andare a aprire un tizio.
0: Vai ad aprire, io farò finta di essere te con Elibus.
2: Ok, vai, vai. Scrivi cazzate. Dopo.
0: Madonna, fa paura. Il cestino non ha più la forma del cestino, ha la forma di un cilindro di merda. Boh.
4: Hanno fatto tutte queste sborate gratis assurde.
0: Per esempio io non sto capendo che cazzo sto a fare.
4: Che cazzo è? Desktop rotante, l'hai visto? Tipo cubo.
0: Sì, e questo fatto che ci vuole l'accelerazione nel mouse per me è una troiata. Comunque, vabbè. Boh, vabbè. Meglio non tocco niente, non so che cazzo sta succedendo. Sì, il desktop è abbastanza impressionante.
5: Io uso
0: Comunque la grossa svolta è stata quando finalmente hanno abbandonato la tastiera QWERTY.
4: Ma perché è cambiata?
0: Fortunatamente sì.
4: Ah, guarda, è tipo quella normale.
0: Adesso è una tastiera umana. Scritto conosci. A parte il tasto mela, insomma, per mela meno.
4: Mela meno.
0: Ecco il rumore del mela meno.
4: Più bello.
0: Ora l'altra evoluzione l'avranno quando finalmente ci sarà il tasto
4: destro.
0: Il tasto destro del mouse.
4: Loro ci arrivano dopo.
0: Sì, ma molto dopo. Belle le trasparenze reali, però. La trasparenza reale sa proprio di potenza di calcolo. Sì.
4: Ragazzi, Nicola,
0: non gli ho scritto niente.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Ci conosciamo. Sì, sì, ci conosciamo. Ciao. Ciao. Ci conosciamo, sì. Come stai? Sì, tu su uscite ci sai?
1: No, non ci sono niente, io sono uno fuori del mondo in questo video.
4: Come bisogna dire che non si
1: esce. Ma io all'università sono fuori anche da lì ormai.
4: Ah sì, sei uscito
1: a te. No, no, sono disadattato, ma sono proprio.
4: Io
1: mi hanno bocciato le
4: sono. No, sono andato, sto cercando di suonare un pochettino. Sì, poi sono lo
1: ricordo. La quinta volta.
4: Non sì. C'è Angelo, sì. Ma sono amici tuoi?
1: Sì, è stato il mio primo lavoro prima di lavorare all'università.
4: No.
1: Cioè, ci conosciamo così, tipo compagni di scuola, come hanno contattato.
2: Pensa che gli hai scritto? Ah, è il bus.
0: Quello che hai detto.
1: Allora, ma praticamente il Fignet è questo qua, la sede è questa stanzetta oppure c'è...
0: Purtroppo sì, è solo questa stanzetta.
1: No, vabbè, quando ne so, a quanto mi ricordo io, cioè io ne so poco, però mi ricordo che poi eravate al Lauro e poi ci sono stati problemi.
0: Avevamo un sacco di spazio.
1: Quindi a quanto ho capito è stato o qui o niente.
0: Sì, beh, ce ne siamo andati senza alternativa perché dovevamo andarcene.
1: Ma no, vabbè, cioè non voglio sapere i fatti vostri alla fine.
0: No, no, puoi chiederci
1: vabbè,
0: fatti
1: allora, nostri. Cosa è
2: successo? Oh, certo, in effetti sono... Forse io ho due sedie.
1: No, vabbè, nel senso sono fatti vostri. Okay,
0: no, è un po' la nostra...
1: Che cazzo sto facendo io con le sedie? Non posso... Ragazzi, do le spalle, cioè...
0: Ecco, mi tolgo da queste sedie.
1: Vabbè.
4: Le altre sedie cosa vuol dire?
2: No, le altre sedie è un...
4: Dai, le spalle...
0: Tu apprezzi. No, allora. È successo che a un certo punto non potevamo più lavorare serenamente lì.
1: Avevate attriti con
0: avevamo attriti, ma gli attriti erano dovuti al fatto che noi lavoravamo in un modo e loro in un altro.
1: Ma voi che rapporti avevate quando stavate al lavoro con i ragazzi?
0: Ma più o meno buoni.
1: Cioè nel senso
0: però... che però siamo sempre stati un po' per i cazzi nostri.
1: Tu mi parli di incompatibilità, no? Nel senso che
0: sì, sì, sì.
1: Però per incompatibilità, cioè il presupposto di incompatibilità è un qualcosa in comune.
0: Presupposto,
1: no?
0: Sì.
1: A parte il luogo in cui si sta, nel senso, se vi piaceva di fatti vostri, insomma, cosa c'era di
0: No, l'incompatibilità c'era nel momento in cui noi volevamo ricorrere un modo di gestire Lauro che non è stato accettato, fondamentalmente. Cioè, cambiare la situazione che era e farla diventare qualcosa di...
1: Cioè,
0: tra virgolette produttivo,
1: ma
0: brutta parola,
1: produttivo, ma comunque sì, un po'. No, nel senso cos'è che.
0: Perché stavano. Cioè, guarda, eravamo arrivati al punto che la gente non veniva più da noi perché eravamo al lavoro. Senti, ci dicevano, senti, mi dispiace, io lì non ci metto più piede perché a me è successo questo, quest'altro. No, no, non perché finché si trattava, no, perché un centro sociale ancora vabbè, stattene a casa tua perché non hai capito niente. Ma siccome ci dicevano non perché non ci dicevano ma perché è Lauro,
1: cioè,
0: con tutto quello che lì succedeva e non succedeva più che altro, e allora questo ci ha danneggiato un po' all'inizio.
1: Ma io non lo so perché non li conosco, non li frequento i ragazzi di Lauro.
0: Ma cioè, guarda, sono rimasti veramente in pochi.
1: Non sono un abitué, anche se nel senso non per... cioè non mi dispiace come posto, però ti
0: no, ma neanche a me, scusami. Però non potevamo più fare determinate cose.
1: Boh, sono troppo abbastanza poco per...
4: Non so come spiegartelo.
1: No, ma ti devi chiedere tutta la storia, non so se nel mondo cioè, ti potremmo mettere forse tutta la sera. Anche perché Angelo qua dobbiamo fare una mezza cosa.
4: Meccanismi non piacevoli, diciamo.
1: Immagino,
4: c'è cioè, un sacco di cose che non funzionavano per incuria.
2: Beh, io qua devo aggiungere proprio.
4: Cioè noi siamo stati l'unica attività lì dentro che ha funzionato dall'inizio alla fine. Nonostante questo noi non avevamo voce in capitolo su molte decisioni lì dentro.
1: Forse loro si sono sentiti che so, insomma, presi.
4: Questioni territoriali.
1: Ecco, però l'hanno presa come una questione di potere.
4: Sì, esatto.
1: Non come una questione di collaborazione.
4: Esatto.
1: Non lo so, parlo da ignorante. Perfetto, nel senso non conosco loro, non conosco voi, quindi non so neanche come è andata
4: la cosa. No, loro hanno fatto anche un sacco di cose, però nei momenti in cui queste cose non andavano non pensavano di migliorare la situazione. Addirittura c'è stato chi si rivendicava, sì, chi si rivendicava il fatto che siccome era un centro sociale lui voleva stare lì per provocare.
1: Ho capito. Vabbè,
4: e poi dice, ah sì, tu proponi l'iniziativa, poi non la porti avanti, sei un minchione. No, no, è un mio diritto non portarla avanti perché me ne sto fottendo, perché ci cagano i miei, perché voglio farmi una casa, voglio... Non è carino se tu proponi le cose alla gente e poi la gente viene e queste cose non ci sono.
1: Certo. Vabbè, si trattava anche di capire cosa si poteva proporre considerate le circostanze, ecco.
4: Certo. Però con un minimo di sforzo in più gli si poteva fare un sacco di cose.
1: Magari non erano proprio disposti.
4: No, infatti.
1: Vabbè, comunque come l'hai trovato alla fine?
4: Qua è benissimo. È stretto il posto, d'accordo, però...
1: No, però mi sa proprio che si affitta...
4: Però possiamo fare... Cioè, possiamo fare...
1: Comodo, mi sa, questo.
2: È al Cubus.
0: Tanta...
1: No, bello, mi piace, però.
4: Ci possiamo fare. È tanta roba che avevamo a Lauro, non è qui,
2: sono
4: un po' qua a Catania, un po' a Palazzone.
2: Esatto, sì,
4: c'è una specie di laboratorio.
1: Io ho avuto un bel posteggiato in un armadio per un sacco di tempo, qualche volta forse ho contattato pure qualcuno di voi, poi è finita niente. Anche perché penso che dell'Underkill non ve ne fate niente.
2: Cioè, e cos'è?
1: Ma sono schede, insomma, non è neanche un bel crashottone.
4: Sarebbe essere interessante.
3: 486
4: era K. Che fa?
3: Non lo so, ha detto che si vede la tua scelta dell'idiota. Fa sì, al media la
2: non so, almeno qua tu ti ricordi la priorità del DNS se ha...
0: Ma guardalo come della spacchia con gli schermi che si
2: sbagliano. Era mal di testa,
0: ho messo un altro record, non ti viene mal di testa?
1: Io devo ricordarlo, ma lo devo conoscere.
2: Comunque
0: va bene. Sclero, dacci le ultime novità. Cosa succede nell'internet?
5: Nell'internet nulla, tutto procede a regolare.
0: I pacchetti scorrono?
5: I pacchetti scorrono nella rete. Presto verrà implementato il PB7. I pacchetti scorreranno a caso nella
4: rete. Guarda
5: che
4: c'è gente che di PB7 ci ha studiato, ma si sta ascoltando in questo momento.
5: Mi fa piacere, no, non vedo l'ora. Oggi parlavamo di PB7 all'università.
0: Con chi?
5: Con Valvo e altre gente pazza, perché all'università di Catania.
0: Ma delle PV7 reale o delle PV7 quella nostra?
5: Il PV7 di... no, se è solo quella vostra. Cioè si parla... che c'è anche il nome in codice, com'è? Cuba,
0: Vabbè, NetsuCube è un progetto, che c'entra? È un progetto vero e proprio.
5: Sì, è questo qua, non so...
0: Ah, stanno parlando di NetsuCube?
5: Sì, stanno implementando questo nuovo protocollo di connessione.
0: Dovete sapere che fra poco usciremo con questo nuovo progetto chiamato NetsuCube, non chiedetemi che significa. Che sarà un'implementazione di rete stile IPv6 totalmente anonima e criptata. Iron, sei allibito. Cosa c'è? Cosa succede sulla internet dal tuo punto di vista?
6: No, niente di nuovo sotto il sole. No, sono allibito dal progetto NetsuCube.
3: Ma è malattia.
0: Cosa ti allibisce? Il fatto che è verosimile? A me quello allibisce.
6: Il fatto che sia assurdo.
0: È assurdo, ma verosimile.
5: È verosimile. Cioè, non è completamente illogico.
0: Non lo so neanche io, guarda. Però è bello.
3: Okay. Io vado a tirare la voce sotto il naso.
0: Minchia, se ne va proprio.
3: Il papà di...
0: E non ti porti il portatile?
3: Sì.
0: Ce lo lasci qua?
5: No, a me non l'ha fatto vedere, non c'è bisogno che se lo porti.
3: Ciao, vado.
0: Bene, cosa gli faremo a quel mouse?
3: Però. Non c'è nella fessura effettivamente qua.
0: Ma che cosa?
6: Quel fatto.
0: Ah, quel fatto.
4: Ora gli si clicca da spare. Capace.
0: Ma c'è una pagina nel suo gruppo, no, o sbaglio?
4: Non
0: si ah sì, c'è quella del CBS.
4: No,
0: sì,
4: no, no, vabbè, ma se spende la...
0: Dove sta la pagina di Netsu Cucu?
4: Ma si deve accendere la luce.
0: Mettegli un pezzo di nastro adesivo sotto.
4: Apriamo il browser.
0: No, stai facendo un casino.
4: E poi chiudiamo e lui si accorgerà di nulla. Però ogni volta ne offro. Ma le batterie interne, questo coso?
0: Sì. Che pagina ha Netsukuku? Aspetta, aspetta. Sto programmando.
6: Sto programmando, cazzo dici?
0: Allora. Ma qual è? Qual è? No, non lo so qual è. Non ce l'ho.
4: No, dovrei.
0: Sì, ma c'è il CBS là, come cazzo è? Netsukuku. Ah vabbè, ma è stato un inferno. Ah no, questo qui è allora. Deve di andare qui.
4: È un nostro partner commerciale. Deve giocare.
0: Andiamo qua. Allora. Vabbè, è un casino, abbiamo capito. Sì, allora, in azumilabs.org / cgi-bin, cgi-bin, / vubcvs.cgi / Netsukuku. Ma un netsukuku.freaknet.org no, forse non è ancora il momento, perché c'è solo il CBS, no. C'è solo, sono cazzate su cascate,
4: cazzate.
0: Vediamo cosa contiene il CBS, se non ricordo contiene documentazione. Allora, allora, torna indietro, ma queste sono stronzate.
4: Sì.
0: Io volevo vedere i doc.
4: I doc.
0: Allora, i doc abbiamo Gaia, famoso autogenerazione momentanea TXT, iproot.html,
4: ipx4.pdf,
0: routing.html, appunti routing pdf. Tutto idea della mappa risonanza magnetica di Palazzolo. Ma che cazzo sta di?
4: Sul cartone della pizza ha fatto, sì, questa mappa.
0: Ce l'abbiamo, no, ce l'abbiamo,
4: so
0: lì.
4: Sia.
0: Ah, neanche io.
4: Ha iniziato tipo, ma metti un link in qualche canale?
0: No
4: un canale, sì, privato, sì. Una mia qui, no, la diamola a tutti,
0: la mettere dove cazzo ti pare,
4: worldwide, mettiamolo su iKit, non ci starà ascoltando nessuno. No, io su iKit no, perché io non ci sono. Ci devi essere, ma sono in questo centro, non so come. Su sicurezza pure, direi.
0: Ma mettilo un po' dove cazzo vuoi. Ma io come minchia lo metto sto cazzo di microfono? Fanculo, lo metto così. Ora torno un po' a farmi i cazzi miei.
4: Alla la. Però qua esce più fresco. Il caldo non esce da sopra.
0: Ma? Mm-hmm.

0: Ma nel 2008 si c'è un tornello
1: sì, però non è
0: un minchia, ma lo devo fare io, no?
1: Molte cose,
2: ma c'è IRC, non ci sei andato mai?
0: Sì, ma io voglio andare in IRC.
2: No, non c'è.
0: No,
2: vabbè,
3: non è che lo puoi indicare.
2: Vabbè, se
0: no, siccome per il kit l'avevo fatto, non ce l'avevo lasciato.
2: No, l'abbiamo lasciato in un altro posto, non è per un altro posto.
0: Io l'ho cancellato completamente, sì.
2: E poi di qua sono tutte occupate sempre lo stesso.
1: Ma tu lo sai che probabilmente le hai chiuso la chat?
0: Ah?
1: A fallo, perché vi è entrato ora. Hai chiuso io.
0: Questo.

0: sí, claro, entiendo.
1: Io ho messo il tag tipo con le parole.
2: Sì, il tag.
0: Però se ne faltava
2: lo sa, perché lui gliela mandati a rubare.
1: Però se ne faltava lo stesso. Io penso che deve essere più storia del dominio, non che si è occupato.
3: Ma io sono la ruba, sono
2: forte. La ruba fa un tempo del cavolo, registrazione di 500 motori di ricerca, se tu ci fai caso. E ti mandano questo.
1: Voglio gli esatti.
4: Cos'è che vogliono?
5: Esatto. Fai la pagina quella là.
4: Ok, e soldi avrete.

0: Ok, è stato un attimo di violenza male. Slashdot dice che Chernobyl è diventato un punto caldo per i turisti.
1: Così si ammaleranno tutti quanti.
0: Circa 3.000 visitatori che hanno pagato $200 per un tour guidato.
1: Idioti.
0: Bello. Io ci sarei andato.
1: $200.
0: Avendo $200 e poi avendo modo di arrivare lì. Ma che è? Non puoi entrare?
1: No, sto cercando di farmi un data pipe.
0: Data pippati.
1: Faccio un data pippotto.

0: Ma no, è così bello. Oh.
1: Comunque c'è altra vista, è tutto qui.
2: Mi sta vomitando la minchia.
1: Se li piglia da solo.
3: Altra vista è meglio per fare una cosa.
1: Vediamo che qui non so se è un po'.
2: Ah, certo.
4: Ci sono i suoi artisti.
1: Ci sei?
4: Non figato. Ma non ho fatto niente.
1: Mi appunto. Non fare niente e ci sei.
2: Non fare niente nel
4: mondo. Bello, io sono un po' divertente. Spazio aggiornato.
1: Ma cresci?
0: Sarà andato a fare in culo, cresci.
4: Se cerchi scler sul suo
2: polizia per tirare un contatto
3: infatti per questo mi viene a mettere mani su sulle certe cose
2: lo sì. Sarei a mammare di mamma Game Boy
0: va bene per la nostra rassegna stampa questa sera vi diremo unicamente che su Slashdot ci sono un pugno di cazzate fine della rassegna stampa.

0: Ma sì, dai, metti, sì, metti. Basta che sia musica e non merda.
1: Pubblicità,
2: e
3: questa è la nuova
2: merda. No, questa è bella, perché sono data io. Quelle che ti do io sono belle.
0: Per favore, evita la distorsione.

0: 15. Ti vuoi sputtanare il microfono? Ah, ma tu non ce l'hai qualche effetto?
1: No, non ne ho.
2: Invece mi farei un bel...
3: Ti prendi soddisfazione.
2: Un bel fisco, una bella foto di fisco.
0: Il pistone.
1: Così.
4: Devo fare la mattina. Devo provare la mattina.
5: L'interfaccia web di amministrazione che abbiamo fatto noi. In questo caso non hanno cambiato le password.
2: Ma è tutta cosa.
5: Questa è una collo mulato, però io mi sbocco. Perfettissimo.

Ciao.

0: Mi sa che è meglio se ci colonizziamo anche l'altra stanza.
1: Thank you.

0: 东西。
1: 二手的，中国也是。

0: gioco di uccisione, cos'è? Ma è Windows? Oddio mio.
1: Questo è il rimpianto di Windows. Granate, esplosivi. Questo è l'impianto di Windows.
2: Andiamo scusa.
1: Porca puttana.
0: Senti, ascoltate, mette il bordello e se ne va. Porco Dio. Togli lo sfascio al computer. Che cazzo si è fatto il burino?
3: Sulla rotellina di lato.
0: Che cazzo. Allora, mi sa che dopo fare un test.

0: sì, perché c'è la, la presa vicina.
1: Questa cosa è molto unreal, non accendo di nuovo.
2: Poi se ne sbaglio
1: sta avendo la
2: spettacolo. Che
1: vabbè, cioè, li hanno messo per fare gli sboloni, perché è tipo un team di ragazzi.
2: Infatti si spiega proprio, guarda, la pagina dei
1: migliori pezzi di non si hanno minato
2: intanto della prima pagina.
1: Sì, di fare tempo, no?
2: Peccato che un po', diciamo che è qualcosa.
1: Io però qui c'è una domanda che passa.
0: Per me sono sì. Dimmi.
2: Non si fa con la lavagna. Concorrenza.
1: E poi in italiano.
2: Sono
1: si sente un po'.
2: Però è chiaro che comunque tu devi conoscere l'azienda, se tu l'azienda non la conosci, metti solamente.
0: Fatevi sentire, fate bordello, urlate! Pure voi qua, urlate!
2: Ma questo è proprio un collo decisionale della stanza.
3: Ci metti se sta bello
2: visto, glielo devo mettere ora, eh? No, no, no, glielo metto da altrove,
3: bravo, da altrove in modo glielo devo mettere qua da altrove.
1: Oh, Bresciotto,
2: appena l'Nirvana si apre,
0: dove c'è?
1: Fare, chi si mette
3: ora?
1: Grafica da qua,
4: poi andate a prendersi un panino, io sono andato a prendere la maglietta che mi ero scordato, ma vado su un concerto.
2: Allora, c'è, allora, c'è. Signor Pippo,
3: quindi allora, non c'è, se vuoi accendi il mouse, clicchi un po' e poi si appoggia.
4: Questo qua? No, ma dov'è?
3: Non lo posso
4: fare. Ah, non so.

0: Perché è un formato di testa, rendendolo più una specie di porta CD. Tu come la vendi?
1: Come...
2: ragazzi, si dice.
0: È più costoso di un altro tipo di brochure?
2: Certo,
1: c'è sempre
2: un
1: taglio.
2: Non è una cosa costosa.
1: Non
2: è mai brochure.
1: Il tipo di
2: ti do. Vabbè,
1: prendo
2: 29,7.
1: Ah, grazie. Allora, questo tipo qua, facciamo un po' di fotografia.
2: 29,7, per quanto
0: tu hai chiesto.
1: Massimino Arf.
0: Sì, il presidente dell'associazione
1: che fa? Questa foto,
0: me la faccio vedere
2: 29,7 per quanto la fai in 4 busce da 4, così si dovrebbe tagliare, quindi però come comunicazione è ideale, praticamente in cose così.
0: Sì, ma è ideale anche perché io comunque scelgo, esatto, o l'uno o l'altro e comunque non gli do tutto.
2: Ah, sì, non è male.
0: Invece là devo fare una brochure, o una brochure globale, o una brochure solo sul settore, solo su un altro.
3: Cara, la strada all'ingresso dello strada, è che un male c'è da c'è in viso, ma dopo
1: però
3: la tua
1: è più bella.
2: Ho pensato se c'è da farlo in digitale
3: normalmente. Io c'era un po' borra mia madre, mi pare che l'avevo visto.
2: Cioè, alla fine c'era quello che dice.
3: Dio mio.
2: Fate così.
1: Lui è come i lavori anche se
3: c'è. Questo è Nimex, le scelte.
0: Ma io chiedo a quello del coso.
2: Ma quello là non c'è visto più. Lo
0: attaccano?
2: Attaccato, sei finito. Niente,
0: anzi, non mi hanno attaccato. Questo qua fece il diploma di pazzo. Forse altre cose. E c'aveva il timbro quello là della Repubblica, quello là scorgendo. Anzi che non gliel'hanno trovato. Se c'è trovano magari in chi per magari gli altri.
3: Sì, certo.
0: Non lo so in che caso di aprire. Il Tiger non dicevo che ormai costa 25 euro.
2: Sì, ma quest'anno non vedi così in più. Cioè, tipo, quello per fare...
3: Come dirà Slap? Quale Slap? Il mare con la è malato.
2: Poi tutta la skin della
3: base, ma se non la sistema gli ho dato 800 bug di merda, ma fa no, per ora ma merda lo lascio perdere. Non lo vuoi lasciare così il bug? Pieno di bug, mi sono rimesso gente, io l'ho fatto per lui e per merda, dicevo il pedale, io ho trovato 200.000 problemi
0: adesso.
3: Cioè alla fine secondo me è forte.
0: E comunque il DS che funziona supportando lui ce la devo sentire un po' già
2: due cose ti andano esterno
0: esatto
3: per cosa quale la mia 401 con la gara
1: in questo c'è la
0: 521
1: questa qua
3: quella là gliela puoi
0: mettere e mia 521 è
3: qual è quella la 521 non è quella 54 mega
0: no caro
3: fammi la vedere,
2: è un po' pesante.
0: Quello là.
1: No, guarda, se questa qua non ci può mettere.
0: Sì,
1: si deve scippare questo.
3: No, gli devi levare col gommino. C'è il connettore.
1: È piccolissimo questo, è quello connettore. Quello
3: che mi ci parlo.
1: Sicuro?
3: Certo.
1: Lo provo qua.
3: Proprio quello da un po'. Che
0: piglia su eBay. Si mette a pressare eBay, il connettore.
3: No, vedi come?
1: Un
0: connettore
3: vale Neo,
0: vale
3: Neo.
1: La spedizione
3: di Neo. Appunto,
0: spedizione
3: di Neo. Vabbè, ma dico, quando
1: ho
3: preso io la
1: Sanao
3: ce l'avevo.
1: Me ne fotto, prendo la Sanao direttamente.
3: No, la dogana non la fa, la dogana non la fai.
0: In proporzione a...
3: Ma la dogana non gliela fai, non gliela fai pagare. Gli fai scrivere che sono cosa bisognetta.
0: Sì, e se quel cogliano non lo fa, come è successo a me una volta?
3: Quindi
0: se
3: te. E io metto il film.
0: Ma vai, 40 euro il dogana.
3: Io metto il film.
2: Fino a cosa di 10 euro
0: no, per 400 euro 20%, per 400 euro di dollari no, di cosa sì, io gli ho detto mettimi gift
2: regalo.
0: Che è il regalo e così il dogana passa avanti io bestia non ci misi gli ha messo io ho speso 400 e passa dollari e lui gli ha messo 100

0: dove vado.
1: E meno male che ci vedi, che
2: non sapevo che tipo 100 euro.
1: Che sai?
2: Mi devi spessire, regalo.
0: Ma allora che per le negative.
1: Io gliela ho.
3: Che può essere? Parlate di eBay.
1: E quindi il concetto era se
0: poi di US.
1: Tu come la vedi?
2: La raccomandazione
0: di quello che si fa i pacchetti alla selezione.
2: Ma ora questo è più buono. Bisogna vedere
3: Iron. Iron
1: non c'è.
3: Ti ha calato il palo la dogana? Ma con cosa?
1: Con delle schede Cisco. Però non comprate su eBay, comprate su un negozio a Miami. Vabbè, un cazzo. 40 euro qua.
3: Quindi non ti ci hanno scritto materiale obsoleto, usato, eccetera.
1: A parte che era nuovissimo, io gli ho detto mettici.
3: Può essere nuovo, ma gli scrivi materiale obsoleto.
1: Io gli ho detto metti il gift.
3: Esatto.
1: E lo stronzo invece non ha messo gift e ha abbassato solamente l'importo. Quindi ho pagato meno di quanto avrei pagato se fosse stato importo intero.
4: Un gran cazzone questo.
1: Comunque è stato un coglione. Quello di Fabio Corto. Per intenderci. E in Florida. Forse non è proprio Miami, o comunque. C'è delle cose belle, prezzi buoni.
2: Ah, oh, sono morto.
1: Cosa?
0: Ma lui quello, il 3 è rientrato?
2: No, non lo so.
4: Oh, ma lo fai vedere cosa ne ha
2: fatto?
3: Non so chi di voi voglia il tè.
4: Io.
3: Però il problema è che siamo senza bicchiere.
1: Ma voi vi siete fatti delle stelle?
3: Mani a costa.
1: Quindi com'è che vi hanno fatto?
2: No, sì, tranquillamente.
1: Chiede crude e crude. Con...
0: Oh, guarda la stanza di lupo.
4: Ma per andare non andate, non so se c'ha
1: la Zix.
2: Ma io ho la Netgear, ma
1: io ho fatto
4: la scheda Zix.
1: Io mi sono comprato la Cisco con l'antenna esterna, con l'attacco, quello da mettere sulla macchina.
0: Questo è stato
1: l'antenna con l'attacco magnetico. Almeno è da un anno e mezzo che non giro.
0: Questa schiera, ma sono in auto. Faccio anche le schiere.
2: All'interno
0: del
2: lupo
0: io
2: e ci stiamo spingendo solo per fare sta minghiata di testa.
1: E allora che cazzo che non farà?
2: Sono le luci, ma sono una cosa più bella. Ora dobbiamo sistemare la cupola esterna, perché quelle esterne non vanno, sembrano troppo finte.
1: Io mi metto
2: e dobbiamo posizionare ancora tre luci e dobbiamo mettere
1: le bombe. Ma stiamo parlando dei primordi. E c'era un bordello, però era difficile.
2: Quello deve essere un braccio meccanico.
1: Perché noi prendevamo.
2: Ma invece una cosa. Ma c'è un segnaletto?
1: Sì. Noi prendevamo il segnale, ma non riuscivamo a trasmettere.
5: Vinto! Una Smart Station 5 a 40 euro.
2: Guarda la parola tranquilla di tutti.
1: Che vai 20 euro.
5: La Smart Station
1: 5.
5: Madonna,
1: va bene, tranquillo. La Smart Station 5 è lentissima, io ce l'ho.
4: Io la vendo.
1: E chi lo
2: dà? Ah, invece devo messo.
5: Ah. Ma qua non ti sbagli.
1: È quella biondina.
5: E a me mi sta no.
1: Ma è lentissimo, non
2: ne vuole fare molto.
4: Ma dai, spittano. Spittano,
2: no, ma non in tutti i posti, però già uno. Uno potrebbe essere sintomo di contagio.
4: Questo è il male, vabbè, però.
2: Avanti.
4: Però la password sarà tutto quello qua.
2: No, dai, infatti, sarà tutto quello.
4: Basta farne uno.
1: No, non penso, non sono così
4: pulitissimo. No, sono così pulitissimo. Ma se così è proprio handicappato. Io c'ho una amica che ci lavora.
2: Sono un po' più di più pulitissimo.
4: C'è un amico mio che ci sta lavorando qui. Quello so come
0: fa che non abbiamo tutti,
1: prima non ci
4: combatto più. Un web a 820 bit.
2: Se il microfono aperto,
1: sicuramente
2: non
1: lo aspetta.
2: Se ce la facciamo agliare un bel, ce la facciamo fare il DHCP.
4: Sì, la
2: io lo richiesto.
6: a te a tutti li piano video bene. No,
1: quindi tu c'è la Zixel, la Z100
6: sono di fare detto non c'è la diario
5: tu vabbè ci metto ma senza io stesso già
6: vabbè la Zixel è buona per gli alien punto
1: che un po' di
6: non mi scidi a online fanno la DSL wireless è fatto un miliardo
1: quasi per il barattolo di cocaina
6: sì,
1: sì però ricordo
6: buona
1: ci fai e ci
6: hanno messo una
1: si la metto nel tè
6: che paglia
1: beh
6: vabbè
1: ma da
6: vabbè io prendo abbastanza
1: sì vabbè non è
5: vabbè ma la Cisco sarà meglio
6: non a fare il giro no?
1: C'è
6: la wireless Cisco
1: 100 milioni di schede
6: sparo
5: no,
6: se
5: prendete se nao io la voglio pure
6: ora prendiamo
5: non fate un
1: colpo ma mi vedi tu che faceva l'imbottatore di se nao
5: sì e poi mi ha spagliato l'imbottatore
6: guarda ma se ti ho detto
5: vabbè te ne prendiamo su eBay io ho detto va bene quando ne prendi una invio e ne ho preso
6: ma non te l'ho detto io l'ho preso
5: l'ho detto però prima che la prendevi prendile due
6: ma non me l'hai detto
1: sì ma quanto costa
6: No, sei now,
1: e quella là il 5,5 quella esterna.
6: Ah, c'è una spartina di 75 euro.
1: Ma da dove la vedi? In Germania o la vedi in America? Ma lo sai quando pesa una spartina?
5: Che vuol dire?
1: Vuol dire di trasporto sul
6: mondo. Pensa veramente un bordello.
5: Ma è stato nuovo.
1: E vabbè,
6: allora già
1: solamente l'unità centrale che sono fatti. Noi ci siamo fatti spedire da Roma due monitor, questo e un altro che io a casa.
6: No, no,
5: sono a Roma per andare a spendere
1: io. Sai quando ci costava? No, ne affittavamo un furgone maggiore.
5: Infatti la schiena ma c'è una macchina, station wagon, a parte i segni di dietro, non c'è per arrivare, si parte. Infatti ogni volta questo flash non lo faccio.
6: Comunque la Cisco ha una cosa ma rispetto alla Senato, perché si fanno tutti e 14 canali alla volta. Cioè, la Senato, lo scanning dei canali, lo fanno un canale dopo, lo fanno un primo canale, secondo canale, questo canale, quella lì invece si fanno su tutti e 14 canali.
5: La Senato ammazza le persone.
1: Ma io Aeronet è successo, l'Aeronet 3350X.
6: Sarebbe la
1: 152 questo.
6: E quella c'è questa funzione che è molto buona con gli avendo
5: ma è il 200
6: vabbè ma la potenza lo stesso
5: quindi
6: c'è un
1: se riuscite a recuperare dei bicchieri potete prendere il tè rovente
6: se riusciamo a recuperare
1: hai visto se non mi
6: metto un po' bella prefiratura mi metto a casa
5: Luigi è una bella prefiratura di Duarte
6: mi metto a casa
1: chi è che mi fa passare mi fa vedere Duarte visto coso
6: quello di essere addosso chiudiamo
1: è il male
5: già la sennò fa un po' di essere 85
1: il colpo SCB
6: di 50 km tumore assicurato
1: puttana del dio bastardo
6: bella perché è discreto
1: è discretissimo ma che cosa?
6: Sì. Poi nella macchina
1: ah sì sì
6: dire, tipo, troppo...
1: ce l'ho uguale
6: troppo fresca
5: fresca
1: quella che avevo preso con la Senava era enorme
5: in bizzo un pugnetto piccolino così un piccolo buco
1: per prendere meglio?
5: Sì
1: alleluia
6: quando 10 dollari questa qua Senao?
1: No,
6: Cisco quello
1: che ho io? No,
6: io
1: non
6: ho questo
1: la serie 3034X no, io ho questa
6: e senza antenna
1: quella che non ha che ha solo antenne esterne. Ah, ma dice, lo puoi zippare due.
5: Scandale che non mi diamo buono.
4: Minchia, c'è un magnate bestiale.
7: Sì, mettilo sull'hard disk.
4: No, l'hard disk è qua. Qua c'è la batteria. Non sono idiota come l'hard disk.
7: Sì, attacca bene anche qua.
1: Per esempio, mi dà l'hard disk, no?
7: No, no, vabbè, dietro c'è, una, c'è un magnete incollato.
4: Una bella collinea.
1: Ti piace? Ti
4: così.
5: La 350
4: sì, sì, è potente. Questo è molto resco.
7: Ma sì.
1: No, la scheda.
4: Quasi punto.
5: Non avete fatto veramente un brutto. Ma è giusto.
7: Dobbiamo fare ora. Ma cos'è?
1: Comunque non abbiamo
7: un'animazione. Vostra?
4: Guarda come perde, guarda.
7: Vedere?
1: Vabbè, la qui lì non si vede, ancora senza rendere.
7: No, se giri vedo. Vedo.
1: È una cosa inaudita.
2: Beh, uno sguardo di un alieno che guarda nella telecamera.
1: Ti piace la razza?
4: Sì,
2: non lo so, sì.
4: La comprerò pure io.
2: Quanto c'è una vostra?
1: Bisognerebbe fare una prova su
5: questo. Io chiamerò, ma
4: e c'è
5: il dildone,
4: il leviti, ti rompo tutto.
7: Ma di quanti di
4: no? Vabbè, ma non lo so, se dai, quello che
5: sono 5-5.
4: Sì, una violenza magari, ma io da casa mia ho preso casa di Mauro,
5: ci sono palazzi,
4: molto più alti amici, io però dal balcone.
2: Ma la sera stacchi quando ti colti, vero?
4: Ma sì, perché sono riscaldato troppo. Perché c'è bollendo, ci cucino le uova là sotto. Cavolo,
2: io devo provare.
4: Appena ne faccio il bico, te la sei portata la Yagi?
2: Fare
7: no, però mi ricordo com'è il connettore.
4: Ti faccio del Tail, di sé.
7: L'Anal Tail.
2: Non lo so, Mario, non conosco codec che siano veloci.
7: Sì, questo è il vecchio.
2: Chi ha un codec da consigliare che deve rendere veloce? Video. Un codec video che fa rendering veloce.
7: Ma il RG58 è il male.
4: Sì, vabbè. Ce ne conosco.
7: Un cosa? Un
2: codec video che fa il rendering molto velocemente.
4: Ma di VIX?
2: No, è un di un video. Fare rendering di un video velocemente.
1: Ma 3D?
2: Sì.
7: 3D.
2: Vabbè, 3D o non 3D, lui ti deve fare il rendering di un video.
1: Assolutamente.
2: Prima succhiaterà da solo, se ci riesci,
1: non ce la faccio.
2: Io allora non
5: te lo so, c'è una possibilità.
7: Sta arrivando il vano.
4: Bello, si è caricato
2: sta. Non mi niente rende. Perciò ci stessi 6 ore in tonda, ci vorrebbero triplo processore 3G. Sono le 22.50.
7: Così qua si passa al wifi.
4: Ma sì,
7: così mi sposto di là.
2: Ma è sembra una rendiera.
4: Però di là ci andrai per testare.
2: Perché sembra una rendiera?
7: Io ho la super antenna della Senao.
4: Ma come l'ha vissuta, dove l'ha presa?
7: Dalla massa al polo.
4: Sì. Ma
7: 31 mm.
4: Ah, sembra quei 3,1? E così viene omnidirezionale.
7: Sì.
4: E quel pezzo di cavo?
7: Questo stava dentro con tutto, cioè già il pigtail stava dentro un vecchio cellulare Siemens.
4: Ed è un MCX, un cellulare Siemens.
7: Sì. Uno di quelli a sapone 900 MHz. Pensate.
2: Per fare l'antenna del Siemens.
4: Cioè era per l'antenna esterna del cellulare?
7: Per l'antenna interna.
4: Interna.
7: Addirittura.
4: Ho trovato un sito dove hanno le antenne embedded per tipo le schede interne wireless.
7: Solo che se io mi metto in wireless adesso mi cade lo stream sicuramente.
4: Ma sai che ho trovato la SNAO per il portatile proprio interno, anche per il tuo.
7: Ah sì?
4: Cioè tu la sostituisci, metti la SNAO interno. Ma su eBay c'è
7: la mini PCI. Mini PCI. Cioè, ma io c'ho il modem mini PCI.
4: Gli metti la scheda wireless.
7: Se il modem
4: 1200 metri.
7: Basta. 1200 metri, meglio questa a sto punto.
4: Vabbè, ovvio. Però bello avere il portatile con la scheda interna. SNAO. No, però non so se qui devo smontare.
7: Ma? È il momento di un altro martello di morte, mi sa. Giusto per svegliare le persone. Va bene questo.

0: c'è puzza di morto.
1: A casa tua c'è puzza di morto.
2: Wow, che merda.
1: Ancora sono là tutti morti.
2: Ma ci siete passati dalle case mie a sniffare pacchetti?
0: Dove abiti?
3: Io non ci faccio manca arrivare alla casa. I did it, but I'm saying won't be heard until I'm gone. It's all good, because I really didn't expect to live long. Put it together.

0: word. You gave me life.
1: Odio.

Fake this.

Yeah.

Thank you.

0: Ok, lo terrò come un leggero sottofondo. Ah, vero?
1: Ah, ma c'è un tè che prende vita di là?
0: Sì, ha già preso vita, potete sì, berne. Sciacqua di la tazza così puoi bere.
2: C'ho sputato io questo tè, era una sputacchiara.
1: Ma tranquillo. Chi è che utilizza il mouse mela?
0: Mela succhi.
2: Mela succhi.
1: Ah, da qua posso controllare il tuo puntatore?
0: Lo abbiamo già fatto.
2: Meglio
1: spento. Dove è il tasto destro?
2: Non c'è.
0: Tranquillo, allora vediamo un po'.
3: Paolo, ti piace la house?
2: Sì.
3: No!

0: Ah, prova. Va bene.
1: Ma posso staccare il polline?
0: Sono tornato in diretta con il sottofondo delicato di musica male. Un delicatissimo sottofondo di morte. No, non ce l'ho.
2: Ma io sto aspettando,
0: non devo sapere.
2: Rilevare quella
3: scena. È distrutto.
2: Come mai cos'è?
4: Sì. Beh, così non è bene.
2: Quindi era quel progetto mastodontico che dovevamo fare a Porto Zero.
4: Ah, sì.
0: A Porto Zero vuol dire non ti pagavano
2: zero. Però, no, tu andavi a programmare con loro. E ti danno un 30% da dividere con i motori e non lo so.
0: E sono pazzi.
2: E c'è un altro che sta lavorando con me.
3: La macellazione. Dovevi fare il video.
2: E me li
3: ha detto. Ma io, non lo Vedi di essersi qui.

0: Ciao ciao.
1: Bomba, vendi!
2: Bomba, posso strozzare!
3: Poi inglobare!
2: Inglobare no, perché
3: non lo so!
2: Poi
1: direi. Mandami.

0: È sano quello che tu mi dici, è sano.
1: E poi di Genova con la classe con tutte le funzioni per il forte. No, non lo so.
0: Come si chiama la tua macchina?
1: Loro mi hanno chiesto, ma secondo te quando sono idea? Ho detto bambinamente facendo la stessa. E super spazio pazzesco un attimo. E infatti siamo ben uno e mezzo. Io mi sono fermato praticamente secondo loro

0: sei in questo posto? Vai. E
1: quando sei libero tu?
0: Mai.
1: Allora,
0: vai
1: in questo posto, vai. Libero.
2: Di notte.
0: Mai.
1: Di notte.
0: No, io male giovedì no. E venerdì vanno in zona a Maiorana.
2: C'è da chi di on?
1: Ah, vabbè, c'è allora non questa settimana.
3: Ma che posto?
1: Il place della scuola.
2: Ma vuoi il tech machine? Il mio sito.
3: Il?
1: Che non passa.
3: Ma che place? Non capisco.
1: Ma è dove sta ubicata la
3: mia città? Ma dove
1: è ubicata? Non c'è.
3: È un ologramma o è la realtà quella che vedo?
0: No! Minchia, ti ho portato da fattura, ma non decidi di più!
1: Che bello!
0: Ti ho portato da fattura, ma non decidi di più!
2: Una merda, te lo posso dire!
1: No, dici che la fattura si è...
2: Allora, state per assistere io, dite?
0: Cosa?
2: Alla consegna della posta!
0: Quale posta?
2: Capisco!
0: Il precedente! Oh, grazie. Che cosa devo farci?
2: Caro inferiore. Sono anche greci che sono tue responsabilità.
0: Ma che posto?
3: Credo che siano del segretario. La posta. Oddio mio.
0: Vieni con me, vai!
2: No!
0: Vieni con me e ti sono uccisi di più!
2: Buonasera!
1: Buonasera!
2: Quando la fai la rappresentazione? Allora, stamattina abbiamo fatto... Io non ti posso dire più quella
0: parte! Aspetta,
2: Mi dicevi di più con... Sono rotto i progetti! Mi dicevi di più con i perfetti... Questa è la popolare della magia!
3: Col baffetto?
2: Col baffetto, baffetto,
3: oh, i dati nel corpo.
2: Molto la testa.
0: Del 30, secondo me.
2: Sì, per noi abbiamo presentato un numero di esperienze.
0: Se tu te ne vai con me, forse stai.
2: Sì, io ho un metro di tanto volante, però non sono. Se adesso
3: non sono estratti analconto praticamente.

0: posto, non avevo bisogno anche, sia per prima vera che un po' anche per noi, di farci dei
1: compagni.
0: Dicevo per la tua salute, dove in America sei?
1: Ciao.
0: Oh, oh, oh.
1: Sì. Sì. Già visto.
0: Non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non è che non

しいことがするんだよ。

0: Senza pensa qua.
1: Vabbè, ma quello perché. Ma lui non ha fatto niente, ha fatto l'emerge in Bluetooth. Va via il ha preso il cellulare, trovato il cellulare. Deviare le telefonate al portatile. Se gli arriva telefonato poi risponde direttamente col portatile. Parla, conto che tua, trasferisce file. Telecomando, ce l'ha pure.
0: Come fai a mangiare il cibo? La sega!
2: Buonasera!
0: Buonasera! La sega!
2: Ma lui non lo può fare! Sto arrivando, va! Ha visto che cos'era? No! Ma cos'è quella foto di tuo?
0: No, non tengo!
2: Ah, ti sei sguarellessato con l'antenna!
0: Questo non è un wire.
2: Facci pure. Bene. Ma adesso manca un po' di tempo. Fate pure.

0: respeto.
1: Ajá. Ajá. Ajá. Ajá.
2: Questa rete è solo per gli iscritti. Mi iscrivo, gli detto, poi mi domanda, se ti vuoi cancellare da questa mail, clicca qua. Perché altrimenti.
1: Grazie, gentilissimo.
2: Sì, grazie, però come serviva, se devo risolvere un bug, perché voglio fare un bug, sai.

0: imagine for a moment that this thing is not anything that can be identified.
1: Obviamente, quando cambio provider, è un bordello. Che non è che c'è un modo per dirgli, tipo, fai lo smart host, questo e questo. Lo fai iscritto, quindi mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, mi comunicano, m

Oh, giant.

まあ別に長さやんねん。これなんで、もうこれ。Invece mail, non deve avere tutto, non devo dire subscribe, di tanto subscribe, tutti per fare un video, ragazzi, no, capito? E tengo la mia, non è un gara amico, che c'è una lista tanta, capito? Non è un po'. E mai l'avevo questa cosa qua, io. Ma però non posso andare la posta con posti, se no c'è con massa. No, lo faccio perché alcuni posti non sono fatti. Tipo, se tu stavi a gestire, mandi posta tipo a un provider. Non c'è accetto, perché tu non accetti una posta ormai, se non c'è perché non c'è più luogo. Poi ci sono i smartphone. Io stavo cercando posti. Il minga devo toccare, il minga è addirittura per cambiare il server. Invece master di CF.

0: ogni paio di anni fa.
1: Oddio? No. Poi io ho
2: cioè fino a ieri avevo la febbre, oggi non so.
3: C'è un caldo che
2: è
0: tanto amore.
2: Hai nel culo tanto amore di dietro.
1: Può fare

0: Te che sta di cazzo. E allora che avete concluso? Barca? Affondiamo la barca di Antonio? Blu. Allora, si affonda? Va bene.
1: Non un po' di

0: andiamo un altro giorno, ma non da un altro giorno, io non so, un po' più.
1: Tu quando sei dormi?
0: Io domani di mattina sarò.
1: No, io ho già.
0: Tu sei
1: a presto?
0: Tu
1: sei a
0: presto.
2: Ok,
1: venire la...
2: abbiamo un MP3 e ci ha mandato un amico che si chiama Combina da Israele e così ce lo sentiamo.
1: Vabbè, questo

0: E l'ha fatta questo tizio che si chiama Combina, che ho conosciuto su un canale di appassionati di zappa. Questo ragazzo è israeliano. E boh, mi ha mandato sta roba, è allucinante.
1: Sì, sì, lo so. Che cazzo?
0: Che succede?
1: No, niente, l'ho portato per l'organizzazione,
0: ma allora la succhi.

Mi arrivano link da guardare. Ho sentito dire in lontananza no. Quindi è Google Beta.

0: Heavyweight Cheese My Life.
1: Mi senti una scelta, Dani. Non mi era mai successo nella mia vita. Pazzesco. Mai successo nella mia vita. Voi entri nel 60, lo stesso.

0: liscio addosso.
1: Ma se è proprio necessario, se ci tieni.
0: Dov'è il martello di morte?
1: No, per adesso ho levato i martelli di morte perché stiamo passando musica un tantino più seria.
0: Io non la sento.
2: Ah, sì?
1: Eh?
0: Ah, zappa.
1: Ok. E adesso uno dei miei pezzi preferiti di pianoforte. Ma sì.

0: bella Linux. Compili il kernel pulito, funziona a volte. Windows. Ricerca drivers in corso. Un'ora e mezza.
1: Vabbè, ti sei dovuto copiare il kernel. Ed eccoci qua. Stiamo adesso. Cercando.
2: No, perché siccome non l'ho mai avuta una cosa virtuale. Non ho mai.
3: Testa di minchia!
4: Testa di minchia!
0: Asbesto, mi devi passare immediatamente nel pendolino USB una serie di rotti e piedi infiniti.
1: Madonna,
0: serve per un'amica mia, e se c'hai anche dei pugni.
1: Sono sciupato.
0: Mi serve per un... Oggi mi ha fatto scaricare Carusi una cosa scandalosa. Ma diceva, mi serve una musica triste. E io su Xmood, musica triste. E scaricavamo roba, trovavamo roba.
2: Questa cosa?
0: Per proteggerla da scrittura. Ma non la toccare perché si rompe in mare, la posso buttare.

una sigaretta. No, perché ero lì davanti al bar e mi sono dimenticato di comprarla. Allora ho trovato te, tanto come per dire, aspetto, dammi una sigaretta, ma chissà perché, si dichiarò un pugio di testa, è un po' fuori di testa, e al bar succede. Guarda, c'è da pagare il pago, no? Da fumi e Marlboro? Ah. Lo metti il Timberland? Ah. Ah, fumi e Marlboro? Ma è l'ultima, eh? Ah, è l'ultima, eh? Vabbè, allora... Capisci?

Cioè, allora, sigaretta. Facciamo, siamo qui tutta la notte, io ti chiedo la sigaretta a te e te che mi dici che è l'ultima. Cosa vuoi che mi uccida? Cosa vuoi il mare? Perché sei una roba brutta. Dammi una sigaretta. No, non fare come gli altri quando gli chiedi il mille lire che rispondono, mi raccomando non se ne beva. No, sarebbe come dire che se mi dai una sigaretta adesso, mi tocca fumare metà adesso e metà giovedì. Non siamo mai stati amici. Fumi nel Marlboro, andiamo alle cedette. Metti le Timberland, vai all'amnesi, che forse. Va bene, allora

0: lui ha preso controllare
1: la voce, una funzione bookmark.
2: Si sa, va la playlist con non so entry, che è quella che magari
1: usa. Ti crea un'altra playlist e gli lascia soltanto la entry.
0: Ecco, lui dovrà.
2: Oh, alimentatore che con il piorino qua che tu versi più.
0: Ah, sta sforando troppo, sono io che l'ho recuperato questo portatile.
1: Andando a controllare, gliela inserisci.
2: Un violino di copertura.
1: Poi,
3: controlla le frecce.
0: Andrà troppi violini, no, cioè, guarda, come il primo USB, no? Il tappo gliel'ho perso dopo due giorni.
1: E poi quando clicchi playlist ti spunta.
3: Qui.
1: Esatto.
2: Dovrebbe troppo buono.
3: Questo.
1: Sì, ti spunta probabilmente lì. Comunque se clicca la playlist, ti spuntano le stelle cose.
3: Playlist qua non mi spunta assolutamente.
1: Ti dovrebbe spuntare.
3: Ma se vuoi,
4: no,
2: che non
0: sono così col mio mouse occhio che faccio così e sbordo.
1: Comunque sono
3: due del tasto destro.
0: Con il mio letto che voglio fare la realtà del portale.
1: Mi chiedo, anzi, ti assicuro che
4: ci fa male, me la devo lavare. Non so,
3: ci fa male. Perché dovete levarmi? Perché
4: no, quanto le fanno sotto?
1: Ma anche se l'hanno levato quando già ce l'avevo tutte fuori, poi
4: no, tu fai cose
1: c'è un blocco da dentro, l'hanno levato. Perché a me non stanno uscendo, mi importa di andare avanti. A me non sono levato.
2: L'unico problema, l'unico che indiano era il pichetello.
1: Gli metti un mouse.
0: Qui la rotella non c'è, però c'è il violino della
2: pop. Comunque se poi ti convince.
1: Vabbè, ma gli puoi mettere qualsiasi mouse.
2: Che ti funziona.
1: Vai, che ti funziona il tasto destro.
4: Comunque se vuoi ti registra appositamente una salva di fedi in rutti.
0: No, mi serve per venerdì. Un campo scout. Vai, devo accedere i file, il cazzo che mi fa, sta facendo scaricare questa ragazza, la devi pulire.
1: Ma perché ti tiene?
0: Perché deve fare delle cose, non so. Infatti,
1: non so. Va bene.
3: Aspetta. Ho avuto una rivelazione.
1: Dall'altro lato.
0: Guarda, c'è una cosa terrificante, i lupetti in mare moriranno.
3: No, non ce l'ho qua. Sì, sì, moriranno i lupetti.
0: Moriranno i lupetti. Un FTP, te lo do, me lo...
2: Permesso.
1: Vediamo in chat, dai.
0: Vabbè, ok. Tanto io per due giorni ancora sono stato. Userò ancora...
1: Petone e ruttone.
2: E la saluto.
0: Vabbè, allora...
2: Ma vai a prendere i soldi tu?
1: Ma Nirvana dov'è?
0: Buonanotte! È uno studio su
1: questa cosa. E non è facile.
0: Ho osservato a Mauro molte
1: volte. Tante volte. Perché lui ormai dissimula molto bene.
0: Ormai è...
2: Di questo è lo studio.
1: Hai osservato lui tante volte.
0: Ma guarda lo sguardo attivo che c'hai in questo momento.
2: Quando gli due giorni a trovare i soldi.
1: Minchia, l'attività della morte male.
2: Ho scoperto gli altri sono difficili.
3: Che bello!
2: È stata una brutta.
1: Che ne dici di questi adattatori versioni cellulare di un MCX?
3: Ma io sono per saltare il connettore e saldare direttamente il filo.
1: Dici da un MCX a
3: okay.
1: Filo.
4: non riesce più a tornare.
3: Ok, abbiamo un altro modulo che mi ha mandato questo amico da Israele. E vediamo un po'.
5: Un amico da Israele?
3: Sì, ci ho parlato l'altro giorno.
5: È una bomba.
3: Vediamo un po'.
2: Vabbè, dai, donazione.

0: però.
1: Devo alzare. Ale. Wow.
2: Sai
3: se c'ho ora c'ho i soldi, mi compro il palmare della shark, che hanno fatto il palmare con l'in. Lo Zauros.
2: Si può mettere, già c'è chi ha messo un kernel Linux su questa minchia di telefono, non lo sa, vero?
3: Sì, perché non lo faccio?
2: Perché non, perché ho letto un articolo e basta, ma l'ho salvato, non mi ricordo in quale cazzo di computer.
3: Facciamolo, dammelo, dai, ora.
2: E metti Linux, no?
3: Cresciamo il firmware.
2: La minchiata è questa, mare, che è tipo un po'. Ma perché è open source il coso, capito?
3: Il downshift.
2: No, è open source il sistema operativo.
3: Sì.
2: Sì.
3: Ma non gira su Linux, è Windows. E cosa per fare di capra di
2: E? Cosa? È Symbian 60.
1: Oh, porco Dio. Non è un telefono, è un mostro.
2: È bella, sì, questa cosa è bella. Ah, minchia, ti faccio una cosa, ma che...
1: Ma perlomeno, ma almeno telefona.
2: Sì, no, telefona. La cosa bella è che avevo prima un programmino che ora ho ritrovato, perché mi si era bloccato perché era demo, tipo. L'ho trovato libero. Oh, grazie.
4: Non devi dimenticare la porta,
1: ma quante sono? Poi vabbè, scrivilo quante sono.
4: Quando andai a casa ho preso un po'.
1: Sì, sì, fai tu.
2: Ma ci sono XXXXL?
4: No, XXL già sono.
3: Ah, già sono americani, XL ci sono. Ci sono XL.
2: Ma dico a me, mi stanno?
3: Sì, certo, XL.
2: Ma che magliette sono?
4: No, magliette X.
2: X.
3: X, tu paghi e avrai.
4: Comunque sì,
2: ora le voglio vedere. Cioè guarda il telecomando come l'hanno rifatto. Yeah. Prima era tipo a comandi minchioni, io te le guardo che c'è qua.
3: Ma fasco!
1: Ma è fatta!
2: Che
1: cosa?
2: Godo, godo. Suca.
3: Che il telecomando nel cellulare.
1: Godo quando rutto.
2: No, perché c'è una serie di utility.
3: Guarda, guarda, guarda questo palmare. Guarda qua. Card CTL ident, proprio c'è Linux.
2: Ma con la combat flash c'è l'Ether.
3: Con la combat flash se no, per fare world driving dentro il grattacieli. Tu fammi in.
4: Vai, vai.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Succhi.
2: Che bella questa cosa, me la succhi.
1: Me la succhi.

0: Posso crata di Dio pozzolente.
1: Ho trovato un po' di musica e la metterò.
2: Vai, certo, guarda. Tutto te.
0: Io ancora non capisco come faccio a copiare una cosa da X e incollarla sulla console. È possibile farlo?
1: Non lo so.
0: Non voglio farlo.
1: Deftones.

0: Skype diretto no, Portage.
1: No. Ok, abbiamo un altro.
0: User Portage net di là.
1: Abbiamo un altro pezzo dal nostro amico e vediamo un po'.
2: Sta 2 ore. Slash user
0: Portage net di là.
1: Pardon.
2: Pardon.
1: Just a moment.
2: 6.0, ci stiamo arrivando alla 6.0.
1: Ok, Fusion. Sempre dal nostro amico. Vai.

0: sudato, ma me ne fotto.
1: Fai, fai.
0: Me ne fotto!
1: Minchia, ma t'ammazzi. Wow.

0: Скажи мне, интересно. Tipo, costruisci un'interfaccia.
1: Ma può essere che già esco.
0: Attaccati in wireless.
1: Ma io già esco, possibile, no?
0: Pingare non pingare su qua. Che fa un tempo.
2: Zappa, zappa, non c'è niente da fare.
3: Le architette.
2: Oh.
3: Quindi?
2: E quindi?
3: Era per parlarne con Davide.
2: C'è questo ragazzo israeliano che mi sta facendo sentire delle cose allucinanti.
3: Che ora?
4: Lui ha allenamento.
3: Quindi?
1: Vabbè, ma io
4: no,
0: sei ingaiato, che cosa fuori? Potrò andare sul mondo.
1: Se sì, del mare FN,
3: poi ci devi andare a fare.
1: Perché su tutti?
0: Tu fai capo sulle scetticera,
1: non so perché il mare. Io dove vado vado,
3: lui si porta il sito, cose.
0: Attacchiti,
1: attacca
3: in inglesi nevrotica.
4: Perché se dico venerdì no, venerdì dovrebbe avere.
1: Ma lì qui sarò qualche più di qualcun altro.
4: Decidi.
1: Sicuro.
4: Dovrebbe essere così.
0: Che quello che
4: mi tocca abbondantemente.
3: Che sotto dovrebbe essere così? Perché
1: no, infatti non risolve un cazzo di osso.
0: La secondo mondo.
1: Ah? Io qua sono con
0: cazzo slash piccera sul mondo.
1: Cazzo
4: slash piccera
1: sul
4: mondo. Renditi si vede. Renditi si vede. Renditi si vede. Dovrebbe essere un momento finale conclusivo del mio avvicinamento della mia corporatura
2: del pompinazzo originale. Esatto. No, ma di chi stai parlando?
1: Di spina.
2: Ah, ok.
4: Di due mesi che mi spompina
2: la tripompa.
4: Dai, domani io lo sento.
1: Sarà un punto
0: 1.3, eh?
4: Lo sento.
1: Cavolo, la scheda qua.
0: Leo. Sai
3: che ci possiamo vedere alle 9, no? Questo guardo la sabbo, ma anche se non in qua.
0: No, cambia di qui. Fatta la segnalona, già vanno di qua.
3: Pomeriggio lavoro. Poi esco da là, vado a vedere la mia lavoro. Poi si dà la rossa.
1: La flippet, eccolo qua. E TH2, punto 188.
0: TH1.
3: Asbesto!
1: Perché prima era un'altra cosa. TH1. Skills 1.
2: Che c'è?
3: Bella.
1: Oh porco di Dio.
2: Te ne stai andando a menaggio sul lago di Como? Mm-hmm. Al maneggio?
3: Al maneggio.
2: A leggere dei menabò?
1: C'è andato uno.
2: Non lo so.
3: Vado
2: con la mela, solo, premendo mela
3: cazzi,
2: meno.
3: A cazzi rimirando.
2: Solo e pensoso a lenti cazzi retto misurando.
3: Esatto.
2: Con mano tremula
3: e
2: pedo lesto. Mano tremula ovviamente, avrei capito che c'è, vuol dire.
3: Dopo
2: anni, solo i froci sono fatti.
3: Dopo anni di profilax.
2: Perché, però.
3: Non so, ci chiamano tremola il pisello a forma di joystick, ma...
2: Ah, niente, io devo dire che cerco CD perché ho trovato un bug di muse e non posso più tirare fuori il CD. Porco Dio. Ho tolto i CD, i pezzi dalla playlist e niente da fare.
1: E ma che te l'ho detto io oggi in chat?
3: Anzi,
1: non fare cazzate con CD che l'ultima volta l'abbiamo sfondato a colpi di martello.
0: Ah, sì.
1: Non esce, non capisco perché non esce.
3: Ah, c'è opera craccato?
0: Sì. Hanno fatto il keygen per Linux, cioè tu lo avvia e lui ti dà un keygen. Lo riavvia e te ne dà un altro e ti dà un serial. Lo riavvia.
1: Ma me lo dai per cortesia, perché ce l'ho sul telefono.
0: Che cosa?
1: Opera.
0: Un serial.
1: Dammelo, proviamo.
0: Però c'è il problema che qua sul centro non mi va. Vabbè, ti do quello. No, lo devo mettere sul serial.
2: Niente.
0: Poi dopo lo...
3: Ma non è OMTS il telefono?
1: No.
0: Allora. Antenna
3: no, non è un'accusa.
1: No, vabbè, però magari Dio.
0: È una merda quel cellulare.
1: Anche se costa un bordello quelle tasse.
0: Ah, ma non un bel po' di
1: cose.
0: Cioè,
1: qua meno male, pago 20 euro al mese se voglio.
0: Sì, 80 euro.
1: 20 euro al mese.
3: Quindi
1: con me con qualsiasi
2: cosa. Domani come facciamo noi? A che ora?
4: Tu con i gru come ti sei messo d'accordo? Ti sei messo d'accordo con niente.
1: C'è un ventino però.
4: Niente, vabbè. Ha fatto finta di dimenticarsi.
0: Ammo di...
4: Perché?
0: Andiamo a
4: mangiare io con...
0: Faccio questa qua.
1: Allora, se consigli la comunque
2: con lui. Dai,
1: ancora navi.
2: Sì.
1: Io ho fatto la prova con... Ho fatto praticamente confronto Windows,
2: ISP. Sì, perché tu non ti sveglierai.
1: è la granduca Windows, non
4: fa. Con
1: da morire.
2: Perché con due macchine?
4: Va bene,
2: ah, basta. No, ti passo a prendere, poi ti accompagno, non c'è problema. Tanto io domani
1: mi sono qua.
2: Perché deve venire Nightcrawler.
0: Minchia, 1000 euro.
2: Gli devo aprire un po', insomma.
4: Va bene. E io ancora qua sono. Tu vuoi 9:30 se lo salvo?
3: Lui c'è? Lui c'è in orario cristiano o in orario nero?
0: 40 dB?
4: Purtroppo no. Mi sono scelto il sorriso sbagliato.
3: Ma viene da solo?
4: Sì.
3: Questo arriverà in tempo.
4: No,
3: sei tu che arriverai in
4: tempo. No, io arriverò in tempo.
3: Sì, no. Dobbiamo parlare con il Vanessa?
4: No,
3: mi sta bene.
4: Non lo percepisco.
3: No, mi va bene capire questo fatto. E sin domani dico quando arrivi in ritardo.
0: Già 20.
1: Vai, che di fare? Connessione tutta Catania?
0: No, significa in pratica fanno questa unidirezionale a settore, tipo per due settori.
2: Oh, ma ci rivediamo
4: presto. Parte di cosa, non lo so.
3: Allora quando ritengo.
2: Penetra nelle chat,
4: no, così che non mi interessa.
2: Ci rimettiamo.
4: No.
2: Morte del primogenito.
3: E anche Frickness.
2: Anche Frickness, sì, sicuramente.
3: Anche se sono
2: avrai le password per entrare nei canali cittadino anali. Dai, va bello, sono contento. Ah, interessante, andremo al manetto insieme menando il camperlaia. Con i cani in braccio così, no?
3: Sto menando il camperlaia dentro l'aia con tutti i polli che
2: esatto.
4: Ragazzi, se ero capito un cane ci sta sentendo.
3: Perché stai ascoltando?
4: Sì, sì, lui ci sta ascoltando.
3: Quindi per qual vuole il criterio?
2: Perché ha sentito che mandava un. L'ho conosciuto su un canale dove si parlava di Zappa. Questi pezzi che abbiamo mandato sono
3: stiamo altrettando.
2: E quindi.
4: Non sto trattando l'aereo, ma.
2: Sì, è un massacro.
3: Lusi,
4: vai, massacro.
2: Ciao ragazzo.
1: Sì. Ragazzo, no, buona serata. Buona
0: serata. Buona serata. Buona serata.
1: Ciao.
3: Sicci.
2: Bye bye.
1: Sicci.
2: Bene, ora ci faremo dei succosi.
0: Quattronellano.
1: Oh.
2: Cos'è, una piccola antennina?
0: L'omnidirezionale.
2: Sì, 48 decibel.
0: $1000.
1: Asbesto, mi puoi far uscire, please?
2: Sì, ecco, lascia la porta.
1: No, vero.
2: Ti dico. Che bello sfondo di analità. Dammi l'IP anale.
1: No, aspetta un attimo, fumero.
2: Ah, Fleeman, Anderson e Bird. Mi conosco.
0: Ancora.
2: 1 punto.
0: Minchia, ma è bello
1: questo. 1 punto da porco mondo,
0: Questo è che lo
2: penso. Sì,
0: questo è che la narro.
4: Anche finito,
1: mi sono perso.
2: Sì, sì. Ah, e siamo messi d'accordo con il van. Sì.
1: 184.
2: Ah. Boh, che io lo passo a prendere domani mattina.
4: Presto.
2: E poi saliamo. Posso passare a prendere pure te? Va bene. Va bene, ma se tu non dovessi rispondere in quanto in coma?
4: Ma riproseguiamo per la nostra strada.
2: Sì, ti faccio. Eh no, io non ti posso fare colpo di telefono perché non ho una vita sul cellulare. Vabbè, te lo fa Nirvana il colpo di telefono.
1: Ti fanno un buon ordine del telefono.
4: Eccetto. Ma vedi,
2: è aspettiamo domani. Bye bye. No, okay. Domani passiamo a prendere pure lui.
4: A riscuotere.
2: Andiamo a riscuotere la Pilas.
4: La Pilas.
2: Che API, porco 184. Dio.
1: 184.
2: Oh, esci, ora dove si poteva uscire.
1: Ora vediamo.
4: Che ora vuoi passare? Orario.
2: 9:30?
4: Vabbè.
2: Anche prima si può.
1: Poi il file name resolution.
4: Così ritorniamo in orario umano e poi devo andare in un'altra parte.
0: Sei un grande.
1: Mi suca la minchia, non mi fa uscire e io ora porco dio sto bestemmiando perché sono un coglione. /pcia.d start ipdirette.squarelab.it temporary file name resolution. Andiamo in X-Shop. Maybe Superline. Che cazzo sei? Rincoglionito.

0: Vale.
1: No, porco Dio, questa roba è una minchia.
0: Bello viver petando.
2: Bello viver petando.
0: Cazzo duro nella mano e sguardo fiero.
2: Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorprese. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scoregge d'antologia. Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie i cazzi, nel retto florido, a sburrar le mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia è succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra in culo a me. Pepa il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga, copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiappe, nell'estasi del petone. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
0: Già.

0: Ok.
1: Allora domani mattina mi aspetto la tua final sborrata intorno alle 9:30. Cosa fai? Due citofoni?
0: Ma cosa trovo scritto sul citofono?
1: Il mio cognome. Stai streamando, te lo scrivo.
0: Sì, sì, no, no, ok, ok.
1: Forse te lo ricordo.
0: Che numero è? Vabbè.
2: Io so.
1: 24.
0: Davanti c'è il negozio di elettronica più o meno. Ok. Io so. Ti trovo sveglio, vabbè, se ti svegli un attimo, scendi.
1: No, ti fate c'è il bacio.
0: Ah, perfetto, con la succhiata proprio del cazzo in gola.
2: Mi soffoco.
0: Minchia, bene, bene.
1: E poi passiamo alla pecunia che è la del fish. La pecunia non fuole del fish.
0: Quello che dici
1: non fede di pisciazzo.
0: Voi che fate? Io sì, andrò, vado a letto.
2: Allora smonta.
0: Perché sono veramente morto.
2: Mi avviare per scrivere sit down meno alto now. Quindi è successo l'inferno in basso. Che pazzo, Si completa 47, 49, 47, 49.
0: La sega e la sega.
2: Me ne fotto, avete capito con questo file?
1: No.
2: Ci
0: adesso mi devo sentire le mani.
1: Non andare su mettiti dove eri.
3: Signore,
1: A maiuscolo.
3: Io vi mando a cagare.
1: A maiuscolo. A maiuscolo. Si è già partito.
2: Ma che
1: è guarda.
2: Guarda, a me Nano non mi
1: KC5L.
2: Non volete vedere Nano? Non volete vedere Nano cosa mi sta facendo sulle ultime versioni?
3: Z maiuscolo ZXKFL.
1: Ma la faccio, cambio
2: 10. Io ero un giocatore di Nano spietato perché sapevo fare tutto con Nano. Adesso ormai ho dovuto imparare a viare per forza. Fai il mio ormai ti spiego queste cose. Sì, lui a urlare.
1: Io vedo perché dicevo un po' di giorno.
2: Ma facendo l'emerge meno il P-Word, ma esatto. Un giorno
1: bravo, usa e emerge
0: certo, usa e emerge meno P-Word, la cosa più sconsigliata dell'universo.
1: Siamo dei leggenduisti, malati, che peste di colpa.
3: Oggi no. Diciamo scherzando con Paolo Dominguez, se ne parlano almeno italiano.
1: E
3: lui, no, noi saremo Teddy. E poi dice, no, facciamo due partizioni, una Teddy e una Gesù.
1: Collasso direttamente.
3: E poi abbiamo detto, no, noi saremo Teddy e con Emerd.
1: Che brutto. Emerd è con Emerd, Teddy.
0: Emerd non funziona.
3: Fa pensare a un mostro, un sangue, un cittadino con il
1: tibetto. Madonna.
3: Va bene, dai, ci vediamo domani,
2: stiamo nella canzone del stato. Mi hanno distrutto l'unico alimentatore del cazzo di Dio di merda che avevo.
3: Quale?
2: Questo? Quello.
4: La toalette tu
1: tempo. No,
4: quella di
1: Tavo è
4: un'altra
2: linea.
4: Lo so, lo so.
2: Quale? Su quella?
3: No, su questa.
1: No, perché lo so.
2: Ma no, perché manca una spina?
3: Perché non c'è il
1: mio tempo.
3: Perché
1: allora,
3: non c'è.
1: Mi sembra la gara quella principale. No, quella principale non può ottenere il peso. Perché potete comprare io qua e essere in mano. Perché io non sono
2: la tua nuovo
1: cavo volante. Per meno male mi sono fatto un'istituzione a farci gare. Lui si è tirato questa. Si tirava questo, lui no che bestemmiava. Ci buttava tutti su da quella testa.
2: A te perché non guardi dove cazzo metti?
1: E tu perché
2: metti palanghi? Perché quella io sapevo, c'è scritto non toccare. Oh cazzo, buono.
0: Ma è cavo, sì, mi fa. Non so di chi è il
2: cavo. Su cavo, non
0: toccare.
2: Toccare
0: la puttana di Tomac.
3: Puttana di Tomac. Dovrebbe scrivere cavo del
1: Michelin.

0: anzi scrivo cavo di Tomac, poi cancello Tomac,
1: io invece del ragazzi mi invito appena mi metteranno al DSL a farci una bella scolpacciata.
0: Ah, il microfono. Scolpacciata di cosa, scusami?
1: Di quello che cazzo vogliamo.
2: Vegetariano.
1: Mi do anche... No vabbè, se è vegetariano ti faccio assaggiare un risotto.
2: Il pesce lo mangio,
1: Il pesce io lo mangio, se lo faccio.
2: Ah, ma tu dici la vita di ma stuparsi proprio selvaggiamente.
1: Sì, sì. Voglio cercare
2: di... Vedi anche la faccia di piscina?
1: No, però ho sauna e idromassaggio. Sangiovannello.it.
2: San Giovannello.
3: Da guardare. Idromassaggio è bene.
1: Sauna sudore.
2: No, sauna è fantastico. Sauna non è
3: sauna, okay.
2: Non ci può andare con portale. Adesso sono con la ciolla di fuori.
1: Qua è lì, però sì, dai.
2: Però se vuoi con la ciolla di fuori.
1: Gira, sì, vai, campagna da me essere dopo Hellis. Dovrei fare un bel ripetitore. Ah, io a proposito. Ho parlato io con un rianimatore, mi ha detto che può usare gli amplificatori
2: della sauna, li portiamo,
1: che può usare gli amplificatori del wireless. Se sei rianimatore, sì, può usare fino a oltre un minuto qua.
2: Se fai che una forza con gli X, se va bene.
0: Ma i rianimatori possono usare fino a 500 watt.
1: Ah, minchia, male. Possiamo collegare un 500 watt di wireless?
2: Così veramente folli fritti.
1: Tutta quanta, male. La...
2: Come faccio?
1: No, vabbè, folli fritti in calcio. C'ho la patentina.
2: Sì, tu che diplomai.
1: Io c'ho elettronica e telecomunicazione.
2: Quindi c'è me, ti sgami.
1: Esatto.
2: Tu non hai diploma.
1: Ma hai detto fare solo la richiesta.
2: C'è l'anno prossimo.
1: Coglione, elettronica e telecomunicazione.
2: No, non più. Ormai è esame in elettronica o ricollegata.
1: Informatica non è equipollente.
2: Dipende.
1: Perché fai elettronica ma non fai telecomunicazione.
2: No, no, non c'è più una cosa che non c'è. Sapete la legge che sta lì.
1: Cioè?
2: Legge Gaspari. Io amo Gaspari per questo. Ciao, a domani! Cioè, non è più elettronica di telecomunicazione. È diploma di tecnico in elettronica.
3: Altre cose, ne ho prese tre. Devi segnare
2: sempre. No, se lo segni tu e scrivi in staff.
1: È su Gaspari,
2: su Gaspari. Capito?
1: Buono!
2: Lui qualsiasi diplomato anche in elettrotecnica in questo caso.
1: Sì,
2: sei esame. Tecnico in elettronica o è di collegamento?
1: Me lo fanno. Ma
2: sei informatica, non lo so se c'è. Praticamente ti sgami l'esame e ti prendi la patente di serie B, della classe B, quindi potenza fino a 50 watt e
1: 50 watt 30, sono assai.
2: E frequenze da 30 MHz in sopra.
3: E sono quelli liberi
1: fino
3: di
1: al...
2: fino a quanto vuoi.
3: E sono pure libero
1: di vabbè, di un 4 ti può usare, no?
3: Cioè, posso mettere in internet a disposizione di tutti i
2: wireless. Che c'è da questo che non ti metto in giro?
3: Il wireless.
2: Il wireless.
1: Wireless ancora non c'è una legge a quanto so che dice che è radio, che per cui...
2: Non lo so.
1: Non è cade... È sempre...
2: un po' di leggi, invece. Cioè, sulla società dei politici ce n'è un po'. Poi adesso invece la cosa bella è che quindi sbrigati a prendere il telefono di master qui se ancora non l'hai fatto, perché tu te lo sgami,
1: sì.
2: Cioè ce l'hai senza, però un po',
1: cioè io mi ho detto tanto... tu devi fare solo la domanda e ti arriva,
2: esatto, devi fare la domanda con la carta bollata,
1: sì,
2: loro ti mandano un documento, lo devi compilare, lo devi rimandare
1: fra 12 anni,
2: loro ti mandano il nominativo e non è finita perché devi chiedere l'autorizzazione a trasmettere, gli devi rimandare e poi loro te lo rimandano
1: tutto un anno e mezzo.
2: No, no, no, 2-3 mesi al massimo.
1: Sì, ma io sono...
2: per cui non c'è problema. Il fatto bello è che siccome finalmente le norme europee si stanno attuando anche in Italia,
1: fino ad ora abbiamo preso il culo con l'euro della cazzo di tutta Europa, di merda.
2: Il codice Morse finalmente lo aboliscono.
1: Lo so, vabbè, ma io lo sapevo.
2: Sì, ma questo vuol dire che le patenti di classe D vengono equiparate alle patenti di classe A.
1: Io ho fatto servizio per servire con lui. Parlava così. Tutti KCA, tutti KA. Punto punto lì.
2: Vabbè.
1: A un certo punto ho detto scusa, che cazzo è
2: detto? Io devi capire una cosa. Radiamatori è una cosa. Protezione civile è una cosa.
1: No, questo è un radiamatore.
2: Sì, ok, però protezione civile è una cosa.
1: Faceva applicare il radiamatore in protezione civile. Quindi eravamo una squadra appena da versantare.
2: Sì, però ci mettono cani e forza.
1: No.
2: Sì. No, ma ci ho sentito io parlare gente.
1: Tu c'è per Sant'Agata senti parlare me senti parlare gruppi di persone che tipo facciamo un bordello anche perché cerchiamo di passare il tempo. Beh, certo. Tipo il codice segreto, il callo fa croppete croppete, cosa cazzo significa? Il... Appena la santa se ne va a fare in culo tutte le squadre a mangiarsi la carne di cavallo. Cioè, ti faccio un esempio. Ho ma perché capito. Ci siamo rotti la minchia un pochettino di questa Sant'Agata di merda. Cioè no, di merda no, però voglio dire.
2: Già, l'anno scorso è morto quel ragazzo.
1: E io non ero là, porco.
2: Porco Dio.
1: Porco Dio, veramente, ero là.
2: In mezzo al bordello.
1: Io ero dietro la santa. A un certo punto abbiamo visto praticamente panico. Ho detto ok, panico. Io mi sono accollato 23 ore di turno quella sera.
2: 23 ore. Panico! E tutti.
1: No, no, è successo un bordello, minchia, la polizia testa di cazzo. Cioè, facevamo largo tra la folla per far arrivare una botta di ambulanze, tipo sono arrivate una ventina di ambulanze.
2: Sì, ma dice che quest'anno è stato veramente allucinante, cioè hanno fatto un bordello tipo per 24 ore di seguito.
1: Il problema grosso...
2: Si sono lamentati tutti, l'esagerazione.
1: Il problema grosso, ma vabbè, si è bloccato per un'ora e mezza, vai, sono corsi sotto la tanda. Quindi sì, è stato assai, però considera che un'ora e mezza è stato dal bordello. Poi considera, tutti si lamentano, però tutti, siccome adesso si ritarda tanto, per la Fiera di San Giuliano è uno spettacolo da vedere. Cioè San Giuliano è la via cucina che è panico per totale, perché noi all'inizio entravamo in via cucina con questo civile. Ora l'ordine è, all'esterno è una squadra nel cordone per soccorrere qualcuno se si vede e se si può soccorrere, altrimenti dobbiamo passare tanto di quello. Se noi un anno siamo rimasti così, io 250 kg di persone, ho alzato i piedi, ho fatto tutti i piedi in aria ed ho ingassato contro la moto. Che cosa allucinante. Poi c'è uno che si sente male, uccidilo, soffre meno, come cazzo mi muovo, salto, perché poi i catanesi sono coglioni, si devono andare a mettere in punto allucinante per cascare, per sentirsi, certo. Quindi stanno una vecchia di 90 anni in via Crocifero con tutto il bottello, mi sento male signora, pozza camore, quindi avevo 90 anni, cazzo elca, giustamente, siccome le fanno ormai le 8 del mattino, le 7 e mezza del mattino, le persone vanno là. Passo dalla santa e poi mi vado all'ufficio.
2: Sì.
1: Preciso.
2: Dopo che si sono fatti la nottata male.
1: No, perché si fanno la nottata bene. Si vanno a vedere i fuochi. Alle 2 si vanno a coricare, alle 3.
2: Chi dorme?
1: Dorme, chi non dorme, che cazzi loro, comunque si possono.
2: Ma cazzo riposare. Dormi con le bombe?
1: Tornano alle 7. Questa
2: sera sono scappato qua alle 4 del mattino, ancora sparavano bombe e ho detto voi siete fatti a trappare in culo.
1: Alle 7 e mezza si svegliano, vengono a vedersi la santa e se no. Che preciso.
2: E poi sparano botte del cazzo.
1: No, botte del cazzo no, ma.
2: Botte del cazzo sì, perché sono... a San Paolo, porco Dio. Tu hai no. Presente i pochi di più Sant'Agata, quando sparano, sparano, eccetera, sparano. E poi alla fine fanno boom, e poi e suonano tutti gli allarmi delle macchine. Quando esce San Paolo, tu prendi quei botti finali e moltiplicano per 20 minuti. 20 minuti solo.
1: Allora,
2: quelli.
1: Io ti invito
2: è un inferno,
1: anno
2: è un inferno.
1: A venire a, in via Crociferi, no via Crociferi, scusami, via quella. La via quella bordellosa, quella qua dietro al mare.
2: Sì, ma non sparano questi.
1: No, cose. Fuochi privati, di persone al mare, che tu poi tutti gente allucinante che tipo non hanno i soldi per mangiare, poi per andare a sparare 20 minuti di bombole, no? Fuochi, bombole
2: del gas.
1: Terrificanti, io mi scando ogni anno. Perché c'hai la folla qua e la bomba là, capito? Quindi anche addosso da prima. Però se ne fottono e cominciano a sparare tipo alle 3 del mattino, se ne fottono. Poi non so, solo in un vivo grande quando sta stanza. Tu ti immagini il bordello che fanno. 20 minuti. Poi pochi belli, un anno li hanno fatti, che hanno fatto ta ta ta ta ta ta ta. Questi si belli, questa è del 3.
2: Con la musica.
1: Con la musica. Ogni anno stanno a cadere perché tu sei il primo anno, vai a verso questo museo qua che è secondo me spettacolare. Che ta ta ta ta ta. Questa è la bella assaggio. Infatti là è stato sporrativo al massimo. Non mi posso pensare, non c'è tre anni fa. Così è stato 3 anni fa. Ma è stato 3 anni fa, non lo ricordo. Perché poi ogni anno mi è piaciuto sempre meno. Comunque, vedi che è una bella cosa, va. Ma io ho sempre detto in protezione civile, perché non organizziamo qualche cosa? Perché loro per esempio fanno un servizio. Ah, spesso visto che tu poco te ne intendi, mi piacerebbe, non lo so, poi tanto per dire. Protezione civile ne hai parlato. Organizzare qualcosa con la protezione civile per quanto riguarda in wireless, per quanto riguarda la ricerca dei bambini dispersi.
4: con telecamerina, organizzare un portatile dentro uno zaino attaccato a una webcam, e a monitor si vedono bambini, genitori.

Ok, Radio Cybernet finisce qui per questa sera. Abbiamo ascoltato anche i pezzi di questo amico che ci ha contattato via query, si chiama Combine e viene da Israele, e abbiamo chattato con lui per un bel po', l'ho conosciuto su un canale dove si parlava di Frank Zappa, e quelli che abbiamo sentito, tra cui l'ultimo, era uno dei suoi pezzi. E che dire, li metterò online perché a me piacciono veramente tanto, e spero che lui mi faccia avere qualche informazione su di lui.

0: 接广告完过了。咱家那个病了，是吧？让他死吧。
1: Allora, attenzione, un importante appello a chiunque abbia registrato questo stream dall'inizio, mi contatti immediatamente in query, perché io non l'ho fatto, porco Yahweh.

哎，微笑，哎，微笑，啊，哎，微笑，吃啥吃啊？你这，啊，还没微笑呢呀？

Io rilancio l'appello, se qualcuno degli ascoltatori, porco Gesù, ha registrato lo stream, sì, in questo momento sto registrando, se qualcuno di voi ha registrato lo stream di Radio Cybernet, mi chiami istantaneamente in query, porco Dio.

0: Comunque questo annuncio per chi ascolta questa registrazione, mi sono perso 47 minuti di stream grazie alla merda del porco Giuda di interfaccia di Musa e merda. Ho dimenticato di attivare la registrazione dello stream, la puntata non è per niente finita, non ho detto questo. La puntata è dedicata alla libertà di Kevin Mitnick, finalmente, mentre qua abbiamo Iron Eagle che non fa altro che riempirsi il PC di adesivi Reclaim Your Media. E vabbè, a quanto pare di 16 ascoltatori, anzi, di 19 ascoltatori, nessuno ha avuto l'idea di registrarsi questo stream. Complimenti, complimenti, un applauso per gli ascoltatori. Bravi, ma siete veramente bravi.
1: Ma cosa da fare?
2: Non lo farei mai.
0: Porco Dio, però che palle che ho, due palle grosse così. Allora Iron, a che punto sei con le tue ricerche sul lato carnale della rete delle reti?
3: Ho appena iniziato.
0: Bene, bene così allora. Perlomeno in questo pezzo di stream che si è salvato, questi 47 minuti dedicati a Kevin Mitnick si sono persi nell'etere digitale e non ne troverete mai più traccia, non saranno mirrorati sul sito di Radio Cybernet né da nessun'altra parte. Peggio per voi. Ora devo dare un altro annuncio perché forse non si è capita la situazione. A me, porca Madonna, interessava lo stream prima di questo fottuto momento. Prima, non dopo. A me non me ne fotte un cazzo che ora 40 persone mi chiamino in query dicendomi: ah, guarda, sto registrando a partire da adesso, perché lo sto facendo anch'io, porca Madonna! A me interessa lo stream del passato, il passato mi interessa. Quei 47 minuti che non torneranno mai più. Cosa pensi della vacuità dell'essere umano? Queste parole che si perdono come lacrime nella pioggia.
3: Sono d'accordo.
0: Ma dico cosa? Iron ha una bottiglia di vodka davanti a sé.
3: Pleasure with tampon.
0: Signori, io propongo un brindisi. Un brindisi a questa persona chiamata Kevin Mitnick. Perché è il momento di brindare, io non posso bere alcolici però. In altro i nostri calici, i nostri bicchieri di plastica. Ento. A Kevin Mitnick per la sua libertà. Bentornato. Come?
4: C'è una notizia curiosa a proposito di prigione internet su Repubblica.
0: E che dice?
4: È interessante perché vedi i propri giornali online realizzati al buio, dato che i carcerati non possono collegarsi alla rete.
0: Ah, ho detto.
4: Uscire di prigione con internet, si moltiplicano i siti dei detenuti. Si dibattono temi forti, ma c'è anche molta ironia. Inventi da modellini alle celle ricette da galera.
0: Ricette da galera?
4: Ricette da galera. Potremmo addentrarci nella lettura dell'articolo?
0: Sì, potremmo. Allora, e questa è una domanda a cui non so cosa risponderti. Merita?
4: Ma non l'ho ancora letto, lo vedremo insieme ai nostri ascoltatori.
0: No, no, leggilo e poi dimmi se merita, insomma, vediamo un po', non potremmo... Cioè, vedi un po', magari lo stringi, vedi tu, dai.
4: Ma la tecnologia...
0: Come non si è Qualcuno dice che non si sente più una minchia. Questo qualcuno sta mentendo, perché ci sono... Poi lo stream sta andando. Probabilmente dovete riloadare perché ho abbassato il bitrate a 16 per permettere a noi di avere più ascoltatori, perché non tutti riescono a sentire a 24 kilobit per secondo. Infatti...
5: E te lo dai tutto, cosa andavi dicendo?
1: Questa è Zappa?
5: Cos'hai? Mr. Bungle.
1: Ah, no.

Vedete, ti faccio mettere il BMC. Comunque è bello vedere la gente che si sbatte per Radio Cybernet, tutti che vogliono registrarci lo stream, grazie, noi ringraziamo, grazie, però purtroppo questi 47 minuti ormai perduti, parole al vento, nel vento digitale, questi bit sono passati nei vostri casi e sono usciti, cioè sono dal microfono, la mia voce entra in questo computer, attraversa il corridoio di Shining, passano attraverso altri computer, vanno in rete e poi attraverso un backbone pazzesco passano magari dall'ufficio di molti di voi che lavorano in questi uffici, appunto, dove si controlla il traffico della rete delle reti, e questi miei bit di voce escono dalle vostre casse e sono ormai definitivamente perduti, completamente perduti nel nulla digitale, sono diventati rumore, hanno creato campi magnetici nei cavi che hanno attraversato.

0: E vabbè, io proseguirei con l'ascolto del nostro CD speciale per la trasmissione di questa sera. Voi vi siete persi i primi sei pezzi di questa cosa che si chiama The Black Mirror of Democracy, di Cane Capovolto. Si tratta di 39 episodi in lingua inglese dedicati ai lati oscuri i segreti e le ombre della politica estera americana dagli anni 50 a oggi, dice qui nella descrizione. I 39 sketch di John e George, uomini vicini al presidente, cercano di definire il DNA della nazione guerriera e le ragioni della guerra infinita. È un contributo all'America che dice no, solo in versione inglese. Io pregherei Shining di leggere questi testi perché sono veramente interessanti. Queste sono le traduzioni italiane. Però i contributi sono in lingua inglese, buon ascolto, e per chi non sa l'inglese farebbe meglio imparare, e in fretta, perché tra poco saranno tra noi.
1: Hey John.
2: What's up, George?
1: It's my Arab house boy. I'm a little worried.
2: Why, John? What's happened to him?
1: He was arrested by the FBI on the 1st of September, and I've not heard anything since. His family doesn't know what's happened either.
2: You think he's an Islamic terrorist?
1: I don't think so. But come to think of it, he had a strange gleam in his eyes.
2: A gleam in his eyes?
1: Well, naturally, it's only an impression.
2: You know what I think, George? Perhaps he's better off where he is. You never can tell.
1: John?
2: Yes, George?
1: We are the America that says yes.
3: The Black Mirror of Democracy.
1: Hey, John.
2: What gives, George?
1: Have you heard about Michael Jackson?
2: What about him?
1: Sentenced to 63 years for rape. America is changing, John. Everyone is equal before the law now.
2: 63 years in jail.
1: Ha! You fell for it for a moment, didn't you?
3: The Black Mirror of Democracy.
1: Hey, John.
2: What's up, George?
1: Take a look at the news. Jeremy Moss is beating a black boy.
2: Keep calm, George. Our cops are well trained and go to church every Sunday.
1: John, what advantages have we got with the police state?
2: Cheaper firearms.
3: The Black Mirror of Democracy.
0: Va bene, siamo tornati online, live nov. Potremmo leggere qualcuno dei testi tradotti in italiano, perché qui sono in tanti a chiederci che cazzo stanno dicendo John e George. Lo vuoi leggere tu? Qualcuno a tua scelta? Recita.
4: Hey John. Dai, facciamo un duetto. Hey John.
5: Dimmi George.
4: Hai sentito le notizie? Un altro sulla sedia elettrica.
5: Dov'è? Ma buttare di Eva, dov'è?
6: Bravi!
5: Ah, ma io mi stavo mettendo qua! E infatti siccome era sempre...
6: Vai, vai,
4: ma, rifacciamo da capo.
5: Va bene.
4: Take 6.
5: Ok. Okay.
4: Ehi, hey John.
5: Dimmi, George.
4: Hai sentito le notizie? Un altro sulla sedia elettrica.
5: Ma, era nero o bianco?
4: Non lo so, alla radio me l'hanno detto.
5: Beh, forse era un nero.
6: Vai, vai, vai. Ce ne sono alcune dopo interessanti.
4: Fa 10. Ehi, hey John.
5: Dimmi, George.
4: Guarda queste fotografie.
5: Ma che roba è?
4: Crimini di guerra. Certo che è impressionante.
5: Chiudi quel libro, George. Guarda che c'è il presidente in televisione. Ora dici qualcosa. Guarda come gli brillano gli occhi.
4: John, ho paura.
7: Non
4: Ehi, hey, sei tu.
5: Ehi, hey, George.
4: Dimmi, John.
5: Noi ce ne freghiamo degli altri. Noi siamo al di sopra.
4: Sì, John.
5: Amnesty International, fottuti comunisti, l'ONU, pezzenti, la Corte Penale Internazionale.
4: Sì, John.
5: Noi abbiamo un governo forte, la CIA, l'FBI, la Delta Force, cluster bombs e missili intelligenti.
4: Certo, John.
5: Siete elettrica ed iniezione letale perché è sbagliato. Wow.
4: Dio, con noi?
5: Non lo so, ma che ci importa ormai?
6: All'ultimo gli sono alcune fantastiche.
4: Ehi, hey John!
5: Dove sei, cazzo? Dimmelo! Dimmi, George!
4: Secondo te, il presidente sapeva?
5: Certo che sapeva! Proprio come Roosevelt sapeva di Pearl Harbor già da prima!
4: E perché non ha detto niente?
5: Forse per fare poi una sorpresa a tutti i musulmani e gli stranieri!
7: George, sono sorpreso.
4: Stanotte ho avuto un incubo! Qualcuno distruggeva il primo, il quarto e il quinto emendamento. Poi precipitavamo.
5: Scusa, è la quarta volta che vai via e va via l'energia elettrica.
4: Precipitavamo in uno stato di controllo totale. Stanno suonando alla porta, puoi andare tu?
5: Sono tre funzionari della CIA, sono nell'appartamento accanto per interrogare un sospetto.
4: E allora?
5: Siccome stanno usando la corrente elettrica, si scusano per il disturbo, hanno quasi finito.
0: Stanno usando la corrente elettrica. Porco Dio.
4: Ehi, John.
5: Dimmi, George.
4: Il presidente ha detto che bisogna attaccare subito.
5: L'American Rifle Association e Charlton Heston hanno detto che la guerra dell'Iraq è una guerra giusta. Dobbiamo farlo per i diritti umani, per le donne e per i bambini.
4: Il presidente si è convinto dopo aver fatto un sogno.
5: Quale sogno?
4: Norman Schwarzkopf in erezione totale.
5: L'erezione è fondamentale per fare la guerra.
7: Dei 35.
5: Sì, credo. Saddam Hussein ha sicuramente armi di distruzione di massa.
4: Il presidente non si ricorda se ce l'aveva già pagate oppure no.
5: Questo è un bel guaio. Speriamo si sbrighi a trovare tutte le fatture. Vorrei leggere il seguito di queste storie sul libro di Noam Cosmi.
4: Chomsky.
5: Chomsky. Vabbè. Sono ignorante.
6: Chi è?
5: E chi è?
4: Noam Chomsky.
6: Uno scrittore.
4: Uno che ci ha scritto una lettera una volta, sì.
6: Ah.
4: Peccato che non è stato utente del media.
6: Vabbè.
4: Utente del media. Sì. Vedi, ce n'è... John, ce n'è una...
5: Ok, John.
4: Ehi, John, ma che succede in Italia? Hai sentito? Ci sono i neofascisti al governo. Fanno tutto quello che vogliono.
5: Ma davvero?
4: Non è una dittatura come quella del Cile o del Salvador, è qualcosa di più soffice. Hanno un premier che ha studiato qui in America, ha imparato l'arte del sorriso e della speculazione economica.
5: Ah, Mr. Berlusconi!
4: Secondo alcuni è convinto di sa essere la reincarnazione di Bob Hope, ma il presidente è contento di lui.
5: E Bob Hope?
4: Non credo che sia tanto bene.
0: La tosse. Ci dicono mettete musica, non John George. Noi non siamo una radio che mette musica. Se cerchi musica, accendi una di quelle cacchio di radio che non fanno altro che riempirti di pubblicità.
5: E l'altro.
0: L'altro. Un applauso all'altro. Comunque, io registrerei veramente queste scenette raccontate da voi, eh. Cioè, potremmo fare una versione italiana del CD così.
5: Facciamo in versione sesto.
0: Ehi, Ronda. Ehi, Ronda.
8: Rocco.
0: Rocco? Eva, cara Eva.
8: Vabbè, vaffanculo, se non ci...
0: Devi cogliere la palla al balzo, forse sei impegnato dalle tue ricerche. Cosa hai scoperto nel lato carnale della rete?
8: Sto scoprendo che oltre ad usare il sangue mestruale, molti usano la merda.
0: Che cosa stai dicendo?
8: Già,
0: stai parlando di body art?
8: Sì, sì, parlo di arte nata dal corpo.
0: La body art?
8: Tutto si trasforma.
0: Questa si chiama body art.
8: Chiamala come ti pare, sempre merda rimane.
0: A quanto a che livello è arrivata la bottiglia di vodka?
8: È scesa, è a metà.
0: Bene, buon ascolto.

0: Il caffè!
1: Il caffè!
0: Il caffè!
1: Caffè!
0: Caffè!

0: news.org/radiocybernet, il nostro sito di riferimento online dal 97 con Radio Cybernet, se non ricordo male, se la sclerosi non mi ha ancora bruciato quel poco di neuroni che sono rimasti e la ferocità non me li ha compressi di dietro, mi suggeriscono qua dalla regia. Cosa state facendo in cucina?
1: John, ma cosa fai? Perché arrangi con quel limone?
0: Io non so se si sentono le voci dalla cucina, però ci sono John e George che stanno preparando delle cose orrende. Io prevedo che questa notte la passeranno tutti a vomitare, abbracciati alla tazza del cesto, cantando "Non sono degno di te".
2: E magari faranno una delle loro arti, della loro body art con
0: la body art del vomito. Cerca vomit art, vedi un po' se qualcuno ha creato opere. Comunque questa roba della body art è dagli anni 60, cioè lui te la portata una testa così,
2: ma è evergreen,
0: evergreen, ever red,
2: brown, green, brown, ever brown.
1: Ever red. Quando il aperto, porco
0: Dio. Che cosa ha combinato?
1: Niente, niente. Cioè, io stavo sciacquando la caffettiera e lui si è sciacquato le mani sopra la caffettiera.
0: È bello tutto qui. Pensa se si stava lavando il...
1: Mentre facciamo un bidet.
0: Un bidet. Parliamo bene, parliamo pulito. Per la serie parliamo pulito. Non si dice mi sto lavando il culo, ma si dice mi sto facendo un bidet.
2: Già, un bidet.
0: Un bidet.
2: Una gran cosa, adesso cercheremo l'etimologia di bidet.
0: E come si dice invece mi sto smanazzando la santa cazza?
2: La santa cazza della votamazza, vorrei.
0: Esatto, dire. Come si potrebbe dire se volessimo passare pulito?
2: Mi sto masturbando?
0: È troppo facile, troppo... ci vuole qualche ghirigoro in questa frase. Sto agitando il mio prepotente fallo?
2: Se prepotente si può chiamare, sì.
3: Uno sul bus.
4: Ma lo sai che aspettiamo la macchina vendita? Il finestrino spalancato.
0: Sì.
4: Quando siamo tornati che avete accompagnato, io il finestrino spalancato.
0: Ma quando?
4: Quando sono stato il
0: quando?
4: Giovedì.
0: Giovedì io non esistevo.
4: Allora io non
0: so. CDT.
4: Ah, vai, ah. Chi se lo ricorda più?
0: Vabbè, ah, sì, ah, sì, sì. Ah, già. È un momento musicale questo, quindi buon ascolto.
4: E di lavoro?
0: Sei fatto, non manco. Metti qualche cosa di chitarra.
4: Minchia.
0: Porca puttana, i Deftone ce li hai.
4: No.
0: I Limp Bizkit ce li hai.
4: No, no.
0: I Linkin Park ce li hai.
4: E che cazzo, no.
0: E un cazzo.
4: E basta.
0: I Led Zeppelin ce li hai.
4: No. C'è un po' di musica dub, sì.
0: Però è meglio se le piglia lui, perché io qua non voglio schiantare muse, capito?
4: Datemi un accanto.
0: Io qua rischio di schiantare il programma.
5: La mia terapia di...
0: Gli applausi!
5: La terapia di mi che poi non scende di per farlo.
0: Sì, aspettamento. La redazione qua, abbiamo questi quattro computer portatili in croce, come si suol dire. Iron, hai trovato finalmente qualcosa con cui deliziare i nostri ascoltatori?
2: Stiamo arrivando, stiamo scamminando.
0: Dacci qualche, come dire, qualche assaggio. Dove stai navigando?
2: Sto navigando su ilconfessionile.com.
0: Cos'è? Dio mio!
2: Tutto quello che hai fatto ma non hai avuto mai il coraggio di rivelare. entreremo all'interno della testa delle persone.
3: Il confessionile.com, prossimamente su Radio Cybernet.
0: Bello questo bicchiere di plastica con microfono dentro, fa un effetto spaziale.
3: Effetto spaziale.
0: Ma siamo dei professionisti.
2: Già. Hai sprecato un altro bicchiere.
0: Va bene, ho sprecato un bicchiere, però che cazzo me ne frega a un certo punto. Cioè, voglio dire, sono un professionista. Già.
4: Insomma, non si può avere della musica.
0: Non ho musica io male. Un altro bel sito di riferimento è canecapovolto.cuse.org, mentre relativamente alla situazione di Kevin Mitnick, di cui abbiamo già abbondantemente parlato nei 47 minuti perduti per sempre, vi do i link, sono www.2006.com, 2600.com e www.kevinmitnick.com. Poi c'è anche un altro link che si chiama www.defensivethinking.com, che è il sito, diciamo, commerciale di Kevin Mitnick, che finalmente potrà lavorare con l'informatica, mentre prima non poteva. Per 3 anni non ha potuto usare questi cazzo di cosi chiamati computer. E boh, c'è chi pagherebbe per questo.

0: un disco, tipo un disco tutto remix al costo. È bellino.
1: State ascoltando un disco remix di varie cose.
2: Il microfono Open Audio Face Open Audio Device Dev DSP.
3: Sì, quello ancora sta. Cioè, ma io sento palle per in cuffia.
2: Un attimo che ci riprovo e adesso vediamo che fa.
3: Distante il microfono dalle casse. Almeno 15 cm.
0: Faccio metto file system support.
3: Vabbè, senti, va, li mando io che mi tre. Dove sono i bimbi?
0: Che cazzo ha combinato sto stronzo?
3: Certo, anche tu che non c'è un cazzo, eh?
2: Ah, vero, non, è semplicemente perché non sa dove sono messi. Tutto quello che ho nominato c'è.
0: Conviene fare metto file system volume 3, client support. Qua c'è scritto provide metto file system version 3, client support. Boh.
2: Sì, è metto.
0: Ma è tutto fastidio, basta con il DP.
3: Cos'è?
4: Non lo so.
3: Evita di masturbare il microfono. Senti un cazzo, cioè...

0: tiro dov'era e abbasso il volume.
1: 9 vuol dire più alto o più basso?
0: E metto dov'era?
1: Sì.
0: Ma è tutto distorto.
1: Sì, però ma è così la dimensione. Non è così.

0: piantando la rete locale.
1: Capire se può schiantarsi che il crollo ascoltatore, spero di no. Comunque, puntata, questa puntata castrata dedicata a che vince il nastro di mosche e il mio portato per più, parafrasando una poesia che non mi ricordo esattamente, 40 minuti di vicino a un computer a tasti di grignati. Il viene, non ho mai stato tanto attaccato alla banda, potrei dire. Ah sì, premiamo il rumore del portatile di pallo, non accorgiamo il microfono di Eli.
2: Ho cambiato il cerno, qua mettilo qua, mettilo qua,
0: aspetta, io porco. Sembra un aereo, ma c'è la ventola lì?
2: Anche qua dovrebbe essere, sentiti la mano,
0: esce caldo.
1: E purtroppo non si sente molto.

0: non ci trattano più nulla, ne so io, per cui tutto ciò che è Mitnick.com su Emmanuel Goldstein, su questa vicenda e sul Drondan Time è andato perduto.
1: Ostaggio.
0: Hai ricevuto posta? Come mai?
2: Ma qualcuno mi pensa.
0: Oh, che bello.
2: La maggior parte è tutto per scambio.
0: Parliamo dello spamming.
2: Parliamo dello spamming dello sottoscritto. Dunque, per esempio, poco fa è arrivata una bellissima, bellissimo sat. European Amateur Bus. Chissà.
0: Telefoni cellulari?
2: No.
0: Calcolatori elettronici?
2: Non penso.
0: Di carne? Contromano?
2: Credo che si tratti di carne. Qualche malato là, sicuramente. Però è che non mi arriva mai nessuna mail, sa dire che mi conoscono. Chi mi manda? Sicuramente chi manda
0: la Giordani. E chissà rida.
2: Sicuramente mi curamente mi conosce, per esempio, di Zapai on Innocent Girls Playing. Io osservo, osservatore. Quindi va, bene o male credo che mi conoscono quelli buoni. O per esempio Married but Lonely. Sì, molto sole, poverine.
3: I giornalisti appunto spiato da un hacker stanno raccontando tutto su E3.
0: Chi? Non ho capito.
3: Un giornalista è venuto spiato da un hacker che stanno raccontando tutto, penso su E3.
0: Ah, e metti su E3 che lo mandiamo in diretta per tutti i nostri ascoltatori. Madonna, impestata di cazzi.
4: Tutti, qualcuno mi stava ascoltando. Cioè, questa persona ha ascoltato tutte le tue conversazioni, insomma, buona anche, parte. Anche le più personali.
5: Sì, esatto.
4: Tu a un certo punto hai avuto anche paura perché dicevamo hai anche ricevuto minacce di morte adesso da queste persone.
5: Sì, diventerà il mio incubo accanto a quando esci di casa, e c'è riuscito perché il mio incubo, la mia ossessione
4: è diventata.
5: Sì, certamente.
4: A questo punto, per cercare di capire che cosa è successo e che rischi corriamo tutti noi, c'è bisogno di un esperto, naturalmente. Gli esperti in questo campo è il tenente colonnello della Guardia di Finanza, Rapetto. Per chiarire una piccola inesattezza che forse c'è stata, che se il computer è spento non può succedere assolutamente nulla.
6: Sì, diciamo che la Magnani sul messaggero, comunque chi ha fatto il titolo ha titolato forse eccessivamente forte, dovendo così colpire maggiormente, ha detto che anche il computer da spento può essere pericoloso.
4: Forse si voleva dire che è spento il video, diciamo.
6: Ma diciamo che il computer non presidiato, parliamo forse di un computer che non è utilizzato in quel momento, quindi l'espressione spento è imprecisa.
0: Certo. E qui Rapetto merita un applauso. Applauso!
6: Legata microspia, ma potrebbe essere qualunque oggetto, forse nel pezzo mio si parlava invece di fidarsi del frullatore, ma anche frullatore potrebbe essere il contenitore, l'ospite di un congegno in grado di acquisire un segnale audio, la voce nella fattispecie, e di trasmetterla altrove.
0: Una microspia.
6: Il computer spento di per sé non deve mettere paura, deve mettere paura all'ambiente che ci circonda, perché un microfono direzionale, un microfono addirittura laser, è in condizione di raccogliere la nostra voce e sta anche a grande distanza.
0: Il microfono laser, per chi non lo sapesse, è un dispositivo che, puntato su un vetro delle vostre finestre, capta il suono attraverso le vibrazioni riflesse dal vetro stesso.
4: Prima di chiedere a lei proprio come è potuto accadere quello che è accaduto a Fabio Visca, lo vogliamo sentire da un ex pirata informatico, un hacker. Interessato Francesco Taglialavoro.
7: Chi è questa qua? Chi è? Venduto!
8: Buonasera, cercava Manfredo.
0: Che cazzo è? Mai visto.
8: Che cos'è successo al giornalista Fabio Visca, che ha subito appunto un'intrusione nel suo computer di casa?
9: Si presume comunque che Fabio abbia ricevuto un file tramite qualche chat, oppure abbia ricevuto un file e poi l'ha aperto. Adesso potremmo fare in un computer da remoto. In questa chat io sono il blu, mentre la vittima è l'arancione. Adesso gli chiederò se vorrà una mia foto, che
7: come
9: chiaramente non sarà una foto, ma sarà un cavallo di Troia. L'utente in questione lo andrà a avviare questo file, perché è curioso di vedere chi sono io. Siccome abbiamo stabilito una connessione diretta tra i due utenti, posso riuscire a risalire all'IP della vittima. L'indirizzo IP o Internet Protocol ci serve a noi per poter entrare nel suo computer.

0: come quando un postino deve vedere l'indirizzo se ci sta su una lettera per poterlo recapitare. Adesso dopo aver inserito l'IP della vittima su questo software, per sfruttare quel Trojan, noi ci colleghiamo a quel computer.
1: Sto usando vostro,
0: adesso ha acceso da remoto la webcam della nostra vittima e lo possiamo vedere chiaramente rilassato davanti al proprio computer. Da questo computer qua riesco a manovrare la webcam e non solo, riesco a registrare qualsiasi cosa che si prende la webcam, e nel caso in cui, come Fabio Visca, la webcam è accesa 24 ore su 24, riesco a spiare tutta la postazione dove è il computer in casa
1: mia. Adesso
0: noi abbiamo simulato un attacco dal due computer fisicamente vicini, però tale attacco può essere ripetuto anche per tra due computer posti a due capi del mondo, uno in Giamaica e uno negli Stati Uniti, dipende dove si trova.
2: Abbiamo ascoltato questo cappellone, capelli ricci neri e orecchino al naso.
3: Molto spesso durante il giorno era acceso, sì. Adesso ho capito, perché in effetti io ricevo moltissima posta per il programma, centinaia di mail al giorno, e ricevo anche moltissimi attachment.
2: Perché sei un coglione e usi sistemi Microsoft, coglione!
3: Darsi che da lì sia arrivata questa...
4: Si è introdotto in questo modo. Allora...
2: Stiamo scherzando, ovviamente.
4: Diciamo, allora, la convince questa spiegazione: l'hacker che ha tormentato Visca potrebbe essersi inserito sul suo computer proprio grazie a questo sistema ADLS di connessione di rete. Usano quelli che navigano in rete. Quelli che navigano in rete sono convinti di lavorare gratis, se ne approfittano, in realtà hanno già pagato l'abbonamento e tengono il computer acceso costantemente, dimenticando che qualcuno, come abbiamo visto prima l'hacker dimostrare, è in condizioni di poter manovrare la webcam e vedere se c'è qualcuno addirittura in casa. Pensiamo ai ladri che, anziché telefonare per sapere se la casa è vuota, potessero così sfruttare la connessione internet di quel soggetto che hanno nel loro specifico mirino. È una cosa fattibile. Normalmente il primo veicolo per poter approfittare delle scarse difese che sono state poste in essere è la posta elettronica. Si invia un normale messaggio con all'interno un file allegato, un documento che viene magari aperto, non capito, non compreso, oppure non si apre, ma sta effettivamente già svolgendo il suo lavoro. Vale a dire, va ad intaccare le normali funzionalità del nostro computer e comincia a rubarci segreti magari sgraffinando documenti, pezzi di carta che di carta ancora non sono, ovvero dei documenti di testo che sono scritti sul nostro computer, e li vanno a portare a casa di chi è riuscito a predisporre questo cavallo di Troia, si chiama appunto come negli omerici passi, ed è qualcosa che riesce a capire la buona fede o forse la leggerezza di chi si serve del computer, approfittando appunto di scarse misure di sicurezza.
5: Senta, ma per questo devi essere dei pirati informatici particolarmente esperti, capaci, oppure no?
4: Non necessariamente. Il fascino dell'hacker che riesce smanettando a fare tutto da solo, a riuscire a costruirsi gli arnesi del mestiere, è ormai cosa desueta, perché certi programmi sono nella disponibilità di tutti, vengono normalmente scambiati, il più delle volte a scopo ludico, per dimostrare la capacità di entrare nella casa di qualcuno, sostituirgli alla tastiera, prendere il possesso di quel computer per fare qualche scherzo, ma il fatto che siano di libera circolazione, magari parcheggiati su un computer in un punto del mondo dove non è reato commettere questa gesta, naturalmente rende così appetibile un certo tipo di opportunità e garantisce a chiunque la capacità di svolgere questo genere di cose. Specie nei teenager sono scherzi che si fanno con una certa frequenza, naturalmente senza mai augurare la morte a nessuno, ma dimostrando la capacità di riuscire così a sedersi a fianco dell'amico e rubargli il mouse e la tastiera, almeno per un minuto.
5: Senti Fabio, tu non hai mai usato nessun tipo di precauzione, insomma, no?
4: Non no,
3: ero in mente ero innocente come navigatore, ma ti domando a questo punto se, se in qualche modo è possibile difendersi.
5: Adesso lo chiederemo al tenente colonnello. Prima però vediamo un'altra cosa, perché il problema dello spionaggio attraverso la tecnologia è talmente sentito, soprattutto qui è il caso delle aziende, no? Spionaggio industriale, che sono stati istituiti anche dei master universitari per preparare persone capaci di fronteggiare queste, chiamiamole, nuove minacce.
2: Sì, sì, mo si preparano le persone.
5: Vedremo subito, è che proprio in internet si possono tranquillamente trovare gli strumenti per hacker di qualsiasi livello. Sentiamo Roberta Servo.
2: Oh, mamma mia. Ovviamente immagini di film del cazzo.
6: Benvenuto su BRD
2: Benvenuto su Staminchia.
6: Le intelligenze sicuramente sono estremamente estese, credo che nessuno le possa definire, perché non sappiamo per esempio dove sono arrivati i programmi di ricerca dei vari governi, certo non ce lo dicono. Oggi un ragazzino, un adolescente con una carta di credito può fare una cosa come questo su un motore di ricerca. Qui per esempio cerca Electronic Surveillance.
2: Con un dito solo, signori e signori, con un dito solo. Un
6: assistente in modulazione di frequenza, un ragazzino se la può ordinare, costa $99.95, se poi cliccare lì e vediamo subito anche com'è. Eccolo qui, questo è il format per l'ordine.
2: Sì, mentre uno si compra nuova elettronica, la trova in edicola la trasmittente, voglio dire.
7: Pronto? Siamo di nuovo in linea.
2: Sì, andate a cagare in linea.
7: Vogliamo segnare dalla forma delle scale al 20° piano.
6: Ecco, guardate quanto è piccolo, un tracker per GPS, cioè per vedere dove è una macchina. In che posizione, guardate quanto è piccolo, è grande quanto una moneta. Ecco, quello che è interessante, diceva, che non solo si possono comprare dei prodotti, come per esempio in questo caso un sistema di termografia all'infrarosso che consente degli svolti interessanti, ma si comprano addirittura i corsi di spionaggio.
2: Bene, questo è estremamente giusto. Noi speriamo che voi compriate tutto questo, perché la televisione dice che voi dovete comprare queste cose.
8: Le frontiere sono assolutamente indecifrabili in questo momento. Sicuramente ci stiamo muovendo in una direzione per cui noi saremo sempre più localizzati. Anche nel film A Beautiful Mind, se vi ricordate, c'era un microchip inserito nel braccio di John Nash che serviva per identificarlo. Al di là dei braccialetti elettronici o meno, si vada verso questa direzione.
2: E già stanno facendo come quanto pare.
4: Adesso, insomma, abbiamo visto che per radio spinta si possono trovare tutti gli strumenti per noi, chi per diventare per diventare dei pirati, degli hacker.
5: Prima bisognava, era necessario arrivare a Napoli a Fortello per trovare certi congegni, di congegni che si capono la fantasia. Adesso io porta qualche opportunità proibita in casa e molti ne approfittano. Ma la rete contiene anche tantissime opportunità, le possibilità delle persone sentite. Non ho mai pensato di cautelarmi, e questo è un pensiero comune, perché magari sono persone. Ma la anche gli altri non avrebbero iniziativa.
4: Ecco, allora cerchiamo di capire come ci si può cautelare. Noi usiamo il computer, come lo faccio io, come fa Visca, insomma, in maniera non professionale, insomma, come ci si può mettere?
5: Se proviamo a fare un paragone con il campo medicinale, a casa abbiamo sicuramente qualcosa come un'aspirina o un altro farmaco di immediato intervento. Quali devono essere le medicine che devono cercare nel nostro computer? Tanto buono incentivi, diciamo che il nostro computer, un po' come il nostro corpo umano, è capace di ammalarsi e i virus informatici...
2: Vabbè, insomma, questi stronzati dalla fionca. Però, comunque, va bene. Abbiamo ascoltato Rapetto, che alla fine, insomma, non le spara poi così grosse, eh?
9: Rapetto è sempre stato molto equilibrato, persino di sinistra.
2: È veramente strana questa cosa, o no? Lo faresti un dibattito con Rapetto?
9: Assolutamente no, nessun dibattito con gli sbirri. Si possono fare dibattiti con i magistrati, con il legislatore di merda, ma con gli sbirri proprio no. Quindi lo dico anche al maresciallo che è in ascolto, mi dispiace, ma noi non ci potremmo incontrare in una situazione ufficiale da pari a pari dietro una cattedra. Ci vuoi un livello morale diverso tra di noi.
2: Mutismo e rassegnazione è il nostro commento. E qua ci vorrebbe la musica, però in realtà per chi vuole proseguire l'ascolto con Radio Cybernet, bene, prosegua pure. Ma fra circa 25 minuti, anzi 24 minuti, questa trasmissione cesserà, perché così è stato deciso. Ora, io non so più a questo punto Non ci sono, mi sembra, notizie su Kevin Mitnick, non c'è nulla in tempo reale. C'è solo la citazione di un libro che si chiama The Art of Deception, è un libro che riguarda insomma la compagnia fondata da Mitnick e che parla insomma di social engineering, e consiglierei a tutto di leggerlo, a tutti. Consiglierei inoltre di bruciare gli scontrini prima di buttarli nella spazzatura, di bruciare le note di qualsiasi tipo prima di buttarle nella spazzatura, di distruggere e di togliere le etichette dai cibi che mangiate prima di buttarle nella spazzatura, di buttare la spazzatura in posti sempre diversi, possibilmente creando dei sacchetti diversi, e il più possibile compattandola e distruggendola, in modo da non rivelare informazioni su dove andate, su che autobus prendete, su quando li prendete, sui vostri orari della vostra vita, su che cosa mangiate e dove mangiate, sui medicinali che prendete, quindi sulle vostre malattie e quindi il vostro stile di vita, su se bevete alcolici, se mangiate carne o siete vegetariani, se avete una macchina, quante macchine avete, se avete il motorino, se pagate le tasse, insomma, tutte queste informazioni finiscono nella vostra spazzatura, insieme alle vostre bollette del telefono probabilmente, ai vostri resoconti, agli estratti conti della banca, del bancomat, quanto spendete, la vostra disponibilità economica. Sono tutte informazioni, basta aprire un sacco della spazzatura e io potrei sapere chi sei, dove abiti, che cazzo fai nella vita,
10: cosa hai mangiato,
2: cosa bevi,
10: se bevi molto,
2: tanto se hai gli occhiali o se sei un coglione.
10: Già, se sei un coglione, quello già si vede anche se ne sento più.
2: Beh, sì, ma
11: diceva il poeta.
2: Le persone, cosa diceva il poeta?
11: Dall'Alpe alle Piramidi, dal Manzanare ai Pirenei, dammi la monnezza e dirò chi sei.
2: La monnezza è estremamente importante. Conosco gente che ha navigato nella spazzatura per cercare informazioni. E ora qua ci vorrebbe un po' di musica che non ho, o meglio, di cui non me ne fotte niente, perché vi stavo per parlare di un'altra cosa. Non trovo il link, come al solito.
11: Beh, potremmo intrattenere gli ascoltatori raccontando che Palutron è completamente sbronzo.
10: No,
11: beh, infatti, incredibilmente, Palutron si sente sempre, fa un gran casino alla Madonna quando è così, quando è tranquillo.
12: Ma sto facendo
11: adesso, è tutto bello rosso in autismo, no. E sta in silenzio ogni tanto attaccandosi al bicchiere di vodka.
2: No, tra parentesi, ma prima i famosi 47 minuti abbiamo brindato a Kevin Mitnick che non si è sentito. Ora c'è un comunicato della redazione di 2006.com postato il 20 gennaio alle 23.58, quindi pochi minuti prima che finisse questa saga, come la chiamano loro. Dice: questa lunga saga sta finalmente finendo questo martedì mattina, quando Kevin Mitnick viene rilasciato, diciamo, dalla sua libertà vigilata elettronica. A quest'ora Mitnick finalmente non avrà più nessuna restrizione sulle sue attività, così come è stato per circa 3 anni da quando è stato rilasciato dalla prigione. Questo significa che per la prima volta in almeno 8 anni Mitnick sarà abilitato a usare internet e a lavorare e viaggiare liberamente. Ci sarà una puntata speciale di Tech TV intitolata The Screensavers, e Mitnick apparirà dal vivo con degli amici quando appunto inizierà ad esplorare internet da un computer, probabilmente in diretta, insomma ci sarà questa cosa, e farà anche un'apparizione allo show radiofonico Off the Hook, che viene trasmesso da una radio a New York. Off the Hook, tutte le puntate sono comunque online sul sito di 2006.com. Off the Hook è una trasmissione condotta da Emmanuel Goldstein, che se non lo conoscete sono cazzi vostri. E vabbè, e poi c'è qualche una citazione: è stato imprigionato per circa 5 anni con accuse che non sono state mai perfettamente spiegate e che a quanto pare sono state molto molto esagerate. Si è cercato di fare di lui insomma un caso esemplare. Molti dettagli possono essere trovati sul sito FreeKevin, kevin.com, vabbè, il nostro documentario Freedom Downtime, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. A quest'ora staranno facendo festa, almeno così si spera. La redazione sta collassando, Iron ha un attimo di crisi.
11: È
2: Cosa succede, Iron Eagle?
11: Chi?
10: Sono quasi morto.
2: What happens? What happens to you, Iron?
10: Ho letto molte cose.
2: Hai letto molte cose, ma non ci dirai nulla?
10: Qualcosa posso anche dirla.
2: Puoi rivelarci questi segreti?
10: Sì, sì, questi sono dei bei segreti. Questi sono le confessioni degli esseri umani, che potrebbero essere anche le tue, tu che mi stai ascoltando.
2: Confessiamo insieme. Io vi consiglio un libro, si intitola, l'hai letto, Hackers di Mastro Lilli?
11: No, è già uscito.
2: Non l'hai letto? Hackers, ma io non ho finito di guardare i cosi, gli MP3.
11: Allora,
2: niente, stiamo parlando di un'altra cosa. Hai letto Hackers di Mastro Lilli? No, è un libro molto interessante, devo dire. Più che altro perché parla delle vicende del Deck SS, eccetera, eccetera. Una bella cosa. Leggete. Hackers si intitola. Come altri 47.000 libri scritti sugli hackers. Il titolo è molto fantasioso. Si intitola Hackers. Per cui, se potete, leggetelo. Noi alla fine questo stream sta andando.
11: Sta andando
2: a scemare. Sì, perché siamo estremamente scemi. È una cosa terribile. Purtroppo queste cose accadono.
10: Tu credi che il mondo sia pronto?
2: Come?
10: Pensi che il mondo sia pronto per sapere?
2: Più che altro io penso che il mondo sia prono.
10: Prono. Anche noi a volte siamo proni.
2: Noi siamo estremamente proni.
10: Una volta tu, una volta io.
2: Una volta tutti quanti allegramente proni.
10: Oggi a me e domani la do a te.
2: Che ridere, che gran ridere.
10: Tu lo trovi divertente?
2: Ma a volte. Affinità e divergenze. Qui non c'è più nulla da dire. Io direi che questa trasmissione finisce qui praticamente.
11: Non abbiamo più un cazzo da dirci, non è vero? Le crisi non mi divertiamo.
2: Come?
11: Non abbiamo più un cazzo da dirci, è vero, ma è una normale crisi con tutti questi anni.
2: Signori, direi che la nostra trasmissione di Radio Cybernet finisce qui. Vi rimandiamo ancora una volta a fare in culo con il sito 2006.com, che salutiamo.
11: Ciao.
2: Come si pronuncia 2600.com in inglese?
11: Che venga letto 2600 probabilmente.
2: Io non ci ho mai capito un cazzo con i numeri in inglese.
11: Perché come l'anno. Secondo l'anno leggi con fa 2 a 2. E nel caso che c'hai il doppio zero leggi 100.
10: Quindi secondo te quello è l'anno?
11: E mi pare la modo più sensato, più veloce.
2: In realtà è una frequenza.
10: Forse perché se fosse l'anno avrebbero il calendario un po' avanti.
2: Non è un anno, idiota, è una frequenza.
10: No, ho detto se fosse.
11: No, una cifra di una cosa di 4 cifre, la leggi così tipicamente.
2: Certo che Alberto Tombo è veramente un carabiniere, non c'è niente da fare. È veramente un carabiniere, cioè niente da fare. Io saluto tutti gli ascoltatori anali che ci hanno ascoltato in questa trasmissione dedicata a Kevin Mitnick. Come?
11: Che abbiamo parlato molto
10: di cosa?
11: Di Kevin.
2: Minchia, ho parlato per 47 minuti, tu hai detto che ci stavo facendo una testa così. Per giunta 47 minuti persi nel digitale e di cui non si saprà nulla. Abbiamo anche brindato, a un certo punto basta, cioè abbiamo dedicato, basta, mo basta. Io ve la ringrazio qui.
10: Ce la lascio a tracolla?
2: Ve la lascio a tracolla di dietro. Radio Cybernet ritornerà molto probabilmente la prossima settimana. E grazie per averci ascoltato. Arrivederci, e forse non si sa. Non so più che cazzo dire.
10: Non lo so. Qui
2: concludi.
10: Ci sei pagno, dice di non andare.
2: Non andare, ma purtroppo tutto ha una fine. Noi oggi finiremo presto.
10: Non sappiamo più che cazzo fare.
2: Perché abbiamo già dato tanto alla comunità. Basta.
10: Adesso ora dobbiamo dare un po' tra noi.
2: Ora ci daremo dentro noi. Grazie per l'ascolto, a martedì prossimo. Radio Cybernet, kiuz.org/radiocybernet per ascoltare le puntate precedenti, per scriverci radiocybernet@freaknet.org. E saluti da Sbesto, da Iron Eagle, da Shining e da Palotron qui in redazione. E che dirvi, se riesco a capire come far partire questa MP3, vi saluto, ciao.

அப்புறம் வெட்

0: lo sporco di oggi. Dio cane. Sono 47 cd qua. Oggi la sigla.
1: Oggi la sigla di Radio Cybernet la mandiamo con Temelin, per il vostro piacere. Madonna santa!

una radio cybernet di malattia, questa che vi trasmettiamo oggi. Speriamo che si senta bene. Mi dicono io cane i volumi. Io purtroppo sono ancora nella convalescenza dell'influenza nonostante il vaccino e sto utilizzando Muse da linea di comando, per cui non ho controllo dei volumi né streamerò degli MP3 oggi. Questa puntata è dedicata interamente a Radio Ascolto, ma prima abbiamo alcune brevi notizie che saranno intervallate da un po' di martello di morte finché possiamo.

ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Questa puntata era in forze a causa, appunto, oggi tossirò molto e devo parlare poco alla fine, ma come si fa? Allora, su Akit 99 leggo una URL www.inventati.org/newsletter.php. Cercano qualcuno che faccia la traduzione di questo comunicato in inglese, in spagnolo, in portoghese, in tedesco, in francese e anche in altre lingue, volendo. Per cui, se qualcuno in ascolto può fare questo, che lo faccia. Va bene, non ho febbre, oggi mi sento molto bene, nonostante la voce. Molto bene un cazzo, perché ogni volta che tossisco mi esplodono pezzi di cervello qua e là. Vediamo un po' il brano numero 8 che cosa ci regala. Disfizioso. Ah, bellissimo questo.

È il momento forse di entrare nel vivo della trasmissione, che giusto per non intasarmi per non intasarmi la voce parlando, ho voluto dedicare al mondo del radioascolto, nel senso che oggi noi ascolteremo insieme quello che ci regala l'etere, che io chiamerò l'etero. Dovete sapere che l'etero attorno a noi è pieno di segnali. Noi abbiamo qui un radioricevitore. C'è stata una recente legge che ha liberalizzato il radioascolto dei segnali nell'etero. Per cui non è più necessaria la cosiddetta licenza SVL. Come cazzo faccio a fare la trasmissione con questa musica sottofondo? Non lo so. Dicevo, non è più necessaria la licenza SVL per il radioascolto, almeno sulle bande libere. Le bande proibite ovviamente non si possono ascoltare neanche con la SVL. E quello che noi faremo è proprio andare ad ascoltare le bande libere, cioè le stazioni broadcast sulle onde corte, diciamo un range che va dai 3 kHz fino ai 20 kHz, 20 MHz, 3 MHz fino a 20 MHz, ho sbagliato perché sono un cretino fondamentalmente. Se volete consultare un sito molto interessante, i siti sono diversi, c'è innanzitutto radioascolto.org, che dà un sacco di informazioni utili mentre io sto zappando il mio player di CD. Dicevamo radioascolto.org, dopodiché c'è un sito incredibile che è www.scicli.com/radio. Scicli è una cittadina qui in Sicilia.

E ora direi che fra un po' possiamo anche partire con l'ascolto. Vabbè, è difficile staccare il martello di morte, vuol dire che berrò un po' di erba mate. Bevanda che consiglio a tutti perché tira su, che è una bellezza. Comunque a Scicli a quanto pare c'è un nutrito gruppo di appassionati di radioascolto che hanno messo su, sembrerà incredibile a dirsi, ecco adesso stacco la musica ed entro nel vivo, ha messo su quello che forse è il sito italiano più completo su radioascolto, che raccoglie poi una serie di altri siti di radioascolto. Gesù Cristo. Su scicli.com troverete insomma notizie, informazioni su quali frequenze ascoltare, sulle programmazioni delle radio, eccetera. Ora, le onde corte oggi non le caga più nessuno. La maggior parte delle persone in casa non ha una radio che ascolta le onde corte. Queste radio normalmente sono o quei cazzo di radioni che hanno un sacco di bande, oppure le radio a valvole. Normalmente prendono appunto frequenze che vanno da nell'ordine dei tra i 5 e i 20 MHz, diciamo proprio la banda che ascolteremo questa sera. Per cui se avete una di queste vecchie radio a valvole, una radio di queste qua, sappiate che comunque per ascoltare bene ci vuole un'antenna estremamente lunga, parlo di dell'ordine dei 15-20 metri di cavo. Poiché la lunghezza d'onda è l'inverso della frequenza, se fate l'inverso di 20 MHz ottenete una lunghezza di antenna che equivale circa ai 25-30 metri, non mi ricordo, non solo non mi ricordo ma me ne fotto proprio. Noi stiamo usando un'antenna completamente diversa, ce ne fottiamo perché in fondo riceviamo lo stesso delle cose. E ora, beh, cominciamo a fare un po' di ricerca radio, vediamo un po' cosa si sente, ditemi un po' se il livello sonoro va bene e io comincio.

Ecco, se non mi cadesse il microfono vi spiegherei che vi spiegherei che sto morendo. Comunque, le radio normali ascoltano, diciamo, semplicemente sulla banda tradizionale, no? Banda larga. Cioè, banda larga, che cazzo sta di? Comunque, hanno una modalità di ascolto normale che permette di ascoltare sulle onde corte i programmi normali radiofonici. Ci sono altri tipi di cose che passano attraverso le onde corte. C'è una marea di segnali come questi. Perché a quanto pare le onde corte ancora oggi sono utilizzate per trasmettere dati di ogni tipo. Sorge spontanea la domanda: che cazzo trasmetto su queste onde corte? Comunque, i moderni scanner, i moderni ricevitori hanno un tastino che si chiama BFO, che permette di switchare una modalità d'ascolto che tramite... Allora, spiegarla tecnicamente è un casino, però in pratica aggiungono una frequenza di oscillazione in più che permette di selezionare con precisione un ascolto rispetto a un altro. Praticamente descriviamolo come una specie di sintonia fine, va? Cosa che adesso farò su questa massa di segnali che state sentendo. Adesso muoverò lo switch e sintonizzerò uno di questi a mano. Ecco fatto. Ecco, questa è una telescrivente, è una macchina che trasmette caratteri ASCII in un sistema che si chiama RTTY, all'incirca 75 baud.

Ora, il sistema di trasmissione qui è molto semplice, ci sono due frequenze, dei quali una è il bit 0 e un'altra è il bit 1, c'è uno shift tra una frequenza e l'altra, c'è una differenza tra una frequenza e l'altra, tipo di la differenza può essere di 450 Hz, di 800 Hz, e ora esistono dei software anche per Linux che permettono di decodificare queste frequenze attraverso la Sound Blaster e quindi scrivere direttamente su schermo quello che come dire, quello che viene trasmesso su questa frequenza, con questi con questo che praticamente è il segnale come se fosse di un modem. Stiamo parlando di velocità di trasmissioni che non superano mai o raramente superano i 110 baud, questi sono credo 75 a orecchio.

La ripetitività del segnale mi indica che questo potrebbe essere un radiofaro. Un radiofaro, io adesso non ho la possibilità di attivare quel programma che vi dicevo perché ho il dispositivo, il DSP impegnato dal programma che uso per streamare, però credo di ricordarmi che si tratta di gruppi di 5 lettere intervallati da spazi con un riferimento orario. Questi radiofari vengono utilizzati per capire la propagazione del segnale, vale a dire che in base alla qualità di ricezione di questo segnale da vari punti sul pianeta si cerca di studiare come appunto avviene la trasmissione in base alla ionosfera e stronzate di questo tipo. Ora non lo so, forse sto anche sparando delle cazzate, ma credo veramente che sia così. Cerchiamo qualche altro segnale, va, perché sotto ce ne sono altri, come avete notato con le vostre orecchie di ricchioni.

Poi c'è un'altra telescrivente. C'è un altro tasto che di solito è presente sugli scanner, sui ricevitori. Ed è l'attenuatore. Ed è un tasto abbastanza importante di cui vi spiegherò la funzione così. Qui abbiamo una telescrivente. In questo momento l'attenuatore è messo. Guardate cosa succede se stacco l'attenuatore. Se stacco l'attenuatore mi entra, come segnale mi entra tutta la merda dell'universo. Quindi l'attenuatore praticamente mi filtra i segnali più deboli e fa passare solo quelli più forti. Questo aiuta l'ascolto in determinate situazioni. Ora, qua è una zona ricca di telescriventi. Purtroppo, molte di queste telescriventi sono criptate.

Questo invece è codice Morse. Non ho ancora trovato un programma Linux per decodificare il Morse. In realtà si potrebbe fare anche orecchio studiandoci un po', però che rottura di palle. Esistono programmi per decodificare il Morse che funzionano per DOS. Ce ne sono una marea, insomma. Poi magari più tardi vi darò dei link. Comunque questo è codice Morse, però questa è una trasmissione automatica, un altro di quei famosi radiofari che servono per verificare appunto la qualità delle merde, delle trasmissioni di merda, della merda di merda.

Beh, andiamo avanti a vedere cosa, che sorpresa ci riserva l'etere. Ah, qui siamo sui 4,32 MHz, 4320 kHz per l'esattezza. Siamo sulle bande laterali, quindi col tasto del BFO acceso. Oh, questa è l'unica cosa che so riconoscere del Morse, che è il CQ. Beh, andiamo avanti, va.

Ecco, qua c'è sulle bande laterali, mi rendo conto che c'è una telescrivente e una voce. Vediamo un po' se riusciamo a beccarla sintonizzandola meglio.

qua c'è un bellissimo morse sui 5160 kHz, quindi sui 5 MHz.160, bello.

pardon, Ciabi ha appena segnalato un ottimo sito che sul canale Radio Cybernet, che io sparpaglio anche su altri canali, dove è possibile scaricare un decoder Morse per Sound Blaster. Qui dice ricevere il CV sarebbe quello che stiamo ascoltando, attraverso la sound card. Decodifica il codice Morse usando la sound card. È giusto, cioè una minchiata effettivamente. Cioè, prendi la frequenza, fai i conti, non ci rompi i coglioni e vaffanculo. Screenshot che manca tutto qua, performance, feedback, sì, però il download non c'è. Che cazzo è?

Ah, ecco, qua c'è il download, noi ce lo scarichiamo. Dimmi. Anzi, per millenni. E adesso comunque vedremo di ascoltare qualcos'altro, perché non sono solo questi segnali che girano, ma altre cose molto più strane, vedrete.

0: siamo sui 5,8 MHz. Non mi viene in mente nulla su questa radio. Vediamo un po' se, magari cercando anche con Google su questa frequenza, viene fuori qualcosa.
1: Sur les ondes de Radio Bulgarie Internationale.
0: Ha detto qualcosa tipo Radio Brighella Internazionale. Che cazzo di radio è?

0: Lorsqu'elle présentait la nouvelle stratégie sociale à l'Assemblée nationale, la ministre du Travail bulgare Lidia Souleva.
1: Comunque, non si è capito che cazzo di radio è. Potrebbe essere Radio Bulgaria. Ma. Ma. Insomma, un attimo che devo dare conto al canale Radio Cybernet.
0: Ma écoutons le vice-ministro du Travail, Valérie Apostolov. Donc, pourquoi c'est une stratégie, me direz-vous? Tout simplement parce qu'au terme de 12 ans de transition, la.
1: Va bene, a questo punto andiamo avanti con le nostre scansioni. Il Trips ci dice che forse il nome era francese, ma non si può essere sempre sicuri della nazionalità di una radio, perché come dicevo prima le radio trasmettono in diversi orari a diverse lingue. Per esempio è molto interessante attorno alle 2 di notte ascoltare la voce della Russia, che è una...

0: spagnolo è molto comprensibile, insomma. Non solo, ma se volete migliorare l'ascolto delle lingue, beh, le onde corte vi danno questa opportunità. Andiamo a cercare qualche altra stazione e vediamo un po' cosa riusciamo a trovare a quest'ora. Minchia! Poi si sento... Radio Canada Internazionale, mito!
1: Tell the Harvey Club spy to tell us all about sea rat zones on GX News. We catch up with a Canadian troubadour.
2: What I say to the world is this: Canadian music is remarkable in variety. We have not only the different languages, but access to many, many different cultures here in Montreal.
1: Colonel Kilkenny tells us all about Canada's national first festival on this week's Burning Question, and of course we get to Lots of Your Lovers. So, what are you going to wear?

0: Police Mailbags. I, of course, am Ian Joe. And,
1: yes, this is Radio Canada International. If you've been tuning around the dials looking for us, you found us. Congratulations. I want to start off this program by saying happy belated Thanksgiving to all of our American listeners. And I should tell you, you'd be amazed at just how many American expatriates there are here.
2: Ecco, mentre ascoltiamo Radio Canada Internazionale, mi fanno una domanda, mi chiedono se ci vuole un'antenna della Madonna per ricevere queste trasmissioni. In effetti no. Diciamo che basterebbe un pezzo di filo, almeno si inizia con un pezzo di filo tirato fuori dal balcone, 5-10 metri. Ovviamente chi si intende di antenne sa che bisogna costruire un'antenna in un certo modo, però per esempio noi stiamo ascoltando con un'antenna per CB, per baracchino, quindi un'antenna calcolata per una frequenza di circa 27 MHz, 28 MHz, toh. Ma nonostante noi stiamo usando un'antenna non proprio ideale per questo tipo di ricezione, riusciamo comunque, come vedete, a ricevere segnali che, vabbè, vengono da molto lontano. Poi c'è da dire che le onde corte sono influenzate nella radiotrasmissione, sono onde che si riflettono nella ionosfera, per cui l'onda rimbalza sulla ionosfera e fa il giro del mondo, non attraversa lo strato di ozono perdendosi nello spazio, ma come dicevamo rimbalza, quindi dipende dalle nuvole, dipende dalle macchie solari, per questo spesso la ricezione ha questo tipico effetto con la musica che va e viene, con il volume che si alza e si incula. E mo vediamo, continuiamo a sentire. Vorrei da tutti un controllo se si sente bene oppure no.
3: Canada's Prime Minister Jean Chrétien allegedly told American President George W. Bush, a naughty name I won't give it, which a intrepid reporter turned into a rather public event. It ruffled a few feathers round and about, but this is what Dan White had to say. I'd like to inform you that our president is not, quote, a moron. There you go, I didn't say I was going to say it. Thanks, Dan. Anyway, he says our president is an undeserving dope whose father's crony stole the election for him.
2: Comunque, scusate, ho dato un attimo di conto qui ai canali dove stiamo chiacchierando e saluto Cheese Punk che si è messo in ascolto, saluto tutti quanti e approfitto anche per dirvi che il sito qt.org/radiocybernet esce con una veste grafica abbastanza rinnovata, finalmente con i link che funzionano, seppur molto semplici ed incompleti. E va bene, e saluto anche chi ci ascolta in differita e continuiamo a spazzolare l'etere, anzi l'etero, alla ricerca di segnali in radio.

comunque ci sono radio veramente difficili da ascoltare, e il bello di questa, come dire, di questo hobby, perché per molti è un hobby, è cercare di ascoltare, di mettersi in ascolto di quelle stazioni appunto difficilissime da ascoltare, come può essere ad esempio Radio Cambogia, non lo so, oppure le stesse radio che trasmettono da Cuba, oppure addirittura Radio Pirata che trasmettono da paesi in guerra.

0: Vabbè, a un certo punto vaffanculo ai cinesi, visto che non parlano, non riusciamo a capire di che cazzo di radio si tratta. Siamo sui 5920 kHz. E andiamo avanti, vediamo un po' cosa troviamo.
1: Record du nombre de ces chômeurs.
0: C'est une prévoque.
2: Il y a des lettres.

0: Questa è una delle tante radio che trasmettono le preghiere del Corano, che merita un minimo di ascolto, dai. Comunque andiamo avanti.
1: Or the base at Toul, which is now being given rent free, and that could help you over the economic problems of independence.
0: Questi sono americani. Potrebbe essere Voice of America. No, sono sui 6200 kHz. Su 6MHz2 potrebbe essere Radio Belgrado, ma potrei sbagliarmi.
2: Try to get money out of the Americans for to the airbase.
1: Despite the freezing temperatures, a lot of excitement about voting today.
0: Andiamo avanti.

0: Allora qua dobbiamo cercare, stiamo andando avanti con le frequenze. Siamo ancora, siamo partiti dai 4 kHz e mezzo, dai 4 MHz all'incirca, e siamo ancora ai 7 MHz. Abbiamo già trovato una quantità di stazioni impressionante. Stiamo muovendo a passi di 5 kHz.
1: Washington, D.C., Radio Chine International, chez vous, et des nouvelles informations.

Allora, mentre noi cerchiamo una stazione, la comunicazione di servizio in pubblico, voglio molto bene a Cisepunk. Era un atto dovuto ed è il momento che tutti sappiano questo.

spesso la ricerca richiede pazienza, perché ci sono delle intere zone di frequenza vuote, apparentemente vuote, dove non arriva nulla, però a volte si trovano delle vere perle. Poi immaginate quanti sono i segnali che ci attraversano. Oh, gente che si lamenta e che ha fame, vediamo un po'.

0: you will listen to any of my film songs.
1: Идите нам улица Пятницкая, 25, Москва.
2: Ancora i cinesi, ma basta! Oh, il segnale orario, se non mi sbaglio, di Radio Vaticana. In effetti sono quasi le 23 e ogni ora iniziano le trasmissioni, per cui le radio incominciano a trasmettere con il famoso segnale orario, che è un segnale ripetuto che consente alle persone di sintonizzarsi bene.

0: 天德永受赞美。这里是梵蒂冈所说电台。
1: Pazzesco. Abbiamo beccato una trasmissione di Radio Vaticana in lingua probabilmente cinese, thailandese, Come dicevo prima, le radio trasmettono in diverse lingue perché le onde corte coprono tutto il pianeta e specialmente radio come dire, di propaganda come Radio Vaticana badano bene a trasmettere in tutte le lingue del mondo per mandare il loro segnale ovunque praticamente. Andiamo avanti.
2: عندما كانت الدنيا بألف خير ونبدأ بالليلة ونسوا كيف لحسقي القصاص

0: الأستاذ يوسف زعرور مدير فرقة الشلغي البغدادي ذيك الأيام في فستة واويلاخ وتذاع لأول مرة.
1: Beh, qui ci sarebbe da stare a ascoltare per ore, perché veramente questa trasmissione è pazzesca. Sui 9645 MHz, questa stazione che trasmette musica. Musica di mal di pancia e di lamenti. Comunque, nel nome di Mufdo dobbiamo andare avanti con la nostra scansione e cercare nuove stazioni. Come Cisepunk mi segnala, me lo segno nel mio logbook. Dovete sapere che i radioascoltatori hanno questo, che è un quadernetto che si chiama logbook, dove si segnano le stazioni più interessanti ricevute. Io adesso me la segnerò, dopodiché cambierò stazione.

scusate, ho detto una minchiata. Sono 9645 kHz, non megahertz, 9645 kHz, quindi 9,645 megahertz. Grizzly giustamente mi fa notare questa enorme cazzata. Però purtroppo con l'influenza diciamo che questo mi è permesso, va.

0: 部权威军事新闻，传播世代国防理念。中央人民广播电台国防之声。
1: 听众朋友您好，欢迎收听中央人民广播电台的国防之声节目，我是主持人江慧。下面先来关注一下国际国际新闻。国内方面，解放军总装备部12月2号在北京举行学习16大精神报告会，由总政主持的16大精神宣讲团为1700多名干部做报告。
2: Rendersi conto di quanto sono pazzesche le altre lingue è veramente incredibile. Ora, questa è veramente pazzesca, cioè, penso che imparare questa lingua deve essere qualcosa di pazzesco.
1: 这次演练所取得的一系列突破，为全军预备役部队暗钢师训联合训练、深化训练改革和快速生成战斗力提供了经验。辽宁省锦州市近日出台了锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦州市锦

0: several Siemens thermostats in different parts of India. National Immigration Bank of
1: Ok, un po' di imam di recitazione, va.

qui siamo sugli 11,820 MHz, 11.820 kHz. Vediamo un po' se ripigliano con un verso del Corano. Sì, sembra che abbia smesso.

Va bene, adesso ci metteremo alla ricerca di un particolare tipo di stazioni. Perché siamo arrivati ai 17 MHz. Esistono tante altre cose strane. Dipende molto anche dipende molto anche dall'orario, diciamo. Noi adesso impostiamo la frequenza direttamente dalla tastierina, torniamo sui 3 MHz e continuiamo a cercare.

Minchia. Se n'è andata. Abbiamo beccato finalmente una cosiddetta number station. Se cercate con Google, io adesso faccio una piccola ricerca, vediamo se riesco a trovarvi un sito.

Oh, il sito di riferimento è www.spynumbers.com. Adesso lo sparo sui siti. E come questo ce ne sono, devo dire, un bel po' di siti di questo tipo. La gente, diciamo, spreca le ipotesi su che cazzo possano essere queste minchie di spy number stations. Dio Yahweh, maledetto di Gesù. Comunque queste trasmissioni durano all'incirca un quarto d'ora, iniziano con un identificativo di stazione tipo di tre cifre, di tre lettere, tipo Papa Charlie Delta. Dopodiché sparano a ripetizione 254 gruppi di 5 lettere. Lo ripetono per due volte e dopodiché interrompono la trasmissione. Questi gruppi di lettere sono assolutamente, almeno sembrerebbero, casuali. O lettere o numeri, insomma, ce n'è una quantità infernale di queste spy number station, come minchia si chiamano. Ecco, c'è un link stations che forse ne descrive di diversi tipi. Ci sono voci femminili robotizzate, voci maschili, parlano di Mossad, parlano di alfabeti fonetico NATO, the English woman. C'è, ce n'è un inferno veramente. Ci sono anche degli esempi di ascolto, a quanto pare, per cui noi vediamo se riusciamo a beccarne un'altra.

qui c'è sicuramente qualcosa sotto, in bande laterali, vediamo se è così. Eh già, c'è del codice Morse.

0: Oh, che bella musica!
1: Ενώ ο κύριος Μπαρατούδης δεν φαίνεται.
2: That's an increase of 5.4% over the same period last year, and the fourth highest November figure since 1991. The European Central Bank President Wim Duisenberg says inflation risks have declined in the Eurozone, an indication the bank may be preparing to cut interest rates.
3: Number? Yeah, channel
4: الحر إذاعة أوروبا الحرة لندن.
5: Voto unanime al Parlamento sugli emendamenti alla Costituzione in adesione all'UE.
0: Una radio italiana.
5: Dell'incontro tra i capi della diplomazia ungherese e quella rumena. Criticato dall'opposizione.
0: Non è una radio italiana, forse.
5: Colto l'invito al ricevimento offerto a Budapest in occasione della festa nazionale rumena. Pubblicati i dati relativi a...
0: Radio Romania che parla in italiano.

0: Il Parlamento ungherese ha votato all'unanimità le modifiche alla Costituzione necessarie per l'adesione all'Unione Europea. I deputati hanno approvato anche la data del 12 aprile per il referendum propositivo sull'adesione del nostro Paese. Su alcuni punti tuttora c'è dibattito tra la maggioranza e l'opposizione. Il governo si mostra pronto a proseguire le consultazioni e il voto finale si avrà la settimana ventura. Non si è riusciti ancora ad accordarsi sulla data dell'incontro tra i capi della diplomazia ungherese e rumena, ha dichiarato il portavoce agli esteri Magiaro. In occasione dei colloqui budapestini della scorsa settimana...
1: Va bene, abbiamo beccato Radio Ungheria, che trasmette in italiano a quest'ora. Se vi interessa,

bene, rivediamo sulle bande laterali. Ah, Grizzly ci fa un annuncio meraviglioso. Ha comprato quella che forse si può definire la prima stampante usa e getta. 29 euro la stampante. La cartuccia di ricambio costa 55 euro. Per cui costa meno comprare la stampante nuova e buttare quella vecchia. Viva il consumismo. Pare che sia una Lexmark Z10 o qualcosa del genere.

C'è gente che parla qui, vediamo un po'. C'è un canale attorno ai 13 MHz che prima non sono riuscito a beccare, però è una stazione che trasmette da Cipro e fa da ponte radio tra le navi in navigazione nel Mediterraneo e i telefoni normali, per cui si possono sentire le telefonate dei marinai alle loro famiglie. Ed è molto bello, non si capisce un cazzo, però è molto bello.

Qualcuno dice che questa, che Radio Cybernet oggi non fa molta audience. Io rispondo: me ne fotto, perché essendo influenzato oggi non avrei neanche dovuto trasmettere, quindi me ne sto sbattendo le palle, sto trasmettendo unicamente per mantenere la continuità di trasmissione delle puntate ogni martedì sera alle 22, perché se no me ne sarei fottuto i coglioni e sarei rimasto a letto a fare zapping col telecomando, a guardare Giuliano Ferrara oppure guardare, non lo so, le televendite di tappeti. Però preferisco fare questo

Mi spiace, purtroppo non riesco a trovare una cazzo di number station. Ma ci riuscirò prima o poi. Lesion mi fa una domanda, ma non riesco a capire. Voleva una URL ripetuta. Una era radioascolto.org e poi ho parlato di spynumbers.com.

Oh.

0: Questo è evidentemente l'identificazione di stazione. Victor Lima Bravo 2, quindi VLB2, vediamo un po'. Ed eccola qua. E ho trovato esattamente il link che parla di questa stazione che sto ascoltando adesso, e adesso ve lo sparo lì. Comunque sì, sono io in radio.
1: Victor Lima Bravo 2.

C'è un altro link che in questo momento sto postando, che è www.aoruk.com/guide/cn.htm, che è un interessante elenco di frequenze da ascoltare. Viene dal sito della AOR. La AOR è una ditta che produce unicamente ricevitori, quindi scanner. Qui la stazione VLB2 sembra aver finito di trasmettere.

Ricordo per chi non capisce che questa è una trasmissione dedicata al radioascolto, quindi stiamo ascoltando delle frequenze radio sulle onde corte alla ricerca dell'ignoto, fondamentalmente. Stiamo cercando di ascoltare cosa attraversa i nostri corpi ogni giorno, tutti i giorni noi siamo attraversati da milioni di segnali. E quindi così alcuni di questi sono interessanti, altri meno.

0: and 5 kilometers. Hold. Now the visitor's card.
1: Ok, questa voce elettronica sui 5450 kHz, dalle previsioni del tempo, da quello che ho capito, sono velocità dei venti, pressioni e direzioni. Ora, da una lista che ho qua, dovrebbe appartenere alla Royal Air Force, di un posto che si chiama West Drayton, ed è una stazione meteorologica. C'è una voce elettronica che dà ogni tot tempo le previsioni del tempo in una zona che però non si riesce a capire. Dà anche la visibilità, ecco. Va bene, andiamo avanti.

Thank you.

0: O de Benjuri, Naivar, Mesur.
1: Va bene, io adesso continuerò ad oltranza finché non troverò qualcosa di interessante, per cui la trasmissione sarà un po' per alcuni noiosa, per altri estremamente interessante, per qualcun altro sarà anale. Per cui buon ascolto.

0: fabriek in Limburg is daar het slachtoffer van geworden. Over de politie.
1: Voor de Taipei-Jing, zijn we aan het doen.
2: Siete in ascolto di Radio Cybernet, una trasmissione dedicata a Radio Ascolto. Il nostro sito di riferimento è www.qs.org/radiocybernet.
1: 反恐合作贸易.
2: Potete scriverci a radiocybernet@qs.org e seguire le istruzioni presenti sul sito per ascoltarci. Salutiamo anche chi ci ascolta in differita. Dicevo che questa è una trasmissione dedicata a radioascolto, è una cosa un po' sperimentale, per cui diciamo per appassionati. Buon ascolto.

0: Partiamo.
1: Ora provo a fare una scansione dai 500 kHz. Vediamo un po'. Sì, mi chiedono se sto circolando. Sì, sono arrivato in circa 22 MHz e sono tornato indietro. Voglio vedere un po' se riesco a trovare qualcosa sulle frequenze basse, che sono quelle dove solitamente ci sono le number stations. Ma vediamo. Vediamo un po'.

Oh, che simpatia questa musica! Come siamo tutti simpatici!

0: ma la sorte rettale.
1: Bene, a quanto pare la stazione sembra essersi rivelata una radio araba.
2: Alleluia!
1: Gli ascoltatori diventano sempre meno. Però io me ne fotto.

bene. Andiamo avanti con la nostra ricerca di stazioni anal radiofoniche, mentre devo dire che sentirmi in cuffia mentre parlo è una cosa veramente anale.

0: addirittura una redazione e mi si è tagliato per questo.
1: Beh, è finita quindi Cambio.
0: Non ha scritto nella seca del Folseto.
1: Hanno evidentemente ragione.

uno di questi mullah che canta potrebbe essere addirittura Cat Stevens, che, come penso saprete, è diventato musulmano, si è trasferito in Iran ed è uno dei principali cantanti mullah che trasmettono da Radio Teheran.

Questa è una delle interferenze radio più strane e incredibili. Quando ero piccolo io ero convinto, ascoltando la radio di mio fratello, quando avevo 8-9 anni, ero convinto che questi fossero i marziani in arrivo. Arrivano i marziani. Ah!

Ma porco Dio! Cioè l'ho appena beccata, ha appena smesso.

Abbiamo appena beccato sta cazzo di Spy Number Station ed è sparita. Vediamo se in zona ce n'è. Ce n'è qualcun'altra. Vediamo un po'.

Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Ci sono dei disturbi, questo è il cosiddetto jamming, sono disturbi mandati appositamente per coprire una stazione radiofonica. E qui è molto evidente. I disturbi sono appena spariti, vaffanculo.

0: Papa Charlie Delta.
1: Eccola finalmente, la Papa Charlie Delta 2.

0: E questo invece sta mandando dei codici, finalmente ne abbiamo beccata una in trasmissione, una number station.
1: Bella.
0: E ha finito. Anche questo l'abbiamo beccata alla fine. Ma continuiamo a cercare, va.

Va bene, direi che ci avviamo verso la conclusione di questa trasmissione che questa sera abbiamo dedicato al radioascolto. E abbiamo fatto radioascolto. Diciamo che vi siete sfracellati i coglioni con il radioascolto. Che vi ho sfracellato i coglioni con il radioascolto. Quindi, fra poco la trasmissione avrà fine. L'appuntamento appuntamento è per martedì prossimo alle 22, come ogni martedì, per Il Male Necessario, Radio Cybernet, kios.org/radiocybernet, il nostro sito. E buon ascolto, io continuo ancora un po', dopodiché staccherò.

Oh, my God.

0: ಹೌದು ಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ
1: Thank you.

1 1 2 1 4 2 9 9 6.

0: Kilo, November, Alpha, X-ray, Romeo, Alpha, Echo.
1: Con il catarro e questa Number Station si conclude questa trasmissione di Radio Cybernet. Grazie per averci ascoltato, era una trasmissione dedicata unicamente a radioascolto. In studio asbesto con l'influenza, il sito di riferimento è http://chius.org/radiocybernet, potete scriverci a radiocybernet@chius.org, canale Radio Cybernet su IRC, server irc.autistici.org. Salutiamo anche gli amici di Radio Giucas che trasmettono ogni lunedì dalle 22, mentre Radio Cybernet va in onda ogni martedì alle 22, ora italiana. Vi saluto con la Number Station, a risentirci.
2: And of transmission.

0: È una devastazione. La trasmissione volge al termine. Avete ascoltato Radio Cybernet, il male necessario. La puntata di oggi è stata caratterizzata da un centinaio di diversi problemi tecnici che hanno ritardato appunto la partenza di questa puntata odierna di circa un'ora. Ci dispiace molto per l'accaduto. Ringraziamo i contributi di Iron Eagle, di Pallotron, di Lobo dalla Russia, di Gnegno. Ringraziamo Cane Capovolto per il radiodramma, di cui la prossima puntata martedì prossimo alle 22, così come noi trasmetteremo Problemi permettendo e Eterna permettendo martedì prossimo alle ore 22. Da parte mia, Radio Cybernet finisce qui la trasmissione e quindi così. Muse purtroppo è crashato poc'anzi, ho premuto un tasto, non mi ricordo per quale motivo e per quale cosa, per quale situazione, e è crashato Muse. Va bene, la situazione sull'Etna è diventa insidiosa alla fine. Speriamo che tutto si sistemi. E poi così, noi non ci resta altro che concludere questa trasmissione, appunto, come vi dicevo. In realtà avevo programmato tutta una serie di cose che purtroppo sono saltate, il palinsesto è stato completamente stravolto. Avevo programmato di farvi ascoltare un gruppo musicale di Palazzolo, si chiamano Hot Stuff, li ascolteremo nella prossima puntata, martedì prossimo alle ore 22. E non ho neanche avuto il tempo di salutare gli amici di Radio Giucas, con cui ieri ho potuto scambiare due parole. Anche loro trasmettono il lunedì alle ore 22 Radio Giucas, per cui lunedì e martedì alle ore 22 abbiamo dei grandi ascolti in rete. E poi la situazione sull'Etna, mi dicono, è fenomenale. Effettivamente sì, è veramente fenomenale, è uno spettacolo. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, l'ho già fatto all'inizio ma lo faccio ancora, perché a quanto pare Lobo non ha capito un cazzo dei miei ringraziamenti. Ram e Morpheus sono andati all'A Club, al Poetry, da dove originariamente avremmo dovuto trasmettere, ma invece abbiamo trasmesso qua, dagli studi di Palazzolo. Si ringrazia il Signor Gesù Cristo per tutto quanto è accaduto questa sera. Io mi riapproprio in quel televisore perché sento provenire notizie.
1: Ma devo dire che abbiamo già trovato una struttura comunale in piena attività. La scossa del pomeriggio ha messo in condizione il comune, l'arma dei carabinieri e i vigili urbani di Milo in condizioni di capire esattamente che cosa fare.
0: Sì, come pulirsi il culo, come cambiarsi le mutande, probabilmente avranno capito. Perché effettivamente la situazione di terremoti qui è veramente incredibile. Vabbè, io torno a salutare. Dovevo anche leggervi un articolo sull'Etna, ma mi sono reso conto adesso che si tratta di 8 pagine e non l'avrei mai fatto.
2: E poi basta.
0: E avremmo dovuto ascoltare le pubblicità di Cane Capovolto, cosa che non abbiamo fatto, ma lo faremo nella prossima puntata. L'appuntamento è a martedì prossimo alle ore 22, se non avverranno gravissimi problemi come stasera sono avvenuti tutti, porco chi so io. Grazie per averci ascoltato, Radio Cybernet interrompe le trasmissioni qui, chiudendo con il martello di morte, così, tanto per. Buonanotte.

0: y a Radio Cybernet.
1: Ropa. Ropa. Ropa. Ropa.

Он был полон. Стреляют с 30 друг, он не вас сюда.

Bene, e con il segnale orario di Radio Kuwait abbiamo iniziato questa trasmissione di Radio Cybernet dagli studi di Catania, beccando appunto per culo le trasmissioni di Radio Kuwait sulla frequenza di 9850 kHz in onde medie, anzi in onde corte, in modulazione di ampiezza. La puntata di oggi, che prevede alcune cose se riusciranno, ne prevede altre se non riusciranno, poiché in studio oggi sono praticamente da solo, poiché Gruva e Gnegno si trovano a quanto pare in quel di Firenze per il cosiddetto social forum e niente, abbiamo un bel po' di notizie da leggervi oggi qua, anzi ho un bel po' di notizie da leggervi tratte da Indie Media, dalle news di vari siti, da situazioni anali che man mano ci si presenteranno. E con questo cominciamo insomma a salutare tutti i compagni che ci ascoltano da Firenze per questo bellissimo evento. Qui leggo su Indie Media: Firenze, città aperta. Loro sono già tutti lì a preparare quella che è la rete, diciamo, di computer, della logistica per i giornalisti, per i media attivisti. E penso proprio che ci sia veramente un bordello di gente lì, e sembra, alla fine sembra quasi una specie di, in un certo senso, di hack meeting. Va bene, sono in attesa che arrivi il compagno della trasmissione di questa sera. Si tratta di Igloo, che arriverà sicuramente in un ritardo positivo un po' per tutti. E nel frattempo io volevo mettere un brano, perché devo ancora sistemarmi delle cose qui, quindi mi scanso, diciamo, un po' di blateri con questo brano. Non riesco neanche a capire come cazzo sto parlando in questo momento. State ascoltando Radio Cybernet, presto aggiornamenti sul sito qs.org, che sembra giù. La nostra email è radiocybernet@freaknet.org e poi si intitola He's So Gay e la dedichiamo a Pallotron.

0: Beh, era Frank Zappa quello che avete ascoltato. Il pezzo si intitolava He's So Gay ed è comparso è comparso per la prima volta, credo, nel 79 nell'album che si chiamava You Are What You Is. E poi ci sono anche delle versioni dal vivo in una videocassetta che si intitola Does Humor Belong in Music, sempre di Frank Zappa, con la formazione degli anni 80, una delle migliori a suo dire. Parleremo ancora di Zappa più tardi, perché ho qua alcuni brani nella playlist, però purtroppo è arrivato, ahimè, il momento della pubblicità, quindi mi dispiace, ma devo, gioco forza, mandare la pubblicità. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare.
1: La nostra azienda si è trasformata in una grande multinazionale, un prototipo del successo. Forse inconsapevolmente, questi hamburger e patatine sono diventati simboli di uno stile di vita. Senti, Carmelo, la vostra carne proviene da mattatoi nei quali viene utilizzata corrente elettrica a 380 volts per uccidere gli animali. Mi aspettavo questa domanda, ma non v'è nulla che provi che la sofferenza dell'animale venga trasferita a un hot dog. AutomaticMeat.com, cibo per il terzo millennio. Unità speciali, addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia. Desert Storm 2. 12 muli lottano per il possesso della cavalla più bella della fattoria. Ehi, la stalla sta andando in fiamme. È un vero inferno. Desert Storm 2. Vince chi ha sangue freddo. Desert Storm 2. Il gioco di simulazione più realistico mai creato. Tutti i muli sono finemente riprodotti in plastica pregiata. Desert Storm 2. Dal catalogo Ecstasy International.
0: Va bene, riprendiamo.
2: Va bene, intanto...
0: Mamma mia, l'eco. Allora, tolto l'eco, è arrivato da noi un ospite.
3: Nestor.
0: È arrivato Nestor tra noi, che ha portato un pacco di CD mostruoso. Ma e delle notizie sulla protezione in civile?
3: Sì, la protezione in civile. A quanto pare il comme di Guardia Mangano deve essere chiuso perché... invece di 150 persone tra gli sfollati sono rimaste solo in 12.
0: Ma chi è? Che cos'è questo posto?
3: È il COM. Il COM è un centro operativo misto, che sarebbe quando succede qualche cosa la protezione civile si deve mettere da qualche parte, no? Cioè arrivano i vari funzionari che devono amministrare tutta l'emergenza e si piazzano da qualche parte, una scuola, una tendopoli, qualsiasi cosa. E c'è di solito un coordinatore e poi tutti i vari funzionari della protezione civile, totale 14 funzioni diverse che devono servire ad amministrare un'emergenza.
0: Sì.
3: Ecco, a Guardia Mangano ce n'è uno di questi COM, che quindi 14 funzioni per amministrare 12 sfollati nelle tende.
0: Ah, sono 12 sfollati solamente?
3: Qualcosa del genere, okay. Sì.
0: Beh, due case lesionate,
3: praticamente inizialmente erano un centinaio, solo che... E nel frattempo le case a quanto pare non erano più inagibili, le persone sono tornate nelle loro abitazioni, continuano a ricevere i pasti gratis dallo Stato, che in questo caso vengono portati direttamente nelle loro case, quindi tu continui a fare il tuo lavoro, continui ad avere la tua famiglia e la protezione civile ti suona a casa il citofono la mattina.

0: Che si bene, abbiamo incredibile, abbiamo Otello in diretta. Sei in diretta. Devi parlare molto forte perché qua ti si sente pianissimo. Pronto? Otello non arriva. La telefonata infatti è crollata ed è morta. Ci aveva chiamato proprio poc'anzi e stava traghettando. Otello probabilmente sta andando a Firenze, o forse sta tornando da qualche posto mostruoso. Sì,
1: doveva venire in effetti, quindi può essere spero che stia tornando da qualche posto mostruoso a farci visita al massimo.
0: Ma perché dal numero di telefono di Paola?
2: Succedono dei misteri.
1: Allora posso spiegare io. Allora sarà che saranno riusciti a duplicare i telefonini.
0: Hanno clonato una tessera GSM.
1: Oppure avranno clonato Otello, sarà sia nel treno per Firenze che nel treno verso Catania.
0: Va bene, comunque mentre aspettiamo il collegamento con Otello, noi diamo una notizia che la Repubblica qui propone. La legge Cirami è diventata effettivamente, appunto come dice il nome stesso, una legge. Girotondini in piazza, titola la Repubblica. La Camera approva in via definitiva il provvedimento. L'Ulivo non vota, urlano vergogna, insomma ci sono state proteste dell'opposizione, cartelli dei leghisti contro Nanni Moretti che era presente alla Camera, i deputati di Fondazione hanno lasciato l'aula, insomma c'è stato un po' di casino, ci sono stati bocciati gli emendamenti presentati dall'opposizione, comunque i deputati del centro-sinistra non hanno partecipato alla votazione finale ed ecco, forse che ci arriva la telefonata di Otello, vediamo se questa volta si sente meglio. Allora, vediamo, devi parlare molto forte.

0: Gnegno.
1: Oh, Gnegno, Gnegno. Qui la trasmissione diciamo che è partita molto bene, sta andando molto bene e vi stanno ascoltando da Firenze, c'è una grossa folla di persone che ascolta da Firenze.
0: È interessante perché noi stiamo andando a Firenze su un treno che per metà è pieno di militari,
1: oh,
0: ciascuno con un mitra in mano, non sto scherzando.
1: Ma dai!
0: Trasportavo delle casse in 8 persone, molto pesante, sono casse da, o sono bare o c'è l'arma segreta di Pisano.
1: Avete modo di fare qualche foto?
0: Gli facciamo un'intervista a un militare.
1: Dai, dai, fai, fai, fai!
0: Che fa? Possiamo farla? Ragazzi, devo regenerare un attimo. Scusate un attimo. Scusa, posso farti un'intervista? Siamo in diretta su una radio. Posso?
2: Pronto?
1: Sì, salve!
2: Ciao!
1: Ci dicono che state viaggiando su un treno e così, insomma, volevamo chiedervi qualche cosa, insomma.
2: Sì.
1: Su quello che fate, dove state andando, così. Siamo in diretta, per cui è una cosa divertente, simpatica, insomma.
2: Andiamo a Milano.
1: Ah,
2: siamo dei militari, andiamo a Milano.
1: Siete in missione?
2: Campi. Sì.
1: Ah, campi di addestramento?
2: Sì.
1: Siete di ferma breve, volontari?
2: Volontari in ferma annuale.
1: Ah, ho capito, ho capito. Quindi, insomma, una cosa abbastanza difficoltosa, come dire. Impegnativa. Il viaggio si prospetta a lungo?
2: Sì, abbastanza.
1: È la prima volta che fate questo tipo di cose?
2: Sì.
1: Ah, ho capito, va bene. Quindi, buona fortuna, insomma.
2: Grazie.
1: A presto, allora. Grazie da Radio
0: grazie,
1: Cybernet.
0: Grazie. Oh, che aspetto.
1: Sì.
0: È un treno che pulla di vita questo.
1: Sì.
0: Stasera. Sono 15 vagoni strapieni di gente, strapieni di cani, strapieni di vecchi, di famiglie.
1: Io non ho parole, veramente. Abbiamo anche intervistato in diretta un militare. Qui da Firenze ci arriva una conferma che Firenze è blindata, è pazzesco, dicono. Sta dicendo Jaromir in questo momento.
0: Ci credo, ci credo. Già l'atmosfera alla stazione di Catania era, come dire, si stava un po' tutti sulle spine. Stiamo cercando da un paio di ore, da quando siamo partiti, io dico Costino tra di noi, ne abbiamo individuati un paio. Cercheremo più tardi di intervistare anche loro. Sono delle, avete presente dei sesto, sono dei travestiti.
1: Ah sì?
0: In sostanza. Sì, sì, interessante, è una cosa molto interessante, siamo già a 40 minuti di tempo, non sono le birre perché il bar è chiuso.
1: Va bene, senti, ma Gruva è con voi?
0: Chi?
1: Gruva.
0: Gruva no, Gruva credo che sia già lassù a Milano, già a Firenze.
1: Ho capito, io spero che possa telefonare, comunque allora ci sentiamo magari durante il traghetto se ci fai ascoltare il rumore della nave.
0: Durante il traghetto con qualche altra intervista.
1: Ok, grazie allora.
0: Sono scacciata, più tardi, ciao.
1: Ciao, ciao. Bene, dopo questo intervento incredibile, noi adesso manderemo un brano, se riesco con una tastiera, tenendo il microfono da una parte e il cellulare dall'altra, è una cosa abbastanza atrox, mandiamo un altro bel pezzo di Zappa.

0: prova.
1: Io non riesco a capire se riesco a regolare da qua il volume del microfono. Comunque, no, volevo semplicemente che questo brano di Zappa è molto lungo. Non ricordo come si chiama perché è una traccia rippata da uno dei miei CD. E diciamo che chi indovina il titolo, e lo scopriremo nella prossima puntata, vincerà un simpatico regalo, un catafalco di sboro e brodalco. No, vincerà una pietra di lava rovente del peso approssimativo di 18 tonnellate che sarà recapitata con una catapulta direttamente a casa vostra. Nel frattempo noi stiamo cercando notizie, stiamo osservando il sito di Repubblica, il giornale Repubblica, mentre le notizie che ci giungono da Firenze ci descrivono una città blindata. Tra la fortezza e l'hub ci sono poliziotti in assetto e comunque a quanto pare stanno mangiando le pizze. Io volevo chiedere a Jarmil dove si trovano in questo momento, mentre ecco Social Forum a Firenze, il sito di repubblica.it, sullo speciale 2002 dedicato al Social Forum, mostra una fotografia di sommozzatori uomini rana della polizia che setacciano sotto il ponte a Firenze, il ponte, sì, l'Arno, il cosiddetto Arno, pare che si chiama così.
2: La borghesia fiorentina avrà paura di qualche attentato.
1: Sì, già. Non so se ci sentono con questa musica di Frank Zappa in sottofondo, però dobbiamo cominciare. Ecco, il piano del prefetto Serra prevede circa 6.000 uomini in campo per la sicurezza. A me sembrano pochi, visto che si parla di un'adesione ufficiale di all'incirca 20.000 persone finora. E già, è così. Noi, a proposito del Social Forum, abbiamo registrato un'intervista ieri con Jaromil e penso che sia il momento di mandarla. E purtroppo farò sfumare questo brano di Frank Zappa con un movimento sapiente del mio mouse. Ecco che questo brano, come per miracolo, sfuma. E adesso ascolteremo dalla viva voce di Jaromil ieri questi lavori di preparazione al Social Forum di Firenze. Buon ascolto. Magari se clicco parte però. E allora?
3: Porco Dio!
1: Adesso si sente veramente bene.
3: Ah, molto bene, quindi era il telefono. Quel telefono si sente di merda, Void.
1: Eh già, sì, è il telefono che dà problemi. Bene, allora, per Radio Cybernet, Jaromil ci darà qualche aggiornamento da Firenze lunedì sera.
3: Sì, lunedì sera siamo qui, è il 4, io sono arrivato oggi, c'è gente che c'è già da una frega. Porco Dio. E niente, devo dire che la rete sta venendo su.
1: Dove siete?
3: Ridendo e scherzando, siamo dentro la fortezza da basso.
1: Cioè?
3: A Firenze c'è una fortezza.
1: Ah.
3: C'è uno spazio espositivo e lì si tiene l'ESF.
1: Ah, ho capito. E quindi state montando computer, insomma, rete?
3: Sì, abbiamo una rete, faremo 5 subnet, di server con servizi interni.
1: E com'è la situazione lì? Insomma, dacci un po' il polso della situazione.
3: Il nostro fegato sta male, abbiamo mangiato cinese male stasera. No, per il resto è un bel delirio.
1: Com'è la città? È veramente così blindata come si dice in TV?
3: No, c'erano i lavori, ma ora io non ho visto nessun blocco per ora.
1: Ma avete notato cose strane, non lo so, insomma, dici qualcosa, Dio
3: porco. Ho fatto solo la strada dalla stazione fino a qui. Io ho trovato un cantiere che faceva l'asfaltatura, basta.
1: Sì, va bene, però io sto dicendo, siccome ci sarà questo fottuto forum.
3: Sì, ma porco Dio, io non ho visto niente.
1: Ah, niente, tutto tranquillo, tutto normale.
3: Basta.
1: C'è molta gente?
3: Non c'è un cazzo di nessuno ancora, ci sono gli addetti ai lavori.
1: Ah, e basta.
3: C'era tutto tra 2 giorni, quindi tra 2 giorni che ci sarà la gente, l'inferno male.
1: Noi invece volevamo darvi le notizie di questi giorni prima, qui in radio perlomeno, capire come vanno le cose prima, non durante.
3: Sono arrivati tutti i computer in ritardo.
1: Computer da dove? Di chi?
3: Beh, sono i computer per il Social Forum. Ci sono dei server e dei client, c'è una rete, dei computer a disposizione della stampa, dei media attivisti, dei
1: chi li manda?
3: E sono arrivati.
1: Sì, ma dove? Chi?
3: Non lo so. No, in realtà sono arrivati, cioè di mezzo il comune di Firenze, che si è accollato un po' tutto al forum.
1: Mi sembra veramente una gran bella cosa.
3: Eh già, lo spazio è grande, ora vediamo che cosa ne esce, c'è una grande copertura mediatica, pure ci saranno radio, due televisioni.
1: Bene, ci saremo anche noi perché avremo lì due inviati, che sono Gruva e Gnegno, che sono in viaggio in questo momento, e penso che registreranno del materiale, non so se li avrei modo di conoscerli, di incontrarli.
3: Ah, io non li ho mai incontrati in persona.
1: No, credo proprio di no.
3: Ah, bene.
1: Per cui va bene così, insomma, hai qualche annuncio particolare da fare per tutta questa cosa?
3: No, è semplicemente no. Nessun annuncio.
1: Va bene. No. Calma,
3: tranquillo.
1: Allora, saluti.
3: Sto cercando un posto dove dormire a Firenze, se qualcuno mi manda una mail.
1: Vabbè, dormi lì, no? Sotto il tavolo. Che cazzo vuoi fare? C'è la rete, stai lì.
3: Tanto questo va in onda domani, quindi
1: sì, esatto.
3: Sono già mummificato.
1: Per noi è domani, ma per chi ci ascolta è questo momento, è ora. Cioè, è il domani dello ieri, per chi ascolta è adesso. Mentre per noi sarà il domani, il futuro.
3: È già futuro. Non cioè, sto parlando dal passato.
1: Stai parlando, sei una voce del passato e anch'io in questo momento, ora.
3: Una memoria storica.
1: Esatto, è un delirio fondamentalmente.
3: Certo.
1: Va bene.
3: Dai.
1: Allora salutami tutti lì.
3: Sì, saluti da Asbesto, l'ho detto. C'è il tipo Glatt che ti manda dei baci anche.
1: Ma dai, ma dai.
3: Sì.
1: E qua c'è Radio Giucas che invece sta trasmettendo in diretta.
3: Sì, stasera c'è Radio Giucas, infatti la stavamo ascoltando prima con Dine Polic usando Muse.
1: Avanti. Mi dicono che c'è stato un terremoto.
3: Sì, c'è stato un terremoto.
1: No, in questo momento qui a Catania forse.
3: Ah, mo?
1: Sì, mo, non lo so.
3: Culo. Vabbè.
1: Non lo so, mi sta parlando uno, mi sta chiedendo
3: mettiti
1: se ho sentito la scossa.
3: Mettiti sotto lo stipite della porta.
1: Come?
3: Mettiti sotto lo stipite della porta.
1: Sì, così mi crolla lo stipite.
3: No, quello è quello più sicuro.
1: Sì, perché il più sicuro nei palazzi, io sono al Midyab in questo momento, in un palazzo di 700 anni fa. Con le travi di legno, per cui...
3: Minchia.
1: Per cui no, vabbè, mi sa che questo palazzo alla fine è più stabile di quelli di pilastri di cemento, voglio dire. Cioè, visti i risultati...
3: Dici, non è successo fino a
1: poco. Che cazzo, veramente, cioè, casa mia a Palazzolo è vecchia di 400 anni e sta ancora lì.
3: Ma Catania con il vulcano, che storia è?
1: È una storia di merda. Perché,
3: porco Dio.
1: Perché c'è un mare di polvere e poi venendo in macchina a Catania si vedeva questo enorme cazzo di fumo enorme, pazzesco, che saliva su nel cielo per una distanza pari a quella della testa dell'Etna, quindi se fai il conto sono circa 6.000 metri. E poi questa nube che...
3: nube di morte.
1: Questa nube di morte male è arrivata fino in Africa, ma adesso il vento è cambiato e sta oscurando la Calabria.
3: Porca puttana.
1: Pensa un po'. E comunque le esplosioni, le colate si vedono di notte, sono molto evidenti, forse più di quella volta che le vedesti tu.
3: L'anno scorso, un anno e mezzo fa,
1: sì,
3: a giugno dell'anno scorso.
1: Sì, questa è un po' peggio effettivamente è stata.
3: Cazzo.
1: Più che altro per i terremoti, vabbè.
3: Già quella era grossa, eh.
1: Sì, era grossa ma non ha rotto il cazzo.
3: Già.
1: E vabbè.
3: E dunque.
1: Sì.
3: Mio caro.
1: Che ci possiamo fare? Chi paga per questa telefonata?
3: Ma non so, dobbiamo ringraziare l'SF.
1: Come?
3: Penso il Media Center.
1: Oh, che bravi.
3: Paga mille.
1: Grazie.
3: Sì, ringraziamo mille.
1: Allora, ringraziamo mille, grazie mille.
3: Grazie mille, appunto.
1: Viene comodo.
3: Già.
1: Come il varano. Ok, allora vi saluto.
3: Ciao, Alberto.
1: Saluti a tutti, questo collegamento finisce qui. Falli urlare un po', dai, fagli fare un...
3: Sta per strilla e dice, falli urlare.
1: No, no, allora, tu fai...
3: Bene.
1: No, sì, però tu adesso, quanta gente c'è lì?
3: Era monotono, era una...
1: Va bene, siamo tornati in diretta dal vivo, che vuol dire che siete in realtà in ritardo, perché... La rete ha un ritardo di alcuni secondi, quindi in realtà questa diretta non è proprio in diretta, è una diretta quasi differita.
2: Ma senti, se vuoi posso annunciarti qualcosa di nuovo di qua.
1: Sì, annunciamo.
2: Sono riuscito a trovare un testo che diciamo che un po' spiega come sarà la nuova finanziaria, e qua parla addirittura di un fondo aree sottoutilizzate. Pare che entro il 2003 ci saranno 400 milioni di euro per come fondo per le aree sottoutilizzate dello Stato. Ovviamente la Sicilia allora non ricade nella categoria, perché noi siamo sovrasfruttati, non sottoutilizzati.
1: No, non lo so,
2: bisognerà
1: vedere che cazzo dicono loro.
2: Ho capito, quindi va bene.
1: Cosa dice sulla Cirami poi alla fine? Insomma, è passata questa legge o no?
2: Ma
1: cioè, è stata approvata come legge oppure no?
2: A quanto pare sono stati dati 304 voti favorevoli alla Camera.
1: Non ho capito come funziona questo discorso Camera Senato.
2: Praticamente il 25 ottobre il Senato ha votato favorevolmente per la legge, dopodiché è passata alla Camera, e la Camera senza l'opposizione è riuscita a far passare questa legge. Sì, in realtà sì.
1: Quando la maggioranza fa il cazzo che gli pare, devo dire che non c'è niente da fare a questo punto.
2: Bisogna dire, chissà. Beh, in realtà non so, la gente sarà contenta secondo te?
1: Non lo so, dovremmo chiederlo sul canale. Chiunque è contento della legge Cirami tiri una riga sul canale, altrimenti scriva il proprio disappunto.
2: Ad esempio, tu che hai votato destra.
0: Che cosa stai dicendo?
1: Mentre annuncio ufficialmente che abbiamo 19 ascoltatori e che noi ringraziamo seduta stante con un vero e proprio applauso che viene dal nostro cuore. Grazie ascoltatori, ma ringraziamo anche chi ci ascolta, diciamo, in differita, perché forse non sapete che tutto questo materiale finisce su un sito che attualmente è papuasia.org/radiocybernet. Lo ripeto per chi non avesse capito, papuasia.org/radiocybernet. Mentre qua arrivano notizie, il caso Lentini è chiuso?
2: Vabbè.
1: Seconda sezione del Tribunale Penale di Milano, prese tutte di qua di là.
2: Prosciolto Berlusconi e Galliani.
1: Interessante.
2: Questa è la conclusione finale. Ma senti, ma per caso abbiamo la possibilità di chiamare in diretta qualcuno, qualche siciliano che è in grado di dire che ha votato per la destra e che magari
1: no anche perché non ho credito su.
2: Capito.
1: Il problema è che poi vedi, quando poi giri per gli autobus oppure fai la fila in banca o alle poste, non ne trovi uno che abbia votato per questo governo. Dice, sti bastardi,
2: ma
1: come sono salite,
2: cose,
1: è incredibile, cioè pare che nessuno li abbia votati.
2: Forse non sono catanesi, forse tutta Catania ha votato sinistra. Tu di dove sei, ad esempio?
1: Non si capisce io di dove
2: non
1: sono.
2: Non si capisce?
1: No, io ho votato a Palazzolo, però non
2: a Palazzolo. E a Palazzolo hanno fatto la stessa cosa?
1: Ah, questo non lo so. Palazzolo c'è ho scoperto che c'è.
2: Ah sì? Però anche loro hanno votato sinistra.
1: Poi, ma che ne so, guarda, una roba strana.
2: No, perché mi stavo incominciando a chiedere in quale parte della Sicilia hanno votato.
1: Io invece è il momento di dare a tutti un annuncio prima di mandare poi la pubblicità. E in realtà noi adesso manderemo la pubblicità e poi farò l'annuncio, perché parlerò della situazione di Qt.org. Da più parti ci è stato chiesto che cosa succede a Qt.org, e noi adesso molto presto ve lo diremo, ma prima uno stacco pubblicitario. Grazie, arrivederci, prego e buonasera.
4: Tornare a casa e vedere anticipati i propri desideri, tornare a casa e non dover muovere un dito. La porta si apre, le serrande si alzano, vi accolgono le note della vostra canzone preferita, le luci si accendono al vostro passaggio, la temperatura è perfetta. Non è un sogno, è un incubo. The Tractor, il gioco di società che sta terrorizzando intere nazioni, è adesso disponibile via internet a un prezzo speciale. Ordina subito la tua scatola. www.extasyinternational.com. John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della nave dei dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: John Howard.
1: Sai cos'è?
0: John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard, se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino, sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
2: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto

0: Va bene, torniamo in diretta. C'è ogni tanto qualche cosa che non funziona come dovrebbe. Le pubblicità partono doppie, ma questo è dovuto anche al fatto che ci sono doppie pubblicità e quindi mi sembra che cazzo sto dicendo, non lo so.
1: No, va bene,
0: comunque
1: va,
0: allora no, io volevo a un certo punto darvi queste notizie su quello che sta succedendo a chiuzzi.org, perché da più parti sono arrivate email, in chat mi chiedono ma perché chiuzzi.org è giù, infatti la mailing list techmeeting@chiuzzi.org si trova attualmente ferma. Bene, è successo questo: chiuzzi.org non funziona.
1: Cioè
0: si è rotto chiuzz.
1: Si è rotto.
0: Se ne è accorto Lobo, che ha trovato, adesso qua sto usando un po' di termini tecnici purtroppo per chi ci ascolta.
1: Sì, vabbè, ma ora
0: Lobo ha trovato tracce sul bin login che puntava a un punto login, non appena ha cercato di capire, insomma, di mettere mano, sono cominciati a morire processi, evidentemente qualcuno ci stava su.
1: Quindi,
0: va bene, la macchina non esiste più, è stata rasata a zero, il contenuto di chiuzz.org è stato brasato, però io ho parlato con chiuzz al telefono e purtroppo non ho potuto registrare. La situazione è questa: le email sono salve, lo spool della posta è salvo e non appena Chius riuscirà a mettere mani su una nuova macchina, diciamo che questa tornerà su, amministrata meglio di prima, con i servizi di prima e con qualcosa anche in più, diciamo. Per cui le parole testuali di Chius è stato: dia ai ragazzi di tenere duro, perché tra qualche giorno riesco a mettere su di nuovo la macchina e
1: ma dimmi,
0: insomma,
1: ma
0: è così.
1: La
0: per cui abbiate fede, chius.org tornerà su. Bella madre.
1: Ma spiegami qualcosa. Esempio, io la mattina mi alzo e dico: ops, ora Chiuzz, com'è che radio Chiuzz?
0: C'entra Chiuzz? No, Chiuzz.
1: Chiuzz, radio Chiuzz, la distruggo, la faccio.
0: No, non è molto semplice. Tu sfrutti dei buchi nel sistema, perché ogni software non è perfetto.
1: No, ma perché dovrei essere spinto da queste manie distruttive?
0: Ma le ipotesi sono tante, la curiosità. Una volta la gente ci entrava per imparare, insomma, no?
1: Ah,
0: cioè, tu non avevi Unix in casa. Se volevi imparare a usare un sistema Unix, dovevi metterti in rete, trovare un sistema Unix, entrarci, stare buono e imparare. Questo non vuol dire sminchiarlo, perché se sminchi il sistema,
1: vuol dire
0: scoprono subito, non solo, ma non te ne fai più niente.
1: Come continui a giocarci?
0: Appunto.
1: Uh-huh,
0: quello che hanno fatto ste cazzo è stato appunto mettere un rootkit su chiuzz.org, che voglio dire è una macchina santa, messa su da un santo, da una persona santa che è un carissimo amico nostro, San Chiuzz. Che insomma è stato il primo, chiuzz.org è stato, se non ricordo male, forse il primo sito antagonista, diciamolo, ma anche creativo in Italia. Cioè all'inizio, ai tempi di video online, stiamo parlando del 94-95.
1: Oh, quando io ero ancora un bebè, diciamo.
0: Mi dicono invece non è la curiosità, ma è il potere. La Snake commenta, diciamo, questa
1: notizia. Il potere.
0: Sì, non dico, non è la curiosità che ti spinge a entrare in un sistema, ma è la sensazione di potere che provi quando ci entri dentro e dici: ecco, li ho fottuti, adesso io da qua posso fare questo e quest'altro ancora. Sono stronzate comunque mettere su.
1: Che alla fine di sicurezza ne dà poca, informazione, diciamo, non è il massimo. Esempio, chi dice che noi stiamo parlando da voi? Chi ci ascolta?
0: In effetti, chi dice che tutta questa che state ascoltando non sia una immensa registrazione? E a proposito di registrazioni, vi mando un MP3 dei Deftones, così tiriamo un po' su questa gentaglia che si sta addormentando nell'ascoltarci.

0: Abbiamo una notizia dall'ANSA del 22:16 di oggi. Questa notizia dell'ANSA dice: Belpasso, Catania, 5 novembre, è stato trovato.
1: È stato trovato? Bisogna dire che... possiamo provare a metterla nella lista delle notizie.
0: Non si capisce, cioè dice solo questo: è stato trovato e basta. È stato trovato, che cazzo, cioè.
1: Proporrei,
0: mentre un'altra notizia parla di un colloquio telefonico tra il presidente egiziano e Saddam Hussein, e hanno parlato di stronzate. In realtà domani
1: gli hanno fatto gli auguri.
0: Inizia il mese del digiuno islamico di Ramadan. Questa è una cosa che non sapevamo. Mentre un'altra notizia ci dice che da ragazzo Saddam Hussein era solitario e scontroso, ma già sapeva come incutere paura nel prossimo. Ma guarda un po'.
1: Beh, però a quanto pare il 100% degli iracheni l'ha rinnovato come loro comandante e direttore statale, diciamo. Quindi... gli iracheni sono tutti scontrosi come lui, oppure...
0: Io penso di no.
1: Però a quanto pare è una persona che si fa notare, che si fa piacere anche.
0: Ma insomma, direi che in questo momento sorge la necessità di parlare di musica, e ce lo comunicano le rane.
1: Le rane?
0: Già. Quando sentiamo le rane è il momento di parlare di musica. Abbiamo ricevuto tempo fa un CD audio di cui abbiamo già parlato, comunque, di un gruppo genovese, si chiamano Gamila. Io vorrei capire se si sente bene o se si sente piano, perché nonostante tutte le mie rivoluzioni fecali di regolazione del microfono, ho come l'impressione che si senta un po' piano. E vorrei conferma dagli ascoltatori se si sente bene oppure no, perché veramente non capisco. Io aspetto che qualcuno mi dica se si sente bene o no. Ecco, mi dicono si sente bene, va bene, allora continuiamo. Dicevo che ci è arrivato questo CD audio di un gruppo che si chiama Gamila. E niente, ci hanno chiesto di recensire il loro CD, insomma, e quindi noi adesso manderemo un brano di questo CD. Il brano che si intitola Raccontami. Una recensione loro l'hanno già avuta, non so da dove, però io penso che l'ascolto sia meglio, piuttosto che sparare cazzate in continuazione, meglio sentire direttamente questo brano che si intitola Raccontami, come si dice dalle nostre parti. E quindi andiamo ad ascoltare questo pezzo.

0: Ok, siamo tornati in diretta. Abbiamo ascoltato questo brano dei Gamila, sono genovesi, hanno anche un sito www.gamila.musicpage.com e se volete contattarli penso che lì troverete anche la loro email, che comunque è gamila@catamail.com. Sono nati nel 97 e nascono come gruppo, diciamo, nato per creare dei brani propri, diciamo, sono basso, batteria, voce, chitarra solista, chitarra ritmica e tastiere. E così, insomma, dal 97 a oggi hanno cambiato il loro suono, si sono un po' raffinati e sono abbastanza interessanti alla fine. Rock melodico, d'accordo. Dicevo della recensione che qualcuno ha scritto di loro. E dice questa recensione: l'impressione generale è positiva, il consiglio è quello di svecchiarsi un po' e di puntare maggiormente sulle proprie idee, di non si sentono più gruppi che suonano come suonavano una volta, appunto, i veri gruppi musicali, e invece loro mi sembra che abbiano un po' di questo sound, per cui secondo me dovrebbero continuare su questa strada. Magari più tardi ascolteremo qualcosa anche gli ultimi due brani, ci hanno dato un CD con tre brani, però abbiamo adesso una notizia dell'ADN Kronos veramente interessante.
1: Ecco qui la notizia dell'ADN Kronos. Beh, a quanto pare Pisano passeggia per il centro storico di Firenze.
0: Ma no?
1: Ah no? Durante il tragitto a piedi, osservando i monumenti che ammirava dalle indicazioni del prefetto che gli dava durante la passeggiata, Pisano è stato avvicinato da un cittadino, un anziano pensionato, a quanto pare si è rivolto al ministro in questi termini, a quanto dicono, e l'anziano gli fa speriamo bene. Ma secondo te a chi si riferiva? Si riferiva a Pisano che verrà linciato dalle persone, dai fiorentini?
0: Forse linciato oppure... dalla folla? Forse linciato dalla folla del social forum.
1: Ah, quindi non si riferiva allora alle tensioni della città?
0: Ma non lo so, io la domanda che mi pongo è: che cazzo fa la ADN Kronos per scrivere una notizia del genere?
1: Ma infatti...
0: Che cosa ce ne fotte a noi? Qua dice: il ministro ha fatto sosta alla loggia del Porcellino, dove si trova un tipico mercatino artigianale e una statua del cinghiale, meta ogni anno di centinaia di migliaia di turisti da ogni parte del mondo. E il prefetto Serra ha spiegato al ministro che i fiorentini considerano quella statua un portafortuna. Ma a noi cosa cazzo ce ne frega?
1: Come a noi cosa frega?
0: Abbiamo una telefonata dai nostri inviati. Ecco, io adesso risponderò. E risponderò ai nostri inviati. Minchia! Siete in diretta!
2: Ah, buongiorno, in diretta. Buonasera, sono le 11. Siamo arrivati sul traghetto.
0: E allora, com'è traghettare? Parlateci del traghetto.
2: Il traghetto è tranquillo, è pieno di gente indivisa, non indivisa, gente con gli occhi sgranati, con le linguacce di fuori. Ci sono anche due donne che parlottano.
3: Vicino alla fila del mitico arancino.
2: Vicino alla fila della fila del mitico arancino. Vicino alla fila del mitico arancino.
0: Comunque presentatevi un attimo, perché ci chiedono chi è che sta parlando.
2: Chi sta parlando? Io sono Club Trotter, poi c'è Niennu. E poi c'è Federico Consola.
0: Ah, sì.
2: Ecco.
0: Mentre qui in studio c'è Asbesto e Nestor. Asbesto e Nestor. Comunque, forse è meglio se spiegate un po' agli ascoltatori cos'è questo rito dell'arancino sul traghetto.
2: Voglio spiegare cos'è il rito dell'arancino sul traghetto. Aspetta che lo te lo spiega a te, il rito dell'arancino sul traghetto.
0: Sì. Dicevamo che noi vorremmo sapere cos'è questo rito dell'arancino sul traghetto.
3: Ma è semplice, si consumano circa tre quarti d'ora facendo una fila per arrivare a mangiarsi l'ultimo arancino con ragù fatto un paio di mesi prima. E poi c'è il diarrea in continuazione, è un piacere.
0: Ah,
3: divertente. Noi terroni che andiamo, quando andiamo in continente, insomma.
0: Però devo dire che lo fanno tutti, perché anch'io quando prendo il traghetto vedo queste persone che si catapultano e vanno come delle furie a comprare questo arancino, come se fosse l'ultimo arancino della loro vita.
3: Tra l'altro c'è una simpaticissima signora cinese, ho notato, che ha aperto una bancarella piena di oggettini vari, pinze, pinzette, macchine fotografiche, macchine telecomandate. È un Gesù che si illumina... che si illumina.
0: Ah, non mi dire che c'è il Gesù fatto con i LED che si illumina.
3: Il Gesù fatto con, scusate,
0: con i LED, con le lampadine con i diodi LED.
3: Con le lam- sì, esattamente, perdone, ma non ti sento per niente, perché l'emozione del Parencino è molta, la gente è tantissima, il rullio del traghetto nasconde un po' tutto. Volevamo intervistare dei passeggeri casuali.
0: Come?
3: Vorremmo intervistare dei passeggeri, anzi...
0: Va bene, ma l'intervista falla tu, non farla fare a me, che io non so che cazzo dire.
3: D'accordo, l'intervista la farà Globe per noi, allora.
0: Va bene.
3: Va bene, ciao.
4: Buonasera, siamo in diretta su una radio...
0: Su Radio Cybernet.
4: Radio Cybernet, volevamo farle alcune domande, se... Alla signora. No, sono domande semplici, del tipo, dove è diretta?
5: Roma.
4: Ma sa che a Firenze ci sarà un social forum, sa? E cosa ne pensi? Ma lo sa, secondo lei è una cosa utile? Non sa niente. Beh, la signora non vuole... Vabbè.
0: Non vede, non sente, non parla.
4: Cosa?
0: La signora non vede, non sente e non parla.
4: Esattamente.
0: Come tradizione siciliana insegna.
4: Sì, grazie mille signora, buonasera. Signora, sì, non ha capito.
0: E come, non ho capito?
4: Ho detto la signora non ha gradito l'intervista.
0: Di che noi non abbiamo gradito la signora?
4: Noi l'abbiamo salutata la signora, perché già si era vergognato un pochettino.
0: Ah, ho capito.
4: Va bene, qua c'è tantissima altra gente, ma sembra che io segnali vuole fare qualche altra intervista.
0: Va bene.
3: Allora, mi scusi, possiamo intervistarla, siamo in diretta su una radio. Vuole? Buonasera.
6: Buonasera.
3: Dove è diretta, ci può dire?
6: Bologna.
3: A Bologna, va per lavoro, per piacere?
6: Per lavoro.
3: Per lavoro. Senta, lei sa che a Firenze si terrà un social forum nei prossimi giorni, ha sentito?
6: Ho sentito, c'erano due scomparse in mezzo.
3: Ma cosa ne pensa? Ne pensa che sia utile, inutile, pericoloso?
6: Io il pericolo c'è sicuramente, però sia anche utile.
3: E in che cosa potrebbe essere utile?
6: La protesta contro questo governo.
3: Lei non è d'accordo con questo governo?
6: Poco.
3: Secondo lei qual è il problema più grosso in Italia al momento?
6: Il problema più grosso in Italia è quanto riguarda la Fiat.
3: Sì, quindi il lavoro, la disoccupazione. È il problema più grosso, secondo lei, planetario, che stiamo attraversando al momento?
6: Planetario, lei è sempre il discorso, lavoro, perché è la base.
3: C'è troppa precarietà.
6: Sì.
3: Grazie, buon viaggio, arrivederci. Caro Sbesto.
0: Bene.
3: Qua la gente reclama lavoro, non c'è che cazzo fare, cioè chiunque parliamo, solo il lavoro. Abbiamo intervistato prima un signore di Savona, purtroppo non possiamo farvelo sentire perché il nostro registratore non ce lo consente, va in distorsione col telefonino. Comunque la gente vuole lavorare, e tranne me che io non voglio fare un cazzo nella vita, questa cosa non la capisco.
0: E forse tu hai capito tutto della vita.
3: Grazie, almeno che tu mi apprezzi, sono contento.
0: Non sei il solo a pensarla così.
3: Anche tu la pensi così?
0: Ma certamente, ma anche credo la maggior parte degli ascoltatori penso che non voglia far altro che non fare un cazzo nella vita.
3: Ma perché allora è solo ipocrisia questa?
0: No, beh, sarebbe bella una civiltà affrancata dalla necessità del lavoro e fatta di hobby e di diletto, dove la gente progredisce per il piacere di progredire.
3: Ti sento molto saggio.
0: Come Star Trek, diciamo, è presente Star Trek? A Star Trek pare che nessuno fa mai un cazzo, nessuno lavora, eppure hanno dei cervelli così.
3: Come vanno le cose di giù a Catania?
0: Ma qui, ecco, ci dicono che ci sono delle notizie adesso, sono crollate delle villette per ridere però, sono crollate per ridere. Questo fra poco ne parleremo, non vorremmo tenerti al telefono. Pronto? Ma io non sento più niente. Ah, allora è caduta la linea e ne approfittiamo per dare allora questa notizia. Sono crollate per diventare di nome.
1: Nestor.
0: Adesso me lo scrivo sulla fronte con il fuoco mentre tu dai la notizia.
1: Io provo pure il fuoco nel frattempo che ti do la notizia. Beh, a quanto pare a Piedimonte Etneo sono crollate delle villette, diciamo che data la posizione non si può escludere che erano abusive, e questa qui potrebbe essere una notizia per qualcuno buona, per qualcun altro cattiva. Per me personalmente non dispiace molto.
0: Si sono trovate le villette abusive, non è niente male, come dici esattamente?
1: Non ne parla, non specifica in maniera
0: più esplicita. Ne parla nel titolo.
1: No, sì, infatti, non specifica per niente, però diciamo che io sull'Etna ho già adocchiato parecchie case abusive, che non sto aspettando altro che vengano buttate giù. Diciamo. Sì, anche perché guarda, ti posso assicurare che non c'è neanche la possibilità che qualcuno ci stia dentro, perché sono sempre disabitate.
0: Mentre, tra parentesi, noi abbiamo qui con noi un contatore Geiger.
1: Oh,
0: e misureremo
1: il famosissimo contatore Geiger.
0: Misureremo la radioattività nell'ambiente.
1: Ehi,
0: ma sì, è normale.
1: Ah sì?
0: Sì. No, finché arriva sui 14, sotto i 20, 25 è normale.
1: Ah,
0: la radioattività dell'ambiente.
1: Ah, ho capito. Perché ma perché quando parli tu arriva a 100 e poi scende di nuovo? Forse dovrei. Come fa a bloccarsi?
0: No, pare che ci siamo ancora.
1: Ah,
0: non sappiamo cosa sia successo. Abbiamo avuto un blocco totale. Speriamo che a voi non sia arrivato, diciamo, questa tragedia, questo blocco. La rete ha avuto un problema, comunque un problema di rete. Si è bloccato tutto il traffico di colpo. Ci sarà stata un'interruzione. Diciamo che stiamo misurando la radioattività di fondo e quella della norma.
1: La radioattività, a proposito di
0: normalmente
1: pulviscoli,
0: normalmente con 8-9, infatti è 8 anche qua. Questo pulviscolo è assolutamente no.
1: Ma sì, ma infatti, ma guarda, ma il problema principale di un'eruzione come quella dell'Etna non è tanto, diamo questa notizia così visto che i giornali non la scrivono, non è tanto la polvere oppure la lava, in realtà è il motivo che ha causato l'eruzione, e il motivo che ha causato l'eruzione non è un motivo tanto bello.
0: Cioè?
1: In realtà, allora, se lo vogliamo prendere dal punto di vista naturalistico, dobbiamo essere contenti che ci siano terremoti, smottamenti, eruzioni varie, però dal punto di vista antropologico, se possiamo chiamarlo così, cioè dal punto di vista dell'uomo non è una cosa tanto positiva. In realtà quando l'Etna erutta perché ci sono dei movimenti un punto che è chiamato ora fascia mediterranea, e noi siamo esattamente al centro di questa fascia mediterranea. Tant'è che se tu vai verso Palermo troverai delle montagne che sono europee, mentre invece se vai a Siracusa trovi delle montagne che appartengono all'Africa. E quindi e guarda caso dal punto di vista della Sicilia quello che esprime questo movimento delle zolle è proprio l'Etna, che si trova al centro tra le faglie che vanno da Giardini fino a Tindari, oppure da Cireale arrivano fino a Gioiosa Marea. Tu hai mai sentito parlare di Gioiosa Marea? Poi ce n'è un'altra che va da Giardini e arriva fino a Messina, e poi da Giardini invece continua, arriva fino ad Acireale e poi arriva addirittura fino a Malta, figurati. La faglia di Malta, diciamo che non so se hai visto mai tu la cartina dello Ionio e del Mediterraneo. Hai mai notato che il Mediterraneo è colorato di chiaro e lo Ionio è blu scurissimo? Lo sai chi è che detta questo divario? Cioè, dov'è il punto in cui inizia lo Ionio e dove invece è esattamente la faglia di Malta. Noto, Avola, Siracusa sono costruite esattamente sopra questa faglia, insieme anche a tutti i laboratori e i petrolchimici di Augusta e tutta la fascia siracusana. Figurati che nel 93, quando c'è stato il terremoto di Santa Lucia, si sono bloccati gli impianti, cioè si sono spenti gli inceneritori per una decina di secondi, e c'erano a causa del terremoto.
0: Qui attenzione, abbiamo un altro collegamento sempre in diretta con i nostri malati di mente sul traghetto. Allora, siete sempre in diretta?
5: Siamo sempre in diretta, romperti i coglioni, caro stesso,
0: ma in realtà li rompete all'incirca 21 ascoltatori.
5: 21 ascoltatori, ciao.
0: Tra cui, tra parentesi, vi stanno ascoltando da Firenze, dal social forum, da dove stanno preparando tutti i macchinari e i computer per gli attivisti, per i giornalisti e per chi, insomma, vorrà fare delle cose, non lo so. Comunque, c'è un po' di gente là che ci ascolta.
5: Interessante, interessante. Noi...

0: capito.
1: È perché il telefono è il mio.
0: Un'intervista proprio qui con noi, Fabio. Ciao Fabio, Fabio, dove stai andando? A casa, sono stato di Firenze, sì, che ci hai fatto qua in Sicilia? Sono venuto a trovare due amiche pazze.
1: Oh, Firenze!
0: Come ti sei trovato in Sicilia? Bene, ho mangiato poi i arancini e il tempo era bellissimo, sono stato veramente bene. Hai assaggiato l'arancino del spaghetto? No, ma non si chiamano tutti. Sono con gente che non conosce bene quello che fa, di sicuro. Senti, ma anche visto che siamo già con un'ora e passa di ritardo, siamo su un traghetto, la domanda viene spontanea, cosa ne pensi del ponte sullo stretto?
2: Ma non so se c'è veramente bisogno. Comunque ci sono a fare anche un sacco di strutture, ho visto, per cui cioè, un ponte sullo stretto senza le strutture adeguate per collegare delle grosse arterie, per esempio ci confluiscono dentro, è assolutamente inutile.
0: Grazie Fabio, buon viaggio.
2: Grazie anche a te.
0: Ah, adesso però per la prima persona seria, aveva fatto un discorso serio e coerente, in questo punto io direi non mi connetto più.
1: Ah no?
0: No, dovremmo fare trasmettere ad altre persone.
1: Vi siete rotti i coglioni, eh?
0: No, comunque adesso passeggiamo, chi altro incontreremo più tardi, ti richiameremo, buon ascolto.
1: Beh sì, insomma, vedete un po' voi, se trovate qualcuno che meritate, insomma, che pensate sia meritevole di essere trasmesso, insomma, cazzi vostri.
0: Grazie per la comprensione.
1: Sì, grazie anche a te per la comprensione alla nostra malattia mentale e grazie, arrivederci, e ricordati che le terapie farmacologiche non fanno sempre male.
0: Non si sente un cazzo, forse perché stiamo attraversando in questo momento stiamo passando sopra il vulcano, è in eruzione sotto il mare.
1: Ma si vede da lì?
0: Cosa?
1: Si vede il vulcano?
0: Si vede il vulcano, no, però si vede la scritta Campari.
1: Ah, sì, la meravigliosa scrittona Campari, è bellissima.
0: Grazie,
1: ciao, arrivederci, prego, e buonasera.

0: Ah, adesso.
1: Cos'è un eco? Sì, c'è l'eco quando metto su l'audio.
0: Guarda, ti devo leggere qualcosa di troppo interessante. Vediamo se sei d'accordo con lui. D'Ambrosio, che è il... aspetta che te lo dico, dovrebbe essere, se non sbaglio, il presidente della regione Piemonte.
1: Assessore alla sanità.
0: Assessore alla sanità del Piemonte. Ha detto che i corollari del successo sono due. Cioè, sono due. Il primo è che alla capacità professionale si accompagna il prestigio, e l'altro è che alla capacità professionale si accompagna anche il riconoscimento economico.
1: Sono corollari del successo.
0: Esatto, ma perché per te non ha funzionato? Cosa manca? Allora?
1: Sono due corollari del successo che in teoria dovrebbero mettere a riparo da qualsiasi tentazione.
0: Qua parla di tentazioni, di tangenti, mazzette.
1: Sì, tangenti, mazzette, esatto, valvole mitrali, non so, si parla di interventi al cuore, di...
0: E hanno fatto, ma non ho capito cosa.
1: Ma io credo che abbiano installato, che abbia fatto delle operazioni.
0: Salute.
1: Sì, ci sono delle interferenze di tanto. Yeah. E abbiano installato delle valvole, valvole del cuore.
0: Gli facevano la modifica, come dicono qua a casa.
1: Ah, modifica. dopo facevano la rettifica nella valvola mitrale e poi montavano la marmitta Polini, penso.
0: Ah,
1: brasiliana, però.
0: Ah, era brasiliana. Ah, ecco qual era il problema.
1: Ci
0: allora
1: facevano la rettifica.
0: Sì, che forse non calcolavano bene il volume.
1: Il cuore con la rettifica,
0: esatto,
1: poi
0: sì,
1: pompa di più.
0: Poi gli toglievano qualche rondella, gli allargavano qualche stantuffo.
1: Dicevi che con me non ha funzionato cosa questa formula? Beh, sia perché non ho un riconoscimento economico, sia perché l'unico prestigio è quello delle carte, quello che posso fare.
0: Ah,
1: il gioco di prestigio.
0: Ah, ho capito.
1: Per cui niente, qua mi dicono la rettifica nel culo, mi consigliano. Ecco, parlano di valvole brasiliane difettose. Vedo che le persone sono molto informate. Non bisogna mai sottovalutare il potere di chi ci ascolta, perché è veramente devastante.
0: Beh, però a quanto pare qui D'Ambrosio però rettifica qualcosa da parte sua.
1: Si rettifica anche lui.
0: Sì.
1: Ecco, valvole cardiache difettose.
0: Sì.
1: Prodotte dalla Tree Technologies.
0: Ma non solo, questa è la sua prima. Una è che, nonostante tutto, la mortalità è sotto la media, secondo lui. Quindi, volendo, anzi... E poi senti quest'altra. Che le valvole brasiliane, secondo D'Ambrosio, non sono peggiori delle altre. Quindi, alla fin fine, dai, che importa. Se mettevi quelle brasiliane, mettevi australiane, le mettevi italiane... Dov'è la differenza? Cioè, per l'utente non cambiava nulla in realtà, secondo la sua visione.
1: In effetti no.
0: Ah, ok.
1: Va bene.
0: Sei d'accordo pure tu?
1: Sì, alla fine sono abbastanza d'accordo. Io vorrei mettere un altro brano adesso. Sempre per la serie gruppi musicali che non si sono mai sentiti. A Palazzolo c'è un gruppo musicale, si chiamano Hot Stuff. E se riesco a trovare dove minchia sono le canzoni degli Hot Stuff, io le metterei, e non so se questa è una di quelle. Adesso vediamo un po' se riesco a trovarle qua nel mio hard disk.
0: Senti, mentre cerchi ti voglio leggere questa allora.
1: Lo
0: sai che cosa hanno detto? Hanno annunciato che la gara per l'acquisto delle valvole cardiache sotto accusa è stata fatta con un'asta pubblica nell'assoluto rispetto di tutti i requisiti formali, di tutte le norme.
1: Wow, spettacolo.
0: Pertanto era impossibile rendersi conto che c'era stato un vincolo di corruzione. Ma allora dove sono questi requisiti formali, tutte le norme, se alla fine la corruzione c'è stata lo stesso?
1: Effettivamente sì, a che cazzo servono, vorrei capire. Va bene, noi adesso partiamo con questo gruppo musicale, si chiamano Hot Stuff, e sono, guarda caso, di Palazzolo Acreide, un paesino che nessuno si caca neanche di Striscio, e in questo paesino abbiamo avuto il piacere di trovare questo gruppo di 6 persone che suonano all'incirca da 10 anni, e suonano, devo dire, bene, e ascoltiamo questo brano, così vi rendete conto anche voi, e buon ascolto, mentre io attacco qui, e un po' di effetto eco non guasta!
2: Non guasta.

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua scia sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International. Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International. Se grandi e piccoli intrighi ti appassionano, il mistero della villa è il gioco che fa per te. Al mistero della villa si gioca in 42 e al buio. Troverete nella confezione riproduzioni delle tessere del partito, polverine bianche, titoli nobiliari posticci, testamenti illeggibili e bizzarri, travestimenti. Il mistero della villa, l'emozione è garantita. È un prodotto Ecstasy International. Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali.
2: Bene. Siamo tornati in diretta, dove la retta via è quella che noi teniamo durante queste trasmissioni. Abbiamo dovuto concedere spazio alla pubblicità, purtroppo. Salutiamo Grizzly, che si distacca dalla rete delle reti, il quale ci informa che UTC vuol dire Universal Time Code, oppure Universal Time Connector, non ricorda bene, un po' come GMT, che significa Greenwich Meridian Time oppure Greenwich Mean Time. Va bene, a nessuno frega un cazzo di queste informazioni. Abbiamo qualche notizia?
3: Ce n'è una un po' vecchiotta, diciamo, che è del primo pomeriggio. A quanto pare Shimon Peres incontrerà Fini. Secondo lui, da quello che starà dicendo, sarà molto contento di incontrarlo. Vuol dire che guardandolo si farà quattro risate, chissà, magari.
2: Bene, noi credo che siamo giunti al momento della seconda. Sono anche le pubblicità che avete ascoltato finora. Cane Capovolto, io lo ripeto, è un gruppo di artisti molto eclettici di Catania. E si dilettano appunto nei cortometraggi, nei radiodrammi, nei video, nella videoarte, nella sperimentazione. Hanno fatto veramente un sacco di cose. Il loro sito, se non ricordo male, era su cutes.org/canecapovolto e purtroppo non funziona, per cui non si può andare a vedere. Però io volevo vedere se riesco a fare una ricerca su Google di Cane Capovolto. Adesso vediamo. Scusate, ma poso il microfono. Ecco, bene. Cane Capovolto, bene. Arrivano un sacco di link. Se voi cercate con Google Cane Capovolto, vedrete una incredibile quantità di cose che hanno fatto, insomma, i radiodrammi di Cane Capovolto, siti di Cane Capovolto. Purtroppo è su cuse.org, speriamo che torni che torni online al più presto. Comunque loro sono queste pubblicità meravigliose che ogni tanto mandiamo, e loro è il radiodramma che si intitola Morte a Venezia, che, se non ricordo male, Morte a Venezia, allora, porca puttana, quando non mi si premono i tasti io divento un animale. Allora, dicevamo, il radiodramma si intitola Morte a Venezia e sembrerebbe liberamente ispirato a un libro molto famoso che io non ricordo, e infatti sto cercando di andare sul sito per leggere di che cazzo di libro si tratta. Se qualcuno lo indovina per noi, magari ci fa anche un piacere, ma purtroppo non lo sapremo mai. Credo che questo libro sia pubblicizzato dalla Repubblica, guarda caso. Dovrebbe essere in vendita in questo periodo un libro che si intitola appunto Morte a Venezia. Io adesso bando alle ciance e vi faccio ascoltare la seconda puntata del radiodramma di Cane Capovolto, Morte a Venezia. Buon ascolto.
0: Morte a Venezia, dramma per la radio di Cane Capovolto. Seconda puntata. La mia morte ovunque. Sì, chi è?
4: Sono Ottavio Cappelli. Posso entrare?
0: Ottavio. Sì, certo, adesso ti apro. Ottavio, ma sei proprio tu? E quanto tempo? No, non eri in Sud America. Ottavio, ma sei sconvolto per bacco. Che cos'hai? Entra dentro, dai, siediti. Ti prendo un bicchiere d'acqua.
4: Io sono tornato ieri notte.
0: Così all'improvviso. Ottavio, è successo qualcosa di brutto. Sono entrati i ladri nella villa. È morto qualcuno. Un parente, forse.
4: Ho fatto un sogno terribile, Osvaldo. E sono tornato a Venezia. Un sogno terribile.
0: Un sogno premonitore?
4: No. Era un incubo. Devo liberarmene. Raccontarlo a qualcuno, se no divento pazzo.
0: Raccontamelo, Ottavio, dai.
4: Ho sognato che era di notte e stavo a letto. Il letto era disposto con la parte dei piedi verso la finestra. Tutto a un tratto la finestra si spalancò da sola e io rimasi terrorizzato nel vedere dei lupi bianchi seduti sui rami del grande albero che si trovava proprio davanti alla finestra. Erano 6 o 7. I lupi erano tutti bianchi e rassomigliavano piuttosto a cani da pastore, perché avevano grosse code e tenevano le orecchie dritte. Al colmo del terrore di essere divorato dai lupi, mi misi a gridare e mi svegliai.
0: Ottavio, io ho come l'impressione di conoscerlo già, questo sogno.
4: Che vuoi dire? Non capisco.
0: Vedo che sei sconvolto, Ottavio, ma sono certo di avere già sentito questo sogno. Sto soltanto cercando di ricordare.
4: È impossibile. L'ho sognato l'altra notte, ti ho detto.
0: Ma sì, ti credo, certo che ti credo. Del resto, che ragione avresti di mentirmi? Però sono pressoché sicuro di conoscere già il sogno. Non so come, forse l'ho letto in un libro. Ma praticamente uguale.
4: E il mio sogno in un libro? Mi prendi in giro?
0: In un libro, certo. Ma sì. Ma sì, questo è proprio il caso dell'uomo dei lupi, riportato da Sigmund Freud nel 1914.
4: Ma che dici? Che c'entra Sigmund Freud? Ho sognato tutto ciò 3 notti fa a Buenos Aires, ti ho detto. È impossibile che si tratti dello stesso sogno. È impossibile, ti dico.
0: Eppure potrebbe essere una coincidenza, sai, a volte può capitare che 2 persone lontane che non si conoscono neanche sognino la stessa cosa. Non è impossibile. Può essere che tu e il paziente di Freud abbiate fatto lo stesso sogno a distanza di 60 anni.
4: Osvaldo, non sei affatto divertente.
0: Non ti inquietare, Ottavio. Poi non è successo nulla di così terribile. Hai soltanto avuto paura, ecco tutto. A volte i sogni possono essere così realistici da confondersi con la vita reale.
4: Ma non capisci. Questo sogno ha un significato spaventoso, come mi ha confermato un professore che lo ha analizzato. Ed io sono in pericolo. Sono fuggito dall'Argentina, ma sono vulnerabile dovunque mi trovi.
0: Sei troppo suggestionabile, Ottavio. Calmati un poco e rilassati. Dopotutto, sei di nuovo a Venezia. Con i tuoi amici di sempre, Ivano Mestre, Gino, Maurizio Monteverdi, Eleonora, Caterina Carpa,
5: che non vedono l'ora di rivederti, di abbracciarti e di sentire cosa hai combinato a Buenos Aires in questi 4 anni. A proposito, come hai trovato la tua Venezia? È incantevole come la ricordavi?
6: Ecco, c'è un'atmosfera un po' strana a Venezia.
5: In che senso, Ottavio?
6: C'è una luce fredda, abbastanza innaturale. Ma ciò che più mi ha colpito...
5: Che cosa? Continua.
6: Questo odore penetrante, persistente. E poi i topi, file di topi neri dappertutto. Ho incontrato pochissima gente in giro.
5: Io veramente non mi sono accorto di nulla. Eppure non lascio Venezia da anni ormai. Sì, c'è sempre stato questo fetore insopportabile. Lo sento pure da qua sopra. Qualche topino ogni tanto lo vedo anch'io, ma ormai siamo tutti abituati. Venezia comunque è una città unica, una perla per pochi.
6: Ma no, facci caso, Osvaldo. Ho visto decine di topi neri all'imbrunire, sui ponti. E la cosa più tremenda, è che non scappavano via quando mi avvicinavo. Sembrava tutto un incubo.
5: Ti trovo un po' strano, Ottavio, devo dirtelo da amico, pieno di fissazioni. Probabilmente sei soltanto stanco e devi ancora riambientarti. Ma perché tutto questo silenzio dall'Argentina? Pensavamo che fossi arrabbiato con noi per qualche motivo, oppure che avessi deciso di non tornare mai più. Capisco che gestire una galleria d'arte contemporanea non è facile. Da quando risposi alla tua lettera non ho più saputo nulla di te. Più nulla.
6: Ma quale lettera, scusa?
5: La lettera che mi spedisti dal Sud America. Beh, io devo confessarti che quando la lessi ho creduto che te ne fossi andato via con la testa.
6: Ma io non ti ho spedito nessuna lettera.
5: Ma come, te la sei scordato? Aspetta che la cerco. L'ho conservata, naturalmente. Deve essere qui dentro.
6: Ma che stai cercando? Io non ti ho spedito nessuna lettera, te lo giuro.
5: Eccola qua. L'ho trovata finalmente.
6: Hai trovato la lettera? E allora leggila, per Dio. Sentiamo cosa c'è scritto.
5: E allora,

Va bene, la seconda puntata di Morte a Venezia è finita e noi mandiamo un pezzo dei Deftones, se non ricordo male, buon ascolto.

0: siamo di nuovo in diretta. Abbiamo trovato una pagina di Lycos.it. Lycos è uno dei siti peggiori, secondo me, per cercare le cose. Un catalogo orrendo. Questa è la mia, diciamo, prendetela come una mia, come dire, come un mio pensiero. Io, Lycos, veramente è una feccia.
1: Ma non è che per caso lo stai dicendo perché sei direttamente coinvolto?
0: No, no. No, il discorso è che non mi piace questo discorso delle directory. Comunque, su Lycos c'è, nella sezione dir/musica mp3/radio/cyber radio, ci siamo noi, c'è Radio Cybernet, però non si capisce come e perché. siamo descritti come... Adesso, quando si degna di arrivare questa stracazzo di pagina di Lycos, che tra l'altro è pure lento. Ecco, Radio Sole e Luna, Radio di qua, Radio Cybernet, tra parentesi, leggesi Radio Kubernetes. Ma chi cazzo ha detto, dico io? Radio Kubernetes, ma chi? Tra le prime trasmissioni sperimentali in MP3 Icecast Streaming, ma quando mai tra le prime? Siamo stati i primi. Non tra le prime.
1: Questa è una notizia in diretta di conferma, allora.
0: No, siamo sempre stati, voglio dire. Uh-huh. Per cui abbiamo iniziato noi. E...
1: Uh-huh. Beh, io sono nuovissimo di radio Cybernet.
0: Sento dei rumori provenire dalla stanza di là.
1: Uh-huh. Ma forse sta salendo una delegazione per buttarci fuori.
0: Una delegazione addirittura. Comunque va bene, mi sembra che altre notizie, abbiamo due pagine della Repubblica aperte, la Cirami diventa legge, questo l'abbiamo già detto, piogge e raffiche di vento sulla Tendopoli a San Giuliano di Puglia, questi qua oltre al danno le beffe, veramente, una situazione incredibile, Pisano promuove Firenze ma i rischi rimangono, poi Concorde motore in panne, panico sul volo New York Parigi, mentre abbiamo una telefonata ed è il nostro collegamento con Paola, che in realtà sarà Gnegno. Abbiamo Globetrotter e Gnegno in diretta, vediamo un po' se riusciamo a farveli sentire. Siete sempre in diretta su Radio Cybernet.
2: Su questo treno non finisce solo la nuova lotta allo global, ma anche i primi amori.
0: Oh, cosa succede?
2: Succede che si sta consumando una love story tra un vecchio e una minorenne.
0: Ma dai!
2: Tra un cinquantenne e una quindicenne.
0: Descrivi questa cosa.
2: Ti passo l'audio.
0: Sì.
3: Ciao, sono Benedetta! Ah, che cosa succede? È qui, ho solo 15 anni!
2: Aspetta, sono Benedetta, la sorella di Rob Trotter. Senti.
0: Sì? Ma porco di un dio!
2: Cosa?
0: Vi sento piano, dovete parlare forte!
2: C'è Benedetta! C'ha 15 anni! È la sorella di Globetrotter! E adesso siamo nello scompartimento insieme! Stiamo prendendo che ci sia Globetrotter! Che rompe i coglioni! Ma Benedetta! Mi piace! Che io e mia luna leggiamo dei marroneschi! Mi senti?
0: Sì, diciamo che non si è capito un cacchio! Però va bene lo stesso!
2: Puttana Benedetta! Ha detto ancora! Ti passo Globetrotter per la tua condizione! Che ha qualcosa contro di noi da dire!
0: Che cosa sta succedendo su quel treno?
2: Adesso, scusa, ci sentiamo più tardi.
0: Va bene.

0: per ancora un collegamento telefonico dal treno maledetto che porta i nostri media attivisti catanesi fino a Firenze, dobbiamo purtroppo ancora cedere il passo alla pubblicità. Mi dispiace, ma sono le regole del mercato, non c'è niente da fare.
1: Divertitevi con Bhopal, il gioco della fatalità. Bhopal contiene il modellino della fabbrica con l'impianto difettoso, il dirigente in fuga e migliaia di sfortunati indiani. Tutto in minuziose riproduzioni artigianali in scala 1 a 4.000. Bhopal è prodotto da Union Carbide e distribuito da Ecstasy International, giochi ad ogni costo. Attenzione al termine del gioco, fate areare i locali. Petrolio, il grande gioco di società per chi vuole divertirsi imparando. Petrolio, divertiti con elicotteri e bombardieri scatenati, truppe speciali, villaggi di profughi, bombe a frammentazione e soprattutto petrolio, tanto petrolio. Petrolio è attuale, Petrolio è un gioco Ecstasy International.

12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione. Dodici cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono. Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.

0: Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Mollalo, mollalo, cinghialone, cinghialone.
1: Oh, siamo di nuovo qua in diretta con l'eco, però. Ogni tanto ci scappa l'eco. Sai quando uno dice mi scappa la cacca, invece a noi ci scappa l'eco. Sì, ci sono altre notizie qua, perché qua devo dire che volgiamo, diciamo, al termine della nostra trasmissione. Abbiamo ancora 12 ascoltatori e forse non riusciremo a fare la rassegna stampa dei paesi sfigati.
2: Cosa hai fatto? Hai messo il piede sul filo?
1: Sì, la compressione dei dati a volte genera questi questi tumori sonori, come mi piace chiamarli. Non, nessuno che ci dà invece, come dire, aggiornamenti da Firenze. Non leggiamo notizie sui canali a cui siamo collegati, quindi apparentemente va tutto bene e ci troviamo sempre qui negli studi di Catania sotto il vulcano Etna. Vediamo se per caso all'istituto hanno rimesso in funzione la webcam sull'Etna. Io ho scritto ai responsabili qua perché mi sono reso conto che
2: c'è la nebbia davanti.
1: No, ogni volta che c'è qualche evento che riguarda l'Etna loro spengono la webcam.
2: Forse hanno paura di perdere.
1: Forse sono delle teste. Ah, ecco, la webcam c'è, però non si vede un cazzo.
2: Come?
1: Scusa, di notte in GV sezione Catania. Beh, il fuoco e le fiamme. Ma comunque ieri c'erano immagini blu così, praticamente. Mm-hmm. Per cui la webcam era sicuramente spenta. Io ho scritto un'email, dice: com'è che ogni volta che c'è un'eruzione spegnete sta cazzo di gara?
2: E loro hanno risposto solo.
1: No, ragazzi, non abbiamo avuto risposta. Bene, secondo il loro orologio sono le 0:59, cioè è l'una GMT, quindi sarebbero le 2 di notte. In realtà sono le 23 GMT, quindi è mezzanotte in questo momento.
2: Ma senti, per farti rispondere puoi fare come ha fatto Esan con l'Enea: ha mandato 30 email diverse a 30 persone diverse.
1: Io penso che semplicemente loro non leggano la posta.
2: Ho capito.
1: Comunque, sul sito... il sito è www.ct.ingv.it, quindi CT come Catania, INGV come Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.it. C'è una sezione che riguarda l'eruzione, comunque ci sono delle webcam che sono posizionate sull'Etna, su Stromboli e sul vulcano. Devo dire che per esempio adesso non funziona la webcam di Stromboli. E la webcam sul vulcano ovviamente è nera.
2: Forse quella di Stromboli l'avranno spostata sul nuovo vulcano che sta per nascere, chi lo sa.
1: Sì, ci sono questi gorgogliamenti sull'isola di Panarea che sono veramente interessanti, devo dire.
2: Oh, possiamo annunciare le temperature massime e minime di oggi a Catania, ad esempio. Oggi abbiamo avuto una minima di 15 e una massima di 24.
1: Diamo le altre temperature di qualche città, diciamo a caso. Firenze, com'è Firenze?
2: Firenze,
1: dov'è?
2: Firenze
1: non pervenuta, non pervenuta. No, ma guarda un po'.
2: Bologna, che sta a 100-150 chilometri di distanza.
1: Diciamo X chilometri con X compreso tra 90 e 200.
2: Ok, però potremmo annunciare che almeno Bologna sta tra i 6 e i 16 gradi.
1: La sera fa freddino.
2: Beh, devo dire che non credo che sia molto aggiornato, perché qui fa molto più freddo dei 15 gradi che sono scritti qua, comunque. Beh, ma lo sai che la temperatura più bassa è stata oggi a Cuneo e Bolzano? Un grado si sono assuppati questi tizi. Piano piano avranno i pinguini.
1: Devo dire il freddo in un certo senso.
2: Ah.
1: Allora, ecco, volevo vedere cane capovolto.
2: Questo.cutes.org
1: si può guardare nella versione cached di Google. Dice sito permanentemente in costruzione. E la cache di Google è abbastanza lenta. Non sappiamo perché. Ci sono dei rallentamenti che purtroppo alla fine rallentano anche la nostra trasmissione.
2: Ma una notizia da gioco da tavola, da picchioni, la vuoi?
1: Vediamo.
2: Lo sai che negli anni 90 nevicava quasi a Catania? Non so se tu ti ricordi, sei lì da queste parti.
1: Nevicava?
2: Fino
1: una nevicata me la ricordo nei paesini, sì.
2: Esatto. Ma lo sai da cosa era causata quella nevicata? Dall'abbassamento della temperatura terrestre causata dal pinatubo.
1: Ah, il pinatubo, il famoso... Il famoso, come si dice? Cos'era?
2: Era un vulcano. Un
1: bordello.
2: Un vulcano.
1: Ah, ecco.
2: Sì. Cioè, collegato.
1: Era un bordello. Usiamo questi termini altamente scientifici. Era un bordello. No, pensavo fosse un tornado.
2: Un tornado.
1: Pensavo fosse tipo il Niño, queste cose qua.
2: Ah, sì, il tornado.
1: Invece no, il pinatubo era un vulcano.
2: Per abbassare la temperatura terrestre.
1: Ma, come dire, per creare degli scompensi.
2: Comunque, fatto sta che i nostri legislatori, come li possiamo chiamare? I tizi della provincia sono stati così contenti di vedere quelle nevicate che hanno speso miliardi e miliardi nell'aumentare le infrastrutture sciistiche nella nostra Etna.
1: Già.
2: E il tempo che il pinatubo si è asciugato è tornato il bel tempo.
1: Sì, poi ci ha pensato l'Etna comunque a far fuori tutte le attrezzature.
2: Sì, infatti.
1: Perché è andata giù quello che rimaneva dello ski lift che portava su. Poi che cazzo ci andava a sciare sull'Etna? Cioè, io mi domando.
2: Ma devo dire che quando c'è stata l'eruzione del pinatubo credo che ci siano state una cinquantina di persone l'anno almeno, sai?
1: Va bene, io a questo punto manderei un po' di musica e vorrei farvi sentire qualcosina di Zappa.
2: La vuoi una delle 20? Un'email delle BR al forum?
1: No, grazie. È arrivata un'email firmata BR a emittente di Varese.
3: Oh, cazzo pare, io c'ho
1: su Frank Zappa. Si intitola Carolina Hardcore Ecstasy ed è molto bello. Buon ascolto e dal vivo buon ascolto.

0: Mi dispiace. Ma ho premuto un tasto e ho interrotto il pezzo, ma stava finendo. Comunque era Frank Zappa. Io vi rimando al sito www.zappa.com se volete farvi un'idea della discografia sterminata di questo artista. È scomparso nel 92, se non ricordo male, per un tumore alla prostata. Eh già. Si nutriva di caffè e sigarette, come lui stesso ammetteva nelle interviste.
1: Ho capito. Asbesto, ma a me
0: asbesto.
1: Asbesto. Mi hai parlato un po' di Zappa, perché non racconti anche ai nostri ascoltatori prima di chiudere?
0: Cosa? Di Zappa?
1: Di Zappa. Mi hai fatto una bella biografia.
0: Sì, ho fatto una biografia breve dicendo che Zappa, insomma, nasce credo a Baltimore, nel Maryland.
1: Ah sì?
0: Nel 40. Se non ricordo male, il 21 dicembre del 40, da padre siciliano di Partinico vicino Palermo e madre greca.
1: Lasciamo perdere, perché mi avevi detto esattamente l'opposto.
0: No, il padre siciliano ha detto, mi ero corretto.
1: Ah sì? Ah, allora mi sono saltato la correzione.
0: Papà siciliano, di cui appunto le uniche cose che ricorda del padre che parlava siciliano erano frasi del tipo "tengo una minchia tanta" e c'è un brano musicale suo che si intitola così.
1: Ah, allora
0: si intitola "tengo una minchia tanta". Sì.
1: Ah, ma è vero che conosci tutti 80 i dischi di Zappa tu?
0: Tutti 80 purtroppo no, però penso di avere quasi tutto il materiale che lui ha fatto, perché poi Zappa è stato molto, come dire, bersagliato dai pirati, nel senso che molti andavano ai suoi concerti, registravano i concerti dal vivo e poi se li stampavano come dischi, venivano venduti così. Questi dischi si chiamano bootleg, quindi incisioni rare di concerti dal vivo di Zappa che lui non aveva mai autorizzato, diciamo, per la vendita.
1: Ah, quindi praticamente...
0: Lui ha fatto una furbata, ha acquistato questi dischi, li ha rimasterizzati e li ha rivenduti col marchio Zappa.
1: Ah,
0: perché lui si è detto: bene, se il pubblico vuole questa merda, io gli darò questa merda, perché per lui poi questa è merda, l'ha detto lui chiaramente, cioè sono registrazioni scadenti di performance che lui non avrebbe mai messo su un CD, perché magari erano performance scarsucce, però erano concerti dal vivo. E lui ha detto questo: se il mio pubblico vuole questa merda, io gli darò questa merda. E quindi ha acquistato questi dischi, che normalmente si acquistavano a prezzi sulle, che ti posso dire, dei LP, che spesso erano picture disc, sulle 30-40 mila lire. Stiamo parlando di più di 10 anni fa.
1: Quindi abbiamo scoperto come, dove è andata a finire tutta la tua fortuna monetaria.
0: Esatto.
1: Allora.
0: Lui, come dire, prendeva queste incisioni, le rimasterizzava, le faceva uscire sotto il marchio Zappa Records, perché adesso finalmente ha avuto poi alla fine la sua casa discografica, li vendeva a meno. Per cui

0: con copertine diverse, tipo molto semplicemente qua non ci sono, tipo Remington Electric Razor non c'è, oppure Live at the Ark qui non c'è, sono stati ristampati. E per esempio ecco, c'è questo cofanetto, dov'è? Strictly Commercial, oppure Lost Episode. Questo Lost Episode, se non ricordo male, è un cofanetto di 5 LP.
1: Ah.
0: E sono questi 5 bootleg, che, alcuni dei quali io li ho già, per cui li ho presi, li ho rimasterizzati, ho fatto un cofanetto, ho scritto i testi,
1: ma
0: tu tirato su tutte queste registrazioni, le vende, le ha rivendute.
1: Ma tu eri uno di quelli che ai concerti registrava?
0: Ma io non l'ho mai visto dal vivo.
1: No? Mai. Mai avuto questo piacere allora.
0: Ma poi l'unica volta che è venuto dal vivo è stato nell'82 a Palermo, è finita a rissa. Dopo 17 minuti dall'inizio del concerto ha cominciato la polizia a sparare lacrimogeni sulla folla, e c'è in un suo brano, e allora lui ha chiamato Massimo Bastoli, che allora dirigeva una rivista di musica che si chiamava Tutti Frutti, e ha cominciato a dire al pubblico: state calmi, state seduti, non sappiamo che sta succedendo, state seduti. Magari questo lo farò sentire in un'altra trasmissione, perché ho questo pezzo registrato, lui l'ha pubblicato. Finché la polizia ha cominciato a lanciare insomma lacrimogeni sulla folla, e sono scappati. Hanno interrotto il concerto e sono scappati. È stata una rissa colossale, e Zappa ha detto: da questo momento in poi io non metterò mai più piede in Italia,
1: nella patria. Soprattutto nella
0: però
1: patria,
0: però sempre nell'82, ed è il periodo in cui lui uscì con un disco che si chiama The Man From Utopia. Zappa, eccolo qua, ecco, nella copertina si vede Zappa che stringe, minchia, non c'è il contenuto, non c'è l'immagine, c'è il link rotto nel sito di Zappa. Comunque c'è Zappa che sta sfracellando una chitarra con in mano uno schiacciamosche ed è circondato da miliardi di zanzare. E qui ci sono dei cartelli stradali che indicano Milano Parco Re Decesio, che è il posto dove hanno fatto il concerto. Lui l'ha schiaffato in copertina nel disco, perché hanno interrotto il concerto, questa volta per le zanzare. Perché non si poteva suonare, non solo per le zanzare, ma lui è tutto bruciacchiato, perché il pubblico durante il concerto gli tirava i mozziconi di sigaretta accesi.
1: E perché?
0: Perché? Non lo so perché. Non solo, ma gli tiravano pure le siringhe.
1: Ma allora... Ma alla faccia.
0: E infatti in un altro brano che lui ha poi registrato, perché lui aveva la mania di registrare tutti i concerti, il concerto finisce che a un certo punto lui dice al pubblico: ok, se non la finite di tirare mozziconi, noi interromperemo il concerto.
1: E ci mancava.
0: Dopo 20-30 secondi dice: ok, the concert is over. E sì, se ne va tra i fischi, però non ha suonato più.
1: E praticamente il colpo di grazia allora gli ha dato Palermo?
0: No, gli ha dato, penso, Milano, insomma.
1: No. Beh, diciamo che...
0: Comunque lui dall'82 al 91 non è più tornato in Italia per questo motivo. Nel 91 è venuto a fare una cosa con un'orchestra classica, con un quartetto d'archi, e poi è morto un anno dopo. L'ultima cosa sua è questo, The Yellow Shark, che è orchestrale, e forse anche qui il link è rotto, infatti. E poi postumo è uscito questo e tutti gli altri.
1: Cioè?
0: Dopo la morte, diciamo, postumo.
1: No, questo
0: è Civilization Phase 3, che è introvabile perché non è uscito con la Zappa Records, buttata a miseria, e ce l'avevano qua a Music City a Catania e me lo sono fatto sfuggire.
1: Vero.
0: Però costava 80.000 lire.
1: E dai, che fa, non ce l'avevo.
0: Triplo CD con cofanetto, non ce l'avevo, quindi non me lo sono comprato. Porca puttana. L'ultimo distanguamento mi sono comprato questi qua, You Can Do That Offstage Anymore volume 4, 5, 6, mi sono perso un CD del volume 6. Mi sono dato delle mazzate sulle balle e niente, insomma, stiamo parlando a ruota libera di Frank Zappa. FZ Place, FZ Memorial Tribute, questo non lo conosco, devo dire non lo conosco.
1: Oh.
0: Questo deve essere, Later deve essere sempre un insieme di registrazioni vecchie. Everything is Healing Nice, questo neanche lo conosco, però i link sono tutti sbagliati. Quindi questo è uscito nuovo, di
1: ormai penso i nostri ascoltatori, se ce ne saranno ancora, se saranno davvero interessati a Frank Zappa, magari avranno piacere.
0: Sì, merita, perché è riuscito a fare musica veramente, cose assurde. Ma mettiamo questo pezzo qua, va, buon ascolto. Non ricordo come si chiama, però, perché ce l'ho ripato da un CD. Buon ascolto.

0: Cosa mi sono perso?
1: Ah, cosa mi sei perso? Beh, aspetta, vediamo se mi ricordo.
0: Vediamo quest'ultima notizia, informazione, sì, poi direi di chiudere qua, perché...
1: A Cesarò, una settimana fa, di venerdì...
0: Cesarò, bellissimo paese.
1: Facevano la festa del maiale e del fungo. E tu mangiavi...
0: Ma io non mangio carne, sono vegetariano.
1: Vero? E funghi?
0: I funghi, io mi ci farei seppellire nei funghi. Sono buonissimi.
1: Di tutti i tipi e di tutte le specie, gratuitamente a quanto pare.
0: Gratis, funghi e maiale gratis.
1: Uh-huh. Sì, sì.
0: La roba da tornare carnivori.
1: Qualcosa del genere. Io mi sono mangiato le mani perché me l'hanno detto solo quando sono tornato indietro e ormai era finito. Ecco, ora mi sono ricordato la data, la prossima è l'ultima domenica di ottobre, l'ultimo venerdì di ottobre. Quindi per il prossimo anno incominciamo a prenotarci un posto per Cesarò, casomai.
0: Va bene, io direi di chiudere qui questa trasmissione. Radio Cybernet, il male necessario, quarta puntata. Abbiamo trasmesso dagli studi di Catania del Freaknet Media Lab. E, qui Asbesto e
1: Nestor.
0: Asbesto e Nestor, nome che non ricorderò mai perché sono un perfetto deficiente.
1: Io non ricordo mai i nomi, non ci posso fare niente.
0: E allora, grazie per averci ascoltato. E allora, niente, non ci resta che salutarvi. Buonasera. E dov'è la sigla di fine trasmissione? Eccola qua. Grazie, arrivederci.

0: المطلوبة من صباح الخميس والثامنة وعشر دقائق من صباح الجمعة بتوقيت غرينتش.
1: لحظة سيدتي جدتي ونوافيكم بنشرة الأنباء.
2: Ci siete oggi? Stasera?
3: Colonna portante, poi c'è lui che si dice che è una colonna montante, diverso. In che senso?
4: Come quelle dei palazzi,
3: bene, io penso che sia già fascinato.
4: Allora mi intendo che fare le cazzate.
2: No, no, non fare cazzate ora.
3: Che vuoi? Fammi lavorare.
4: Mi raccolgo come il
3: primo.
4: Seconda volta. Grazie.
3: Sì, poi?
4: La terza.
3: Il microfono non è aperto. Che cazzo di Cristo? Sì, che cazzo di aperto? Il microfono è aperto. Dove lo avrei?

0: posso badare, i frutti dello spirito che bilanciano la parte positiva a quelli della carne.
1: Sicuramente, eccoci, San Paolo nello stesso capo altri, la pace, la gioia, eccetera.
0: E come è possibile?
1: La pace, la gioia, la fraternità,
0: come
1: lo dice. Prego, il dominio di sé, che è una cosa che magari lasciamo correre troppo perché ci lasciamo dominare dal peccato. Pronto?
2: Pronto, padre.
1: Sì.
2: Sono del gruppo di Bologna, mi chiamo Luigi.
1: Sì.
2: Io sono rimasto edificato, quindi da lei sono edificato, perché veramente rapporto la fede, io ho bisogno di sentire delle pubblicazioni, perché non può non avere delle pubblicazioni. Poi la sede, professore.
1: Sì, ma in qualche senso, perché ne vorresti avere? Se lo farò sapere.
3: È vero, è perspicace.
2: Un numero col quale si può chiedere pareri continui, ma perché veramente di una profondità tale, talmente convincente proprio a me, a questo effetto, ma credo provato anche ad altri, per la sua fede, per la sua cultura, per la sua esperienza. È stupendo, guardi, padre, è un dono che lei ha. E allora è peccato che domani la fate con riposo. Io dirò anche a padre Luigi che è la stanza a parlare di più, che è molto di più importante con noi.
1: Bene, allora faccio così, lei mangi una lettera con il suo indirizzo che magari dopo le risponde.
3: Ok, sì, magari dopo le va.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì.
4: Buonasera, padre.
1: Buonasera.
4: Parlavo prima con la segretaria. Molto bravo.
5: Mi piace.
1: La segretaria cosa ha risposto?
6: Minchia, Radio Cybernet!
7: Necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
7: Il male necessario.
8: http://chius.org/radiocybernet.
7: Il male necessario.
8: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: identification number is incorrect.
1: Direi che abbiamo iniziato con questa puntata ricca di violenza in questo frangente dell'Etna. Suppongo che dalle vostre parti piova. È incominciata Radio Cybernet, credo che sia la sesta puntata. La CPU è stroncata da Muse, che è il programma che stiamo usando per streamare, e con l'occasione salutiamo Meguan, che a quanto pare Lobo e Meguan sono di là in cucina che ci ascoltano in quel de Roma. Oh, ma de che astrezzi! Stanno cucinando il cibo e le bevande per il loro stesso sostentamento e mi chiedono di sfondare le casse, cosa che spero di aver fatto. In redazione c'è con noi Desde, che vi saluta cordialmente.
2: Salve a tutti.
1: E che ci intratterrà anche lui con qualcosa che ancora non sappiamo, ma che probabilmente verrà. Per la rassegna stampa invece stiamo aspettando Gnegno, che dovrebbe essere in arrivo. Avremo anche Shining da Catania, cioè da qui, perché si trova qui e quindi Shining è qui. E altri ospiti che, insomma, ci daranno degli intrattenimento. Pare che a Milano non piova più. Così ci dicono. Io a questo punto dovrei mandare un po' di musica, ma siccome non ho preparato niente di musica e non c'è niente da preparare, e basta, c'ho solo delle tracce qui, perché purtroppo io devo dare anche conto agli sponsor, quindi per adesso manderò la pubblicità, nel frattempo preparo qualcosa. Purtroppo anche, come dire, la pubblicità vuole.
3: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro. Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Fentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo, subito. Fentobarbital, corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Fentobarbital.

0: diventerò pazzo io, pazzo completamente.
1: Completamente.
0: 5000 tasti di muse mentre cerco di far partire Netscape, anzi Opera, su Media Lab, in modo che mi si apra e mi si apra in remoto e possa così darvi notizie e informazioni in tempo reale, come si suol dire. Tu hai qualche notizia particolare?
2: Ci stiamo attrezzando.
0: Va bene, allora attendiamo. Qui alla redazione fervono i lavori e... e niente, l'unica notizia che possiamo darvi è che, come al solito, la telecamera di sorveglianza dell'Istituto di Vulcanologia è guasta, quindi come al solito quando c'è un'eruzione non è possibile vedere niente. Noi ringraziamo ovviamente il CNR per questo, per il lavoro che svolge. C'è cattivo tempo, sì, in effetti questo pomeriggio non si vedeva altro che nebbia e nuvole. E poi, allora, vediamo un po' che novità ci sono nel mondo. Nel mondo, gli ispettori in Iraq, una giornalista è stata condannata a morte per la storia di Miss Mondo in Nigeria. Ma io dico, ma una bella bomba atomica, veramente incredibile quello che succede. Oh, la Russia ha perso un altro satellite. Che bravi, complimenti. ANSA, terremoti, scosse alle 22.07, c'è stata una scossa di terremoto praticamente ora, in questo momento. Scossa di terremoto di magnitudo 2.6 registrata alle 21.22 sull'Etna. Il terremoto è stato nettamente avvertito dagli abitanti di Via Grande, Tre Castagni, San Giovanni da Punta, qui vicino praticamente. Sisma superficiali, vabbè, quindi è roba dovuta all'eruzione, va anche bene così a un certo punto. Euro-dollaro, cinema, Arabia Saudita, si dimette funzionaria che definì Bush un cretino. Che notizie incredibili. E vabbè, queste sono alcune notizie. Invece la Repubblica titola ovviamente sul Milan: il nord sott'acqua, migliaia di sfollati, i fiumi straripano, certo, costruite con tonnellate di cemento, cementate pure il fondo dei fiumi e poi ve lamentate, non c'è niente da fare. Secondo gli esperti, l'assassino indossava il pigiama. Io sto leggendo senza neanche dirvi quali sono i titoli. Vigile salvo, primo bimbo clonato nascerà a gennaio. Questa finalmente è una bella notizia.
2: Finalmente era ora. Basta. Avremo queste pecore, capre.
0: Finalmente esseri umani con cui divertirci.
2: Ecco, altro che ortaggi, un bel clone.
0: Avremo una delle idee che ci è venuta è clonare insieme Hitler e Stalin e farli crescere fratelli.
2: Mi associo.
0: E vedere poi che succede. Ma ecco che è arrivato Gnegno. Un applauso fragorosissimo per Gnegno.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: È arrivato con la sua la cagnetta di compagnia. La cagnetta. Bello sei. Bello. Sì.
4: Cagnazzo ormai.
0: E c'è qui pure con noi anche egli,
4: Kong.
0: Oh, Kong. Bene. Gnegnu, veramente si dice Gnegnu con la U. No, non è Gnegnu. Ragazzi, prendetevi sedie, sistematevi, la cagnetta è già andata sotto il letto. Io a sto punto manderei ancora uno stacco pubblicitario, così intanto mo ci sistemiamo.
5: Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi, per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Pentobarbital.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro? Lo spirito. È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
1: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Ma che te ne fai? Tu non vai a caccia.
2: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
0: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
1: Federico ha ragione.
3: Allora, e siamo di nuovo in diretta. Continuate.
4: Dei cani tipo...
5: Dei cani segregati.
4: Sequestrati, cioè, che sono stati liberati
3: dal fronte di liberazione degli animali.
4: Gli animali su Rai 1. E hanno dato una notizia, cioè il modo in cui hanno dato la notizia è stata veramente...
5: raccapricciante. Io ho visto un'intervista fatta alla proprietaria del luogo.
4: Cioè, no, scusa se finisco, non raccapriccia, ma proprio... cioè,
3: sono zanzare, Cristo.
4: Dal punto di vista dell'informazione è raccapricciante. Però, voglio dire, dal punto di vista obiettivo, cioè completamente sviata.
5: Ma cosa hanno detto?
4: Hanno detto che praticamente hanno puntato solo l'attenzione sul fatto che altre associazioni animaliste non hanno riconosciuto, come hanno avuto difficoltà a riconoscere la paternità di questa azione, diciamo, per il fatto che loro hanno avuto troppo tempo per riprendere determinati locali, per il fatto che loro hanno salvato loro, questi che non mi ricordo com'era
5: l'animale, hanno
4: liberato solo i cani, e accanto c'erano tipo, non mi ricordo, altri animali, polli, cavie tradizionali, tipo topi, eccetera. Sì, hanno fatto questa.
5: Ma tutti o nessuno. Quindi sì. meglio tutti a morire che qualcuno si salvi.
4: E non hanno parlato assolutamente del fatto, cioè non hanno accennato al fatto, se non in maniera marginale, che questi cani dovessero essere affidati in un certo senso dovessero essere poi venduti alle case farmaceutiche.
5: I cani dove stanno ora?
4: Ora non si sa.
5: Sono liberi,
4: perché
5: non
4: sono stati rubati.
5: Liberi dove? Chi lo sa?
6: Liberi, li fanno divisi, li porteranno in giro.
4: Sicuramente se la passeranno meglio di prima, voglio dire, il loro destino sarà migliore di quello di prima.
5: Speriamo.
3: Perché tra l'altro qua a Catania c'è la Chanamid, che
4: erano cani che, voglio dire,
5: la Chanamid, dove si trova la Chanamid?
3: Zona industriale. È una farmaceutica, fa un sacco di cose.
5: Cioè, tengono i cani alla
3: Cianamid. No, cani e gatti.
4: Vuol dire quello che
3: con tutte le autorizzazioni.
4: Quello che è sicuro, che io so che è sicuro, che il 90% della vivisezione o della sperimentazione su un fatto di non di.
5: Di medicina, ma
4: di medicina.
3: Tra noi qua abbiamo cercato notizie riguardanti i cani. E devo dire che, a parte le notizie ci sono notizie di due tipi. Una riguarda, diciamo, una riguarda la classe politica attualmente al governo. Qua ci vorrebbero le risate, molto divertente questa battuta. Invece no, leggevo sui cani, ma non trovo più le notizie, non si capisce più un cazzo. Videoregistratore, Zucchero, Friuli, questo motore di ricerca funziona veramente bene. Cagnetta Sally sfida chilometri e pioggia per tornare al paese, questa storia triste in cui tutti piangono.
5: Questa è un'ansia dell'ultima ora.
3: No, poi cani infermieri in ospedale accanto ai bambini. Poi c'era un 18 tonnellate di crocchette per da qualche parte che avevano donato. Cani della polizia con giubbotti antiproiettili. Ci abbiamo pure i cani servi del potere, mo. Guarda un po' a Johannesburg per ammazzare i negri, immagino. Vediamo i cani, la parte rischiosa del lavoro, ma sì, che gli sparino pure, sì, tanto sono
7: parte
3: cani.
7: Del corpo di polizia sudafricano è talmente pericoloso per i cani delle parti devono essere protetti. Lo sostengono donatori degli animali che hanno rifornito i giubbotti antiproiettili. I valorosi agenti a quattro zampe, l'unità di Del Rand Nord Orientale. Scusa, l'alto livello di crimini violenti in Sudafrica rende la vita sicuramente difficile a chi? Ai topi.
3: Ai topi.
7: Rende la vita difficile.
3: Sì, uccisi con armi da fuoco, bastonati e accoltellati.
4: Io vorrei dire che è triste sapere che anche il fronte animalista, gli animalisti non sono neanche loro uniti. Cioè, è pazzesco.
3: Bah, che non sono niente, non lo so, voglio dire.
4: No, da quanto risulta, penso di
3: sì. McDonald's lancia la spesa con Cardelli, questo riguarda i cani.
7: D'altra parte, se la catena del sud ribelle e i disobbedienti si scannano tra di loro verbalmente, perché non dovrebbero farlo gli ambientalisti, voglio dire, ognuno c'ha,
3: c'ha le sue... 16 c'è stata un'altra scossa, il terremoto, mi sovviene.
7: Interessante, io mi sono svegliato 2 giorni fa, alle 8 del mattino, con la scossa.
3: Ma dove? Dove eri?
7: Nel letto di casa mia.
3: Qui?
7: In Catania.
3: Sì, sì, ah, sì, sei sentita in piena città?
7: Sì, sei sentita in piena città, al settimo piano.
3: Quando?
7: Abbiamo
3: aspetta,
7: vaccinato.
3: Quando?
7: 2 giorni fa di mattina.
3: Ah, 2 giorni fa, quindi io non ero qui fortunatamente. Se no a questo momento non starei trasmettendo da qua.
7: Un risveglio.
3: Starei trasmettendo dalla tranquilla palazzola Creide.
7: Ormai i crateri dell'Etna mi pare che siano
3: diventati a cagare tutti.
7: 23, credo, 26.
3: Cosa?
7: I crateri dell'Etna che sono, si sono aperti negli ultimi 2 mesi.
3: Ma non lo so, si sta sfasciando tutto.
7: Con la pasta, la lava mi sembra un po' democristiana. Appena arriva davanti una costruzione tipo quell'obbrobrio del...
3: No, avrebbe dovuto abbatterle invece, così con la ricostruzione ci avrebbero mangiato di più, no?
7: E quindi
3: mi sembra opportuno.
7: È una toga rossa la lava. Anche lei.
3: Sì, è rotti i coglioni. E dicevi di mandare un pezzo di musica.
7: Mandiamo un pezzo di musica, mandiamo David Thomas and the Tupel Boys.
3: Bah, che è una roba che io non ho mai ascoltato, quindi
7: di hip hop che diamovela, Morbid Sky.
3: Diamovela, ve la diamo come
4: sarebbe la testa.
3: Ma se fosse un regalo di dietro. Sì, ma aspetta che io qua devo la 6?
7: La 6.
3: Aspetta, devo mettere il microfono qua. Devo mettermi qua. E buon ascolto.

routes and routes across Texas, yeah, the wildfires, yeah.

0: siamo ancora qua a devastarvi con queste palle clamorose. Stiamo aspettando Shining, Gnegno sta telefonando.
1: Shining era come una biondona per due mesi.
0: Ma sì. mi chiedono chi era questo qua che si stava ascoltando. Era un certo David Thomas. David Thomas and Two Pale Boys. Mai visto questo CD. Faccio a guardare gli altri CD con queste cose in giro di Tom Waits, o
1: no,
0: sbaglio?
1: No, di
0: Beck, chi è? Il Beck che conosco io, Jeff Beck?
1: No,
0: oppure
1: Jeff
0: uno
1: Beck.
0: Con un becco così?
1: No, Beck è questo.
0: Vedo, sì, sono Giovincelli.
1: È uno del praticamente che è partito dalla campagna, poi è andato in città, quindi ha, diciamo, assimilato il blues, ma allo stesso tempo la musica elettronica.
2: Beck
1: Hansen, sì.
0: Ah, deve essere interessante anche.
1: E diciamo, ha fatto delle cose molto interessanti anche con Gianluca ne sa più di me, me l'ha fatto conoscere lui. Ha fatto delle cose molto interessanti anche con artisti come Beck, con chi ha collaborato? John Spence.
3: È un venduto. Adesso fa pezzi che entrano sui computer.
1: Se me l'ho fatto conoscere lui.
0: È bellissimo e poi è un venduto.
1: Comunque, One Foot in the Grave, il suo album del 93, è stupendo.
3: È meraviglioso. Ora fai pezzi che vanno come demo su Winamp. Quindi boicottate.
1: Diciamo che ora se la fa nei salotti di New York.
0: C'ha i sordi.
1: Vive di rendita.
0: C'ha i sordi.
1: Lo può fare. Se uno lo può fare, lo può
0: qua
1: fare.
0: Manca la rassegna stampa. Dove sono i tuoi foglietti con le
3: mie
0: fogliette?
3: I foglietti oggi sono tutti ora te ne rotolo
0: questo. Sono un po' sottili e piccoli questi foglietti.
3: Sì, ma
0: perché li arrotoli così?
1: È una sorta di minimalismo giornalistico.
3: Mi piace la notizia biologica.
0: Queste notizie assimilate dall'interno, no?
3: Allora, no, ma oggi navigando qua e là in internet ho trovato che
0: notizie veramente profumate.
3: In Pakistan da una settimana la polizia spara sui manifestanti dopo che è stato ucciso uno dei cosiddetti islamisti.
0: Questo è divertente.
3: In Afghanistan le ultime due settimane sono stati uccisi 8 studenti con le armi vendute dagli americani alla guardia del nuovo presidente Karzai.
0: Vabbè, armi vendute, cioè voglio dire, stai lì, rompi il cazzo, ti sparo.
3: Comunque, volete vedere www.asianpolitics.com e trovate
1: questo. Io a proposito, non di questo, ma diciamo, se mi allargo un po', ma comunque ha a che vedere anche con l'Islam. Sì, Islam, cioè
0: Cefone di Maometto,
1: molto ampio, diciamo. E vorrei dire, per esempio, il concorso delle reginette Miss Mondo.
0: Già. No, sempre a distante che ti sente.
1: Come cazzo fanno a organizzare un concorso in un posto dove sanno che minchia succederanno dei bordelli atroci, dove minchia,
0: certo, che sono proprio idioti.
1: Prima di tutto c'è
0: il Ramadan e vai lì a rompere.
1: Ma non solo, al di là del Ramadan, cioè dove ci sono dei problemi più gravi da risolvere, cioè minchia, che cazzo ci deve fare con le reginette?
2: Hanno rispettato il concorso. Perché ogni anno si va.
0: Apri una nuova finestra e ci navighi da qua.
1: Sì, ma le regole del concorso devono guardare innanzitutto le vite umane.
0: Ecco, sono qua i siti, le vedi, Google News.
1: Non sono lì per questa capitata.
2: Non volevano deludere Miss Mondo l'anno scorso, che sarebbe rimasta molto male.
0: È probabile.
1: Comunque, al di là di tutte le ironie possibili, immaginare, io dico, cioè in Nigeria, in una parte della Nigeria ci sono problemi anche come l'infibulazione, che non è una cosa dell'Islam, anzi anti-islamica, è una cosa pre-islamica. Ci sono altri problemi da risolvere, minchia, non, cioè, che cazzo gli portate il Miss Mondo in Islam, cioè vaffa.
3: Viene la protezione civile, sì?
0: Se la che cosa fare. Succede?
3: Abbiamo scoperto che in questa la diamo in diretta radio, possiamo?
0: No, radio,
3: allora fonti certe, ma che non possiamo nominare, ci dicono che alla Chanamid ci lavora uno dei responsabili della protezione civile della Sicilia orientale.
0: Bene, molto.
3: Siamo in buone mani.
0: In buone...
3: Per tornare al discorso animali.
0: In buone manal. Io ancora cercavo notizie. Tu stai al telefono e mi cerchi notizie.
2: Sui temi cristiani mi dicono di dire, no, non vuoi caso.
1: È uno che sta al telefono, ci vuole.
0: Ah, lo so, però poi gli dicono queste cose. Fuga, Florida, separa padre dal figlio. Giovane ucciso a coltellata nel napoletano. E basta.
3: Vorrei una cosa, in questa radio credo che serva un...
0: Io volevo fare un po' di polemica.
3: Una rubrichetta.
0: Una globalizzazione.
3: Ora la facciamo. Io direi di aprire una rubrichetta che si intitola conflitto di interesse.
0: Conflitto?
3: Di interesse.
0: Sei più distante con il microfono,
3: perché non è soltanto una questione che riguarda il signor B, di qua c'ha questo, c'ha quello, c'ha tutte le case editrici, c'ha tutte le televisioni, tutte le radio.
0: No,
3: riguarda tante cose. Oggi, per esempio, ho scoperto che il vicepresidente della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania è anche socio della cooperativa Rossa Cuec, una cooperatrice editrice libraria.
0: Famosissima
3: qua a Catania. Lui ha fatto in modo che la cooperativa fosse spostata di fronte alla sede della sua facoltà, perché così lui i libri che pubblica per la sua casa editrice, che fa comprare ai suoi studenti, può venderli meglio nella libreria di fronte alla sua facoltà.
0: Ti allontano il braccio e tu mentre parli continui a fare così. come se ci fosse un
3: mi piace vicino alla bocca, mi
0: uno
3: piace.
0: Schiavo che ti avvicina il microfono e tu alla fine parli col microfono attaccato alla bocca. Più distante, Cristo.
3: Più distante. Allora, una notiziola.
0: No, perché sennò mi va...
3: Continuando con la rassegna internazionale, diciamo che in Venezuela per il 2 dicembre è stato convocato uno sciopero generale a cui hanno aderito la Confindustria e una parte del sindacato. Ci sono stati 100 morti nelle ultime due settimane. C'è un tentativo di colpo di Stato, questo ne parlavamo di sfuggita martedì scorso.
1: Non ne so niente, come mai sia hanno aderito sia la Confindustria che il sindacato?
3: Allora, c'è da dire che si sta consumando un conflitto mediatico, il più grande probabilmente che forse è stato conosciuto in tempi recenti, dopo il Ruanda nel 94, in cui la radio comandava andate a uccidere il vostro vicino, perché c'è la TV Globo Vision, che potete visitare sul sito www.globovision.com, che è una figlia della CNN, e sta aizzando la gente allo sciopero generale contro il Presidente della Repubblica, che probabilmente non è un santo, anzi sarà un bastardo, il suo nome è Hugo Chavez. Però questo tizio si rifà alla politica bolivarista, è un amico di Fidel Castro, vuole alzare il prezzo del petrolio a $25 al barile come minimo, quindi alla Casa Bianca sta molto sulle palle, in sostanza. La Casa Bianca ha già comandato un colpo di Stato l'11 aprile di quest'anno, che dopo tre giorni si è risolto con un fiasco, perché la comunità, sempre in Venezuela, dove è stato sostituito il presidente Hugo Chavez con il presidente della Confindustria, tale Pedro Carmona. Adesso invece c'è un militare che ha occupato insieme ai suoi fedeli una piazza, Plaza Francia, di Caracas, si chiama Gomez questo tipo.
1: Adesso capisco l'adesione della Confindustria, cioè degli industriali, ma forse intuisco, non capisco, quella dei sindacati.
3: E perché la CISL e la UIL stanno con Berlusconi?
1: Ok.
3: penso che
0: ogni volta che chiedo questa cosa a mio padre, lui mi fa il gesto del pollice e l'indice che sfregano, tra di loro.
3: Hanno prurigine, diciamo,
0: di
3: qualche genere. Comunque il presidente Chavez ha detto che porterà il caso a Porto Alegre, il prossimo forum sociale mondiale, perché lo esporrà a Global Media Watch per far risaltare internazionalmente quella che secondo lui è una campagna internazionale. Dettata a suo sfavore.
0: Una torre di caffè. incredibile.
2: Sentito?
0: E la Coca-Cola.
3: La Coca-Cola
2: è un dono della radio finlandese.
0: No.
3: Ringraziamo la radio finlandese. Anzi, riceviamo in diretta i saluti della radio finlandese.
4: Tantissimi saluti dalla radio svedese, della Finlandia, della minoranza.
3: No, in lingua, credo.
4: In lingua. Hei parola. Hari bravo.
3: Sono di poche parole perché fa freddo, però passeranno molta musica.
0: I capelli vedo molto male.
2: Scusate, allora
3: Di che si...
5: Sembra una torre di Hanoi.
3: Si parlava di aprire una rubrica che si chiama conflitto di interesse. Credo che ognuno dei nostri ascoltatori potrebbe mandarci il conflitto di interesse più vicino a lui nel suo ambiente lavorativo, nella sua città, nel suo posto di lavoro, di disoccupazione, di studio, insomma.
6: Tu quale hai proposto?
3: Io ho proposto il caso della facoltà di lingue e letterature straniere, dove c'è il vicepreside, tale Nunzio Famoso, che pubblica i libri nella sua casa editrice, a cui fa comprare i testi ovviamente ai suoi alunni. E la, il negozio si trova proprio di fronte alla facoltà di lettere e lingue, per esempio.
6: Come si dice, casa è putia.
3: Casa è putia, ma infatti è vero, la putia. Putia viene dal francese, diciamo, per gli ascoltatori.
6: Da, la, non madrelingua.
3: La putia.
5: La putia.
6: Altri casi di conflitto di interesse sollevati da qualcuno?
0: Io ho un conflitto di interesse quando mi girano le balle e...
6: No,
0: fortunatamente stavo pensando... fortunatamente, punto. Ma finisce qua, vedi, se no se vado oltre c'è un conflitto di interesse.
3: Conflitto di interesse perché lo sto per creare io, visto che ci troviamo al Media Lab. Dobbiamo dire che il Linux Day è andato benissimo grazie al Media Lab, Sicknet Media Lab di Catania, che ha ricevuto complimenti da molti. Si può dire che un po' meno è andata bene per il Lubi di Catania, però è un po' meglio non parlare mai degli assenti. È andata benissimo. Comunque i qui presenti sono stati definiti luccicanti, delle menti luccicanti. Vabbè, dei fottuti dell'informatica come a voi. Sospetto.
0: Fottuti veramente.
7: Allora io vorrei spezzare una lancia, non in favore di qualcuno, ma contro qualcuno.
0: Oh, che ci stanno anche ascoltando, immagino.
7: Stanno anche ascoltando, perché, ragazzi...
0: No, io no.
6: Vogliamo dire le cose come stanno, cioè... C'è stato una scandalosa presa di distanze da parte del Lug sulle rispetto alle posizioni del Trigger Media Lab.
0: Linus Torvalds è un finlandese di minoranza svedese.
6: Linus, la pronuncia è giusta?
8: Stava in classe con mio fratello. No. Sì. Dicono che era favoloso già a quei tempi, quindi.
6: Veniva pure a fare i compiti a casa tua, queste cose.
0: No, sono le ANSA di prima.
3: Sono le veline, cioè,
0: stanno utilizzando questo sistema di assorbire le notizie all'interno, per cui...
6: Hai preso il caffè? Allora, torniamo alla mia questione. Io ritengo scandalosa, scandaloso il comportamento del Lug, che ha preso le distanze dalle nostre posizioni. L'ha preso sia nel corso della giornata, con l'intervento di chiusura del moderatore, che ha precisato ha tenuto a precisare la differenza tra le due organizzazioni, e sia con quello che è successo, che è stato scritto oggi in Sicilia, dove si dice che io sia intervenuto, io sono Shining perché non mi essere riconosciuto, dove sei intervenuto per dire quali sono le attività del Freak Media Lab. Quindi più presa di distanza di così, visto che l'articolo era poi a firma Alma, beh, non so proprio come si possa più di così prendere distanze da noi. Io lascio il microfono a chi vuole dire qualcosa in proposito, anche perché ho un caffè e una canna in mano, quindi da qualche parte dovrò cominciare.
0: Una cosa.
6: Scusami,
5: non ci rovina.
0: Era una finzione. Sì, era una battuta. In realtà lui sta leggendo delle ANSA in questo momento,
5: sta sfogliando dei fumetti,
0: dei comunicati della Reuters. Della Rotoloiters.
3: Ma qua niente poco di meno che il su cambodiapost.com.
0: Ah, i nostri amici cambogiani.
3: Veniamo a scoprire che la stampa internazionale nell'ultimo anno ha subito numerose censure. Molti giornalisti sono stati uccisi.
0: Dopo partire gli applausi.
3: Direi di sì.
0: Bene,
3: ciò viene denunciato dalla World Association of Newspapers, la WAN. Ha detto che ha perso 41 giornalisti nell'ultimo anno.
0: Persi nel senso che non li trova più.
3: Sono persi in Palestina, nel senso che hanno abusato di
0: sostanze.
3: Quelli sono solo le veline locali che
5: io vorrei...
3: hanno queste fortune.
5: Quando Gianluca è finito, questo è il mio.
9: Erano anni che non bevevo la Coca-Cola, globalizzazione, eccetera, con la cannuccia.
2: Ah, invece un altro...
9: È incredibile, veramente, erano anni.
3: Lo stesso sito cambodiapost.com ci fa sapere che la compagnia di Maglioni domanda il boicottaggio della GAP. Ma di quale GAP si sta parlando?
9: Di Radio GAP?
3: Leggiamo. I protestanti hanno brandito insegne di fronte alla Gap Kids, al negozio Gap Kids durante il meeting della World Bank del Fondo Monetario Internazionale di settembre a Washington. I vestiti Gap sono firmati da compagnie che hanno presentato nuove
9: da compagnie che presentano.
3: Sta facendo del lavoro, insomma, fanno
9: si capisce un cazzo, un però lavoro, è sbagliato
3: un lavoro
9: e sappiamo che è male
3: un lavoro, impiegano lavoro nero per nei loro negozi, nelle loro fabbriche essenzialmente. Questo è una novità anche
9: non
3: questa.
9: Sappiamo molto leggere bene l'inglese, però
3: tutto scritto dai cambogiani.
9: Dove è beccato questo Cambodian Post? Io di solito ci vado da internazionale.it e c'è un, se ci vai vedrai che c'è una tendina e ti dà tutti i giornali di tutto il mondo, cioè
2: sono grandi
9: su internazionale.it.
2: io ci vado da Google,
9: direttamente
3: vado, metto Cambodia News, è il primo sito che trovo.
9: Metti
3: vediamo cambodia.org, che notizie dà. Poi cambiamo regione del mondo se...
9: Sì, se qualcuno di voi vuole sapere qualcosa su qualche particolare regione, noi possiamo farlo grazie ai nostri potenti mezzi tecnologici. Però
3: il sito cambodia.org ci dà una lista dettagliata dei bordelli cambogiani.
9: È il momento dello sponsor, mi dispiace.
5: Quando c'è lo sponsor turistico,
9: ma devo, mi dispiace.
10: Ha fatto incarcerare, torturare e sparire nel nulla migliaia di persone. Adesso è un giocattolo. Pinochet, il burattino preferito dai bambini americani. Pinochet in scala 1-1 con pistola e uniforme originale. Pinochet parla grazie al disco con istruzioni della CIA e canzoni del Terzo Reich. Pinochet è distribuito da Thanatos Multimedia. Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
11: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
1: Federico ha un fucile.
2: Federico spara.
1: Federico.
2: È felice.
0: Che c'è di male? Thanatos Multimedia. Per chi vuole il massimo dalla vita. Dal 1871 armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
3: Siamo
4: di nuovo in diretta.
5: Sì, solo che ogni volta devo cliccare.

0: No, ti dati una cosa, cosa hai portato oggi delle tue notizie?
1: Le ho
0: Le
1: portate qui, ce le siamo già fatte.
0: le siamo già
1: Ce
0: fumate.
1: le abbiamo già fatte le prime notizie. No, ho trovato adesso una notizia che viene dalla Russia, che proviene dal sito alertnet.org, che è figlio della Reuters, a quanto pare, che parla della denuncia che fanno alcuni ecologisti che si trovano nell'unico lago russo che si chiama Lago Baikal. Sono
0: L'unico
1: stati,
0: lago russo?
1: così parla,
2: L'unico lago, mi sembra
1: anche a me sembra strano
2: Ah, il
1: questa
2: Baikal
1: cosa.
2: è enorme.
1: Forse è l'unico grande lago, qua
2: Sono
1: parlava di.
2: banane, buttato l'uranio dentro.
1: Comunque, il più grande, dicono che sia un lago altamente radioattivo. Sono stati per questo cacciati dalla polizia, malmenati, i loro computer sono stati presi, sequestrati, distrutti, e loro si sono fatti curare le loro ferite in ospedale. Insieme a questa lotta contro il terrorismo, il fascismo, la droga, la FSB, che sarebbe la forza di sicurezza russa, cosa sta facendo? Come che mi perdo?
0: No,
1: E sta anche conducendo una
0: scusami,
1: lotta.
0: i servizi segreti, no?
1: Allora,
0: È l'ex KGB.
1: Federal Security Service.
0: Sì,
1: Federal
0: però va bene, l'ex
1: KGB. Che sta facendo il KGB? Sta conducendo una lotta contro gli ecologisti, loro dicono.
0: Giusto.
1: Shining, hai notizie?
3: Ma io vi proporrei un po' di notizie di questi giorni, magari, anche se i nostri, cioè per il nostro abbiamo la memoria corta. Allora, ieri, vi ricordo a tutti che ieri è stato applicato per la prima volta la legge Cirami.
1: Ah,
3: Eh,
1: finalmente.
3: eh,
1: Oggi
3: finalmente,
1: sono
3: allora, gli applausi,
4: posso dire una cosa? Giusto.
2: Un applauso per la legge Cirami.
4: Basta dire giusto, perché la legge è uguale per tutti.
3: Perfetto. È stata applicata la prima volta, quindi, questa legge
1: Il
3: con
1: manifesto oggi titolava Entra Cirami, esce Previti, se lo dice lungo.
3: Esatto. Esce Previti e mi sembra che le reazioni del mondo politico non si sono fatte sentire molto.
4: Comunque io sono consigliere di maggioranza, quindi state attenti come
3: Mentre le reazioni del mondo geologico si sono fatte sentire immediatamente con l'apertura di due nuove bocche sull'Etna,
1: siamo
3: una
1: arrivati a quota 28.
3: dedicata a Previti, l'altra a Berlusconi.
4: Vabbè, è stato voluto da Dio.
1: Io ho sempre sospettato che la lava fosse democristiana, però.
2: Ci comunicano che il Baikal è il lago più profondo del mondo e dovrebbe essere agghiacciante. Un lago agghiacciante.
5: Ma anche il più grande della Russia, credo, no?
3: Beh, forse.
5: Perché non credo sia l'unico.
1: Ma invece di Andreotti, poverino, la sua
5: Povero
1: situazione.
5: mamma.
3: Ma ne abbiamo già parlato martedì scorso di Andreotti,
1: però
3: però c'è caso
5: però non è mai
1: mi
5: abbastanza
1: duole.
5: secondo me perché cioè,
1: Mi
5: voglio dire
1: duole
5: Andreotti, soprattutto
1: quotidianamente.
5: agli esteri, voglio dire, cioè
1: Era amico di Gheddafi, voglio dire.
3: Anche Berlusconi lo è,
5: ma
3: che volete dire?
5: Non so,
4: Era amico di tutti,
2: siamo
4: quindi
2: tutti amici di Gheddafi.
4: Secondo una visione della politica internazionale, che è quella prevalente, tra l'altro, cosiddetta realista, cioè Andreotti sia il massimo. Se bisogna essere degli internazionalisti realisti, è il massimo
1: Realisti, in che senso? Realisti nel senso del re, della tribù.
4: Del realismo internazionalista.
1: Il realismo, dovremmo studiare questo. Io non l'ho studiato questo capitolo.
3: La realpolitik.
1: La realpolitik. Io proporrei a questo punto un ascolto, Sbesso, non so se sei d'accordo, che Robert Wyatt aveva da dirci qualcosa su Stalin. Posso dire Realpolitik?
3: Ma è il disco insieme a CSI?
1: No, è un disco molto più vecchio, questo del 76.
5: Adesso c'è Luttwak,
1: Però
5: però
1: Asbesto indefessamente continua a scrivere.
3: Asbesto, dovremmo
2: Io
3: passare
2: porca
3: la
2: puttana,
3: musica.
2: sto intrattenendo i contatti.
1: Tu mantieni rapporti personali
2: con gli ascoltatori, che cosa
3: dovresti trovarti una
5: perché pubblico
2: Robert Wyatt
1: Robert Wyatt
3: dovresti trovarti una segretaria.
2: Allora,
1: magari la quinta.
2: Come diceva un mio carissimo amico, eia eia alala. Che brano devo mettere?
5: Sono quelli che
2: Dio maledica
5: quello che
2: questo player di CD che non ha il tasto pausa. È pazzesco questo player di CD, ma porca puttana. Va bene, adesso mando il brano musicale, buon ascolto, intanto scarico

0: crescendo.
1: Però lo sentiamo. Siamo di nuovo in diretta, il microfono si apre improvvisamente.
2: Adesso comunque
1: è caos, capito?
3: Benissimo, questo casino nei studi di Radio Cyber vuol dire che c'è vita, c'è speranza, quindi c'è anche vita, diventi intelligente.
0: Intelligente?
3: Eh beh, sai com'è, l'evoluzione.
4: No, mi sembra strano perché non so,
3: Evolution.
4: La battuta dei due marziani appunto che vanno a scuola in astronomia. Mi fa scusi professore, ma c'è vita sulla Terra? Sì, ma non intelligente.
3: Facciamo partire anche le risate.
4: No, così. Hai fatto partire gli applausi, grazie.
3: Ah, vabbè, partire gli applausi. Io avevo detto a Jarmy che qua su Muse ci vorrebbero dei pulsanti. Sì. Ai quali associare gli effetti più usati, in modo che tu non devi andare sulla lista, selezionare quello che devi far partire, come per esempio l'elefante, e poi andare su play e selezionare, che è un gran casino. C'è l'elefante lì, ci clicchi sopra e lui parte, così bisognerebbe fare. Non lo so, chi non è tanto lui, quanto chi gestisce, chi programma l'interfaccia grafica, che è un buddace di merda e ci sta ascoltando in questo momento, in realtà se ne fotte e non lo fa. Ebbene, poi un'altra cosa che noi come Radio Cyber ne vorremmo è l'eliminazione di questi stramaledetti rotocazzi per il volume, non so come chiamarli, questi stronzi che girano, che sono di un anti-intuitivo incredibile e poi sono anche scomodi. Quando ci vorrebbe uno slide bar, tu fai così e lo alzi, fai così e lo clicchi, invece no, se clicchi qua non va, se cliccare sopra e scendere, che palle, non funziona. Cioè, una rottura di coglioni, solo che non capiscono. Vi leggiamo un po' di commenti dalle nostre query. Iron ci dice: stiamo ascoltando con le minchie in mano, sin fighi su gaminghi.
4: A chi si riferisce?
1: Vabbè.
3: A me, ovviamente.
4: Ah, vorrei dire ad Iron, scusate se uso la radio per fini privati, vorrei dire ad Iron che ci danno le schede a 78 euro più IVA, che fa 93,60, ma ci farebbero uno sconto a 93.
3: Oh, che grande sconto, potete prendere mezzo caffè con lo sconto che vi fanno.
4: Eh beh, insomma, ci esce un caffè, non è male, sempre meglio di un cascio nei coglioni, come diceva il nostro amico filosofo di gruppo.
3: Ram ci sta ascoltando invece dalla Club Palazzolo, il Poetry Club Palazzolo, solo, insieme a Gish, che a quanto pare si pronuncia Gish perché c'è l'H, e che noi salutiamo caldamente. Loro sono lì che lavorano, si ritrovano circondati da lettori CD-ROM che ho aggiustato, e questo penso li farà felici. Mentre Trunepal mi scrive Strimmazzo il cazzo, lo sborla, merda le feci. IBM ha parlato di prendere distanza da Shining, sì, penso che prenderemo le distanze.
4: E allora stammi lontano e smettila di mettermi le mani sul culo.
3: Effettivamente, sul culo, nel culo. Ma poi niente, non abbiamo altre query, vi ricordiamo i nostri indirizzi, è il momento di ricordarvi gli indirizzi: http://qt.org/radiocybernet per il sito ufficiale, papuasia.org/radiocybernet per le registrazioni in differita, tra parentesi noi salutiamo chi ci ascolta in differita, chi ci volesse scrivere può scrivere a radiocybernet@freaknet.org.
4: E insultare può farne a meno.
3: Un telefono ancora non ne abbiamo attivato nessuno, ma può darsi che in futuro chi lo sa. Fax non ne abbiamo e non ce ne frega un cazzo. Potremmo attivare un fax di quello tipo free fax, così la gente potrebbe mandarci delle parolacce scritte, non lo so.
4: Ma noi non abbiamo un telefono e attiviamo un fax.
3: Beh sì, perché no?
4: Ma attiviamo un telefono.
3: Verba volant, ma scripta manent.
4: Attiviamo un telex.
3: Se si potesse, Grizzly ce l'ha un telex a casa.
4: Bene,
3: però non sa che cazzo fa.
4: Portiamolo qui.
3: C'è un rotolo di carta termica grosso così, cioè.
4: Ma grosso come?
3: Così, sto facendo il gesto.
4: Peccato che non ci possono vedere gli ascoltatori. Cioè, molta di lanciamo una moda, riattiviamo la rete Telex.
3: Infatti sarebbe bello, ma come funziona la rete Telex? Tu forse hai degli agganci per scoprirlo?
4: Ma la rete Telex, per quanto ne so, funziona a commutazione esattamente come la rete telefonica tradizionale, con una baud rate estremamente bassa. Una centralina telefonica potrebbe, con opportune modifiche, supportare la nostra rete Telex indipendente. In culo a internet, in culo a tutti, per i cazzi nostri.
3: Ma come possiamo fare allora? Cioè, secondo te si potrebbe collegare un Telex alla linea telefonica, fare la telefonata, risponde un altro Telex? Cioè, è questo il bello sarebbe questo, ti telefono col Telex, ah dai, mandami un Telex, allora, mi chiami, io accendo il Telex, tu ti metti dietro la macchina per scrivere, lì il terminale.
4: La rete Telex,
3: bellissimo.
4: La rete Telex è indipendente dalla linea telefonica, quindi non credo neanche che trasmetta su banda telefonica.
3: E come facciamo allora a mandarci Telex? Dovremmo usare per forza la linea telefonica.
4: Prendiamo un cavo.
3: E vabbè, prendiamo un cavo, ma come cavo cazzo si fa?
4: Da qui a...
3: È un delirio questa radio oggi.
4: È molto disordinato.
3: Sì, va bene così.
4: C'è un'altra trasmissione in corso.
3: Che è bellissima perché noi parliamo di Telex, loro parlano di tutt'altro. Ascoltiamo un po' di là.
2: Siamo a delirio.
4: Hanno iniziato a parlare. No. Telex.
5: A questo punto parliamo anche del tempo.
3: Tempo. Ecco, no, Dice segnalava che può pescare dal suo balcone di casa, è una cosa molto bella.
5: Leggo un'anzo non dell'ultima ora che dice che il Lago Maggiore e Ossa sono stravitati. Verbania, Pallanza, Feriolo, Baveno, Mergozzo, Arona sono inondati. Invece,
4: se almeno rivolgiti verso il microfono, visto che dietro
5: visto che c'è la
4: sì, l'alta trasmissione che volete ascoltare.
5: Ma avete visto anche oggi anche a Catania c'è stata una breve tempesta.
3: È piovuto dalla finestra del cesso, è piovuta acqua, c'è il secchio pieno.
5: Ma la cosa peggiore era che mescolata a cenere questa tempesta di pioggia e a fiamme. Il cielo era strano.
4: Ma perché parli tu e rivolgi il microfono a me?
5: Perché mi piace.
4: Ma non ci sente nessuno.
3: No, prende perché è omnidirezionale questo microfono.
4: Però prende anche l'alta trasmissione che ricordiamo
3: su un canale parallelo.
6: Sì, da un punto di vista completamente, diciamo, e che facciamo? Un bordello, una Babele?
3: Sì, sì, è Babele, questa
2: trasmissione
3: è
2: stiamo accomunando Emilio Fede e Enrico Ghezzi.
6: No, accomunando, paragonando.
4: Noi parliamo di Telex.
6: Stai andando un po' forte.
5: In che senso?
6: No, no, perché lui mi ha chiesto, stavo parlando di Emilio Fede, che secondo me è uno dei più grandi artisti pop. Tu la sai un po' la storia, perché...
5: Spiega ai nostri ascoltatori.
6: Beh, molto succintamente, perché noi abbiamo fatto un discorso articolato, quindi molto però i professori esistono. Cioè i geni, volevo dire. Io sostenevo che Emilio Fede, da un punto di vista strettamente mediatico, sia una figura indispensabile, cioè non indispensabile, comunque da non sottovalutare nel panorama della televisione italiana, soprattutto da quello pseudo-informativo e del varietà, che vanno insieme, no?
5: Perché?
6: Come? Perché cioè voglio dire, vabbè, se volete vi ripeto un po' tutta la storia.
5: Ma la grandezza di Fede in cosa consiste?
6: Consiste nel saper far sbocciare, diciamo, questa comunione, questo matrimonio tra varietà e informazione, che
2: intrattenimento,
6: entertainment, che è la terza fase della televisione di qualsiasi mass media.
5: Notizie rosa,
6: sì. Non solo notizie rosa, ma nel saper, diciamo, come un abile DJ giapponese degli ultimi anni, saper mescolare tendenze retro, molto retro, e anche retrofuturiste a tendenze, diciamo, come per esempio nell'ambito della musica attuale, dell'elettronica, del gabber.
5: Sì, Ghezzi gliela suca in sostanza. Sì.
6: Ghezzi gliela suca nel senso che sicuramente, se non mi ricordate altri personaggi, istanze, diciamo, strettamente cinematografiche come quelle che lui... con istanze lui è altrettanto abile a diciamo far fiorire.
5: Ma come sarebbe Ghezzi al telegiornale?
6: Ghezzi al telegiornale, farei un... se fossi...
2: Io direi che Ghezzi al telegiornale sarebbe meno ingenuo di Fede.
6: Sì. Io direi che si potrebbe della televisione italiana, io conosco solo un po' quella inglese perché ci sono stato 3 mesi, ma poco, e un po' quella svedese perché ci sono stato 2 settimane.
5: Sentiamo cosa dice la radio finlandese.
6: Allora, a Stoccolma 2 settimane sembra a casa nell'albergo, cioè non mi sono mosso.
7: E la televisione com'era?
6: La televisione era bella perché uno poteva... erano quasi tutti film in originale, bello, con i sottotitoli che però non capivo.
5: E la radio finlandese com'è, in lingua originale?
7: Sì, tutto in lingua originale.
6: Tutti i film in lingua originale. Sì. Anche certe cose, la maggior parte della cosa in inglese, ma io volevo ritornare...
7: Non c'è Fede.
6: Non c'è Fede,
5: ma non c'è un Fede finlandese.
6: Ma non sapete quello che vi perdete, cioè con Fede.
5: Ma un Pippo Baudo finlandese.
6: La fantasia italiana, voglio dire, le cose, pizza, mandolino, Fede, cioè ormai. Io volevo, comunque, ritornando al discorso dei giornalisti, io vorrei che ci fosse veramente un cambio, un turnover, per usare un termine calcistico, tra Enrico Ghetti. Presidente della RAI lo imporrei con la forza, sì, sicuramente.
4: In Cecenia abbiamo un telegiornale di Ghetti, servizio alla Palestina, inquadratura di piedi, per esempio. 20 minuti. Intervista.
5: Tutto verrebbero benissimo. Le notizie dall'Iran verrebbero benissimo. sarebbe interessante. La comicità. Ma la TV finlandese com'è?
7: C'è una cosa buonissima, che c'è, ci sono 2 statali, ma la cosa più bella è che la minoranza, anche se noi siamo in 300.000 svedesi dalla Finlandia, abbiamo la nostra canale proprio pubblica, ufficiale, e quello è bellissimo, c'è la minoranza in lingua svedese.
6: Per esempio per le minoranze di tutta Italia, si è avuto una bella idea, quella della devolution in 20 o 21 regioni, che comunque... 21 regioni dove uno può approfittare, diciamo, del conforto e della...
1: La semplicità del finlandese è che si legge, si parla per come è scritto, almeno per noi.
7: Ma dopo non ci sono, per esempio, preposizioni e niente, diventano le parole lunghissime, mezzo chilometro, è tremendo, già per una che ha vissuto là non si parla mai.
5: Ma è vero che si trova l'assenzio nei supermercati finlandesi?
7: Che cosa?
5: L'assenzio, absentium.
7: Che cos'è?
6: L'absinthe. quel liquore.
5: L'erba delle streghe.
6: Quel liquore verde con l'erba, col distillato di erbe.
7: No, che l'hanno trovato.
5: Salutiamo il Niccoli perché lui sta facendo abuso.
6: Sì, lui sarà.
5: In quel di Helsinki.
6: Ciao, ma lavora, è abituato. Ancora è giovane.
1: La cima splendida, almeno sentirla è molto bella.
7: Sì, è strana.
1: Legge pure.
7: Killa, sì.
1: Non ho capito niente, ma apprezzo.
5: Chiulla, che vuol dire?
7: Sì.
5: Chiulla. Molto
6: cioè,
5: facile.
6: Vedete che nome lungo. Io direi che cioè è bello, cioè imparare, non imparare, ma anche solo sentire le nuove lingue sia molto, cioè questa è una nota poetica.
1: Figlio di, eccetera, no?
7: E dopo abbiamo Babbo Natale, in Lapponia.
1: È un finlandese.
7: Che è un finlandese, cioè, chiaramente.
6: Si chiama in originale, proprio...
7: In finlandese joulupukki. In svedese, no, in svedese Julgubben, ma la catastrofe che hanno fatto alla casa di Babbo Natale in Lapponia, hanno fatto un centro commerciale, internazionale, no, è uno schifo perché hanno...
5: Ma l'hanno fatto i Lapponi o l'hanno fatto gli americani?
7: Hanno fatto, io non lo so, ma sembra quasi americani, c'è tutto Barbie e tutti i diversi giocattoli internazionali là, che si vendono in vicino all'ufficio della posta di Babbo Natale.
2: Le renne ci sono?
7: Se a mangiare che fuori nella natura.
6: Ah, si mangiano.
7: Stupendo. Sì. La bresaola di Renna è favolosa.
6: La bresaola di Enna, cioè che non è di Enna, vicino
5: all'abito. No, cioè, diventa la censura.
1: È come dire un americano di mangiarsi la carne di cavallo.
5: Come si dice bresaola in finlandese?
7: Non esiste.
6: È tipicamente italiano, bresaola.
5: Ma i lapponi ce l'hanno la loro TV di Stato?
7: No, devo ammettere che non hanno, ma hanno la radio e hanno un po' di programmi dentro la rete nazionale.
6: Diciamo che la serie l'app ne hanno di meglio da fare.
7: Ma sono 5.000 persone circa. 5.000. Sì, è una minoranza così piccola.
4: Hanno una radio con 5.000 persone.
5: E noi non ne abbiamo una. In
4: una città di 400.000 stronzi, cioè, incredibile.
5: Viva Radio Lapponia.
1: Intanto la gente si sta autodenunciando in diretta, non so perché.
5: Per conflitto di interesse.
1: Ma no, per mafia, io mi sono autodenunciato come prefetto idiota e insomma qua la gente
6: prefetto
1: si denuncia.
6: O prefetto idiota.
5: Oh, proporrei un pezzo, proporrei un pezzo musicale, sì.
6: Asbesto, mettiamo Beck.
5: Mettiamo questo figlio di puttana venduto alla Microsoft.
1: Con un becco grosso così.
6: Da non confondere con
1: Jack Beck, chitarrista.
5: Direi possiamo anche mettere mettiamo anche la prima.
1: Nonché anche rifugiato politico.
6: No, lui lo
1: il gran figlio di puttana. Dov'è Beck? Dov'è Beck?
4: L'hai già messo dentro Beck.
1: Sì, ma che numero, che disco mettiamo? Che numero? Che... Ah, direttamente così la facciamo facile stavolta. Buon ascolto, eh.
6: Qual è il
1: buon ascolto.

0: tutto quello che non si fa in radio lo facciamo noi, infatti abbiamo fatto partire il secondo brano per fermarlo brutalmente e tornare in diretta.
1: L'abbiamo fatto sfumare dolcemente.
0: Ah, è vero, solo che questo mix era un po' grezzo e parlavamo
1: del Linux Day, se non sbaglio.
0: Parlavamo del Linux Day di Catania. Beh, sì, è stata...
1: È stata molta partecipazione, a quanto pare anche di sbirri, dicevi.
0: Sì, è stata molta partecipazione perché devo dire che Digos, Ross e Gico ci hanno assicurato una sala piena con tutti quelli che hanno potuto mandare. Tant'è che alla fine sono stati citati nel nostro discorso di ringraziamento finale, nel nostro discorso di chiusura, e questo ci è costato la presa di distanza del LUG di cui dicevamo all'inizio.
1: Il LUG spieghiamo che cos'è?
0: Allora, il LUG è il Linux User Group di Catania, ovviamente ci sono LUG praticamente in ogni città, proprio in ogni angolo del mondo, ce n'è uno anche a Catania. E questo Linux Day è stato organizzato in collaborazione in qualche modo con il LUG di Catania, anche se poi alla fine è finita con questa evidente presa di distanza.
1: Ma hanno preso le distanze da cosa questi del LUG?
0: Dal nostro intervento finale, quello di ringraziamento, in cui abbiamo criticato un certo modo di fare globalizzazione, abbiamo criticato un certo modo di arrestare le voci del dissenso e abbiamo criticato soprattutto un modo molto scorretto da parte dei ROS e dei carabinieri di fare le indagini.
1: Ho capito, il LUG Catania invece quanto pare frequentato da questurini.
0: No, non lo credo proprio similmente, anzi al contrario, può essere anche un certo tipo di ingenuità a portare a fare certe scelte. Se fosse stato un posto di questurini non avrebbero avuto problemi a eventualmente darci ragione e magari spingersi in qualche modo su posizioni più radicali. Evidentemente no, c'è dell'ingenuità
1: triste che ci siano dell'ingenuità in gente di...
0: È triste perché poi alla lunga si paga, perché poi alla lunga non esserti schierato in una maniera forte e precisa quando porti avanti comunque dei discorsi precisi come quelli del free software, ti rendi conto che non hai costruito attorno quel consenso che ti può salvare da attacchi indiscriminati e illegali.
1: Cioè il loro mondo è semplicemente quello di Linux, però non vedono oltre il proprio schermo in sostanza.
0: In un certo senso c'è difficoltà a interpretare il linguaggio del... meglio, che linguaggio, sì, interpretare il linguaggio tecnico della licenza GNU GPL e tradurla sotto gli aspetti più filosofici o etici.
1: Che dire? Dire che se c'è Jaromil, per favore mi spieghi come trattare la mia Dynabolic, sì, che ho meravigliosamente acquistato in un pacchetto coloratissimo da Iron quel giorno e che non mi parte.
0: Sì. Facciamo un po' di pubblicità alla Dynabolic.
1: Che comunque è un gran bel programma, da fuori si vede che è bellissimo, da dentro cercheremo di scoprirlo.
0: È stampato bene, la copertina ha veramente un'ottima resa tipografica e ne consigliamo per almeno incorniciarla.
1: Invece tu parlavi prima della presa di posizione nei confronti degli arresti operati dal GIP di Cosenza, se non sbaglio il PM, no, il PM Nadia Plastina.
0: No, il PM è Domenico Fiordalisi e il GIP è Nadia Plastina.
1: Lei è la
0: GIP. Il PM, secondo il nostro codice di procedura penale, propone gli arresti, ma quelli che può firmarli per farli diventare esecutivi è solamente il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari. PM sta invece per il pubblico ministero e rappresenta la parte dello Stato che ti fa causa quando ti fanno il codice.
1: Grazie per questa spiegazione.
0: Non era per te che lo sai, no, ma per quegli zucconi dei nostri ascoltatori.
1: Ascoltatori zucconissimi. No, perché oggi leggevo su un giornale che consiglio a tutti, si chiama Il Nuovo Soldo, credo che sia fatto a Messina, non so da chi, però probabilmente se provate a vedere sul sito del Catania Social Forum, del Messina Social Forum, non mi ricordo qual è il sito, forse trovate anche questa testata, Il Nuovo Soldo, credo che sia in distribuzione, dove loro hanno citato in prima pagina una parte della come si chiama in termine tecnico shaming, quando il giudice dice io lo arresto per questo motivo, insomma una parte delle prove.
0: L'ordine.
1: Una parte delle prove date per poi emettere l'ordinanza di arresto era un video in cui Caruso strappava una foglia di cavolo e la offriva a un poliziotto dicendogli facciamo la pace con gli sbirri. Questo è tra le cose imputate a Caruso insieme al...
0: Quando si dice una cosa del cavolo
1: è divertentissimo. È l'invito alle guardie che si erano fatte di anfetamina di stare in seconda fila rispetto ai loro colleghi poliziotti camomillati in prima fila, erano queste a base dell'imputazione. Interessante comunque. Ma invece tu, Shining, che sei addentro a queste questioni,
0: mi dissocio da quello che ha detto.
1: Sì, queste questioni mondane. Sai, ci spiegheresti se è vero e perché esiste una spaccatura tra disobbedienti e Catena del Sud Ribelle?
0: Ma che spaccatura, la rete del Sud Ribelle è più vecchia dei disobbedienti di qualche tempo. Quando venne dato l'annuncio di fusione tra parte del movimento Global Meridionale e le Tutte Bianche, con la nascita dei disobbedienti, non tutti i compagni ci sono stati e hanno continuato a lavorare nella loro autonomia.
1: Ma c'è una differenza di pratiche tra i due? Sì, perché un po' queste cose...
0: Io sono la persona meno adatta a spiegarlo, perché ho dei fortissimi pregiudizi ideologici, nel senso che per me essenzialmente i compagni sono compagni e non riesco a capire effettivamente la differenza di pratica attraverso una virgola in più o negata in un volantino, e spesso ci si riduce effettivamente a questo, perché poi non è che c'è un gruppo che dice violenza a tutti i costi e l'altro dice...
1: Quindi, più che altro sembra una spaccatura storica come quella che si consumava all'interno dell'autonomia tra romani e padovani qualche anno fa, che poi ha portato al rafforzamento dei Cobas nel sud e alla nascita dei disobbedienti nel nord Italia con Caserini, sì,
0: sì, veramente sono dinamiche di questo genere, dinamiche gruppettali.
1: È triste, io vengo prima, sono nato prima,
0: esatto,
1: io ho la bandiera più rossa della tua,
0: io ho la mia specificità, io ho la mia identità, io ho il mio percorso.
1: Io capisco, io farei una cosa, butterei fuori tutti i preti e i missionari da questa minchia di movimento. Questo è un giudizio personale, solo che se ne vadano tutti con i girotondisti, che secondo me sono più affini a loro, e inviterei sud ribelle e disobbedienti a guardarsi con amore.
0: Sì, se poi non vogliono rinunciare allo sigre non lo facciano, però vabbè, inutile scazzarsi, ragazzi, cioè voglio dire, la situazione è quella che è. Se siamo così cretini da voler perdere tempo e energie a litigare tra di noi, allora veramente ci meritiamo.
1: Comunque a Cosenza sembra, non so, le fonti dicono ci siano state 65.000 persone, un bellissimo corteo applaudito dalla gente ai balconi. Solo i negozianti hanno chiuso le loro saracinesche scrivendo abbiamo paura della verdura, evidentemente hanno letto l'ordinanza della Nadia Plastina. E Previti, il capo di Nadia Plastina, invece è sfuggito a una condanna. Tutto ciò è meraviglioso. Ma non ci sono state altre notizie di scarcerazioni dei compagni arrestati, a parte i primi quattro?
0: No, non fino adesso. Lì non c'è nessuna novità su quel fronte giudiziario.
1: Quindi invitiamo tutti a tenere alta l'attenzione, comunque, non lasciare perdere. Non lasciare cadere la situazione.
0: Sì. C'era solo una notizia della scorsa settimana che è riportata dalla catena di San Libero su un altro caso di uso della legge Cirami. Praticamente ci sono dei boss mafiosi che si sono preparati a fare istanza per i loro
1: accessi. Gli amici dello stagliere del signor B, come? È probabile. Ma io metterei un pezzo.
0: Io lo metterei pure, però aspetterei che il nostro conduttore... Musica dal Nepal.
1: Adesso ci stai soffiando le trombe di Eustachio. Perché non viene a mettere un pezzo?
2: non arriva e arriva l'estate. E a quel punto proprio hanno la possibilità di vivere là e vengono integrati. Stiamo parlando e
3: avrebbero,
2: degli immigrati.
3: E avrebbero chiaramente l'opportunità, per esempio,
1: ti disintegro se tocchi il mio portatile.
2: Ci sono anche le piccole moschee che proprio c'è una a Helsinki. E quindi in quel modo è possibile, ma c'è stata una chiusura.
3: È una presenza degli ebrei, come sta, insomma, tu che sai meglio sicuramente la storia di quei paesi, delle tue parti,
2: sì.
3: Il trattamento nei confronti degli ebrei rispetto a quello degli inglesi, dei francesi, degli austriaci, dei tedeschi, per non dire dei tedeschi, cioè, come è stato nella storia, che tu ne sai?
2: Ci sono stati un po', adesso ci sono stati, escono fuori che ci sono stati, prima abbiamo detto no, da noi non è stato nessun problema, è così, ma adesso un po' di documenti da vecchi tempi escono fuori che c'erano un po' anche un po' di collaborazionismo
3: con il nazismo,
2: sì.
3: Ma secondo te per fatti diciamo razziali, cioè di convinzione filosofica, morale di questa cosa, o per fatti di pura convenienza politica ed economica?
2: Io direi pura convenienza politica, perché stavamo anche in guerra con la Russia nello stesso tempo e speravamo in un aiuto da qualche parte, e in quel modo c'era semi collaborazione con la Germania.
3: Meglio di noi.
4: La prima o la decima?
2: È quella la cosa brutta.
1: Anzi, la sette, la sette. Bene, mi dicono di mettere il brano numero 7 di questo CD che si intitola Sangue Divo, e che sono gli Zoe. E che Zoe sono? Sono degli epilettici?
4: No, salentini, epilettici.
1: Dall'epilessia del Salento, direttamente per voi, il brano numero 7 di questa traccia, di queste tracce che si chiamano... Mio Dio, no, la tarantella, non mi puoi far mettere la tarantella su Radio Cyber? Invece sì.

0: con Berlino.
1: Perché lui è un campionato repubblicano.
2: Dobbiamo dare spazio adesso alla pubblicità, perché sennò il nostro sponsor ci taglia i coglioni se li rivende come orecchini. Molto grandi, molto grandi devo dire questi orecchini.
0: Però nello stesso tempo ci hanno ragione anche in parte.
3: Kinograph, azienda leader nel settore, presenta Recharge, l'apparecchio portatile per l'elettroshock. Recharge ha un nuovo design, un pratico regolatore di tensione, elettrodi in ceramica. Recharge, quando non si ragiona più, è l'unica risposta. Attenzione, prima dell'uso consultare attentamente il libretto illustrativo. Recharge.
4: Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano musica classica.
3: Audiophone, azienda leader nell'alta fedeltà, vi propone una vasta gamma di impianti stereofonici per mattatoi. Audiophone, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro.

0: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti. Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.
1: Inquadrare, mettere a fuoco e...
2: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
3: Che bello! Un fischio! Così agli ascoltatori sono scoppiate le casse e le orecchie, immagino. Io ho decine di query qua. Chiedono notizie inutili. Chiedono anche di parlare dell'alluvione, ma qua non piove, quindi me ne frego. È più oddio, ha piovuto di pomeriggio, effettivamente.
4: Sì.
5: Già abbiamo parlato del tempo abbastanza.
4: Okay, i 20 minuti
3: che
4: di piove.
3: Altre novità ci sono sui metalmeccanici in piazza?
6: Oggi dalla feature di Indie Media.
3: Siamo tutti estremamente interessati a questo.
6: Leggiamo che martedì 26 novembre i sindacati metalmeccanici, dopo settimane di conflitto, proclamano un nuovo sciopero generale e scendono in piazza a Roma. Gli operai sono arrivati a migliaia nella capitale con treni speciali e pullman. Due convogli provenienti da Palermo, il primo partito nel pomeriggio con 900 operai dallo stabilimento Termini Imerese e un secondo treno partito verso sera con a bordo altri 250 operai. Per gli obiettivi dell'iniziativa sindacale è la necessità di aprire una trattativa con la Fiat e con il governo finalizzato a discutere un nuovo piano industriale che dia un futuro credibile alla Fiat Auto.
5: Calma,
6: direi ci possiamo fermare qui anche a fare le prime considerazioni. Oggi ho sentito che Fini si è seduto al tavolo delle trattative e ha convinto la Fiat a riaprire Termini Imerese tra 6 mesi.
7: Non state nel consiglio di maggioranza che hanno parlato.
8: Il problema è cosa fa l'indotto per 6 mesi.
6: Cosa faranno l'indotto? Perché tra 6 mesi riapriranno Termini Imerese, secondo te?
8: Ma secondo te riapriranno Termini Imerese?
9: Mi sembra assurdo. È la cosa più che dicevano oggi, che invece della produzione di prima si produrrà metà delle macchine. Dicono che tutti i lavoratori hanno lavoro dopo 6 mesi. Ma se producono metà macchine, com'è possibile? E più se apre.
10: Comunque era la voce di quasi un extra comunitaria, quindi non le diamo tanto conto.
6: No, è interessante, questi 6 mesi potrebbero trascorrere magari riconvertendo la fabbrica in una fabbrica di auto a idrogeno, una fabbrica di auto elettriche, magari. Perché non si pensa alla riconversione, ma si pensa semplicemente...
3: Potrebbero rottamare le macchine vendute 6 mesi fa, incentivare la rottamazione delle macchine appena vendute e spingere le famiglie italiane ad avere non più 4 macchine per famiglia, ma 8, 9, una per ogni giorno della settimana, visto che ormai il mercato l'hanno saturato.
6: Possibilmente dichiarare
3: rottamazione del Cristo. Io voglio comprare una Ford Capri e non la trovo manco morto, cioè puttana di Eva.
6: Io te la posso trovare.
3: Distrutto tutte le macchine.
6: Mio zio aveva una Ford Capri.
3: Bellissimo, una macchina meravigliosa.
6: Cercherò di regalartela. No, potrebbero fare una nuova guerra in Arabia Saudita per avere più petrolio.
3: Se regali la Ford Capri io divento etero.
6: Va bene. Ecco, color caffè, ti va bene, sì.
3: Color caffè gialla mi sarebbe più a quota di più.
6: Il
8: caffè sarebbe lo stesso color merda praticamente.
3: In quanto tempo ce ne danno queste schede? Si chiede aereo.
8: E questo
3: facciamoci ancora, trasmettiamo adesso i cazzi nostri.
8: Questo non te lo so dire. Scusate, ma questa polverina bianca in giardina, che cazzo è?
3: Di carbonato.
8: Ma sono cinesi, vedi, è un paese industriale.
3: Di carbonato qua.
8: Ecco la colonna. Mamma mia. Sì, fa la sua figura, eh? Se non dite che è bicarbonato ci prendono quasi per gente importante. Ascoltiamo la radio. Scusa, mandano gli altri.
3: Stavo beccando Sigonella, ma non si sente un cazzo della radio loro.
8: Ma
3: non si prende.
8: Questi cosa ci proponi stavolta?
11: Ti proponi qualcosa stavolta?
6: Sì, vi propongo, torniamo a David Thomas.
3: Globalize.
8: Vabbè, non via, mettiamo. Che cos'è?
3: La radio FM di Sigonella.
4: Ma le cassette ce l'hanno in questo modo?
3: Sì, le cassette sì. Sì, sì.
4: Ecco, non sono la cassetta.
8: Cosa mandano su Radio Sigonella?
3: Ma mandano musica, mandano la CNN, mandano notizie.
8: Mandano anche Bin Laden?
3: È difficile. Non credo che Al-Qaeda trasmetta qui a Catania con una stazione sua in FM. Forse Radio Maria. Certe frequenze Radio Maria. Sei, Tenea.
4: Ma si sente di lusso?
3: Eccola qua.
4: In qualsiasi apparecchio.
8: Radio Maria.
4: Anche postale, cioè si sente. Una delle cose più importanti.
12: Una radio cattolica come un movimento cattolico, un'associazione, una parrocchia deve occuparsi, perché i cattolici possono non avere a cuore il bene della comunità, perché questa è la politica.
3: Sì, delle inserzioni.
6: In Francia è il secondo giorno di sciopero, decine di migliaia di lavoratori dei trasporti francesi hanno invaso le strade di Parigi e altre città francesi. In tutta Europa la protesta degli operai aumenta.
12: E nella misura in cui sono conformi alla verità, agli insegnamenti della dottrina sociale.
3: Sono le 22:38 minuti UTC.
6: Un'ANSA dice che un americano medio fa sesso 138 volte all'anno.
4: Naturalmente gli applausi.
3: È troppo tardi, noi qua non siamo così pronti con gli applausi, ma li facciamo partire adesso.
4: Io li farei partire.
12: L'evangelizzazione in una radio che diventerebbe automaticamente di parte. Questo però non deve impedire a una radio che ha come scopo l'evangelizzazione di occuparsi.
3: Sentite come parlano gli speaker professionisti, non come noi.
12: Deve toccare tutti
3: mentre gli atti dell'etere
12: della vita dell'uomo.
6: Il secondo ispettore ONU ucciso in Israele in pochi giorni.
3: Ah, e sono due?
6: E siamo a due. Oggi c'era una conferenza di Scott Ritter, un americano ex ispettore dell'ONU, che sempre si è dichiarato repubblicano. Una conferenza a Roma dove erano presenti Selva, cioè il sottosegretario agli esteri, il CIS, il Centro Internazionale di Solidarietà, o come si coordinamento internazionale di solidarietà, e altre persone. Praticamente nella nuova clausola che ha il Consiglio di Sicurezza ha emanato come ultimatum all'Iraq, si specifica che se Saddam Hussein non ammette di avere armi di distruzione di massa sarà bombardato, quindi non più se le ha, ma se non ammette di averle.
12: Azioni di parte sulle partite, principi di sussidiarietà e di solidarietà e tutti quei valori che devono essere il fondamento della politica. E la Chiesa ha il compito di ricordare agli uomini politici, quando si dimenticano di questo, quando mettono gli interessi di parte al di sopra degli interessi della collettività e del bene comune, o quando non dicono la verità.
3: Proviamo a fare un po' di zapping sulle radio onde medie, vediamo cosa c'è.
12: Valori fondamentali.
3: Ci sono le interferenze radio emesse dai nostri computer, dalle quali il nostro zio Echelon potrebbe ricostruire ciò che noi stiamo facendo. Si chiama attacco di tipo Tempest e permette a delle persone più o meno esperte di ricostruire quello che compare, diciamo, sugli schermi di un computer. Mentre io sono qua col microfono in mano che cambio CD. Qua devo mettere?

0: sti cazzi
1: questo.
2: Non è
1: lo so, mento.
2: Menti.
1: Sì. Rinviato Trunepal che ci dice: sono a Padova, succede che sto stampando roba a sbaffo, succede che non sono in grado di lavorare dato che ho mangiato come un porco, succede che sono in confusione mentale uffa e che sono un disabile del cazzo.
2: Al caffè.
1: Notizia meravigliosa. Mentre ci propongono in cuore di non comprare più nessuna macchina e né andare in skateboard, sarebbe una cosa veramente interessante. Iron no, chiede quanti soldi deve portare a Shining.
2: Mia nipote mi vuole regalare un monopattino.
1: E poi, sempre da Padova, succede che mi aggiro come uno scemo con un libro in mano che voglio, ma che non posso permettermi. E la fotocopiatrice si impalla ogni due copie. Non trovo il PDF, ma lo voglio e non posso portarmelo a casa. Questa è una situazione molto grave. Trunepa non riesce a duplicare questo libro. È atroce.
3: Lui si trova dentro l'università?
1: No, lui si trova in ufficio, immagino. In ufficio che non so dove sia, ma non lo so. Dov'è questo ufficio? Ci chiede qui tutto il pubblico.
2: Ufficio, scusa.
1: Il nostro amico si trova in ufficio, sta lavorando, cioè è a lavoro. Trunepal.
3: Non deve dare dei soldi.
1: Sì, Iron dice quanti soldi deve portare.
3: Ah, Iron chiede.
1: I cazzi nostri. Stiamo facendo i cazzi nostri.
3: Ok, scusa, questo per le reti. Sì, per le reti.
1: Per le wireless, non lo so, per quelle casse di. Sì.
3: Non lo so, se vuole portarmi soldi a titolo personale, tutti non ho problemi di.
1: Tutti i soldi che. Ah, vogliono sapere, ci dirò che ho aggiustato io al Poetry Art Club che cosa avevano. Semplice, vabbè, per il background, per gli ascoltatori.
2: Vabbè,
1: a Palazzolo c'è un posto.
2: In contanti, no?
1: A Palazzolo c'è un posto che si chiama Isola Ecologica, dove la gente porta i televisori vecchi da buttare, i frigoriferi, queste cose qua, no? La carta, i vestiti vecchi, gli stracci, le feci.
2: E tutti i livelli.
1: E Giorgio, gli rispondi tu?
3: Mandiamolo in diretta.
1: Mandiamolo, sto spiegando una cosa. Comunque la gente lì porta pure i CD-ROM che teoricamente dovrebbero essere non funzionanti. Ne abbiamo trovati 12, di cui 10 funzionano. È bastato smontarli, pulire la lentina col dito, così, proprio ditate sulla lente, poi richiuderli e funzionano perfettamente. CD-ROM a 52
2: per. Sarà sempre meglio, secondo me, da questo punto di vista.
1: Commenta tu questa cosa mentre.
3: I cazzi nostri?
1: Sì, sì, certo, passami il telefono. Oh, buonasera! Sei in diretta! Il glu in diretta per i cazzi nostri! Se parli più forte ti sento forse.
4: Allora,
1: sei in diretta!
4: E a tutti i nostri audioascoltatori.
1: Sì?
4: Radioascoltatori.
1: Sì?
4: Ai nostri, insomma.
1: Sì? A noi?
4: Come dormi stasera?
1: Io penso che non dormirò stasera.
4: Perfetto, allora dimmi, dove non dormi?
1: È qui al Media Lab, come un demente.
4: Perché?
1: Perché sì.
4: Va bene, allora può darsi che più tardi ti venga.
1: Oh, bene, bene, questa è una buona cosa. Mi raccomando, porta cibo e bevande.
4: Va bene, essiccati i genitali.
1: Come?
4: Essiccati i genitali.
1: I genitali?
4: Sì.
1: Va bene, cercherò di attrezzarmi, grazie. La ringrazio per questo augurio.
2: Abbiamo i graffiti sul muro.
1: A presto allora.
4: Va bene, sono mie informazioni.
1: Arrivederci.
2: Ciao.
5: Che vi racconto? Niente. Io sono qua per non raccontare assolutamente niente.
6: State preparando qualche spettacolo con una famiglia sfuggita?
5: No.
6: State preparando?
5: Sì, in verità sì.
6: E cioè?
5: Ancora una volta le scene al buio a Bologna. A Bologna, proprio.
6: Ma quando cominceranno?
5: Una volta a Bologna, non più a Catania. L'11, il 12 e il 13 di dicembre.
6: Cosa sono le scene al buio?
5: Ma le scene al buio sono. Minchia, cosa sono le scene al buio?
6: E quando, come una sorta di blind date, tu vai con la tua modella preferita senza vederla?
5: No.
2: La modella la trovi là?
5: No, in realtà speri che sia la tua preferita, ma non sempre lo è.
6: Ma è la tua di destra.

0: Padova, non sto lavorando. Vengo qui a fare le mie cose, cioè niente. Sono senatore a vita in pensione. Mi lasciano frequentare questo posto perché sono un disabile. Non lo so, no, così, lui in realtà lavora lì, è un programmatore, un amministratore di sistemi coi controcazzi, e credo che abbia la fortuna di lavorare in un posto dove gli lasciano una flessibilità infernale di orari, nel senso che lui va lì quando vuole, fa come vuole e di solito non pulisce il water.
1: Anch'io.
2: Ah, io vorrei fare un intervento pure sulla flessibilità.
3: Fare un intervento sulla flessibilità.
4: Però prima volevo fare un intervento sul
5: dei polimeri.
4: Partendo dalla flessibilità, io direi che
3: grazie per l'intervento, è stato veramente un piacere. Siamo alla sola. Ad asbesto che mangia
0: nel momento dello sponsor. Mi spiace, ma
6: non c'è democrazia.
7: No, non c'è la puntata.
8: Inquadrare, mettere a fuoco e ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce. Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.
9: Chi vive in una casa di vetro non deve gettare pietre.
8: Questo proverbio vi sembra stupido?
10: No, non lo è affatto. Marplan, il sedativo americano della nuova generazione.

0: senti le voci?
1: Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te. Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
2: Questa volta non ha fischiato il microfono. La nostra professionalità aumenta sempre di più finché non diventeremo mummificati come gli speaker della RAI. Abbiamo altre notizie?
3: Sto cercando, ma il sito dell'Erroneo è sempre molto lento da caricare.
2: Certo, ci mettete dentro 47.000 animazioni. Come si fa un sito così? Ma dai! Ma non è possibile!
4: Non ci criticare!
3: È il webmaster che è un pazzo.
2: Ma no, non si fa così, dai! Vabbè, quello sarà Flash, spero. Quindi, bene, non sarà una GIF animata di 300 mega con dentro tutto un film.
3: Credo sia una giornata a termini merese.
2: Ecco, una domanda per i tecnici in ascolto: convertire un film in DVX in GIF animato, che quanto occuperebbe? Allora, c'è Telstra sul canale che vorrebbe parlare con Ram, che in questo momento ci ascolta ma non è sul canale. Ah no, è andato a accompagnare Paolo Valvo, quindi non c'è. Vabbè, io cerco di dare notizie che poi si rivelano sbagliate. La gente qua ride. Che dobbiamo fare? Chiudiamo un po' di query, va. Via. Avevo chiesto a Tronepal se ci telefonava in diretta, ma a quanto pare non può farlo. Niente notizie? Io allora partirei col radiodramma. Con la X puntata del radiodramma, io non mi ricordo più a che punto eravamo arrivati. No, in questo momento non farai nulla. Ma io non so manco se è questo il radiodramma. Morte a Venezia si intitola, di Cane Capovolto, di cui vorrei finalmente darvi la URL, che è http://cuse.org/canecapovolto, e lì troverete una quantità di informazioni pari a X, con X compreso tra 1 e infinito. Abbiamo una telefonata. Dio mio, questo è Tronepal.

0: Chiunque tu sia, sei in diretta adesso.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sono qua.
0: Oh, ti si sente pianissimo, devi parlare estremamente forte.
1: Ma perché?
0: È perché purtroppo qua il cellulare, da quando è caduto in mare acceso, non funziona più molto bene.
1: Ho capito.
0: Allora, come va?
1: Niente, non sono in grado comunque di fornirvi alcuna cosa.
0: Come?
1: Non sono in grado di fornirvi alcuna cosa bella.
0: Ah, ma le fotocopie funzionano o no?
1: Le fotocopie non funzionano, vengono fuori a fisarmonica.
0: Ah, completamente a fisarmonica, mangiato.
1: Fisarmonica e bollenti.
0: Ah, ma non c'è un'altra macchina che puoi usare per...
1: È l'unica.
0: Ah, questo è veramente spiacevole.
1: Vabbè,
0: tu resterai lì anche tu, immagino come me, davanti alla macchina fino alle 5 del mattino stasera.
1: Non lo so, volevo portarmi questa cosa a casa in formato cartaceo, perché io accumulo carta che poi non leggo.
0: Facciamo tutti così, non ti preoccupare, io ho la casa piena di libri trovati nella spazzatura di solito.
1: Esatto, mi piacciono i libri, mi piace
0: anche a me.
1: Un comodino sempre pieno, poi disposto di catalogo, tutta la parte.
0: Disposti di cataloghi non li leggi mai, ammettilo.
1: No, li leggo parzialmente, comunque mi piace avere a disposizione questa cosa da poter in futuro leggere quando sarò vecchio. Sono come gli MP3 che scarico, ne scarico miliardi, li ascolterò da vecchio.
0: Poi li metti da parte così.
1: Esatto, li metto da parte, scarico cose che non, al momento non mi va di ascoltare, li ascolterò.
0: È un eterno backup che non ha mai fine.
1: Esatto.
0: Io anch'io ho un sacco di libri, una volta mi sono detto che per far spazio li avrei portati alla biblioteca di Palazzolo. Poi mi sono detto, ma che cazzo li riporto a fare, me li tengo io.
1: Mi sto ascoltando.
0: Ah, ti stai ascoltando in diretta, se vuoi puoi fare un esperimento di loop.
1: Ah, proviamo, alzo le casse.
0: Alzo
1: le casse!
0: Alzo le casse! Vediamo cosa viene fuori.
1: Non lo so ancora, non capisco un cazzo.
0: Ma si sente qualcosa?
1: Sì, sì, io sento. Sento con un delay di, 4 secondi.
0: Ah.
1: 3 e mezzo. Di più, sono 10.
0: Devi fare ascoltare al telefono, sì, molto lontano.
1: Viene fuori una porcheria.
0: Quindi dalla rete va lì a Padova e da Padova, dove sei adesso, via centrali telefoniche, arriva qui a Catania, rientra in rete.
1: Esatto.
0: Un'informazione così si deforma.
2: Se ci canta una canzone.
0: Qui chiedono se ci canti una canzone.
1: No, non posso fare niente, io sono proprio ridotto a una merda.
0: Ah, ma cosa hai mangiato, scusa?
1: Ho mangiato una pizza con delle patate.
0: Una pizza con?
1: Delle patate, delle salsicce, dei chiodini, del grana.
0: Dei chiodi?
1: Dei chiodini.
0: Chiodini?
1: Chiodini.
0: Che sono i chiodini?
1: Funghi.
0: Pezzi di... Ah, i chiodini funghi. Ah, patate, funghi, grana. C'è una pizza devastante. Non c'hai bevuto Coca-Cola almeno?
1: No, una birra.
0: Una birra proprio, massacro dello stomaco.
1: Cosa faccio? Niente, sto qua sotto. Stavo cercando di sistemare le cose che ho comprato in fiera a Pordenone.
0: Ah, ma parlaci di questa fiera, che dicono che è splendida, ci sono cose pazzesche.
1: Ma è conosciuta anche da voi?
0: Diciamo che è arrivata la voce, sui news group se ne parla.
1: È la fiera del radioamatore.
0: Ah, ecco.
1: Ma si trovano delle persone che hanno convertito la propria attività al recupero di hardware, dei contadini, non lo so, hanno le mani tutte grosse e smerciano queste cose. Comunque è stata acquistata una Spark Station 2.
0: Ah, bella, è come quella che abbiamo noi.
1: No,
0: noi abbiamo la PlayStation 4, anzi 5,
1: 96
0: 5.
1: 96 mega di RAM.
0: Come?
1: 96 mega di RAM, due dischi da 2 giga.
0: Però?
1: Per 40 euro, però non l'ho comprata io.
2: Tentando di portare.
1: Un box scasi, e poi ci sono i miei apparati di rete strani.
0: Ah, e descrivici un po' questi apparati di rete strani.
1: Un IBM 2210, 8 mega di RAM, peccato che sia token ring, di conseguenza la scheda l'ho...
0: Capito.
1: E poi c'è questo HP Lamprobe 3 che non si capisce che cazzo faccia, è miscuo. E poi
0: una sonda di rete?
1: Sì, una sonda di rete, supporta il protocollo RMON 1 e 2, che poi penso sia un protocollo, non so che cazzo.
0: Che non si sa cos'è.
1: Deve essere una cosa di SNMP, queste cose qua. Però secondo me ci vuole un'applicazione di HP, tipo HP Open.
0: Qualcosa di loro, diciamo.
1: Esatto.
0: Va bene, dai, io spero che non stai usando il tuo telefono per telefonare.
1: No, no.
0: Che stai usando quello della ditta.
1: Esatto.
0: Ah, benissimo. Va bene, dai, se non ci sono altre notizie che ci vuoi dare.
1: Non ti chiamerò mai più.
0: Com'è il tempo lì?
1: Ma il tempo piove.
0: Ah, piove anche lì. Va bene, dai. E allora noi non ci sentiremo mai più.
1: Mai più, mai più.
0: Già, e purtroppo queste cose accadono.
1: Sono cose spiacevoli.
0: Sì, sì, è spiacevole, allora addio.
1: Addio.
0: Addio, eh. Addio,
1: ciao.
0: Addio.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
3: Adesso mi cede il microfono.
4: Non finite da aggiungere,
3: ora parte quella grande puntata del radiodramma. Noi ricordiamo semplicemente che a Scordia ci sarà il Book Festival dal 29 novembre al 14 dicembre, musica, spettacoli teatrali e molti libri.
4: Dillo che è una cosa interessante.
5: Deve partire anche
4: perché lo sponsor.
5: Il Book Festival di qua di là, agite pro, parci, provincia regionale di Campania, ma vaffanculo, c'è anche la provincia regionale di Campania.
4: Ah vabbè, non dire un cazzo.
5: Ce ne fottiamo, radiodramma cane capovolto www.chius.org/canecapovolto, cliccate sulla sezione Radio Giammi e ascolterete, diciamo, no, potrete leggere informazioni su questo radiodramma che adesso mandiamo. Grazie per l'ascolto, arrivederci, ci sentiamo dopo il radiodramma, ciao.
6: Caro Osvaldo, di ritorno dalla visita di ieri sera ho pensato di scriverti. Tu ti chiederai perché, è semplice, per aiutarti, per darti una mano, per trascinarti fuori dallo stagno di depressione in cui giaci. Ma soprattutto ti scrivo per farti riflettere. Ti ho ascoltato, non mi ci è voluto molto per capire che hai il morale a pezzi, che non ti importa più nulla della vita, del tuo lavoro e dei tuoi affetti familiari. Ho l'impressione che tu non ti sia ancora completamente rimesso dallo shock, e questo spiega che sei uscito dal trauma cranico, ma non da quello psicologico, che è il più difficile da curare. Caro Osvaldo, che tu abbia perduto la forza di reagire e la volontà di vivere è normale. Più che il femore devi cercare di guarire il tuo spirito. Più che di iniezioni di Flectodil, tu hai bisogno di iniezioni di fiducia. E questo è il medicinale che vorrei proporti. Non credere di essere il solo a trovarti in queste condizioni. Tutti, a cominciare da me, abbiamo conosciuto momenti in cui le forze dello spirito vengono a mancare. E ci sembra che la vita non abbia più alcun senso. Anche questo è normale, caro Osvaldo. Poiché la vita è fatta anche di questo, di alti e di bassi. Stai dunque tranquillo, amico mio. Ti rimetterai e tornerai come prima, anzi, meglio di prima. È soltanto questione di tempo, di pazienza e di fiducia. E, se mi permetti, di volontà. Ti sono vicino, per la verità ti siamo vicini. Parlo anche a nome dei comuni amici che ti salutano e ti fanno tanti auguri. Un abbraccio dal tuo Ottavio Cappelli. Ecco qua.
7: E te l'avrei scritta io, questa lettera? Credi che io sia completamente pazzo, allora?
6: In effetti l'ho pensato. Io non mi sono mai rotto il femore. E perciò la tua reazione affettuosa, le tue premure mi lusingarono, ma al tempo stesso tutto mi parve piuttosto curioso e paradossale, devo dire. Pensai dapprima un errore, ma la lettera era firmata da te e il destinatario ero proprio io.
7: Ma questa lettera non l'ho scritta io, come devo dirtelo?
6: E chi l'ha scritta allora se non tu? Leggi il mittente.
7: Ottavio Cappelli, Avenida della Libertade 23-54-667, Buenos Aires. Ma questo era il mio indirizzo. Com'è possibile?

0: Perché il sogno dell'uomo dei lupi ha tanto sconvolto la mente di Ottavio? E soprattutto, quale disagio lo lega al paziente esaminato da Freud nel lontano 1914? Poi, il mistero della lettera. L'ha scritta Ottavio e si è poi dimenticato di averlo fatto? E se l'ha scritta veramente lui, quale richiesta nasconde? Cosa è successo a quest'uomo un tempo elegante protagonista della vita veneziana, che adesso vive in una versione allucinata della sua bellissima città? Infine, i topi che ha visto e la puzza che ha sentito sono esclusivamente frutto della sua stravagante immaginazione d'artista? Cari radioascoltatori, naturalmente non tutto potrà essere chiarito, perché avventurarsi nella mente di uno schizofrenico è molto rischioso, soprattutto se accade pubblicamente attraverso il mezzo radiofonico. Osvaldo avrebbe potuto prevenire l'amico facendo caso alla sua voce, che da acuta e stridente qual era un tempo, era mutata in bassa e grave. Questo indica che una persona sta per perdere il controllo. Un riepilogo dei fatti e dei personaggi della prima puntata svelerà adesso alcuni intrecci e retroscena che dovete assolutamente conoscere. Il retroscena della prima puntata.
1: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni, e pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
0: Iniziamo con ordine. Caterina Carpa aveva orrore della normalità borghese, e appunto per questo aveva deciso con determinazione di divenire amica della grassona che apparteneva ad una classe sociale più bassa. Ma Caterina non era d'animo cattivo e dopo un poco finì per affezionarsi alla nuova amica.
1: Gino è sempre stato esagerato e deciso.
0: Gino, accompagnatore di Caterina Carpa per una o due estati, ebbe vari incidenti d'auto, ma si ostinava a ricomprare lo stesso modello di macchina. La notte in cui con la sua vettura causò il trauma cranico al giovane motociclista, era atteso alla villa sul Circeo. Era abilissimo nel ballo e anche un instancabile corteggiatore, ma aveva paura d'amare. Se aveva letto quasi tutto il Liber Legis di Aleister Crowley, era soltanto per vantarsene nei salotti veneziani. Gino era assetato di diversità.
1: Faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapia elettrica.
0: A proposito di Ludovica, donna di rara bellezza, si è accennato brevemente alle terapie elettriche cui si era sottoposta. La giovane divenne paziente e amante dell'esuberante Ivano Mestre, compagno di scuola di Gino. Nella propria clinica Ivano sperimentava con disinvoltura il famigerato Cardiazol, un vecchio e superato farmaco che agiva sul sistema respiratorio depresso dai narcotici. Come è prevedibile, Ludovica non riuscì più a staccarsi da lui, benché egli desse ripetute prove della propria infedeltà. Sulla schiena di Ivano Mestre era tatuato un grosso serpente.
2: Ma aveva la tendenza a spendere senza moderazione per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio.
0: Maurizio Monteverdi, originario di Crotone, era nato per comandare, è vero, ma nessuno sa che era molto sensibile d'animo. Il suo stile inimitabile cominciò ad essere oscurato da un antiestetico ed evidente tic all'occhio destro. Ciò era dovuto all'uso prolungato di un tranquillante, il Librium. Per questo motivo Maurizio Monteverdi scomparve dalle feste che la famiglia Cappelli organizzava alla villa sul Circeo. Proprio come Gino, che conosceva soltanto superficialmente, egli era capace di erezioni violente, soprattutto mentre guidava auto di grossa cilindrata. Aveva l'impressione di annullarsi nella velocità oltre i 180 km all'ora. Un grosso serpente era tatuato sulla sua schiena.

0: Silvio, ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto.
1: Il morigerato Silvio viveva nei pressi di Venezia con il padre anziano, sopportandone amorevolmente gli eccessi. Fu probabilmente lui stesso ad attirare centinaia di topi in casa. Individuo fortemente morale, Silvio era l'unico della comitiva a odiare le automobili e la guida. C'è tuttavia da dire che intrattenne nascostamente una relazione con la donna delle pulizie. Se ne vergognava, era più forte di lui. Perciò non mancava di umiliarla in presenza degli amici.
2: I want to get that one.

0: quello piccoletto.
1: Un vero demente.
0: Rimasi per 2 anni con la truppa di Gualtiero Jacopetti.
1: Appare che...
2: Il fratello di Caterina Carpa, definito da Osvaldo un vero demente per via della sua esuberanza fisica, non era invece un malvagio. Piccoletto e molto esigente sessualmente, cercava l'avventura e divenne assistente operatore di Gualtiero Jacopetti nelle riprese del brutale documentario Africa addio. Una volta litigò furiosamente con il regista sul set. In quel momento la macchina da presa filmava alcuni turisti francesi che massacravano un branco di elefanti sparando loro nei timpani.
1: No, Edoardo non aveva neppure la patente.
0: Ha avuto varie relazioni con nonna vedova.
1: Ah, e che c'entra?
2: Ad ogni relazione con una donna vedova, sul viso di Edoardo compariva una nuova cicatrice. Per ogni morte, una nuova vita. Appena presa la patente, Edoardo ebbe un grave incidente che gli cancellò quasi completamente la memoria. Aveva infiammato le serate mondane di Venezia per almeno un decennio, pur possedendo un'intelligenza primitiva.
1: Era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua dizione teatrale.
2: Eliana Cappelli, una delle due sorelle di Ottavio. Anche la sua dentiera era responsabile dei lievi difetti di dizione dei quali si è parlato. Avendo terrore del contagio sessuale, Eliana, che non era mai stata bella nonostante avesse sempre vissuto comodamente, riversava l'intero suo erotismo in uno stile glamour. Raffinatissimo, ma al tempo stesso sterile e disperato. Se il corpo è veramente obsoleto, non potremmo disporre di un esempio più perfetto.

0: vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
1: Sì, è vero.
2: La crisi che sta dietro il cambiamento repentino di Gioacchino, che inizialmente vestiva in modo trasandato e frequentava soprattutto giovani che volevano cambiare la società, rimane un mistero. La sua voce subì un curioso mutamento. Da che era bassa e grave, divenne stridula. E questo, come sapete, è caratteristico di chi sta per perdere il controllo di se stesso. Gioacchino aveva scattato diverse istantanee

0: il microfono magari. Una conferma tecnica anale, se ci sentite ancora, dagli ascoltatori, perché si è bloccato il... Ma perché la gente mi chiama in query per chiedermi le cose più idiote? Rispetto per gli ascoltatori, Stavamo trasmettendo un radiodramma di Cane Capovolto intitolato Morte a Venezia e purtroppo il software che usiamo per streamare si era piantato. Probabilmente si è bloccata la rete. Ora sembrerebbe che tutto stia andando. Sì, ma anche il ping andava prima, però si era piantato tutto. Comunque siamo ormai a fine trasmissione, direi. C'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere prima di chiudere qui questa penosa trasmissione? Sì, non avrebbe mai fine in realtà. Mi dicono che si sente, però si interrompe a cazzo. È un termine scientifico, un termine tecnico con cui... Mi hanno appena dato un link interessante. Tieni, intrattieni il pubblico.
1: No. Balla.
0: Fate qualcosa.
1: No, visto che si parlava prima di Cane Capovolto, vediamo cosa sul sito di Cane Capovolto, che è www.chiuz.org/canecapovolto. Novità, troviamo una macchina disorganizzata, che non è proprio, non è proprio una novità, sì, esattamente, un anno fa più o meno. La macchina disorganizzata, di che cosa si tratta? È un kit per musicisti che suonano dal vivo, una specie di scatola nera capace di fornire innumerevoli griglie sonore dalle caratteristiche espressive e compositive differenti. Da dove viene il nome? Dai sistemi matematici dello studioso inglese Turing. Cosa comprende il kit? Innanzitutto un CD audio progettato per essere suonato con la modalità random o shuffle. Questo consente, per una durata totale che è comunque di circa 40 minuti, miliardi di combinazioni possibili tra le 60 tracce. Inoltre una t-shirt stampata che il musicista indosserà ed una videocassetta che verrà videoproiettata nel corso della performance.
0: Santa Maria Madre, Mater Dei, ora pro vobis. Abbiamo avuto... Qui dice 1200, porco Gesù, 1251 accessi alle pagine di Radio Cybernet. Sto leggendo le statistiche di papuasia.org. Una quantità direi mostruosa.
2: Le ha fatte tutte
0: Radio Cybernet, le abbiamo fatte noi. Con 1196 accessi all'incirca sugli MP3, sono stati trasferiti a 1,5 GB di roba dal server di Papuasia. È incredibile, gli stiamo schiantando una macchina tra Nepal. Navigatori, sistemi operativi.
2: Le statistiche partono da...
0: In che senso partono da?
2: Da quando?
0: Non lo so, da un po'. Ultimo aggiornamento 26 novembre, statistica del mese di novembre.
2: Ah, novembre, 1100 download da novembre?
0: Sì, io ho appena ammazzato e massacrato la bastarda da tanzare, chi è? Meno male che sono vegetariano, Sì, non male devo dire, diciamo che abbiamo molti ascolti in differita. Accessi da pagina esterna, Radio Cyber 129. Ho scoperto che papuasia.org osta il sito di un nostro carissimo amico che noi vi consigliamo di andare a vedere, www.conei.org, conei con la K e con la Y.org, che noi adesso andremo a vedere perché non avevamo notizie da molti anni di questa persona, se così si può chiamare. Conei, MP3, vinili, infatti ha registrato un sacco di musica, vinili e CD. Conei, non so se mi spiego, Sì, sì, fa della roba assolutamente bestiale, fa della musica devastante. Sì, mi dicono di mettere un brano musicale per finire, spero che non sia ancora quella merda di Tarantella.
1: Una Tarantella in inglese.
0: No,
1: in inglese, no.
0: Mi rifiuto categoricamente. No, io intanto voglio vedere se funziona il programma. Sì, stiamo streamando, ci ascoltate?
1: Non so se la 9 o la 10, prova la 9, se no cambiamo, mettiamo la 10.
3: Aspettiamo.
1: Poi le ascoltiamo entrambe.
0: Ecco, qua mi, infatti mi dice True Nepal che c'è un Coney, la Directory Coney è piena dei suoi MP3 sconvolgenti che la gente scarica a palla. In effetti Coney fa della musica veramente pazzesca e vi consigliamo di andare a sentire qualcosa se potete. Bene, io vi faccio sentire un po' di questa roba.
1: Cos'è?
0: No, vi faccio sentire un CD che è?
1: Robert Wyatt.
0: Robert Wyatt. E che cosa sentiamo? Di egli, anzi di esso.
1: La 9 da 10.
0: Che fatica cliccare 9 volte. Ma per noi che siamo professionisti questo è altro.

0: Ah, ecco, infatti mi avevo dimenticato di mettere il microfono nel connettore. Va bene, io direi che qua la trasmissione volge al termine. Se non abbiamo altro da dire, siamo i saluti. Ciao. Ciao.
1: Arrivederci.
2: Ciao.
3: Hey do.
4: Buonanotte.
2: Alla prossima.
0: Vabbè, io volevo mettere
1: qui in studio che voi dall'altra parte.
0: Sì, siamo più qui in studio effettivamente che voi ad ascoltarci. Però io volevo mettere un brano di musica e ci metterò un po'. Fondamentalmente perché sono un imbranato. Va bene, va. Chiudiamo con questo brano musicale. Grazie e arrivederci. Io tanto lascio anche il microfono aperto comunque.
1: Cosa ci metti in Irlanda?

0: Justin Bieber.
1: Mica fuori a me.
2: Il muro delle radio. Non permette di confondere.

0: Sí, pero no. Pero
1: podré, no, al
0: próximo día. No, no, no. La morte, tía. Morte. Morte. Buonanotte. La morte. La morte.
2: La morte. La morte. La morte. La morte.
0: Guarda ora il traffico di rete. Pazzesco. Se funziona.

0: Vai, vai, vai.
1: Non finisce più. Non finisce più.
0: Qua sta andando, devo dire.
2: Ale.
0: Adesso aspettiamo solo la conferma dopo questi terrificanti problemi tecnici che meritano solamente una musica. Una sola musica è possibile mettere in questi casi. Ma tanto... Però mi sembra strano che sia... Ma... Artisti vari, martello di morte. Grazie a Tony, detto mitico DJ, che ci ha donato questa musica splendida.
1: Meglio chiudere.
0: No, vai, tranquillo, tranquillo. Vorremmo sapere se si sente.
3: Alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella, alala. Ella ella,
0: alala. Questa è Radio Cybernet. Se ci state ascoltando bene, se non ci state ascoltando moriremo tutti. Moriremo tutti. Siamo finalmente riusciti dopo un'ora e mezza di tentativi praticamente. E vi deliziamo con il martello di morte. Con questa stramaledetta puntata di Radio Cybernet, ricoperta di maledizioni eterne nei confronti di qualunque divinità.

siete in ascolto. Purtroppo non posso abbassare il microfono, ma devo alzare il volume. Questo disco è pazzesco. In studio con noi Morpheus, Ram e Pilù, il cagnetto coniglietto. La musica così distorta ha lo scopo di rilassarci dopo le devastanti cose che ci sono accadute

0: gente molto fuori, molto,
1: non tantissimo, però.
2: Beh, non tantissimo, però a questo punto
1: ci sta accenando, dai.
2: No, qui si sta funzionando a un certo punto. Bene, da parte di tutti ricevo commenti di buon ascolto, vuol dire che ci state ascoltando bene. Questa è Radio Cybernet, abbiamo iniziato con quanto? Mezz'ora di ritardo, può essere così poco? No, un'ora di ritardo, che cazzo dico? Con un'ora di ritardo a causa di innumerevoli problemi tecnici. Abbiamo deciso di spostare il nostro studio a casa di Morpheus, poiché lì avremmo avuto una linea di SDN. Arrivati lì, durante la connessione dei cavi mi si è spento il portatile, dopodiché il portatile è ripartito, ha perso la configurazione di Enlightenment, ho tirato sulla configurazione di Enlightenment, collego alla rete, la rete non esce, imposto le regole del firewall sulla Mandrake maledetta che fra poco verrà evirata dal computer di Morpheus. La Mandrake maledetta ha ignorato le impostazioni del firewall e non ci ha fatti uscire. Dopo 10 minuti di tentativi abbiamo deciso di tornare qui. Siamo tornati qui. Il driver del Lucent Modem si è bloccato, ho dovuto resettare la macchina. Ho resettato la macchina e il file system check ha deciso che erano passati 20 volt dall'ultimo file system check e quindi ha dovuto rifarlo. Dopo aver fatto il file system check ha di nuovo perso le configurazioni di Enlightenment, quindi ho dovuto ricaricare le configurazioni di Enlightenment. Mi sono connesso a internet e non ha funzionato un cazzo. Ho telefonato a quel santo di TrueNepal, che Dio lo benedica così, con questo pezzo che gli dedichiamo, che Dio benedica TrueNepal con questa musica. Comunque, tornando a noi, ho telefonato a TrueNepal, gli ho chiesto gentilmente, diciamo gli ho chiesto in modo disperato di tirar su il server di Papuasia. Ho provato e non funzionava una minchia, al che rivelazione, forse si tratta del provider stramaledetto interfree.it, che Dio lo maledica.

0: E così, mentre la nostra voce elettronica dovuta a RAM ci recita le seguenti parole:
1: Interfree maledetto, Interfree maledetto.
0: Abbiamo deciso di cambiare provider, siamo connessi adesso con Tiscali, che pubblicizziamo volentieri, poiché ci consente questo stream. E non... non utilizzerò mai più Interfree per tutta la vita. Per tutta la vita non utilizzerò mai più Interfree. E così, insomma, io nuovamente vi consiglio di dare un'occhiata a papuasia.org, una delle pagine web più emozionanti che abbia mai visto.

0: abbiamo scoperto che Interfree pulisce il cesso, di solito.
1: Il water, di solito pulisce il water. Va bene. Allora, Lobo suggerisce i nostri server funzionano benissimo e Asbesto che è ricchione. Io addirittura tutto il pomeriggio e tutta la sera mi era preparato una gran playlist che adesso vado a caricare, sperando di non fare crashare Muse. Però ragazzi, io ci provo, che devo fare? Abbiamo diversi interventi oggi, addirittura caricherò un secondo canale, cosa che non ho mai fatto con Muse, quindi due canali con diversi MP3, e questi sono effetti speciali effettivamente. Potremmo anche esagerare con quattro canali. In effetti, visto che mi ha dato un failed, però vabbè, stacchiamo la musica qua. Come si fa? Ah, ecco, così, devo premere qui. Vediamo se mi parte la musichina in sottofondo. Sì, teoricamente è andata. Uccidi il cane di là, per favore, che sta combinando un casino. Va bene, noi abbiamo diversi interventi registrati qua. Io a questo punto partirei con non lo so, con qualcosa. Io non mi sento, poi tra l'altro non mi sento neanche, devo mettere le cuffie. Siamo veramente nel disastro. Sarà la situazione dell'estero, sarà quello che è successo stasera. Sarà che veramente dovete alzare il volume quel coppio. Allora, io adesso indosso la cuffia e vediamo se riesco anche ad ascoltare ciò che mando, il che mi darebbe.
2: Sì, diciamo che mi sento. Ah, ecco, distorce.
1: Ehi, ma Muse funziona. Questa è una bella sorpresa. Siete in ascolto di Radio Cybernet dal disastro che è accaduto oggi. State ascoltando i Deftones.

0: e tra pochi istanti passeremo al vivo della trasmissione, che oggi prevede interventi di un sacco di persone, un sacco di malati di mente che ci hanno telefonato. Abbiamo interventi da parte di Tripz, con il quale parleremo del rapporto tra musica, rap e depressione. Dopodiché avremo interventi di Pallotron, di Iron, che ci parleranno della situazione del vulcano Etna. Gnegno ha registrato diverse cose molto carine. E poi abbiamo una telefonata dalla grande Russia, e poi un evento speciale che direi di mandare adesso. Però io volevo vedere se riesco a fare l'esperto creando un altro canale e aggiungendo gli effetti. Vediamo un po'. Proviamo questo meraviglioso effetto. Allora, io stoppo qua. Ah, ma funzionano. Bene, bene. Ok. A questo punto direi di partire con il primo special. Buon ascolto. Oggi eseguirò un esercizio di destrezza molto particolare, che richiede una coordinazione notevole e un alto, diciamo, senso del dovere e della dedizione. Ho qui con me in mano, in questo momento, la potete sentire, si tratta di una multa. È una multa emessa dal Corpo di Polizia Municipale di Catania, accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale. Io ho qui questa multa con me, adesso entrerò in bagno e...
1: Ouch.
0: Ecco, sto cercando di chiudere, purtroppo la porta non si chiude bene. Ora, il discorso è che... Ecco, posizioniamo il microfono. Ora io darò fuoco a questa multa e la butterò nel cesso. Si tratta di un esercizio di destrezza e di abilità che solo chi ha avuto a che fare con il fuoco può capire. Quindi adesso posiziono il microfono in modo che possa registrare l'evento. Abbiamo con noi uno splendido accendino. Ecco, adesso io accenderò la multa, la farò bruciare, dopodiché la scaricherò nello sciacquone del cesso. 3, 2, 1, via! Ecco, la multa brucia! Sta bruciando, direi che brucia veramente bene! Ehi, porco Dio! È caduta fuori dal cesso, porco Dio! Diciamo che la multa è bruciata completamente ed è rimasta solo una patina carboniosa che adesso andremo a sbriciolare nel cesso, così. Ah, ecco fatto. E adesso, per completare l'opera,

Avete ascoltato? Avete ascoltato il giusto metodo per trattare una multa. Grazie. Va bene, e dopo questa immensa cagata che abbiamo usato, diciamo, per provare qua il sistema, adesso non capisco il problema con Muse, che se io ascolto me stesso mentre parlo con l'icona dell'altoparlante schiacciato, ascolto la mia voce con un ritardo di mezzo secondo, il che diventa estremamente fastidioso. Ma a questo punto, visto che mi suggeriscono un eia eia la la, io partirei con un po' di musica, però la musica non ve la posso fare sentire attraverso il microfono, sono costretto a caricare il CD nel lettore del portatile, a tirar su il mixer da una console che rimpicciolisco, dopodiché aprire l'icona del lettore, fare partire il brano musicale desiderato e andare di là ad uccidere il cane che sta combinando un macello della Madonna. Buon ascolto, se riesco a farvi sentire qua. Vediamo. Grazie, prego.

0: Cosa sta strappando, scusami?
1: Lo sta fiorentando.
0: Ma porca puttana, ma perché non parte un cazzo qua? Ma che cazzo succede?

0: Allora, è veramente un casino qua, cioè siamo in una situazione di assoluta emergenza. Io non capisco più se sento bene, se sento male, non si capisce. Ho delle cuffie di me. Dovrei mettermi le cuffie da carro armato. Ah, ma c'ho quelle grosse, ma che coglione che sono! Ah, la bandiera del Papa è caduta! La bandierina del nostro santo padre putativo. Allora, ecco, adesso metto le cuffie very professional. Oh, cuffie altamente professionali che si sente solo un canale. Che bello! Oh, sono talmente professionali che non funziona un cazzo di quanto sono professionali. Va bene, noi abbiamo registrato decine di interviste oggi, centinaia di miliardi di interviste. Io direi di partire con qualche informazione sul Vulcanello, con un'intervista fatta a Pallotron oggi. Buon ascolto.
1: La faccio a te.
0: Un attimo solo. Va bene, siamo in linea con Pallotron. Allora, ci devi dare, diciamo, gli ultimi aggiornamenti su che cazzo sta facendo l'Etna.
2: Da fa bordello.
0: Ma qual è la situazione?

0: 혹시도 나가봐 대표 우리 외친에게 우시와 dal dipartimento correndo e io invece che passeggiavo ho pistocato, ci siamo messi sotto una traga, ho aspettato 20 secondi, dopo 20 secondi pensavo che era finito, poi ancora continuiamo a scivolare, no? Niente, poi mi sono accorto perché ho detto non ci voglio rimanere più là. Basta, questa è la storia di stamattina.
1: Ma quindi vabbè, in città nessun danno?
0: In città si mangia la terra.
1: Ah,
0: siamo con spazi di terra, io ho i capelli pieni di terra, tipo a uso brufoli, no brufoli.
1: Tipo forfora.
0: Ah, tipo forfora, sì, sì.
1: La forfora
0: sì.
1: Nera. Comunque è arrivata anche qui a Palazzolo, eh?
0: Anche a Ragusa.
1: Lo so.
0: Comunque noi ci stiamo avvicinando al Freaknet, che c'è la riunione dei territori.
1: Ah, bene, io stavo pensando se non fosse il caso di fare un backup del Freaknet prima che crolli tutto.
0: No, vabbè, là non crolla.
1: Beh, insomma, un palazzo così alto. Comunque...
0: Ma lei, tu poi lo conosci, poi funzionare, lo sai com'è quell'edificio?
1: Sì, un palazzo alto, enorme.
0: Che ha le travi a vista.
1: Sì, sì.
0: Quelle travi di 3 metri, 3 metri e mezzo.
1: Sì.
0: È logico che lo senti uscire. Per esempio a casa mia non hanno sentito niente.
1: Ho capito.
0: Iron non l'ha sentito che era nel sottosuolo.
1: Ah.
0: No, non lo so. Comunque, io inviterei a Robbo qua. Gli farei fare un bagno...
1: Di lava.
0: Di lava.
1: Va bene, con questo augurio chiudiamo questa intervista.
0: Sì, moriremo. Questo è il mio ultimo messaggio, voglio lasciare un testamento.
1: Ok.
0: Io voglio che tu entro...
1: Fammi parlare con Iron, vediamo cosa mi dice lui.
0: Aspetta, che stava cercando di mettere la macchina...
1: Vabbè, avvicinagli il microfono alla bocca.
0: No, perché se n'è andato a più di 60 metri da qua.
1: Ah, allora tiragli il cellulare al volo. Che cosa stai combinando?
0: Niente, sono vedendo di fronte a casa di Giorgio. Sto tenendo un posto. Dai, ma se poi ci siamo dopo.
1: Dopo penso che mi sposterò per sistemare tutto per la trasmissione. Quindi vi saluto, ve la
0: ciao,
1: saluto
0: ciao.
1: E arrivedergliela.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Respect to the music, respect to the DJs, respect to the crowd and respect to one another. We have to remain in constant contact, but look around yourself. We got every kind of person in this room, and they're not kicking fucking attitude. It's about music. Music never separated people. No one style of music is better than the other. No one style is truer than the other. It's all music. It's all music. It's all music.

0: respect. Respect of the music. Respect of the...
1: Va bene, va, siamo tornati. Mamma mia, con questo ritorno in cuffia è veramente pazzesco. Comunque, siamo tornati in diretta perché sarebbe il caso finalmente di venire a parlare di questa musica bellissima che è il rap. Ne parliamo con un vero esperto di rap, il nostro Tripz, che ci ha infinocchiato a questa intervista telefonica che noi adesso vi agevoliamo. Grazie, prego. Siamo in linea con Tripz.
2: Ma perché stai streamando adesso?
1: No, sto registrando.
2: Ah, stai registrando, perfetto.
1: E allora?
2: No, perché se stai a streamare mi collegavo ormai.
1: Con Tripz parleremo del rapporto tra rap e depressione, non è così?
2: Ma sì, volendo.
1: E dici un po' quello che ci devi dire allora.
2: Che ne so...
1: Perché tu ti occupi di musica, giusto?
2: Sì.
1: Quindi cosa fai di bello?
2: Ma fondamentalmente di bello non lo so, dipende dai gusti. Comunque preparo le basi e poi ci reppo sopra. Le basi vengono fatte con campionatori.
1: Ho capito.
2: E strumenti comunque digitali, cioè anche se comunque la chitarra un po' la suono, ma non mi ci metto a suonare comunque per fare le basi, cioè faccio direttamente col campionatore.
1: E quindi non usi dei calcolatori elettronici per questo?
2: Sì, è l'era dei transistor, no?
1: Capisco. Vabbè, ma in italiano, in inglese?
2: No, in italiano. Italiano con la GL comunque.
1: In italiano.
2: Sì, perché l'italiano mio non è che sia proprio dei migliori.
1: Va benissimo.
3: Hey,
1: ma avete
3: Beavis.
1: Inciso...
3: Pull my lever.
1: Qualcosa? Hai inciso qualcosa?
2: Sì, allora,
1: siete solo? Siete in tanti?
2: Beh, io ho inciso un demo con il mio gruppo che attualmente adesso è fermo, cioè siamo in due in realtà.
1: Uh-huh. Demo che non sentiremo mai perché non ce l'abbiamo.
2: No, però è disponibile sul sito mio, almeno in alcuni dei suoi pezzi, quelli che ho valutato dopo 2 anni ancora.
1: Allora dacci il sito.
2: Sì, allora www. Sfraglione con la J, però sfraglione.
1: Sì.
2: .org.
1: Sfraglione. Sì.
2: / Tripz.
1: Ah, perfetto.
2: Quando è su Sfraglione ci sta il sito mio. E niente, là c'è stata la sezione MP3, ci sono un MP3 mio recente, 3 lavori con quello con cui io c'ho il gruppo che ha fatto un demo da solo, che sono abbastanza recenti, e poi i pezzi del 99 di quel demo che avevamo registrato, che era una cosa molto sperimentale, cioè lì le basi erano state fatte con un computer perché non c'avevo proprio nessun mezzo per farle.
1: Bello.
2: Sì, molto brutto, sinceramente. Il suono era abbastanza una cagata, lavorare con Cool Edit Pro e campionando...
1: Capisco.
2: Così alla rozza non era bellissimo, però ecco, poi abbiamo alzato un po' di soldi, abbiamo fatto massimizzare le basi in uno studio, quindi...
1: Come dire, ognuno il suo mestiere, il computer non è fatto per certe cose.
2: No, il computer non è... Attualmente penso che il computer non sia fatto quasi più per niente, dato che tutti ci vogliono fare...
1: Che è fatto per un cazzo.
2: Cose. Ormai il computer ti fa pure il caffè, il problema è che tu lo fa schifoso.
1: Capisco. Fa tutto, come fare tutto male nel doppio del tempo, quindi.
2: Ma,
1: quindi il contrario della rivoluzione, delle promesse della rivoluzione informatica.
2: Ma sì, sai, quelli che ti vendono il computer ti dicono con i nostri computer l'internet è più veloce, no?
1: Sì, sì.
2: Cioè,
1: sì.
2: C'è questo voler cercare di rendere il computer una specie di guida spirituale dell'essere
1: esatto.
2: umano.
1: Io mi ricordo negli anni 70, no, negli anni 80, nelle riviste di informatica di allora, c'erano le pubblicità che comparavano una scrivania piena di carte e scartoffie con un casino pazzesco, con invece una scrivania accanto di una persona che aveva 2 fogliettini, una penna e un computer, no?
2: 80-86 dell'anno.
1: Sì, sì, e vi spiegava esattamente, vi spiegava che tutti i vostri dati con tutte queste scartoffie potevano entrare in un dischetto, no?
2: Sì.
1: Oggi invece è assurdo, non solo
2: quelle...
1: c'è il casino delle carte, ma ci sono i dischetti, i CD-ROM e gli stampati.
2: Esatto.
1: E le stampanti che si inceppano, tutta la carta che si spreca.
2: No, che poi alla fine oggi in musica con un computer la puoi anche fare,
1: beh,
2: però...
1: Certo.
2: Cioè, devi andarti a comprare una serie di attrezzatura, voglio dire,
1: sì.
2: Non ti metti con la Sound Blaster a fare musica. Se vuoi fare musica seria, devi comprare una scheda sonora tipo La Luna, che costa 1,5 milioni.
1: Già.
2: E già si discute, però voglio dire...
1: E qui arriviamo al punto rap e depressione. Possiamo dire la depressione è dovuta al fatto di voler determinate strumentazioni e non potersele permettere.
2: Ma non è manco troppo quello, perché comunque il rap cioè a livello base tu hai bisogno di un campionatore, preferibilmente, almeno io preferisco la Kai 900-950, io uso il 900.
1: Bene, diamoli questi parametri tecnici, così la gente a casa può
2: esatto.
1: capire.
2: Ti basta un Akai 950, un 900, io uso l'Atari come sintetizzatore di Walk Base.
1: Uh-huh. Il computer?
2: Sì, un Atari però col Cubase, solo MIDI.
1: Il 540 ST, il famoso.
2: Il 1040 ST, esatto.
1: Pazzesco, cioè ancora si usa.
2: Ma in questo ambiente è molto utilizzato, nel senso che molti produttori di basi hip hop
1: sì.
2: usano ancora la...
1: È ovviamente fuori Atari. Produzione.
2: Sì, infatti io l'ho pagato 150 sacchi con il mouse che lo devi prendere a calci per farlo funzionare, però cerchiamo, insomma, sto là a
1: barricare
2: la linea ogni volta che mi devo mettere la mano sotto la tastiera per giocare col jack.
1: Beh, no, è spettacolare comunque questa cosa, che insomma, dopo 20 anni ancora si usa la tecnologia obsoleta per...
2: Sì, perché è l'unico computer che ti fornisce una scheda MIDI funzionante, cioè la Atari c'aveva un cazzo, tranne la scheda MIDI.
1: E basta.
2: Quindi tu metti il Cubase,
1: quello Atari,
2: quello 2.0, e ti colleghi con le uscite MIDI al campionatore e gestisci i suoni che escono dal campionatore, cioè il computer non fa niente al di là.
1: Spettacolare.
2: Sì, infatti è una cosa figa, perché poi tu ti appoggi alla scheda sonora del tuo campionatore, che sicuramente è molto meglio di quella del PC.
1: Capito.
2: E quindi niente, poi ecco...
1: E questa depressione allora?
2: La depressione sale dal fatto che, sai, col rap te lo dà in faccia.
1: Come?
2: Il rap te lo dà in faccia, per dire, nel senso che non c'è per niente, voglio ti fai un demo... Se lo posso venire da te perché te conosco, te vedo, ti senti di sta roba. Cioè, però non c'è una specie di via d'uscita.
1: Beh, una cosa che si fa perché si sente di farla, quindi.
2: Sì, cioè, è un genere underground che sì. Secondo me non ha proprio nessuna speranza di esistere in Italia. In
1: capito.
2: Francia, meno male, ci sono riusciti a fare del buon rap. E
1: ma forse perché ci stanno performance dal vivo, insomma.
2: Sì, ma il fatto è che è la mentalità proprio italiana che è sbagliata. Cioè, tu vai alle gemme in Italia e non ride. C'è la gente che va là, molti vanno là per sfoggiare i pantaloni, dire cazzate, poi salgono sul palco, dicono sempre solo ti rompo il culo e comincia a diventare un po' deprimente pure la jam stessa, cioè,
1: ho capito.
2: Io personalmente non mi diverto manco più a sti concerti rap. Alla fine ti pare di sentire lo stesso gruppo che cambia faccia ogni volta che sale uno nuovo.
1: Chi consigli di ascoltare in questo momento musicale?
2: Ma io sono...
1: A parte te, ovviamente.
2: No, io mi sconsiglio personalmente, però... Insomma, io sono molto... rimasto molto indietro, sinceramente.
1: Bene.
2: Cioè, io mi fermo bene o male al 96. In italiano consiglio vivamente l'UX,
1: uh-huh.
2: E specialmente l'album A Volte Ritorno. È stato penso la sua produzione migliore, e quello con 5 minuti di paura, per intenderci.
1: Sì.
2: E poi consiglio anche SXM, un album del 94 se non sbaglio, 95, non mi ricordo di preciso quando era, comunque è abbastanza vecchio. SXM
1: sì.
2: Che è stata veramente penso la rivoluzione del rap in Italia, perché all'epoca era ancora tutto molto ci proviamo.
1: Uh-huh.
2: Invece loro sono riusciti a tirare fuori un disco che veramente con le palle.
1: Va bene.
2: Non hanno venduto un cazzo, però era figo. Poi ecco, che ne so, di italiano anche Chaos, molto valido. Ha fatto due bei dischi, veramente molto belli. Adesso è uscito pure con una cosa che ancora non ho sentito, che è Neo X, ma non l'ho ancora sentita. Però insomma, pure Turi, Forte, Corveleno. Ma cose comunque... Ecco, i nuovi sono giusto Turi, Corveleno, questi qua.
1: Sì.
2: Di quelli, se no, quelli che sono bravi erano quelli che erano bravi 5 anni fa, 6 anni fa.
1: Ho capito, va bene. Allora, niente, grazie di tutto.
2: Grazie a te.
1: E niente, allora ci sentiamo presto. Ciao.
2: D'accordo.
1: Aspetta che stacco qua. Bene, e siamo tornati in diretta. E a questo punto qua mi serve un po' di pausa di martello di morte, perché recuperare le forze dopo tutto quello che è successo è duopo ed è successo troppo. Go fuck your own better. Don't do shit, I go fuck your own better.

0: that go fuck your home head up. Some new who shit that go fuck your home head up. Some new who shit that go fuck.
1: Va bene, torniamo in diretta.
2: Torniamo in diretta
1: con questo eco malefico, perché è il caso effettivamente di continuare con le interviste che abbiamo registrato, e torniamo al discorso terremoto, con l'intervista che abbiamo fatto oggi ad Iron, sempre a Catania, che ci descrive un po' la situazione di oggi, mentre abbiamo saputo che verso le 21, se non ricordo male, c'è stata un'altra scossa di terremoto, che è stata descritta come abbastanza forte. Io adesso non so se c'è qualche catanese sui vari canali che frequentiamo, però... però insomma, partiamo con questa intervista fatta ad Iron Eagle, vediamo un po' cosa ha da dirci questo povero disgraziato.

0: Sono Sbesto per Radio Cybernet.
1: Salve.
0: Sei in diretta, differita.
1: Ah, in diretta o in differita?
0: Beh, sto registrando per poi mandare questo contributo. Per chi ascolta la radio, in diretta. Per te sarà in differita.
1: Ok.
0: O viceversa, insomma. Allora, niente, noi qui volevamo sapere un po' com'è la situazione lì, cosa sta succedendo, come la vivi questa cosa.
1: Beh, la situazione è abbastanza bruttina, perché da 3 giorni già la città è tutta al buio, sempre, quasi sempre al buio.
0: Quindi è proprio, sembra di stare al buio, veramente?
1: Sì, sì, siamo sempre coperti, sembrano sempre le 7 di sera.
0: Addirittura?
1: Sì, sì.
0: È così alta, cioè è così potente questa fumosità?
1: Sì, sì, molto, e poi è alta invece il livello della terra ormai che è arrivata sul suolo.
0: Ah.
1: E le macchine sono piene, e i terremoti sono uno dopo l'altro. Certo, quello di stamattina è stato più forte di tutti e l'hanno sentito tutti.
0: Ma dicevano però... che poco fa, insomma, per chi ci ascolta, verso le 18 c'è stata un'altra scossa.
1: Se era 18 meno 10, 18 meno un quarto, forse probabilmente l'ho sentito pure io. Eravamo a casa di Paolo, non l'ho sentito pure io. Pensavo fosse proprio, siccome non avevo mangiato, un giramento di testa, ma allora probabilmente era una scossa.
0: Ho capito.
1: Comunque la scossa di stamattina è stata abbastanza seria, perché si sono mosse tende in maniera abbastanza vistosa. La sedia mi stava scivolando dal culo. Ci siamo presi, diciamo, non proprio uno spavento, ma comunque,
0: diciamo, un cacazzo.
1: Ma non tanto un cacazzo, anche perché non è che è la prima volta. Cioè, avvengono spesso questi terremoti. Certo, di questa entità non tanto spesso.
0: Quindi diciamo una botta di sciolta.
1: Sì, una scioltina. Qualcosa di da prendere con cannuccia.
0: Diciamo molliccio, ma non quel tanto che basta.
1: Sì, quel tanto che
0: una
1: basta.
0: Una sporca mutande, va.
1: Diciamo una mousse. Una mousse,
0: va bene.
1: Una vera e propria mousse.
0: Ho capito. Ma da dove abiti tu? Insomma, tu abiti, se non mi sbaglio, in una zona abbastanza alta di Catania. Si
1: sì.
0: Riesce a vedere qualcosa?
1: Sì, allora si vedrebbe, di solito si vede l'Etna.
0: Sì.
1: Però stavolta si vede, cioè in questa occasione si vede tutto scuro.
0: Ah, certo, perché c'è una massa.
1: Perché è chiaro che se tutta la nube è arrivata a superare la Sicilia, ha superato Porto Palo e si dirige verso l'Africa, è chiaro che vicinissimo all'epicentro, cioè dove sono io, non si vede un cazzo. Anzi, addirittura di sera, quando mi è capitato di tornare a casa un po' dopo, diciamo verso l'una, verso le due, e la visibilità scende a una ventina di metri.
0: Ah.
1: Come se ci fosse una specie di nebbia, però nera.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. E io ho fatto delle foto domenica.
0: Sì.
1: Magari domani ne faccio delle altre, anche perché tanto non penso che migliorerà di molto.
0: Riesci a metterle online per stasera?
1: No, per stasera no, perché sono qui al Midirab e rimarrò qui.
0: Ah.
1: Quindi...
0: Ma tipo più tardi, quando torni a casa, magari se le metti subito online...
1: Ma dipende a che ora torno.
0: Potremmo dare il link.
1: No, non lo so a che ora torno.
0: Va bene, dai.
1: Dipende come va a finire la riunione qua con i ragazzi di Geodivide, di Lerone e gli altri.
0: Ok, che mi saluterai. Quindi io ti ringrazio per questo contributo.
1: E saluto tutti gli ascoltatori di Radio Cybernet e alla prossima.
0: C'è qualcosa che vuoi, qualche appello che vuoi lanciare? Non so, mentre siamo qui, visto che noi... A parte...
1: Vorrei lanciare un appello a Dio.
0: Ah.
1: Che non ci faccia morire tutti quanti sotto la cenere.
0: Oh, va bene.
1: Va bene?
0: Se Dio è in ascolto, pensiamo che, insomma, qualcosa farà.
1: Ok.
0: Allora, a presto.
1: D'accordo.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.

siamo tornati, negando la rete a RAM che è qui con noi, con il portatile che vorrebbe uscire per scaricarsi le sue peggio cose, vero RAM? Dici qualcosa con la tua voce elettronica, già che sei dotato. Questo nostro automa chiamato RAM parla unicamente così. Dai, per favore, ma insomma, basta, non è il caso. Invece io vorrei passare a leggervi qualcosa, visto che siamo arrivati all'angolo della scemenza, non della scienza, perché noi siamo scemenza, non fantascemenza, sulle scienze, numero 408 dell'agosto 2002. Non puoi alzare di più il volume? È al massimo. Che eccesso. C'è una copertina. La copertina delle scienze del giugno dell'agosto 2002 dice Etna, rischio o spettacolo? E l'articolo a pagina 30 si intitola Etna è una polveriera? L'articolo è di un ricercatore, se non mi sbaglio, inglese, un certo Tom Pfeiffer. E io non vorrei perdere tempo, avevo programmato, insomma, mi ero programmato con molta calma di leggervi tutto l'articolo, di parlarvi, insomma, di come è stata fondata, di come si è creata l'Etna. Qui dice che la parte esterna del cratere risale soltanto a 5.000 anni fa. No, sì, che cazzo dicono? Allora, dov'è? Ecco, la struttura di qui di là, ecco, il cono attuale, il cosiddetto Mongibello recente, ha un'età di circa 5.000-8.000 anni. È uno fra i vulcani più studiati e meglio conosciuti del mondo, ma praticamente io stringendo avrei voluto leggervi questo articolo, ma sono successe troppe cose questa sera. Io mi limito a riepilogare in sintesi. Qui dice l'Etna è tradizionalmente considerato un vulcano poco minaccioso, lo stiamo notando ultimamente. Il suo magma è relativamente povero di gas. Le colate di lava, per quanto spettacolari, sono lente e regolari, questo in effetti è vero. Di rado rappresentano un pericolo, sono le di rado e un quarto. Tuttavia, in epoca storica, l'Etna ha avuto anche fasi di attività di tipo esplosivo tali da distruggere in parte la sommità del rilievo, e queste non sono belle notizie. Secondo certi indizi, la tendenza a un comportamento più violento potrebbe manifestarsi di nuovo, grazie scienziati, lo indicherebbero alcune lave fuse nel 2001, di composizione simile a quella del materiale emesso dai vulcani delle isole Eolie, che induce eruzioni esplosive. Infatti, nell'eruzione del 2001, che Jarmin ricorda bene per averla vista, si osservò che la lava proveniva da strati molto profondi del mantello. Comunque, questa transizione da un tipo di attività a un altro, la prima mai osservata in un vulcano, non rappresenta però una minaccia immediata. Presumibilmente occorreranno alcune migliaia di anni affinché essa si compia. Scusate, ma il miracolo della digestione avviene. Comunque, qua l'articolo è molto lungo. Si parla dell'Etna come al primo posto tra gli inquinatori naturali. Poi c'è una foto ripresa dalla Stazione Spaziale Internazionale che mostra una bella fumata. Comunque, l'articolo è veramente lungo. Segni di un cambiamento di carattere, modificazione del tipo di magma, ci sono inclusi primitivi nella roccia vulcanica, cristalli di olivina. Vabbè, le scienze, lo sappiamo, si rivolge a un pubblico di malati di mente che studiano le cose, non certo a un pubblico di persone sane come noi, persone sane che meritano di ascoltare giusto un pezzettino musicale prima del prossimo intervento, che viene niente poco di meno che dalla madre Russia.

0: Sì, ma non avverto violenza in questo brano musicale che ho scelto, quindi direi di passare direttamente a questo punto al prossimo intervento registrato, che viene direttamente dalla Russia. Buon ascolto. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Direi che siamo pronti.
1: Bene.
0: E allora, dove ti trovi, Lobo?
1: Stai già registrando, quindi?
0: Sì, sono già in registrazione.
1: Ah, perfetto. Mi sono appena alzato e sono le 9 di mattina.
0: Sì?
1: qui a Kaliningrad.
0: Dove?
1: Kaliningrad.
0: Ah.
1: Che è vicino a Gdansk, fra Svetlogorsk e Kvardiesk.
0: Ah, ho capito, quindi sei, cos'è, Estonia, Lettonia?
1: Il mio russo non è ancora preciso, no, è Confederazione Russa.
0: Ah.
1: Dopo l'Estonia, andando verso l'est.
0: Com'è Kaliningrad?
1: Bene, oggi mi sono appena alzato, appunto, sono 5 gradi, quindi fa caldo, direi.
0: Ah, beh, fa caldo allora.
1: Sì, esatto, sono stato al porto a vedere setacciare l'Ambra ed è uno spettacolo sempre bello.
0: So che tu hai sempre sognato di vedere setacciare l'Ambra.
1: Esatto, cioè, sono questi...
0: Sono cose che danno soddisfazione, immagino.
1: Sì, c'è questa bella gente con questi cappelli bellissimi che setaccia nel fango alla ricerca di queste preziosissime pietre di Ambra. Non so che cazzo ci fai con l'Ambra.
0: Beh, l'Ambra è una pietra preziosa.
1: Ah, davvero?
0: Che bello!
1: Che bello stare seduto.
0: Sì, stare seduto sulle sedie. Ma quindi, diciamo che i progetti di migrazione russa...
1: Purtroppo adesso si sono sospesi perché è subentrato uno spettacolo teatrale che stiamo portando a giro per tutta la Cecenia.
0: Ah, sì?
1: Sì, interessantissimo. Niente, facciamo... Praticamente uno spettacolo dura 2-3 giorni, dipende un po' quanto reggano gli spettatori.
0: Sì.
1: Niente, facciamo prove, performance, insomma, c'è una macchina del fumo, insomma, è divertente.
0: E di cosa si tratta alla fine?
1: Alla fine niente, si tratta di far ascoltare musica araba a questi simpatici, a questo simpatico pubblico e niente, insomma, diciamo abbiamo un po' modificato il target delle nostre missioni qui in Russia, però insomma presto o tardi troveremo anche un provider dove appoggiare.
0: Meglio tardi che mai.
1: Esattamente. In Italia come va? So che sta prendendo fuoco tutto.
0: Ma qui c'è il vulcano che rompe un po' i coglioni, non so se lì da voi è giunta notizia. Io vedo che google.news.google.com nemmeno la cacca di Striscia sta notizia.
1: No, fino a poco fa. Solito allarmismo italiano, qua succede il disastro in Russia e nessuno dice niente, io non so cosa sta succedendo assolutamente.
0: Ah sì, che disastro?
1: Non so cosa ho mangiato ieri, non so, appunto parlano...
0: Appunto, non si sa.
1: Cioè sul giornale la gente non lo sa leggere.
0: Forse perché usano tutti quei caratteri strani. Fanno la E al contrario.
1: Sì, infatti mi chiedo come facciano a leggere i giornali qui, non hanno informazione, non hanno niente, cioè, il comunismo qui ha fatto danni indicibili.
0: Me lo posso immaginare, insomma.
1: Ce lo immaginiamo tutti.
0: Immaginiamocelo.
1: Niente, nulla, stasera niente, andiamo a picchiare i bambini che sono rimasti fuori casa e niente, sto molto divertente.
0: Ah, va bene.
1: Stiamo divertendo, sto spendendo un sacco per chiamarti, sai? Ma
0: sì?
1: Me ne fotto, sì.
0: Oh, come mai te ne fotti?
1: Perché tanto qua, insomma, l'organizzazione è ben...
0: È ben fornita.
1: È ben finanziata, mettiamola così. Dai, non mi fare dire niente, lo sai.
0: Non diciamo nulla, lo sappiamo. Va bene.
1: Comunque stiamo ancora cercando il server, ricordiamo che stiamo ancora cercando.
0: Dai, lancia l'appello
1: sì, cioè,
0: adesso.
1: Il
0: perché, per come?
1: Ormai, niente, dobbiamo assolutamente avere un server fuori dall'Italia. Non è detto che debba essere in Russia, visto gli ultimi simpatici risvolti a questo punto, però deve essere assolutamente fuori dall'Italia. Se nessuno trova niente, io mi ucciderò, ecco.
0: Vabbè, allora cercheremo... cercheremo tutti di salvarti la vita.
1: Grazie.
0: Sarà molto divertente.
1: Sì,
0: c'è qui una persona che ti vuole salutare.
1: Ah, chi è? Ciao.
0: Mister Coniglietto voleva salutarti.
1: No, no, ha fatto bene, ha fatto bene. Ormai non lo sentissi più.
0: Già, dovessi ucciderti un giorno di questi.
1: Infatti,
0: ma qual è, diciamo, non c'è termine per
1: comunque
0: questo.
1: La banda si è comportata bene durante il viaggio.
0: Sì.
1: Ho preso 4 giorni per arrivare qui, però è andata molto bene.
0: Insomma. Quante fialette di additivo STP?
1: Una tancia. Mi faccia il pieno di STP, ho detto.
0: Va bene, allora noi adesso rilanciamo questo appello, insomma, per cercare questo termine.
1: Noi stiamo cercando un provider in Russia, siccome non capiamo una sega delle parole in russo che sono scritte sui siti russi di merda, così
0: in realtà cerchiamo a caso,
1: esatto,
0: cliccando a caso su scritte cirillico.
1: Io sto cliccando a caso guardando il sorgente HTML cercando di capire dove, come può aver chiamato i nomi dei file un pazzo webmaster comunista.
0: Mangia bambini di merda.
1: Mangia bambini bastardi davvero. E niente, quindi appunto che abbia banda, che non faccia pagare per traffico perché è una cazzata, basta anche 64k, tanto in SSH c'è poco da fare, insomma.
0: Beh,
1: non è che...
0: Ma quindi non si tratterebbe di un vero e proprio sostituto per disco frigido?
1: Non esattamente, no, ma tanto la banda per altre cose ci sono, no, più che altro un posto dove appunto, non so, devi fare il link con roba, con il CSS, lo fai in Russia, lo fai su questa macchina, ecco, questa più o meno è l'idea.
0: Il link con?
1: Tipo, non lo so, tieni la pagina www.porcodio.org con tutti i tuoi exploit, tutte le tue minchiate, però non ha, non tieni direttamente sul server gli exploit e le minchiate.
0: Eh sì, ma
1: tieni,
0: tanto dicono... Ah, quindi si tratta di uno sgamo, alla fine è un grande sgamo internazionale.
1: Esattamente.
0: Ah.
1: Noi
0: però,
1: linkiamo.
0: Però dicono, pare che siano proibiti anche i link adesso.
1: Vabbè, vedremo se sono proibiti anche i link. Magari nella forma, non lo so, secondo me è fattibile, è un discorso fattibile, ecco, mettiamolo così. Tanto dobbiamo essere.
0: Va bene, se no ti uccidi.
1: Esatto, cioè pensate a questo, ecco.
0: Ok. Va bene, noi ti ringraziamo per questo contributo telefonico.
1: Ti devo lasciare perché devo andare a far colazione con Krauti e vaniglia, cioè la torta tipica.
0: Ah, capisco.
1: Lo sformato di Krauti e vaniglia, ma è buonissimo.
0: Va bene.
1: Appena alzato fa benissimo.
0: Ma io non sapevo che Kaliningrad fosse dall'altra parte del pianeta. Il fuso orario è un po' strano.
1: No, cioè sono le 8 di mattina adesso.
0: Ah, ho capito, va bene.
1: Nel momento in cui te trasmetterai la trasmissione saranno le 8 di mattina.
0: Ah, quindi è tutto calcolato.
1: Esattamente.
0: Non si capisce qual è la diretta e quella differita.
1: Esatto, dobbiamo confondere le idee, non dobbiamo far sapere dove siamo.
0: Ok.
1: Siamo a Kaliningrad.
0: Già.
1: Ok, fammi fare il saluto da radio, che è bellissimo.
0: Va bene, saluta allora.
1: Allora, da Kaliningrad,

0: E ci concediamo il lusso di tagliare di colpo la musica in questo modo così cruento, perché farei partire qualche altro intervento praticamente, perché abbiamo registrato anche delle cose con Gnegno, che si trovava a Catania oggi e ha registrato del materiale in questi giorni che passeremo ad ascoltare. Buon ascolto, vai.
1: Signor Rosso, l'ho visto che ci cangiano segnali, ci cangiano.
2: Consigliere? Guardi, sì, davvero.
1: Hai visto la piazza di Pepino imbastato?
2: Sì, che cos'è?
1: E chi mi sa? C'è niente.
2: Vedi, aspetta che lo leggissi. Vittime della mafia.
1: Ma chi sono le vittime della mafia?
3: Parla, mare e larga. La carriera della rivoluzione e delle regioni. Uomini e donne d'Italia, del Ministero e del Regno di Italia, ascoltate!
1: Ascoltare che i nipotini di Mussolini hanno tolto dalla piazza di Snello, un paese in provincia di Palermo, la lapide che ricordava...
2: Toro seduto, azienda 11. Costruzione nel demanio dello Stato di bungalow.
1: Di bungalow.
2: Per comodità degli indiani.
1: Un bel bungalow di 7 piani.
2: Di 7 piani.
1: Ah, ora li costruiscono ancora i bungalow di 7 piani, però Peppino Impastato non c'è più perché l'hanno imbottito di tritolo. E i nipotini del Duce cosa fanno?
2: Cambiano le lapidi.
1: Così nessuno se lo ricorda, va?
2: È normale.
1: Meglio così. Meglio di scordare certe cose. Eh sì, è veramente triste questa storia.
0: Eh già, ma pare che abbiano rimesso il monumento.
1: L'hanno rimesso, domenica scorsa un gruppo di persone sono partite dalla provincia di Catania, di Ragusa, di Palermo per andare a rimetterglielo.
0: Sì, e sembra che in realtà la giunta comunale sia intenzionata a rimuoverlo di nuovo.
1: Penso domenica prossima di nuovo ci sarà un viaggio verso il Snello, andremo tutti quanti a rimetterglielo.
0: Bene, bisognerebbe essere ogni volta di più.
1: Lo scultore, credo.
0: Come?
1: Quello che ci sta guadagnando è lo scultore che fa una lapide nuova alla settimana.
0: Questo è vero.
1: Avverto, buona continuazione di trasmissione.
0: Ok, grazie per tutti questi contributi e se sarà il caso fatti sentire più tardi.
1: Speriamo proprio di sì.
0: Va bene, io spero di no, insomma, che non ci siano notizie gravi da Catania.
1: Ma se ci sono io te le posso dare, vuol dire che sono vivo, di questo godrò.
0: Ok.
1: A dopo, ciao.
0: Ciao. Aspetta.

0: no business throwing insecure motherfuckers.
1: Va bene, ma a un certo punto ci hanno anche rotto i coglioni. Va bene, basta con l'effetto eco. Teoricamente avremo qualche altro intervento prima di passare alla prima puntata, signore e signori, del radiodramma. Sì, abbiamo un radiodramma in 6 puntate, 6 o 7, non me lo ricordo. Comunque abbiamo un radiodramma in X puntate, con X compreso sicuramente tra 6 e 8. E ascoltiamo un altro degli interventi di Gnegno. Vediamo un po' che cosa ci ha propinqua. Già, era diciamo un commento a questo fatto di cronaca.
2: Ben addestrati.
1: Direi di sì.
2: Funzionano, sai, i nuovi manganelli, le nuove pistole, i nuovi questori. Si prospetta tutto bene per il Social Forum di Firenze.
1: Ma a proposito di grilletti facili, cos'è successo a Catania qualche giorno fa?
2: Ma è successo che un poliziotto ha sparato a un ragazzo di 24 anni, dato fuori di testa, chissà per quale motivo. Probabilmente aveva fatto il parà e aveva un genitore colonnello dei parà.
1: Beh, c'è da dire che questo prima aveva sparato a chiunque per circa 2 ore.
2: Senza prendere nessuno.
1: Beh,
2: un pessimo addestramento l'hanno fatto.
1: Evidentemente
2: sì. I poliziotti hanno saputo rispondere al fuoco, l'hanno preso all'addome e alla gola, mi pare. Forse è anche morto, ma nessuno dice niente, perché se lo meritava, d'altra parte.
1: Non si sa niente.
2: Comunque si era recato in un'ottima zona di Catania, questo è sfuggito alla polizia. È arrivato nella zona dei pub, dove migliaia di persone si ubriacano la sera.
1: Sì.
2: Gettando neanche lo scompiglio, perché nessuno se ne era accorto, erano tutti ubriachi.
1: Sì, se ne sono fottuti tutti, tra l'altro ha preso la volante, ha rubato la volante con una facilità estrema.
2: Anzi, penso che si abbiano goduto comunque nel vedere questa scena. Finalmente il bene che vince sul male fa sempre piacere.
1: Il male perde, il bene trionfa.
2: Il bene trionfa sempre, ma a proposito, abbiamo un intervento da parte del pubblico su questo.
1: Vediamo.
2: Vediamo cosa ne pensava il pubblico dei poliziotti. La gente è soddisfatta.
1: Sì, sì, sono tutti contenti.
2: Aspetta, ci sentiamo più tardi allora.
1: Allora, d'accordo, grazie per questo intervento.
2: Ciao, ciao.
3: Blackout.

0: caduto il connettore del microfono che avevamo staccato. Il problema di questa scheda audio, ve l'ho già detto 30.000 volte, il fatto che non è possibile avere due fonti sonore contemporaneamente, quindi posso solamente switchare o il microfono o il CD. È il momento del radiodramma e vi consiglio di ascoltarlo perché, tra l'altro, non abbiamo mandato nemmeno una delle pubblicità dei nostri sponsor. Non fa niente perché oggi veramente col caos che abbiamo avuto sarebbe stato un vero inferno. Il prossimo passo, diciamo, di raffinazione di questa trasmissione di Radio Cybernet sarà comunque una playlist migliore con tutto più sistemato. Vediamo cosa c'ha da dire Ram con il suo sintetizzatore a vocanale.
1: Caos.
0: Solamente questo?
2: Beh, sì, che devi dire?
0: Che ne so, che dobbiamo dire? Boh. Niente. Allora, va bene, io partirei con il radiodramma, che vi consiglio di ascoltare perché poi capirete tutto dopo. Buon ascolto, grazie, prego, arrivederci. E poi ci sentiamo dopo con il martello di morte e altre cose tanto belle.
3: Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Prima puntata.
4: La vostra carriera ha raggiunto traguardi rispettabili e avete voglia di gratificarvi con una vettura eccezionale che possa però essere gradita anche in famiglia? Nessun problema, perché è nata la regina della classe E.
5: Che cosa stai guardando?
6: È una trasmissione sulle automobili dell'anno prossimo. Sono anteprime assolute.
5: Quindi tra pochi mesi la gente potrà comprare questa automobile?
6: Sì, il mercato reagisce prontamente ai desideri delle persone.
5: È come se prevenga i desideri delle persone.
6: Bellezza e potenza. Ah, che meraviglia questa Mercedes. Chi non vorrebbe sedersi su quei sedili, sfrecciare lungo strade alberate, solitari in mezzo alle montagne? Lì dentro a 180 km l'ora il tempo e lo spazio non esistono più.
5: Senti, andiamo in terrazza, ti prego. C'è un venticello delizioso.
6: Guarda laggiù. Chi è che vedi?
5: È una donna grassa, mi sembra.
6: La conosco di vista, è una che si sforza di essere un tipo signorile.
5: E te sposata?
6: Sposato un operaio taciturno e con poche aspirazioni.
5: E ne soffre?
6: No, non direi. Lei si dichiara pienamente soddisfatta sessualmente.
5: Tipico. È tipico degli operai.
6: Che cosa intendi dire?
5: Tu sai come sono gli operai.
6: Eppure è strano.
5: Che cos'è strano?
6: Io l'ho vista spesso a passeggio con Caterina Carta, che è un tipo molto diverso da lei, di un ceto sociale superiore.
5: Ah, Caterina Carta. So che era morbosamente legata ai genitori e provava sentimenti di inferiorità per la sorella maggiore.
6: Pare che fosse stonata, nonostante avesse studiato pianoforte per anni. E pare che avesse anche certe fobie, me l'ha detto Esther.
5: Del tipo? Idee fisse?
6: Animali. Gli animali. Si allontana se vede un animale nelle vicinanze. È proprio curioso che le due siano così amiche, tanto più che Caterina è stata compagna di Gino.
5: Gino! E come no? Di lui ricordo che nel 1973 la sua auto si incendiò e che un anno dopo ebbe un grave incidente. E causò una commozione cerebrale ad un giovane motociclista.
6: E come finì?
5: Ah, bene. Gino si finse ipocondriaco e se la cavò.
6: Gino è sempre stato esagerato ed eccessivo. Era divertente e piacevole in compagnia, ma non tollerava di essere contraddetto. Era capace di covare a lungo la vendetta e poi colpire a freddo.
5: Un tipo inquieto, insomma.
6: Sì, Gino ricercava le emozioni forti anche nelle piccole cose, guidare macchine potenti e bere bibite ghiacciate, mangiare cibi assai piccanti. Non smetteva neppure quando lo devastavano le diarree.
5: È tipico delle persone immature. Ma non dimentichiamo che, almeno in teoria, l'uomo, diversamente dall'animale, si rende conto dell'utilità o del danno del compiere un'azione piuttosto che un'altra.
6: Almeno in teoria, dici bene, ma in definitiva che cosa differirebbe l'uomo dall'animale?
5: La volontà morale, che spinge l'uomo al di là del puro godimento.
6: Del resto la sua frequentazione con Ivano Mestre la dice lunga. maestro. Medico di statura medio-bassa, pochi capelli, corpulento.
5: È come se ce l'avessi davanti in questo momento.
6: Tendenza alla menzogna, alla celebrazione di sé, amore per le macchine sportive, per il lusso, la vita di disimpegno, attrazione per l'occulto.
5: Io mi ricordo che si compiaceva di mostrarsi piuttosto volgare.
6: È vero, sì, era spesso volgare nei modi e nel linguaggio. E militava nel Partito Radicale.
5: Eppure io so per certo che Ivano viveva in una continua tensione interna nello sforzo di controllare le sue pulsioni animali.
6: Non voglio contraddirti oltre, sai come la penso.
5: Oh, fa un caldo pazzesco oggi. Osvaldo, è incredibile come tutti quelli che frequentavamo un tempo siano stati come risucchiati dal nulla.
6: Sì, caro Osvaldo. Ottavio Cappelli, per esempio.
5: Ottavio Cappelli? Ah, bella presenza, molto curato, sempre con pantaloni attillati e camicia aperta davanti. Avevo capito tutto fin dall'inizio io.
6: Ma capito che cosa?
5: Che cosa? Credevo che fosse abbastanza evidente a tutti, no?
6: Ma io non credo che Ottavio fosse ciò che pensi. Lui era un esteta. E so anche che aveva intenzione di aprire una galleria d'arte.
5: Ma suo padre non era di origini modeste.
6: Tornando alla Grassona di prima, so che poco dopo la nascita fu adottata ufficialmente dalla madre, che l'aveva avuta fuori dal matrimonio.
5: Non ti seguo.
6: Fu la nonna materna a scegliere questa soluzione per non provocare uno scandalo.
5: Ah, sì, ho capito. E guarda lì, accanto all'edicola.
6: Ma quella è Ludovica. Com'è invecchiata, per bacco.
5: Ecco. Come la definiresti, Ludovica?
6: Non è semplice. Donna alta, bruna. Dimostrava già allora un'età maggiore di quella reale. Parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali. Si è sottoposta a terapie elettriche.
5: Ma non erano fuori legge le terapie elettriche?
6: Ah, non mi pare. Non ho mica capito bene come funziona la legge Basaglia. Un bel tipo, comunque. Sai, guardandomi indietro ho la sensazione che le mie amicizie siano finite sempre con litigi improvvisi.
5: Probabilmente sei troppo suscettibile. E dire che in quel periodo ce n'era di gente interessante. Eleonora, per esempio.
6: Un carattere deciso che le permetteva di raggiungere sempre gli obiettivi desiderati. Grande spinta spirituale verso l'alto. Hai mai saputo cosa successe per via di quel terreno?
5: Sì, lei voleva donarlo per beneficenza. E poi si accorse delle manovre di alcuni uomini politici che volevano strumentalizzare la cosa.
6: Ma che peccato!
5: Anche suo fratello ebbe una vita intensa e ricca di colpi di scena. Mi ricorda il personaggio di Raskolnikov.
6: Addirittura?
5: Volontà ferrea, ambizioso, attivo, realizzativo. Vestiva elegantemente. Ricercava il lusso ed era generoso con tutti.
6: Ma soprattutto con chi gli prestava servizio. Ma anche lui, parlando, faceva spesso riferimento ai suoi rapporti sessuali.
5: Lo sai che ricevette varie estreme unzioni?
6: Io so che è morto a 82 anni, la sua salute è stata sempre ottima.
5: Ebbe una figlia, mi sembra.
6: Sì, che non si è parlata per 20 anni col padre.
5: Non ho sentito, cosa hai detto?
6: Ho detto che non si è parlata per 20 anni con il padre.
5: L'altra notte mi ha telefonato Maurizio Monteverdi, ti ricordi?
6: Come no? Un uomo di bell'aspetto, assai raffinato nel vestire. Lui curava con scrupolo un po' maniacale la sua persona, gli abbinamenti dei colori nell'abbigliamento.
5: E perfino la scelta degli oggetti che lo circondavano, le persone e i luoghi da frequentare.
6: Ma aveva la tendenza a spendere, senza moderazione, per avere il meglio. Era nato per comandare, non c'è dubbio. Una volta un venditore andò a casa sua, gli disse che l'uomo sfrutta soltanto il 30% delle proprie potenzialità mentali.
5: E che successe poi?
6: Ebbene, Maurizio Monteverdi rispose che per vivere da protagonista poteva fare a meno del rimanente 70%.
5: Che tipo!
6: E comunque, fu in quell'occasione che Maurizio entrò in contatto con la propria natura ambigua.
5: Sarebbe a dire?
6: Il venditore poté lasciare l'appartamento soltanto al primo albeggiare. Leggi qui, in questo libro di astrologia che ho trovato.
5: Conformismo, accettazione tacita della morale comune, delle convenzioni e della gerarchia. Ma non ti sembra incoerente? Maurizio ha avuto più di un incidente serio con la macchina.
6: Sembra fatta apposta.
5: In che senso fatta apposta?
6: Volevo dire, come se le persone più fortunate a volte debbano soffrire di più, pagare un prezzo. Ma che lavoro faceva Maurizio?
5: Ha fatto l'analisi del profondo per qualche anno.
6: Oh, non mi sembrava uno che avesse un senso mistico pronunciato.
5: Ti sbagli. Maurizio era così.
6: Beh, un po' come... come quell'altro allora, quello che faceva il medico.
5: Giorgio. Ma non si conoscevano tra loro.
6: Giorgio. Era un convinto assertore delle idee di William Reich.
5: William Reich. E chi è?
6: William Reich considerava il desiderio sessuale propulsore primario di ogni azione umana.
5: Un gran farabutto, c'è che dire.
6: Ah, la distrazione di Giorgio. Ricordo che camminava per strada leggendo un libro.
5: Sì, era uno al di sopra delle cose. So che una volta, era in novembre, ebbe la casa infestata dai topi.
6: E lui?
5: Non seppe cosa fare. Era più risolto del fratello, comunque.
6: Silvio! Ah, amico intimo di Ottavio Cappelli, un uomo serio, ordinato, meticoloso, moralmente onesto. Credo addirittura che avesse paura di guidare l'auto. Lui e Ottavio. Una strana coppia, davvero.
5: Silvio viveva col padre, se non sbaglio.
6: Sì, ne sentiva l'autorità, ma non ne condivideva la religiosità e le idee politiche.
5: Deve essere stato terribile sottostare per tutti quegli anni alle argomentazioni del padre. E senza mai contraddire.
6: Ah, già. Ma come si può fare in certe circostanze?
5: Per punire gli altri di essere più felici di noi, inoculiamo loro, in mancanza di meglio, le nostre angosce, perché i nostri dolori, ahimè, sono contagiosi.
6: E chi l'ha detto?
5: Silvio vestiva all'antica.
6: All'antica, sì. Ricordi cosa diceva di Caterina Carpa?

0: schifo, è come se siano morti dentro.
1: Comunque qualcuno ha detto:
0: è assurdo classificare la gente in buona e cattiva, la gente è piacevole o noiosa.
2: L'ha detto Oscar Wilde, vero? Quanta verità in queste parole. Non credi anche tu che le nostre esistenze siano così povere di estetica?
0: Hai sentito anche tu un rumore?
2: Ma com'è ingrassato, Edoardo. Da questa terrazza, anche volendo, non ti può sfuggire nulla.
0: Beh, in effetti Venezia è così piccola. Ma chi è Edoardo? Quello con gli occhiali spessi e col cane piccolo?
2: Sì, quello lì. Ecco, Edoardo è un uomo con cui si può stare sempre a proprio agio, nel modo più rilassato.
0: Ma io credevo si trattasse di un esagitato.
2: Niente affatto. Sai che è stato un disc jockey ed un grande esperto di musica leggera?
0: E quelle cicatrici sul volto come se le è fatte? Un incidente d'auto?
2: No, Edoardo non aveva neppure la patente. Ha avuto varie relazioni con nonne vedove.
0: Ah, e che c'entra?
2: È come se lui avesse mantenuto una promessa fatta a se stesso.
0: E quella laggiù? Invece assomiglia a Matilde.
2: Quella è Matilde.
0: No, le assomiglia parecchio, ma non è lei. Matilde era slanciata.
2: Però dimostrava più anni di quanti ne avesse realmente.
0: Matilde. Suo padre, no, non so se sai, era un uomo assente. E lei ne soffriva immensamente. Io so che una volta ebbe la casa infestata dai topi, completamente infestata. Non puoi avere idea. I ratti risparmiarono soltanto la stanza di Swedenborg.
2: Vedi? Vedi che anche le persone che non sono fortunate a volte sembrano subire una punizione.
0: Ah, beh, Matilde non è certo una persona sfortunata.
2: E come no? Non ricordi com'era intransigente con se stessa?
0: Io invece notavo che lei viveva in maniera fatale, come se scegliesse di essere trasportata dagli eventi piuttosto che agire di sua volontà.
2: Sessualmente era abbastanza emancipata, in effetti.
0: Quando uno raggiunge una buona posizione sociale, allora i rapporti con gli altri cambiano. Questo è quello che penso. Prendi Ottavio, per esempio.
2: Credo che questo sia normale, dopotutto.
0: Ma voglio dire, mio caro Osvaldo, non c'è niente di male nel voler vivere con stile. Ma se scegli di mettere in ombra il tuo spirito a favore dell'involucro, la morte inizia già a prepararti la stanza.
2: No, sei proprio tetro, mio buon Osvaldo. Ottavio Cappelli, quando l'ho conosciuto, era pronto a spogliarsi delle cose superflue per percorrere un sentiero di rinuncia.
0: Ma io ricordo la figura di suo padre, debole, accomodante, lento nei movimenti. Ottavio non ha mai lavorato, neppure in casa. E sua sorella era esattamente così.
2: Ma che tipo era? Non la conoscevo affatto.
0: Eliana Cappelli, un'attrice di teatro. Soffriva a causa dell'addizione.
2: A causa della addizione.
0: Sì, era convinta che si fosse fatto il vuoto attorno a lei per via della sua addizione teatrale. Inoltre la sua sessualità era inibita da motivazioni igieniche e perciò puoi capire anche l'imbarazzo mio e degli altri.
2: È veramente terribile, anche se effettivamente qualcuno del gruppo era malato sul serio. Vedi, sono tratti tipici di quelli nati con Urano in Scorpione.
0: E che fine ha fatto?
2: Non ne ho più saputo nulla, ma pare che già da piccola nutrisse sentimenti di inferiorità nei confronti di una sorella più bella, dal carattere forte.
0: Ottavio da piccolo fu viziato da 3 vecchie zie nubili e questa è stata la sua rovina. Non a caso le sue notti erano turbate da certi sogni ricorrenti, cavalcate, treni lanciati a folle velocità.
2: Davvero?
0: Sì, e da un sogno premonitore.
2: Ricordo quella bellissima villa sul Circeo, le feste in settembre con tutta quella gente che arrivava da Roma.
0: Senti, ma è vera quella storia della violenza carnale e dell'omicidio delle 2 ragazze sudamericane?
2: Io non c'ero, ma sai come esagerano le cose i giornalisti? Ma che fine ha fatto Ottavio? E poi è riuscito ad aprire quella galleria d'arte?
0: Fa un altro lavoro e guadagna moltissimo. Va molto spesso in Sud America, mi hanno detto.
2: Lo sai che Ottavio odiava essere fotografato?
0: No. E perché mai?
2: Gioacchino. L'ho intervistato ieri dentro una gioielleria.
3: Ma è vero che dopo un viaggio in India si era avvicinato alle filosofie lamaiste?
2: Sì, è vero. Ha sposato una ragazza che lo domina, che lo ha fatto soffrire parecchio.
0: E dopo?
2: Lui avrebbe

0: voluto andarsene a vivere in campagna, era un suo vecchio sogno.
1: E non l'ha fatto?
0: Gioacchino poi è molto cambiato. Cura con scrupolo un po' esagerato la sua persona, gli abbinamenti dei colori dei vestiti.
1: Anche lui. E la moglie?
0: La moglie era molto attratta da tutto ciò che è segreto e sommerso. Pare che fosse intima con Ottavio. Senti, ma qual era il sogno premonitore di Ottavio? Me lo puoi raccontare?
1: Gioacchino aveva un figlio.
0: Sì, un giovane di statura bassa, capelli ed occhi castani, assai irrequieto. Era mosso dal complesso della statura.
1: Poverino.
0: È andato in India, sulle orme del padre, e non è più tornato. Senti, prima la trasmissione diceva che se la carriera di un uomo ha raggiunto traguardi rispettabili, egli dovrebbe gratificarsi comprando una vettura eccezionale. Sì, diceva così. Non è che il desiderio della merce renda piuttosto limitato l'essere umano alle volte? E hai sentito tutti questi incidenti degli ultimi mesi? Non ti dà da pensare.
1: Sì, è vero, ce ne sono molti più di prima, ma che cosa vuol dire? Sarà un caso, no?
0: Beh, se ci rifletti sembra che l'automobile alla fine diventi un mezzo per accedere ad una dimensione segreta.
1: Beh, come una navicella spaziale.
0: Leggi qui. In una società che mi sembra particolarmente razionalizzata, dove c'è una divisione del tempo e del lavoro, la morte automobilistica appare come la espressione suprema del tempo libero, l'esito del tempo libero. Il problema è stabilire se la morte automobilistica fa parte del sistema o se è una faglia all'interno del sistema. La morte automobilistica è quella che ognuno può cercare nella propria auto, oppure è un mito, un processo collettivo. La televisione trasforma la morte in automobile, in una specie di passione collettiva. Perché la morte automobilistica affascina anche nella sua riproduzione attraverso il discorso? Forse perché è una delle poche cose fluttuanti che non sono dominabili da nessuno? Non lasciarti ingannare dalla diversità. Caterina Carpa, Gino, Ivano Mestre, Ludovica, Eleonora e suo fratello, Maurizio Monteverdi, Giorgio, Silvio. Saresti capace di classificarli per tipi? Scommetto di no. È impossibile. Tutti sono ottenebrati dal medesimo malessere che li rende uguali. Prendi per esempio Ottavio, certamente un po' blasé, con i suoi amici collezionisti d'arte, e Gioacchino, sempre trasandato pur avendo buone possibilità economiche. E infine Gino, un reazionario che si definiva debole mentalmente e moralmente, liberato da ogni codice di condotta.
1: Già, forse aveva letto il Liber Legis della grande bestia ed era rimasto contaminato.
0: In fondo, evidentemente, non erano poi tanto diversi tra loro.
1: La classe sociale, allora.
0: Esatto. Quello è l'elemento decisivo, poiché spesso trasgressione e conformismo lottano all'interno di ognuno per la supremazia. Tu, ecco tu, per esempio, inviteresti ad una festa la grassona amica di Caterina Carpa?
1: Io sì, potrei, non ho niente contro di lei, ovviamente, ma perché no?
0: Ma non sarebbe il caso, non è vero? Sarebbe imbarazzante. E non sai spiegarti il perché.
1: È vero. Non so spiegarmi il perché.
0: Fine della prima puntata. Morte a Venezia. Dramma per la radio di Cane Capovolto. Personaggi. Riccardo Maria Tarci, nella parte di Osvaldo H. E Gaetano Lizio, nella parte di Osvaldo N. Produzione sonora. Massimiliano Sapienza.

0: Bene, siamo tornati in diretta qui su Radio Cybernet. Diciamo che tecnicamente alla fine questa puntata, ma sì, diciamo che sta andando, va. Il radiodramma che abbiamo ascoltato è un radiodramma di alcuni anni fa, creato e prodotto da un gruppo di artisti catanesi. Si chiamano Cane Capovolto. Io adesso volevo accendere la televisione e vedere se riuscivo a trovare qualche notizia aggiornata sul terremoto, sul tremuoto. Vediamo un po' se c'è qualche notizia, ma... Ah, ecco.
1: La situazione, siamo all'interno della Pineta, c'è un pianoro dove la lava potrebbe anche espandersi, ancora c'è una certa distanza di sicurezza da Lingua Grossa e recentemente, come detto, dagli ultimi dati, dagli ultimi rilievi, sembra proprio che questa colata di molto rallentato. Questo dunque la situazione aggiornata al tardo pomeriggio, e allo stato attuale ci confermano gli esperti che il suo stato di avanzamento è di circa 18 metri l'ora.
2: Bene, allora arriviamo. Quindi, scusa, aggiornato, sì. Ti interrompo perché vedo in bassa frequenza già pronto Sergio Regalbuto, che ha un ospite. Se puoi stare in postazione, passerei la linea a Sergio Regalbuto, che si trova a Santa Venerina, per parlare ovviamente di terremoto, l'altra emergenza della giornata. Regalbuto.
3: Grazie Nuccio Stidrò, buonasera ai nostri telespettatori. Allora, è stata una lunga giornata anche per noi qui al COM di Santa Venerina. Alle mie spalle il centro d'accoglienza diurna per anziani, che è stato appunto trasformato nella sede del centro operativo misto, e con noi c'è Guido Bertolaso, lo abbiamo detto nel corso dei nostri precedenti collegamenti, di fresca nomina ufficiale, perché il Consiglio dei Ministri gli ha ribadito quella che prima era stato un incarico, diciamo così, quasi ufficioso, comunque temporaneo, adesso è diventato un incarico ufficiale a tutti gli effetti.
0: Sì, ma se gli chiedessero, se gli facessero sta cazzo di domanda, sarebbe anche meglio. Però
3: Bertolaso, un'emergenza a duplice, un'emergenza che comincia dal fronte ladico per poi continuare in questa giornata terribile con il sisma.
4: Eravamo in riunione, stavamo cercando di immaginare, di pianificare, di programmare quelli che dovevano essere gli interventi eventuali per fronteggiare le colate laviche, e quando siamo stati sorpresi come tutti da questa violenta scossa di terremoto, che ovviamente ci ha fatto dimenticare per qualche ora i problemi del vulcano e ci ha fatto dedicare completamente ad affrontare questa nuova emergenza. Quindi sono due fronti vicini, ma comunque completamente diversi per quella che è la tipologia e quelle che sono le problematiche che bisogna affrontare.
3: Ecco, nel corso di nostri interventi nella trasmissione serale che abbiamo fatto, abbiamo già affrontato questi temi che comunque adesso per i nostri telespettatori del telegiornale...
0: Quindi pare che ci sia stata effettivamente un'altra scossa questa sera. E, qui c'è una... c'è una TV locale che sta seguendo evidentemente in continuazione gli eventi.
4: È più sotto controllo, nel senso che lo conosciamo meglio, i tecnici, gli scienziati hanno ormai parecchi strumenti che ci permettono quantomeno di poter fare delle previsioni e di...
0: Vediamo se c'è qualche altra cosa sugli altri canali.
4: Quelli che sono i mutamenti.
0: No.
4: Prevedibile quello che potrebbe accadere, è probabile che vi saranno altre scosse, è probabile che alcune siano pure abbastanza forti, vi sarà questo sciame, continuerà sicuramente una situazione di difficoltà e quindi di disagio, di ansia per la popolazione, che credo purtroppo non si sia esaurita nella giornata di oggi. E noi siamo qui, stiamo facendo tutti gli rilevamenti sia sui danni, stiamo immaginando quelli che possono essere interventi per accogliere coloro i quali hanno dovuto lasciare le case. Continueremo a lavorare anche durante la notte, quindi
0: vabbè, insomma, la situazione è quella che è. E alla fine direi che abbiamo forse un altro intervento di Gnegno che potremmo mandarvi. Buon ascolto. Ecco quindi il secondo contributo di Gnegno.
5: tutta America de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño. Ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia. La empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, con los cantos y las montañas...
6: Per un bel discorsetto di Fidel Castro ci serve semplicemente per dare una notizia al volo. Qual è questa notizia?
7: Lula ha iniziato un altro ciclo della storia, del mondo.
6: Del mondo.
7: Torneranno le sinistre al potere.
6: Nella Latina America.
7: Sì, sì.
6: E cosa succederà da noi?
7: Da noi...
6: Berlusconi si scriverà AIDS, forse.
7: Un terremoto in Colombia.
6: Hai capito, Asbesto? Tu che ne pensi di questa promozione a Lula a capo dello Stato?
0: Ma sì, si sentiva un po' piano comunque, tecnicamente parlando, però, boh, insomma, sembra una bella cosa.
6: Speriamo, il Fondo Monetario Internazionale manderà qualche carro armato, magari, chi lo sa.
0: Oddio, può darsi che verrà ucciso tra poco.
6: Tu ci vorresti andare a ammazzarlo?
0: Ma, non lo so, secondo te è il caso?
6: Secondo me, non so, se vogliamo vivere tutti più tranquilli, potremmo travestirlo da vedova, se s'intende, come ha fatto Putin con i ceceni.
0: Ma potrebbe venire fuori un caso nazionale su questa storia, che poi, voglio dire, ha un nome da donna, per cui l'ambiguità regna.
6: Lula, ti ricorda i Lecca Lecca? Compra un Lula.
0: Sì, un misto tra la Lecca Lecca e un oggetto... un oggetto fallico.
6: Compra un Lula oppure un oggetto fallico.
0: Esatto.
6: Tu hai la testa sempre lì, aspetta.
0: Già, come tutti del resto. Allora, grazie per questo secondo contributo e...
6: Un piacere, un piacere.
0: Proseguiamo con la normale programmazione.

Prova, prova, prova, prova, prova, prova.

0: Prova. Prova. Prova. Prova. Prova. La prova.
1: Monaco Radio 3 Alfa Charlie.

Filip? Filip? Catapultati a cuccia! Catapultati!

Oggi abbiamo deciso di fare questa trasmissione avendo fondamentalmente con la musica moderna. Mi dispiace solamente che non ci sia Nirvana, o no. Non lo so. Dovevo essere. Ma. Dovevo trovarmi al Media Lab, ma in realtà non ci sono, poiché ho donato oggi due cani. E così ci inventiamo, non sapendo che cazzo fare, ci inventiamo qualcosa. Io però sono praticamente al buio, si è fulminata la lampadina qua al poetry. Porco Dio! Non si vede un cazzo! Non si vede un cazzo di Cristo! E altre lampadine io non ne vedo. Dove cazzo la trovi una lampada qua? Posso accendere il cielo di Padre Pio qua? C'è un cazzo in questo posto di merda. Porco Dio. Posso accendere le luci di qua? C'è già qualcosa. Comunque, l'idea era quella di fare un concerto estemporaneo per Ashi, questa cosa che avviene non so dove. C'è un festival da qualche parte nel mondo, e questo festival si chiama Ashi. Forse in Olanda. Con Jaromir si pensava di fare una cazzata dal vivo, perché di questo si tratta fondamentalmente. E allora io fondamentalmente mi sono detto, ma chi se ne fotte? Saranno 37 anni che non tocco una chitarra. E forse è meglio che non la tocco proprio.

Del resto sto anche petando in una maniera indecorosa. E non trovo lampade. Non ci sono lampadine. Per cui basta. Se non ci sono vuol dire che non ce ne sono. E allora niente. Quindi oggi non lo so, abbiamo un po' di ascoltatori, parleremo di musica moderna. Musica moderna perché? Perché come al solito è un modo elegante per dire che oggi farò il cazzo che mi frega, farò rumore e casino, però con discrezione. Ad esempio potrei usare questo tester cinese per ottenere questa meravigliosa musica elettronica.

Oppure, che cazzo ne so. Sinceramente non so un cazzo. E quindi, come prima cosa, non farò altro che farmi un po' i cazzi miei. Prendere la posta, rispondere ai messaggi. E cose di questo genere. Per cui, boh. Seguirà qualcosa che non so, però qualcosa sicuramente seguirà, in qualche modo, sotto qualche forma. E boh, vedremo. Qualcuno, sì, mi chiama in query e mi dice: stavo ascoltando la radio, e si fa un po' di risate. Giustamente, perché non sa che cazzo di pesci pigliare a sentire uno che... Ecco, adesso passerò una parte del mio tempo a cancellare lo spam leggendo i topics. Porca puttana. Dopodiché leggiamo un po' le notizie. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Radical Party, Pannella, il maggioritario. A Torino si svolgerà il seminario La legge del tempo, il fattore Maya. Un po' di stronzate. Corriere primo piano scienza, mummia.shtml. Allora, adesso vi leggo una post. Vi leggo un messaggio, ecco. Perché dovete sapere che io in questo momento mi trovo al Poetry A Club, no? Che è una club qui di Palazzola Crede, paesino al centro della Sicilia. Abbiamo una mailing list di coordinamento, no? E in questa mailing list noi ci scriviamo cose molto tecniche, come queste, per esempio. Ecco, è Ram che scrive: ore 4:45 del mattino, sono su internet, faccio cose. Ad un certo punto comincio a scaricare il sync a Frust. Emerge Sync di Gentoo. Bene, al termine lo faccio compilare. Frust è il suo computer di casa. Lo faccio compilare, si blocca. Dio porco, mi dico, mi alzo da letto e vado a vedere cos'ha. Nulla, bloccato, completamente paralizzato. Lo riavvio, ovviamente fa il check, dopo il reboot riparte. Ok, sono nuovamente connesso, lo rimetto a compilare mentre faccio delle cose. Si blocca nuovamente. Dio porco, mi ridico, mi rialzo, vado a vedere cos'ha. Bloccato, paralizzato, la ventola non gira, tocco il processore completamente surriscaldato. Lo spengo. Ci metto le mani dentro per vedere di sistemare qualcosa e zap! Una super scossa mi scaraventa all'indietro sulla sedia. Mi guardo intorno, tutto buio. Rimango immobile, paralizzato anch'io con la ventola del mio cervello che non gira. Porco Dio, porco Dio, porco Dio. Dopo mezz'ora, non appena ripreso, mi alzo e vado a riattaccare la luce. Frust è completamente morto. E come Asbesto ci insegna, alzo gli occhi al cielo e dico: Dio, io ci riuscirò! Su Frust girava il sito di Emerge Lab. Bene, mi dico, non posso lasciare il sito oscurato, mi connetterò con il portatile e trasferirò tutto sulla macchina di Elibus. SID non ha il pacchetto rpppoe installato. Bene, lo emergo, e come lo emergo se non sono connesso? Mi connetto con Gentoo Live e lo emergo. Bene, non ho Gentoo Live. Ok, mi dico, lo faccio con Knoppix. La Knoppix non parte. Bestemmio, comincio a bestemmiare nervosamente, mi alzo, comincio a cercare tutti i CID Live che ho, le provo tutte, nessuna ha il tool di ADSL. Bestemmio sempre più forte. Mi dirigo verso la finestra, la apro e urlo al palazzo di fronte: Porco Dio! Continuo a cercare, trovo una vecchia Knoppix, torno a letto, la infilo nel lettore di SID che è il portatile e parte. Bene, mi connetto, ci è accaduto sulla partizione di SID, emergo rpppoe, ci sta una vita. Sono le 6:22 del mattino, mi addormento con il portatile sulle ginocchia, le 7:35 finisce ma ormai è troppo tardi, mi alzo alle 14:22 del pomeriggio. Mi connetto con il portatile, ovviamente non posso trasferire il sito perché il sito sta su Frust. Ok, faccio una pagina di under construction, l'indirizzo DNS è bestemmio, prende caffè, fumo, sigarette e impreco. Questo era un tipico esempio di una delle nostre mail di coordinamento, dove alla fine ognuno fa il cazzo che gli pare, e però lo comunica agli altri, diciamo. Adesso vado a vedere.

Vado a vedere altri messaggi. Stiamo leggendo di holographics.org. Su holographics ci sarà il campeggio fra un po'. www.holographics.org. Oh, come io avevo previsto, la proposta dell'Irlanda dei software patents sembra essere passata. Ed è passata anche la legge Urbani col tradimento e silenzio stampa di tutti. Molto interessante. Porco Dio, il commento, ed è pure il nostro commento. Poi abbiamo un altro po' di spam. E ora una mail a cui devo rispondere, per cui vi metterò in sottofondo un... Per ora vi metto un po' di musica a caso, insomma. Sceglierò delle cose che ho sull'hard disk. Per cui abbiatene pazienza. Purtroppo sull'hard disk ho solo questo. Allora, deposito. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Zappa, tanto per cambiare.

0: Va bene, questi qua. Buon ascolto per ora. Certo, se poi partisse, puttana di Eva.
1: How many humps do we get? 24 big ones. 24 big ones. Stick it right in there. Get one to count. And one to grow on.

0: like to thank.
1: Beh, visto che mi è stato chiesto, questo brano viene da una raccolta, da un bootleg, un insieme di 4 CD di registrazione di Zappa. Un bootleg vuol dire una registrazione non ufficiale, un disco non ufficiale. Questa cosa pazzesca, il brano numero 16 si intitola In memoria di Hieronymus Bosch ed è un'improvvisazione di circa 5 minuti dal vivo. Mi stavo cercando le note per capire da dove viene. Ecco, Live Improvisation from a New York Television Show. Ecco, è un'improvvisazione dal vivo registrata a New York durante uno show televisivo chiamato The Bitter End nel 1967. E quindi basta, è tutto qua. Avete anche ascoltato troppo. C'è un sito bestiale che adesso io spammerò su tutti i canali, che è la fonte di riferimento di tutto ciò che riguarda Zappa e i suoi bootleg. Praticamente è un indice completo di tutte le registrazioni pirata che riguardano Frank Zappa, mai prodotte, diciamo, e quindi tutto quello che c'è disponibile, con commenti sui pezzi, da dove vengono, dove sono stati registrati, come si sentono, quante copie sono state stampate, la descrizione della copertina, insomma un bel po' di informazioni utili, chi suona nei vari brani, eccetera, cose che normalmente non si trovano sulle copertine di questi dischi quando si tratta di registrazioni appunto pirata. E quindi non riesco a capire a chi cazzo gliene può fottere di queste cose. Però chissà. Chi può saperlo?

Ed ora se tutto va bene suonerò per voi una mia personale interpretazione di un'opera di Igor Stravinsky che si intitola La Sagra della Primavera, però non solo per chitarra, non solo che non la so suonare, perché io in realtà non so suonare, cioè non so più suonare come una volta, ma non ho mai saputo suonare un cazzo, ma per giunta non me la ricordo nemmeno bene, per cui ad un certo punto buon ascolto. A me non me ne frega un cacchio, perché non avevo un cacchio da fare io questa sera, per cui ciao, buon ascolto. Di Igor Stravinsky trasmettiamo adesso La Sagra della Primavera, interpretata da

0: Ora, improvvisamente lo stream funziona. Abbiamo appurato che con Interfree non c'è niente da fare. Comunque, questa è la trasmissione di Radio Cybernet del 17 dicembre 2002, alle ore 22:17 e qualche minuto. Devo dire qualche minuto, mi sa, eh?
1: Eh sì, mi sa.

0: Dio. È la Madonna puttana che si impesta di minchie.
1: Capisco.

0: Bene. Dovremmo essere partiti con la trasmissione. Vediamo se a questo punto devo solo misurare i livelli. Scempo pesciando, input game, e ho scempo pesciando. Bene, molto probabile che ci siamo. Si sente? Ditemi se si sente.
1: Ditemi se si sente.
0: Scrivetemi se si sente, mi rispondono sì, a posto. E quindi...
1: Esatto.
0: Con in sottofondo la musica dei Fiaba, questa sera trasmettiamo da Siracusa con un ospite d'eccezione, il qui presente Grizzly, che vi saluta.
1: Buonasera.
0: Con il quale abbiamo condiviso già delle storiche puntate di Radio Cybernet nell'era d'oro di Radio Cybernet con Kiuz e compagnia bella.
1: Molto
0: diciamo
1: bello.
0: Possiamo dire, anzi può dire, io c'ero. Tu c'eri, è vero?
2: Io c'ero.
0: E se non c'eri
2: dormivo.
0: E se non c'eri dormivi e non sentivi
2: e non pigliavo pesci.
0: Esatto, esatto. Cosa ti ricordi di quei tempi in cui Radio Cybernet era qualcosa che neanche Jaromil, che è appena entrato, mi sta sentendo?
2: Ma io la cosa che mi ricordo tra le tante altre resta la segreteria telefonica di Radio Cybernet.
0: La segreteria telefonica, questa è la segreteria telefonica. Dovrei avere ancora da qualche parte la registrazione.
2: Sì, e soprattutto le archiviazioni dei messaggi.
0: I messaggi, sì, purtroppo in quel periodo usavamo il real audio.
2: Sì, anche in periodi quando qualcuno prendeva e sbagliava.
0: Cos'è questa?
1: Questa è live.
0: Abbiamo i Fiaba live qui in sottofondo.
1: Cioè, non dentro la casa.
0: Che per noi. Forse non ce l'ho.
1: Ballo in famiglia di
0: Sofia. Che aspetti a passarmelo?
1: Aspetta, ora mo' sono pensierizio.
0: Aspetta, c'è più sito?
1: No, caricato...
0: Vitaminic?
1: Sì, o roba del genere.
0: Va bene, stiamo parlando di un gruppo musicale...
3: E poi corona, Gaston di tutti voi, signora e padrona, così sono crudele, così forte sono in giura, che non mi perderanno le tue mura.
0: Dunque si tratta dei Fiaba, gruppo musicale di cui abbiamo già ampiamente parlato nelle scorse edizioni. A proposito di gruppi musicali, ho dimenticato come un coglione di portare con me un CD musicale degli Hush. Comunque ascoltiamo i Fiaba, che sono tosti.

0: sentite che si sente una merda da queste casse, poi col microfono. Ora stiamo trasmettendo da una posizione disastrata, per cui non ti chiedo.
1: Non è stato registrato con un registratore portatile.
0: Ma devo dire che si sente bene, però. I Fiaba sono meravigliosi. Jaromil dice: i Fiaba o un CD dei Fiaba? Come fai ad avere un CD dei Fiaba, Jaromil?
1: È possibile.
0: Adesso glielo chiediamo.
1: Qual è il titolo del CD? Edizioni del limone.

0: dicono, dice Palotron che l'MP3 che stiamo ascoltando è, dice, ecco, sono pezzi progressive che parlano di fiabe. Comunque li trovate su www.
1: Non lo so,
0: fiaba.com.
1: Ah, no, fiabaweb.com.
0: Fiabaweb.com. Li ha trovati in un negozio dell'usato libri e CD. Comunque è un gruppo che noi supportiamo tantissimo, sia perché conosciamo il, come dire, il compositore di questi brani, nonché batterista con un paio di palle grosse così.
1: Domani devo perché portare due chiavi inglesi al batterista, tra l'altro.
0: Non solo, sia perché abbiamo intervistato in una scorsa edizione di Radio Cybernet proprio il batterista e altri, insieme ad altri artisti, sulla questione SIAE. Non so se vi ricordate una puntata in cui mandammo queste interviste, proprio intervistando direttamente i musicisti che avevano prodotto dei CD della musica tramite anche registrazione alla SIAE, perché volevamo sapere da loro quanti soldi avevano mai percepito dalla SIAE.

0: Allora, Joromil descrive questo disco come un libro con sulla copertina un tipo che esce da un posto, poi dietro un tipo in maschera. Sono cappelloni e fricchettoni e c'è scritto fiaba. C'è il limone. Io il limone non me lo ricordo proprio. La musica assomiglia molto, ma non li ha sentiti bene. Perché? Perché fondamentalmente... testa di minchia, Jeremy.
1: Non l'hai sempre chiamato Rastone Bastardo?
0: Il Rastone, il nostro Rastone senza la C davanti, che vorrebbe dire Crastone.

0: togli questa lagna pazzesca e metti qualcosa di più violento, per favore.
1: In automatico.
0: I 100 stivali, questa non me la ricordo. Ah, sì, i 100 stivali, vai avanti. No, vai avanti, poi le peggiori c'hai, eh. Cos'è il Fauno Demo Version?
1: Sempre quello.
0: Vai avanti. Vai indietro. Per esempio questa. No, vai avanti.
1: Questo è stato un nuovo disco.
0: Effettivamente.

0: Vabbè. Cosa stai leggendo, scusami? Ah, è il Jargon File?
1: Il famoso Jargon File. La versione più aggiornata.
0: Comunque, come avrete intuito, per questa puntata non solo non ci siamo preparati un cazzo di niente, ma non abbiamo neanche un cazzo da dirvi.
2: Questo è il bello.
0: E quindi giochichiamo improvvisando con le parole e leggendo forse qualche notizia dalla rete.
3: È finita questa pioggia inebriante, ma ci si può sbattare. Si è bagnato tutto quanto, terra ed acqua, hanno forgiato il fango.
0: Oh, questa è bella. Questa è veramente bella.

Comunque, non abbiamo un granché di notizie da dirvi per ora. Io saluto Morpheus, al quale qualcuno deve aver tolto l'utenza sul disco. Vorrei capire chi è il io di puttana di nome Fi che ha fatto questa cosa.

0: Oggi pare che sia il compleanno di O.J. Simpson. E questa è una bella cosa, noi gli facciamo tanti auguri. Auguri, O.J. Simpson.
1: Tanti auguri.
0: Auguri.
1: E auguri.

0: Va bene, è il momento di sparare le consuete cazzate. Per cui l'Italia fornirà le basi per la guerra all'Iraq. Questo è tutto molto bello. Devo dire che è molto bello. Noi, come in quanto italiani, molto fieramente daremo agli alleati cosiddetti la possibilità di usare le loro basi, che teoricamente dovrebbero essere le nostre, ma in realtà sono loro.
1: Beh, in realtà ufficialmente sono basi scientifiche, visto che la Costituzione proibisce la base militare straniera in Italia, come ben saprai.
0: E in effetti le basi sono...
1: sono scientifiche. Sigonella è una base scientifica.
0: Ah, di ricerca scientifica.
1: Aviano è una base scientifica ufficialmente.
0: Wow, e cosa cercano lì? Cosa scientificano?
1: Non lo so, scientificheranno qualcosa. Che evidentemente non può essere una base militare, secondo la Costituzione.
0: Già, già. Comunque l'Italia, meravigliosamente in amore, donerà se stessa e il suo corpo militare a questa meravigliosa combriccola di simpatici americani che andranno a rompere il culo a diverse persone in Iraq, perché così a quanto pare hanno deciso di fare, nonostante l'ONU, se ne fottono dell'ONU, se ne fottono di tutto. A Pescara invece c'è una bella mostra di opere d'arte in luoghi improbabili. Mostra in spazi abbandonati. Oh, dal 1990 il gallerista Cesare Manzo allestisce mostra in spazi abbandonati fuori uso a Pescara. Quest'anno, per un'esposizione molto particolare, è stato riportato in vita un ex albergo delle Ferrovie dello Stato. Wow, peccato che questa roba la facciano da 20 anni i centri sociali, organizzando mostre in luoghi improbabili.
1: Vabbè, però i centri sociali non hanno un giornalista che va nei luoghi improbabili e si chiama Polveroni.
0: Eh già. Cambia brano, vediamo un po'. Vaffanculo al brano. Viene l'angelo in culo. Il richiamo dello stagno. Digli va a cagare.
1: Sì, stiamo ricominciando.
0: Vai, signore dei croci. Lo spaventacazzi, via. Vabbè, allora non hai qualcos'altro di musica qui? Il nostro studio improvvisato,
1: vediamo.
0: Devo dire che scarseggia un po'.
1: Vediamo.
0: Le ultime notizie dall'ANSA invece indicano che in Russia c'è stato un incendio al conservatorio di Mosca e il prezioso e storico organo ha avuto dei danni. Ora noi ci chiediamo di che tipo di organo si tratti e chiediamo agli ascoltatori di aiutarci nel sapere questa cosa, questo organo di cui si parlano. Vorremmo capire qual è l'organo. Mentre intanto Grizzly cerca un disco di musica, vorremmo capire l'organo di cui si parla. Mentre abbiamo un'altra notizia dell'ANSA, ed è che oggi praticamente è nata la versione Alpha 1 della Dinebolic 1.0. È nata ed è la votamazza. Abbiamo qua le parole dell'autore che ci dice che la Dinebolic 1.0 è la votamazza di minchia. Di minchia l'aggiungo io. E niente, è così, è praticamente, è semplicemente così. Mi chiedono un intervento telefonico improbabile che avverrà tra poco e avremo l'autore, mentre passo il microfono a Grizzly che descriverà quello che sta facendo, mentre io parlo con l'autore della Dinebolic, uno degli autori.
1: Parla. Niente, sto disperatamente cercando un CD di MP3. Vediamo se lo pesco.
2: Porto Gesuel.
1: Fa piacere sentire Asbesto che bestemmia.
2: Fa piacere sentire che non trovo il cellulare.
1: Vuoi che te lo chiamo? No, non posso chiamartelo. L'ho trovato.
2: Gesù, porco.
1: Ho giusto due virgolette di brani MP3 in più.
0: Ah, sì, basta che non sia eucaristia per gli insetti lì.
1: Allora, Cinematula ha detto in Venice.
0: E che la cazzo è?
1: Che ne so, me l'hanno portato.
0: No, ma sono troiate, dai.
1: Non lo so.
0: Oh, abbiamo un ospite in ascolto. No, basta, togli la musica. Pronto?
3: Pronto.
0: E allora?
3: E allora, buonasera.
0: Sei tremendamente in diretta con l'eco.
3: Sì, sto anche sentendo qui, c'è lo stream a tutto volume.
0: Allora, siamo finalmente in linea con uno degli autori della Bine Bolic, è vero o è falso?
3: Non è uno solo, è falso, siamo in tre.
0: Bene.
3: Qui io, Bombo Club e Rageman.
0: Oh, che bello!
3: Mentre Ciccio è andato a comprare i fumetti.
0: Mentre mi mostrano una copia della Dinebolic in questo momento, masterizzata su un micro pocket size CD.
3: Cioè. Bene. Niente, io ho telefonato per annunciarti questa cosa, che è pronta la Dinebolic 1.0, Alpha 1.
0: Oh, che bello!
3: Pronta, è proprio lì su 2CD, ce l'abbiamo qui.
0: Come su 2CD?
3: Di testaggio, ci stiamo ascoltando tramite la Dinebolic 1.0.
0: Ah, che bello!
3: Include una serie di software che ci abbiamo messo.
0: Tra quali?
3: Faccio una lista, una panoramica veloce.
0: Spero che ci sia il Mindguard.
3: No, è quello ce lo sto mettendo. Hai ragione, hai ragione.
0: Il Mindguard è fondamentale, secondo me.
3: È fondamentale, fondamentale. La fatopi.to, ricordiamola agli ascoltatori.
0: .org, .net, che cazzo?
3: Faccio una panoramica.
0: Sì, panoramica, dai.
3: Allora, si dividono per categorie, cioè video, audio, image, text, net, files, games e xubits.
0: Oh, che bello.
3: Questo è il primo livello del menu. Scendendo vediamo le applicazioni che ci sono. Video. Per la sezione video, DJ, Ashicam, SXTD, Kinestesia.
0: Sento delle ole, del pubblico che esulta.
3: Sì. Poi c'è, per la categoria più, XOTD, M-Player. Per la sezione record, c'è M-Encoder, Rubrek,
0: E poi?
3: Poi per la sezione audio c'è Muse, c'è Icecast, c'è Terminator X, c'è Soundtracker,
0: prima di tutto
3: c'è G-Dam,
0: Gesù Cristo Minchione,
1: ho messo mi piantano anche nel telefonino addosso,
3: c'è Auraci di sé. 1.0 e 1.1 quella del CVS compilata con delle fix che ha dovuto fare al codice.
0: Che bello!
3: C'è XMMS,
1: c'è anche il live,
3: c'è PUG 1.2.3, MPG 1.2.3 e Mad Play.
0: Wow!
3: C'è Rami, RIP e O-Gank.
0: Che cos'è Rami?
3: Rami è uno scripting bash che ho fatto per registrare cose direttamente in con Speaks, Og, MP3 o FLAC, puoi scegliere il comando. È una cosa scritta in Palestina quando facevo lì. È scritto pure nella documentazione.
0: Bellissimo.
3: Poi c'è per il text, per l'image c'è GIMP.
0: Ho capito,
3: Image Magic e GQ View.

0: male per un attimo. Va bene. Senti, ti continuo a dire, c'è anche Abimord, c'è Phoenix, c'è Lobster, c'è Sifid con integrato GPG, c'è Samba che ti fa una cartella shared che si annuncia direttamente sulla rete come dire Bolic,
1: eh?
0: E puoi sharare i file.
1: Si allippa praticamente, si allippa, così uno si allippa e succhia.
0: C'è l'MCFTP e l'FTP, ma c'è anche l'OMC, server e il client, per cui ti puoi connettere in due sullo stesso desktop per romperti il cazzo spostandoti le finestre da sotto al mouse, reciprocamente.
1: Rompere il cazzo è reciproco.
0: Pompino possente.
1: La reciprocità nel bucacche.
0: Ok, poi c'è anche Ethercap, HPing e Minicom.
1: Ma che bello! Ma sapete che... secondo una sentenza della Cassazione, i port scan sono diventati un reato?
0: Da quando?
1: Ma ho letto un messaggio ieri o stamattina, non ricordo, grazie all'arteriosclerosi, però adesso lo vado a cercare e vi dirò i dettagli.
0: Ah, cazzo, e dopo ce lo racconti.
1: Ma certo.
0: Nel frattempo ora ci spostiamo all'OA, siamo qua a Milano.
1: Oh, che bello.
0: E poi ci sono i giochi. C'è Frozen Bubble, Matanza e Anatolia.
1: Analtroia?
0: Analtroia, sì.
1: Vuoi salutare Grizzly che è qui?
0: Ah, saluto Grizzly.
2: Qui.
0: Dimmi, tua sorella lavora ancora alle poste?
2: Naturalmente, ha fatto un concorso.
0: Bene, ah, vabbè, allora, ok.
1: Mi raccomando. Allora, va bene, io saluto anche chi c'è lì con te, tu non li fai mai parlare, tieni sempre tutti nell'ombra.
0: Porco Dio.
1: Allora.
0: Buongiorno. Stiamo esultando.
1: Vi fa lavorare il Rasta, eh?
0: Join the orgy, now. Scegliate i vostri dischi, join the orgy.
1: The orgy.
0: The orgy, sì.
1: Vi fa lavorare questo rastone, eh?
0: Sì, come nei pazzi.
1: Certo che se Freenet non fosse iscritto in quella merda di linguaggio che è il Java, si potrebbe fare qualcosa anche per la Dinebolic. Cioè, includere un port di Freenet magari fatto in C sarebbe una bella cosa.
0: Sì.
1: Cioè, diventerebbe veramente un CD della guerriglia. Ma infatti, se non fosse che è scritto in merda Java.
0: Porco Dio, è fatta, è lì da debuggare, beta testing, alfa testing.
1: Bene, sarà da provare su diverse macchine.
0: Qua si scena tutto senza autenticare in Picorda Java, è per questo che abbiamo scelto Join the Orgy come code name di questa alfa.
1: Ah, bellissimo. Ora ho capito.
0: Tutti nudi a scerare.
1: Nudi?
0: Nudi
1: alla meta, mi ricorda qualcosa che non ricordo.
0: È fantastico.
1: Mi piace questa frase perché sintetizza l'arteriosclerosi che mi colpisce. Mi ricorda qualcosa che non ricordo. Va bene, dai.
0: Va bene.
1: State pagando un casino, la cosa mi turba. Oh, certo. Bene.
0: Pronto?
1: Mi hanno detto che hai un dildo in mano, è vero?
0: C'ho il Godzilla, porco Dio.
1: Come?
0: Ho un Godzilla in mano.
1: Oh,
0: porco Dio.
1: Chi sei esattamente?
0: Cosa?
1: Chi sei?
0: Sono Rageman, sono.
1: Come?
0: Rageman sono.
1: Ah, ho capito. Ora mi è tutto più chiaro.
0: Sì, infatti, porco Dio.
1: Io in effetti sto ascoltando la mia voce dalle casse del portatile cercando di non fare questo. Che è abbastanza fastidioso.
0: Sì, ma noi abbiamo un lag pazzesco mentale. Vai, porco Dio.
1: Mentale, lo so. Mentale, ma soprattutto qua di rete.
2: È anche un po' anale.
0: Oltre al fatto che non dormiamo da giorni.
1: Vabbè, ma questa è una cosa fondamentale. A me turba il fatto che stiate pagando per questa telefonata una cifra spropositata, per cui, insomma, a un certo punto piantiamola qui.
0: Infatti.
1: Ripassami soltanto il Rasta un attimo, dai.
0: Rastone. Aspetta che sto bevendo.
1: Comunque complimenti, gran lavoro state facendo. Complimenti.
0: Ciao.
1: A tutti.
0: Ciao.
1: Oh.
0: A
1: Bel lavoro, complimenti.

0: dai.
1: Sì, è uscita una bella cosa.
0: Infatti, vi faccio i complimenti.
1: Ti arriverà e speriamo che si diffonderà a macchia d'olio.
0: Il problema sarà scaricarla, almeno qua in Sicilia, con le linee a barattoli col filo di metallo, è un po' difficile.
1: Comunque ti spedirò un CD.
0: Magari, ma perché non vieni a portarlo direttamente qua, porco di quel santo padre?
1: Porco padre, sì. Ma senti, senti anche. Allora ti saluto, eh.
0: Vabbè, allora ciao.
2: Ti salutiamo anche
1: allora,
2: noi.
1: Ciao,
0: Vabbè, ciao, dai.
2: Vabbè, ciao.
1: Io domani sono a Oslo, pensa.
0: A Oslo, meno 30.
1: Meno 30, sì.
0: Mi raccomando, guarda che i ghiaccioli in culo fanno bene per le emorroidi.
1: Ah, bene, meglio del Proctolin.
0: Esatto.
1: Sarà bello, sarà.
0: Già.
1: Mi porto il Bactrim.
0: Se poi trovi un cadavere, lo butti sulla neve.
1: Sì, funziona.
0: E poi funziona.
1: E mi ci metto dentro.
0: Ti ci siedi sopra?
1: Mi ci siedo sopra, no, ma se uccidi una persona e la apri in due e ti ci metti dentro,
0: prima
1: quanto?
0: No.
1: Ti riscaldi un po'.
0: Sì, ma io pensavo a congelarlo eretto in modo che poi lo usi.
2: Anche a fuoco sessuale.
1: In vario modo poi.
0: Esatto, che certo. Divertenti che siamo.
1: Già.
0: Siamo gli allegri minchioni, adesso ciao,
1: Ciao, ciao.
0: Ciao allora.
1: Ciao allora, ciao.
0: E allora ciao.
1: Sì, ciao.
0: Ciao, eh.

0: Internet. Port scanning costituisce una turbativa del servizio offerto dal provider. È illegittima l'attività di port scanning, che consiste in una serie programmata di tentativi di accesso diretti ad evidenziare, in base alle risposte fornite dallo stesso sistema, qui dice attaccato, le caratteristiche tecniche del medesimo, al fine di acquisire gli elementi per una successiva intrusione, queste sono stronzate, o esclusivamente di conoscere le caratteristiche del sistema o del server, adibito all'erogazione di determinati servizi in rete. Tale attività, infatti, provoca un impegno di risorse, e quindi un indebolimento operativo da cui consegue un malfunzionamento del sistema che può comportarne la lentezza di risposta fino a determinare addirittura il blocco con evidente turbativa del servizio offerto dal provider. Lo ha stabilito ovviamente il Tribunale di Roma, che noi applaudiamo per la sua demenza, con l'ordinanza del 1 agosto 2001 respingendo il ricorso cautelare ex articolo 700 di codice procedura penale civile proposto ante causam da un utente internet volto a ottenere l'ordine di immediato ripristino del servizio avente ad oggetto l'accesso veloce alla rete internet tramite ADSL erogato da Infostrada e dalla stessa disabilitato a causa di un illegittimo comportamento considerato da loro consistito nell'effettuare senza autorizzazione attività di port scan sui macchinari del provider. Cioè voi fate un port scan su una macchina del vostro provider, il vostro provider si incazza e vi chiude l'abbonamento. Signori, siamo in Italia, benvenuti in Italia!
1: Ne aggiungo anche un'altra, perché quando io installai in negozio Zona Allarm, avevamo ADSL con Infostrada, scoprì una cosa molto simpatica e divertente.
0: Che cosa?
1: Arrivavano continuamente, Zona Allarm dava ogni tanto la finestrella finché non mi stufai e dici vabbè, fanculo, così ci teniamo Windows qua in negozio, continuamente da degli IP, delle tentativi di accesso su delle porte aperte. Apro Internet Explorer, metto il numero di IP, benvenuti su Infostrada.
0: Abbiamo deciso che abbiamo un pubblico qui che al nostro cenno applaude come i deficienti. Abbiamo anche ascoltato l'unico brano musicale al nostro possesso. Non è proprio esattamente l'unico in nostro possesso. Mentre un'altra notizia interessante è che a Canicattini è arrivata la DSL. Canicattini è un paese a circa 26 km e 700 metri circa da Palazzolo Acreide. Cioè, essendoci la DSL a Canicattini, è molto probabile che assai presto essa avverrà anche a Palazzolo. E quando ci sarà la DSL a Palazzolo Acreide, io sbottonerò la patta dei pantaloni e agirò di conseguenza, irrorando una notevole quantità di manto stradale che diventerà sicuramente sdrucciolevole.
1: Sarai le bande rumorose, come dici.
0: Facciamo le bande scivolose.
1: Esatto.
0: La banda scivolosa a Palazzolo, mentre se qualcuno del pubblico volesse intervenire, uno a caso al lobo, in ascolto, oppure se Pallotron volesse telefonarmi e in diretta descriverci qualcuna delle sue peripezie recenti, potremmo ottenerne così una trasmissione più, come dire, condita.
1: Non avesse peripezie, vanno bene anche le peripe nonne, le peripe nipoti.
0: Mentre Pallotron stesso ci agevola un sito che noi adesso andremo a visitare, Pallotron dice: leggete questa stronzata. E noi adesso andiamo a vederla questa stronzata. Però, ecco! Che bello! Che bello! Programmatori futuristi! All'interno del sito americano di Silicon Graphics Industries è possibile trovare alcune singolari pagine redatte da un gruppo di programmatori informatici che si sono autodefiniti programmatori futuristi. Queste pagine, da noi tradotte in esclusiva in italiano, siano esemplificative di un moderno, positivo e innovativo atteggiamento riguardo alla scienza della programmazione informatica, che appunto in questo atteggiamento può essere condiviso anche dai non specialisti informatici. Ah, hanno scoperto l'America, insomma. I testi si articolano in tre blocchi: programmazione futurista, il manifesto dei programmatori futuristi, e il testo sulla falsariga del famoso manifesto della pittura futurista redatto all'inizio del XX secolo da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini, che sono artisti futuristi, e io al futurismo, signori, mi inchino con un applauso.
1: e mi inchino pure io.
0: Appunti di programmazione futurista con una serie di brevi note, battute e slogan che esemplificano lo spirito dei futurist programmers. Ora io mi genufletto davanti a Pallotron perché lui in questo momento forse non riesce a percepire l'importanza di questo link. Di questo link che è veramente qualcosa che ai giovani programmatori di tutto il mondo. Il grido di ribellione che noi lanciamo associando i nostri ideali a quelli dei pittori futuristi non origina da una setta di esteti, ma al contrario esprime il violento desiderio che ribolle oggi nelle vene di ogni programmatore creativo. Minchia, beh, veramente bello. Pittore Umberto Boccioni. Poi ci sono le firme, compresa quella di Umberto Boccioni, che però non credo che sia vivo Boccioni, eh? Questo manifesto è basato su un manifesto dei poeti dei pittori futuristi di febbraio 2019. Già. Appunti di programmazione futurista. È stato fatto qualche sviluppo, appunti sulla tradizione della scienza informatica. Allora, bagagli, status tecnologico, è molto interessante questo link, ve lo do, è www.guaraldi.it/rubriche/castel/futurist.htm. Se non è chiaro sono cazzi vostri. E salutiamo con un applauso Trunepal che è venuto pure lui ad ascoltarci, e l'arrivo di Trunepal è, come dire, è l'occasione per citarvi i siti di riferimento di questa trasmissione. Radio Cybernet, il sito di riferimento è kius.org/radiocybernet, mentre il sito dove potete scaricare tutto il materiale fin qui prodotto da Radio Cybernet, quasi tutto, dal 97 a oggi, è papuasia.org. Da lì c'è il link Radio Cybernet, ed è un sito che gestisce il nostro caro Trunepal, che veramente facendo questo ci ha dato una ventata di globuli rossi nei nostri ventricoli e noi ci sentiamo molto meglio.
1: Motivo di applauso.
0: Ok, motivo di applauso. E vabbè, sono costretto a parlare in continuazione perché non abbiamo molta musica, eh. Vuoi parlare tu di qualche cosa mentre io vado in bagno, che devo andare in bagno, che cazzo devo fare?
2: Vai, su, intrattieni, inventati, dai, intrattieni gli spettatori.
1: Aspetta, ti mi sposto, mi metto davanti al chat, così se qualcuno gli vuole picchiare può farlo. Sono grigio, ho appena mollato il microfono in terra, spero si sia sentito bene. Ora sto disperatamente tentando di distruggere il portatile di asbesto. Forse ci riesco. Madonna, c'è 600 milioni di finestre. Va bene, ci sto levando mani. Come si fa a ritrovare gli RC? Boh. Vabbè, comunque, Gabriele Asbesto naturalmente ha dimenticato tutto, dischi, è andato in bagno, non lo so che sta facendo, ma ha lasciato qua, io non ho un cavolo di dischi perché ascolto solo musica New Age e non penso che sia il caso di mandarla in onda, non so se state scrivendo che faccio schifo perché non riesco a leggere IRC, e Asbesto si è ricompattato, hai fatto
2: concerto per tante.
1: Allora, abbiamo fatto solidi o liquidi?
2: Abbiamo fatto liquidi e gassosi.
1: Ecco.
2: Abbiamo emesso del...
1: Mi spieghi come si fa a togliere opera e mettere il chat?
2: Come togliere? Alt F1, sì.
1: Ah, ecco.
2: Sono gli schermi virtuali, questa invenzione meravigliosa.
1: Sì, io utilizzo K10, tu utilizzi GNOME. Io uso CTRL F1,
2: no,
1: tu
2: che GNOME? Io uso Black Box.
1: Eh beh, è ancora peggio.
0: Bene, siamo tornati tra voi, cari ascoltatori. Ho appoggiato il microfono qui in modo che, anzi, lui ha appoggiato il microfono
1: qui.
0: Sì, una cosa molto geniale. Noi abbiamo salvato questo link dei programmatori futuristi. Adesso lo togliamo dalle palle perché c'è rotti i coglioni. Allora, ultime notizie dall'Afghanistan. Pare che sia peggiorata la condizione di vita delle donne. E alle 22.36 il cane di Bush ha spaventato i bambini invitati per Natale. Questa notizia veramente lancia. Pensare che ci sono giornalisti pagati milioni che si smuovono e digitano su tastiere e si premono il cervello su questi mainframe costosissimi, probabilmente utilizzando linee intercontinentali per tradurre in 10 righe la notizia del cane di Bush che spaventa i bambini invitati alla festa di Natale.
1: Spero li abbia anche trombati a suo punto,
0: spaventando alcuni dei piccoli ospiti. Io mi immagino questi stronzi qua di bambini nel cane. Cioè, pensare che c'è un giornalista strapagato che scrive queste minchiate e poi escono sul notiziario dell'Ansa. Veramente pazzesco. Poi è pazzesco. Mentre sulla Repubblica le notizie sono sempre quelle, non cambiano mai. Ci sono militari in divisa. Si parla anche del cosiddetto flame che sta interessando la lista ECK Meeting. Però per questo vi rimando alla lista ECK Meeting, perché non ho intenzione di parlare di questo esattamente. Se qualcuno vuol farlo, magari mi scriva i suoi pensieri sul canale. Però alla fine io penso che tutto questo flame sarà positivo, perché porterà qualcosa sicuramente di positivo. Alla fine c'è chi si incazza, ma penso che ci si incazza perché si tiene a quello che si fa, e quindi penso che alla fine sia comunque un sentimento positivo e quindi va bene così. Devo dire che va bene così.
1: Sono perfettamente d'accordo con te.
0: Perché se uno non ci tenesse a queste cose non si incazzerebbe nemmeno, e quindi vuol dire che chi c'è perché tiene in mano, insomma, basta. Allora c'è Lobo che vuole leggere qualcosa, ma io probabilmente lo censurerò. Io censuro. Vediamo se mi chiama e lo legge. Vediamo se riesco a far chiamare al telefono.
1: Esatto.
0: Ci vorrebbe un po' di musica in questo momento, però, cioè
1: sì.
0: Intrattenere un po'. Metti via la sfida della magia, vai!
1: Le casse,
0: ma non parla.

0: Allora, Grizzly ci sottolinea una notizia molto importante, e cioè, se me la fai mostri sullo schermo un attimo, ecco, dopo, perché non dici a tutti che me ne sto sbattendo caldamente della trasmissione e sto facendo il solitario di KDE? Lo dico, ma almeno vinci.
1: Sì, ancora, sono al quinto passaggio.
0: Ora, il problema è che io sto cercando di tenere i contatti con la posta elettronica, che come sai è uno strumento che ci fornisce delle cose molto belle.
1: Sì.
0: E quindi vorrei degli altri brani musicali per adesso. Dopo aver ascoltato questo meraviglioso brano musicale, io direi Galaxy Express. Vai, vai!
2: Bellissimo.

0: mo e mo mi dice qua dalla regia Grizzly dall'altra stanza a 300 metri di distanza, è pure cascato il microfono perché la distanza è tanta, mi scrive sul monitor: quando finalmente riesci a trovare qualcosa di utile da dire, considera che sarà il momento in cui andrò a pisciare.
1: E infatti vado a pisciare.
0: Come sempre cade il ricordo alla campagna per la standardizzazione di internet, tutti i siti conformi ad HTML 4.01, e questo è un proclama di Grizzly sull'HTML. Diamo un'occhiata ai canali perché qui la situazione è molto anal. Ci sono 47.000 canali aperti, qui non so nemmeno quanti ascoltatori abbiamo in questo momento, probabilmente sono molto pochi. Ma questo non ci importa, perché la trasmissione di questa sera in realtà non sarebbe dovuta andare in onda per cazzi miei, esclusivamente per cazzi miei. Quindi è già tanto che noi in questo momento stiamo streamando, mentre io questo cazzo di sito della Repubblica che si deve ricaricare ogni 15 secondi mi ha rotti i coglioni. Come va col solitario?
1: Sto per terminare l'ennesima partita, dopodiché mi fermerò per un po', magari.
0: Va bene, cosa hai in frigorifero?
1: Adesso Coca-Cola? Guardo.
0: Sì, Coca-Cola della globalizzazione, Globalize.
1: Esatto, è anche quella da cui vengono i sottotappi che ti hanno stupito.
0: Bene, e poi? Cibo? Bevande? Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Altri aneddoti, curiosità di quegli anni?
1: Cibo di speranza e bevande di salvezza.
0: È una citazione di Nanni Moretti.
1: Comunque. Sì, no, non conosco.
0: Chi non l'avesse capito? Chi l'ha capito vince un Targi Z di tutti i flame passati sulla Hack Meeting.
1: Esatto.
0: Gli scorsi anni.
1: Esatto, adesso.
0: E vi assicuro che sono tanti.
1: Esplode il salvaschermo.
0: Hai vinto, complimenti.
1: Va bene, vado a pigliare.
0: No, che salvaschermo? Lasciami la pagina delle musichine.
1: È qua.
0: Allora. A me il mouse. Hai chiuso il merdi a play.
1: Sì, anche perché altrimenti se ne aprono 6 milioni. Il grande asso di Mazinga.
0: Mio Dio, quante volte ho cliccato?
1: 2. L'hai fatto partire in stereo.

Ora, mi è capitato recentemente di guardare alcune delle puntate del Grande Mazinga e una delle cose che mi è balzata all'occhio è, nella fortezza delle scienze, una delle cose che era più consultate dagli scienziati durante, diciamo, i casi di attacco alieno era il nastro perforato che usciva dalle telescriventi.

0: in questo caso in una complessa enorme.
1: Va bene, abbiamo capito che si chiama Mazinga. Mi clicchi su Ken Falco, per favore?
0: Aspetta che qua bisogna fermarne uno.
1: E staccalo, no?
0: Siamo fatti
2: anche io.
0: La Madonna.
2: Ci siamo cresciuti. Stiamo brindando con il produttore di

0: In questo momento Grizzly mi fa invidia perché mi sta mostrando un libro da lui trovato in bancarella a un euro che si intitola Prologue. Dalla programmazione intelligenza artificiale, è un libro sul Prologue
1: del 86.
0: Boh, del 90, no, è ristampa
1: 86.
0: La prima edizione. Ma questa è la 86, questa prima edizione. È un libro sul Prologue costato un euro e io veramente provo invidia.
2: Ho anche l'interprete Prologue installato.
0: Sì, cioè esiste un interno player per mettere Prologue per Linux e non sappiamo. Non sappiamo. Ah, G-Prologue è lo New Prologue by Daniel Diaz.
2: Io scrivo
0: Dio tra parentesi.
2: Aspetta, attributo.
0: Ah, attributo. Attributi Dio, virgola cane. Bene, no, errore sbagliato, error existence, error procedura attributi 2 top level barra 0. Molto chiaro questo linguaggio.
2: Dimenticavo. Odio una cosa del Prologue, dover terminare tutti i comandi con il punto.
0: Attributi Dio virgola cane tra parentesi punto. Attributi
2: Dio virgola porco punto. Attributi Dio
0: bastardo, direi.
2: Bastardo, pensavo la stessa.
0: Stiamo istruendo il motore Prologue.
2: Attributi
0: Dio scarica merda. No, vabbè.
2: Estremista islamico.
0: Beh, non è proprio, vabbè. Attributi Dio
2: vabbè.
0: Dio cesso. Va bene, direi basta così, ok.
2: Esatto.
0: Va bene.
2: Benissimo, io scrivo, faccio una repli semplice, cioè per esempio attributi Dio X, lui risponde X uguale cane, X uguale porco, X uguale bastardo, X uguale estremista islamico, yes, X uguale cesso, yes.
0: E se gli fai le domande?
2: C'è da fare un lavoretto un pochino più complicato.
0: Stiamo parlando di Prologue. Ma sì, se tu gli dici la domanda è Dio porco, lui dovrebbe risponderti yes.
2: Sì, devo definire delle clausole oltre che degli attributi.
0: Comunque, beh, giusto per fare una panoramica del Prologue, diciamo che alla fine degli anni 70 l'informatica era caratterizzata dai brillanti successi conseguenti all'uso di linguaggi di programmazione imperativi. Cioè, fai questo, fai quest'altro, se non fai questo ti rompo il culo.
2: Esatto. Come il Fortran.
0: Esatto. Comunque, a un certo punto venne inventato questo linguaggio, diciamo, si voleva rappresentare, diciamo, la conoscenza e poi avere anche alcuni strumenti per poter utilizzare questa conoscenza. Questi strumenti si sono concretizzati in una roba chiamata Prologue, che è nata all'inizio degli anni 70. E diciamo, questo linguaggio è adatto a applicazioni fondamentalmente di intelligenza artificiale, insomma. Qui sto cercando di stringere l'introduzione, ma in realtà l'introduzione non dice un cazzo che cos'è il Prologue, se non che è un...
2: linguaggio di programmazione interpretato.
0: Sì, vabbè, esistono anche compilatori.
2: Compilatore,
0: puoi compilarti un motore che sta lì e poi alla fine va, cioè, però, insomma, come un programma compilato che sta lì, finché non lo usi lui non agisce, però lui è lì, insomma, pronto all'uso. Che cazzo sto dicendo?
2: Non lo so, è completamente fuori.
0: Cazzo sta di. Comunque il Prologue è una bella cosa, io lo consiglio a tutti, consiglio per iniziare con i linguaggi di programmazione per farsi molto male, Prologue e Lisp. Ora per il Lisp non sono ancora riuscito a trovare un interprete valido, non parlatemi di Emacs per favore perché ho già un sistema operativo e si chiama New Linux, non voglio un altro sistema operativo, Emacs è un sistema operativo, non è un editor. E porco Dio, è anche inutilizzabile. Comunque, il Prologue ve lo consiglio, il Lisp pure, e a sto punto partirei con un'altra musichetta.
2: Brilliamo.
0: Il problema di parlare in continuazione significa anche sparare delle cazzate paurose.
2: Sì,
0: spegni il player là.
2: Già fatto.
0: Allora scendi. Piano, piano.
2: L'uomo tigre, la maga Chappi.
0: No.
2: Lady Oscar, Mazinga Z. Posso capo.
0: Sanpei mi ha rotto i coglioni.
2: Esatto.
0: Sali all'inizio. Sali all'inizio. Qua ci sono solamente stronzate. E pochissime. Arbegast cos'è? Un petomane.
2: Arbegast.
0: È un petomane.
2: No.
1: lo posso mettere su.
0: Dunque, Daitan, Daitan 3, vai, vai, vai, vai.
1: Aspetta, quale cazzo è? Ah, ci sono i JPEG, no, eccolo. Daitan, Daitan, Daitan. Dai, c'è una bottiglia di Coca-Cola sulla scrivania, spesso la scotolata.
0: Mi chiedono la bottiglia di
1: Coca-Cola. Non ce l'ho.

presente.

0: va bene. Allora, pare che vogliano evolvere lo scudo spaziale negli Stati Uniti. Udienze sospese invece fino al 24 febbraio a Bolzano per il boia di Bolzano, un fatto che riguarda il nazismo. È stato ucciso alle 23 un palestinese a Khan Yunis. Che ci possiamo fare? La Chiesa ortodossa vuole moralizzare l'economia in Russia e 230 capi dell'allevamento di Roma sono stati abbattuti per mucca pazza. E questo è veramente un monito per i mangiatori, un monitor, anche un, veramente uno schermo al plasma per i mangiatori di carne. La mucca pazza, mangiatevela voi, io preferisco avvelenarmi coi cibi sintetici come il Petox.
1: Esatto.
0: Chi di voi conosce il Petox alzi la mano sul canale. Il Petox, il cibo per cani che si conserva a temperatura ambiente per 15 anni. Il Petox, dalla consistenza gommosa e dalla forma di un salame di plastica, una delle cose più atroci e disgustose che io abbia mai visto. Peccato che in caso di conflitto nucleare noi saremo costretti a mangiare quella roba, perché quando tutto sarà finito
2: resterà solo quello.
0: Prima di mangiare i corpi dei cadaveri noi mangeremo il Petox
2: e poi le barrette di Teflon.
0: Il Teflon.
1: Stavo dicendo, quando parlavi del fatto che vogliono potenziare lo scudo,
0: Aistu conosce il Petox e ha vinto una confezione di 37 kg di Petox che gli verrà recapitata più presto. Dicevi?
1: Dicevo, a proposito della notizia che gli americani vogliono potenziare lì lo scudo, è girato un messaggio sul newsgroup Seti Atomi in questi giorni in cui si era fatta questa considerazione e c'era la risposta: ecco, così gli alieni arrivano, ci scorreggiano sopra, dopodiché ci atomizzano.
0: Effettivamente.
1: E che vaffanculo lo scudo.
0: Stiamo cercando altre notizie da leggervi, ma purtroppo non ce ne sono, non ci sono più notizie, sì, non succede
1: sono
0: più. Dovete sapere che in realtà dopo una certa ora non succede più assolutamente niente. Per cui
2: tutto il mondo contemporaneamente.
0: Tutto il mondo si ferma.
2: E qualcuno scende anche.
0: E qualcuno non paga neanche il biglietto.
2: Può darsi.
0: Non è questa.
3: Mai, mai, scorderai la Simone, la terra che tremò.

上面那有。

0: E sul canale lascia la BBC, dai, lascia, noi chiuderemo fra poco con la BBC.
1: Next on BBC World, reporters.

0: on the New York Stock Exchange must have the integrity to meet the highest standards in the world, and why the world puts its stock in us.
1: Comunque, la nostra trasmissione di Radio Cybernet di oggi volge al termine. Noi ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno sin qui ascoltato, sia in diretta che in differita sul sito papuasia.org/radiocybernet. Il nostro sito di riferimento è kius.org/radiocybernet. La nostra posta elettronica è radiocybernet@freaknet.org. Il canale IRC è il canale Radio Cybernet, tanto per cambiare, sul server irc.autistici.org. E noi fra pochi istanti interromperemo la trasmissione, perché questa trasmissione non può durare, mi dispiace, non può durare ancora, e c'è un limite a tutto, noi ce ne siamo rotti i coglioni.
2: This is BBC World, with stories from the BBC's global network of correspondents, in Reporters.
1: Prendiamo per il culo
3: la BBC.
1: Esatto, che mi ha spedito una rivista per i loro 70 anni di storia, non so perché.
3: Ah, pure.
1: Una rivista gratis. E a proposito di gratis, vi annunciamo che nella prossima trasmissione di Radio Cybernet, mentre la BBC ci propone islamici che bruciano bandiere degli Stati Uniti, striscioni con scritto Stati Uniti all'inferno e guerriglieri bendati riempiti di esplosivo e carichi di mitra ovunque, noi vi salutiamo, signori. Guarda Bush, i pupazzetti di Bush. Ve la salutiamo, signori.
3: Ve la salutiamo, signori.
1: E da parte di
3: Grizzly, Asbesto ed Emily Buchanan,
1: detta Buca del Culanan, della BBC, noi ve la salutiamo con, direi, un po' di musica magiara per finire, come magiar si mette, porta in Dre. Grazie per averci ascoltati. We love you all, come si usa dire in queste situazioni fecali. Ecco qua. Ancora un pochino di musica per voi, dopodiché la trasmissione si interromperà. Grazie e buon ascolto e alla prossima martedì alle 22 ora italiana. Anal.
3: Non me ne porto. Faccio un attimo.

0: Medea. Medea, che a quanto pare trasmette dall'Ungheria, ma io non penso, che sta mandando dei video,
1: forse mi sbaglio,
0: con musiche che potete benissimo sentire da voi, e video evidentemente girati, credo, in Afghanistan, in regioni dell'Afghanistan, con immagini di vita quotidiana delle persone,
1: il padre che fuma una sigaretta, i figli che stanno mungendo delle capre
0: e i bambini con i Kalashnikov che sorridono.
1: Esatto.
0: E stiamo vedendo questo canale su, come dire, satellite analogico. Ci sono questi bambini, Eutelsat, è molto bello. Mi dicono che ci vorrebbe qualche donna in redazione. Noi purtroppo sono anni che affermiamo ciò, ma è difficile trovarne, è estremamente difficile, e quindi facciamo tra noi quel che si può.
1: Esatto. Eventualmente posso prendere un coltello e provvedere.
0: Ma in molti hanno tentato la rimozione dell'organo, che rimanda alla notizia dell'ANSA sull'organo in Russia che si è danneggiato. Però,
1: esatto, a proposito, tra le altre cose,
0: estremamente difficile.
1: Martedì prossimo ti consiglio di fare una cosa: prima di fare la trasmissione andiamo qui a Siracusa nella famosissima via Gregorio Asbesta. Siamo lì.
0: Esiste una via che
1: esiste,
0: si chiama così.
1: Via Gregorio Asbesta, Siracusa, Villaggio Miano.
0: E che cazzo è?
1: Non lo so.
0: Ma le. È difficile chiudere la trasmissione quando si sparano cazzate, eh?
1: Esatto.
0: Vuol dire che abbiamo ancora tanto da dire. Le. Una meravigliosa immagine di pecore che guardano un orizzonte di montagne. Comunque, a parte gli scherzi, sarebbe da registrare questa musica. Ma ti arriva in stereo?
1: Sì.
0: Quindi ti arriva a qualità buona?
1: Sì, sì.
0: Porca puttana, qua sarebbe da...
1: Ma adesso non lo trasmetto in stereo, perché il ricevitore è stereo, il canale non lo so se è stereo.
0: Sì, ma già registrare a questa qualità sarebbe stupendo, uno si farebbe una collezione di musica bestiale. O no?
1: Ah, sicuramente. Devo fare. Ho il cavetto passante, devo fare un po' di lavoro. Sotto, in mezzo alla merda, c'è un selettore di prese scarte.

0: Signori, Radio Cybernet chiude. No, lasciala. Radio Cybernet chiude. Ciao.
1: Ciao.

地，然后他们不错，这个不错。

Forse se non esco più perché devi fare il bye. Paranoia.

0: Va. Oh, un portatile.
1: Ma non era.
0: Perché gli dai la scarpa?
2: Perché è un massaggio.
0: È un massaggio.
3: Lo devo dare con le
0: minchia, Yara! A chi?

0: tu sei il mastro salvatore. Però non mi permetto che mi ci lascia andare.
1: Perché?
0: Perché, cavolo, è troppo lungo, non mi fa.
1: Scusa, ma funzionava? No. Se prima funzionava.
0: Da sotto, da qui a stop, me lo sono tolto, lo sai, perché la prima non funzionava più, perché c'era lo stesso
1: cavo. Ma perché il cavo è tutto chiuso in mezzo a una porta, si vede che è tagliato in due. Beh, ci può che fare.
0: Vabbè, allora la richiudo, parte, funziona perfettamente, la richiudo, vediamo se riparte. Se riparti ti troviamo una sistemazione definitiva e gli attacchiamo il video.
1: Perché no?
0: Dai. E ripristiniamo anche Ariane 5.
2: Ariano?
1: Che c'entra Ariano? Si chiamava ISS?
0: Una, lei. Ariane 5 e l'altra.
2: Ti ho visto Ariane 4,
0: che secondo te io mi fermerò stasera?
2: Sì, tu
0: ma
2: ci
0: piamba, capisci? No, guarda, quante volte me lo dovrei dire, che questa croce me la porterò dal presto fino a fare la quaresima.
2: No, ma...
0: Per 40 giorni, e poi
1: mi scorgerò. Non è
0: vero. Questo è per i gambi.
2: Ma cosa? Non vuole anche per i gambi? Ah, che
1: i filmati, regia Sempertube, trama: dei giovani fissano un punto imprecisato o il nulla, ma ad un certo punto uno di loro distoglie l'attenzione ed è il caos totale.

0: E ora ce lo vediamo.
1: C'è stato qualcosa, qualcuno muore.
2: Io ho sentito
0: che non si vede, oh.
2: Il cibo.

0: Guarda qua.
1: Tipo di gamba.
0: Che porco.
2: Completamente idioti.
0: L'hai scaricato? È stato italiano.
2: Eh?
0: È italiano. Che cosa?
2: Sì, sì, ma tu non hai visto di che si tratta. Chiaro, Mirri. Enter Trip invece di Enterprise.

Ma che cosa?

Let me go back to backstage. Dove continuare? Ok, aspetta un momento. Qui dico, no,

0: fare vampiri, Luca. Che passo di guarda. Passo da te.
1: Che follia proprio.
0: La testa va, passo di Luca. Passo di Luca, con l'H, non lo so credo.
2: Sì.
0: E la ultima.

0: Questo è lui. Volevo vedere la differenza tra il prima e il dopo. Ce ne ha belli lunghi adesso, eh?
1: Ce ne ha belli lunghi in dread adesso.
2: Che c'è? Che c'è? Ma che le coppe là, gli appunti della coppa d'amico di questo? Penso che Square che ce ne sta fottendo.
3: Quali appunti?
2: Quelli là tuoi, io.

0: comunicato astrale. I comunicati astrali.
1: Abbiamo anche la connettività. Siamo in grande. Ma non ci c'entra. Se non c'entra
2: schiena.
1: No?
2: No. Boh. Ti ho dato.
0: Dipende da dipende dalla distribuzione, non lo so dire. Noi che abbiamo script e facciamo le cose a mano, però se usi una distribuzione tipo Mandrake dovrebbe vedere tutto da solo. Vedi il turno di Estella, il tornetto. Sì, perché è facile, come dire, molto comoda. Come?
2: No, no, vai, vai.
0: Cioè, è per comodità più che altro. Se no, prova la Knoppix.
2: Giusto?
0: Che non hai bisogno di installarla perché parte da CD-ROM.
2: Ci sei da cingarci e spenderlo.
0: È comoda perché si avvia immediatamente, conosce tutto l'hardware.
2: Poi magari alla fine la puoi uscire,
0: è una bella cosa. Sì, ma si trova anche sulle riviste. È uscita su un sacco di riviste.
1: Questo ho un'idea, dove la possiamo...

0: identification number is incorrect.
1: Direi che abbiamo iniziato. Eh già, abbiamo iniziato con questa puntata di Radio Cybernet dopo un martedì di morte lo scorso martedì. Non ti fottere il mio pranzo di domani, anzi di stasera. C'è qui con noi il Glu che scava nella mia pizza odorando e prendendone un morso qui in diretta. Dai, saluta il nostro pubblico che ti ascolta. Hai qualche notizia da darci, Igloo, ai nostri ascoltatori? Mentre noi sistemiamo le ultime cose.
2: Clinton ha finalmente stabilito il prezzo.
1: Il prezzo?
2: Personalmente della vita umana.
1: Ah, quanto costa?
2: Da domani sarà in disponibile su ogni mercato libero.
1: Devi parlare un po' più forte, mi sa.
2: No, allora niente.
1: Disponibile? A quanto? Noi vogliamo sapere a quanto la vita umana. Il prezzo della vita umana.
2: Pochi spiccioli.
1: Vorremmo una conferma se si sente bene, perché i livelli ci paiono un po' bassi. Vediamo un po' cosa ne dice l'eco. Eco! Eco!
3: Eco! Eco!
1: Va bene, l'eco è d'accordo, io parto con un brano musicale, direi il più bel brano musicale che i Nirvana abbiano mai scritto. Ciao!

0: certamente un po' piano, ma non capisco perché il brano è registrato piano. Abbiamo purtroppo un attimo di pubblicità. Oggi noi parleremo sicuramente dei fatti di Firenze, ma certamente anche della situazione diciamo della Santa Inquisizione, che ha colpito diverse persone, diversi compagni, diversi esseri umani, e non sappiamo bene diciamo le caratteristiche genetiche dei colpiti, ma possiamo supporre che siano tutti umani. E abbiamo per questo delle novità, delle mail che ci sono state scritte, ma è il momento purtroppo di cedere il passo ai nostri sponsor, che se non mandiamo la loro pubblicità ci fanno un culo così, mi dispiace, ma dovete assupparveli, grazie.
1: Approfitta di un'offerta irripetibile. Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale. Schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro. Ogni giorno, nel nostro paese, 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti. Soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale. Il potere è dentro di noi, ma pochi lo sanno. Pentobarbital, in supposte da 35 grammi. Per chi vuole il massimo subito. Pentobarbital. Corri subito ad ordinarlo. www.istitutodiobbedienzaanimale.com. Pentobarbital. Pentobarbital.

0: Bene, adesso è il momento, mentre è arrivato qui Gruva, che ve la saluta, mentre lui si prepara e si distende e si mette in libertà, io vorrei mandare una registrazione che ho fatto ieri notte a mezzanotte e un quarto. Mi sono trovato per le strade di Catania, in zona circonvallazione, e ho assistito a una scena incredibile che non avevo mai visto nella mia vita. Praticamente mi sono quasi cagato addosso, perché ho pensato che fosse successo un colpo di Stato, insomma, con le notizie che abbiamo letto in questi ultimi tempi, i fatti, il forum, gli arrestati, tutte le cose che stanno succedendo, pazzesche, mentre qua vedo il Gruva che apre il manifesto e commenta. Bene, mi sono trovato davanti circa 2000 poliziotti in assetto antisommossa.
1: No, ma io non ne so niente, ma veramente...
0: Adesso ti racconto, non ti preoccupare, ora capirai. Ed erano anche sui cavalcavia, io passavo sulla circonvallazione, c'erano macchine della polizia ovunque, fuori strada, macchine di poliziotti in borghese, tutti con le sirene spiegate, e poliziotti a ogni incrocio, c'erano gruppi di una decina di poliziotti a ogni incrocio con gli autobus della polizia pieni di gente, tutti in assetto antisommossa. Io ho detto, va bene, c'è stato il colpo di Stato, siamo fottuti. Già pensavo allo scanner, pensavo dove nascondermi le cose, tutte queste cose qua. A un certo punto bloccano il traffico, ok, va bene, stanno bloccando il traffico, che cazzo sarà successo?
2: Ah, ho capito, io già ho capito.
0: Tu hai capito, a un certo punto ho visto passare degli autobus carichi di gente. Praticamente c'era stato il derby Palermo-Catania, il Catania ha vinto 2-0.
1: Forza Catania!
0: E i palermitani sono stati scortati fuori dalla città da questa quantità di poliziotti. La cosa incredibile, la cosa veramente incredibile, è che i palermitani hanno praticamente sfasciato gli autobus in cui erano e hanno cominciato a lanciare oggetti verso di noi, verso le macchine, gridando delle cose molto divertenti e simpatiche che adesso noi sentiremo, perché in quel momento io ho preso il portatile e ho registrato in digitale.
1: Incredibile, è arrivato anche Gnegnu.
0: Mentre è arrivato Gnegnu con la U, mi dicono Gnegnu,
3: salve.
0: Mi ha fatto un culo così perché sbaglio sempre il suo nickname. E adesso ci ascoltiamo questo special dei tifosi incazzati e del scortati dalla polizia fuori da Catania. È un atto molto bello che vi consiglio di ascoltare, perché il calcio vuol dire sport e essere sportivi è una cosa molto importante. Buon ascolto.

0: ascoltato. Come descriverlo? I tifosi del Palermo che lasciavano Catania, siamo a Catania in questo momento, è mezzanotte e un quarto, ci siamo trovati improvvisamente circondati da circa 2000 poliziotti sparsi tra vari incroci. A un certo punto siamo stati bloccati. Santo Padre putativo, vorrei dire, siamo finalmente tutti quanti in redazione.
1: Oh,
0: oggi.
1: Che bellezza.
0: Oh, Nino ha portato un malloppo di cose da leggere.
1: Una serata molto epatica questa.
0: Sì, abbiamo digitale. Una serata epatica nel vero senso della parola. Io spero che Muse tenga. Purtroppo io qua in locale ho degli scatti clamorosi. Ho del clamore e provo a volte delle sincopi notevoli.
1: Sei ormonale. Oggi sei con queste tantone.
0: Sono più ormonale e orgonico, direi, più che ormonale. Mentre Gruva si informa leggendo il quotidiano.
2: No, io avevo letto oggi durante una lezione di filosofia morale, per cui
0: filosofia
2: sono stato ripreso
0: immorale
2: perché vorrei. Leggevo avevo letto una notizia che sto cercando di ritrovare per dare, insomma, non la riesco a trovare. Quindi insomma Gnegno nel frattempo occupa questo tempo.
0: Gnegno occupa questo tempo perché questo poi tempo. Dobbiamo mandare la pubblicità degli sponsor.
1: Quanti minuti ho? Ce l'ho qualche minuto?
0: Sì, no, sì, sì. Qualche minuto però.
1: No, non leggo tutto in una volta.
0: Ecco, stringi, io faccio il gesto della stretta della palla.
2: Quanti ascoltatori abbiamo?
1: Allora, oggi pomeriggio.
0: Sono tanti, devo dire.
1: Oggi pomeriggio cercavo delle notizie per da trasmettere stasera in radio, qualcosa qua in giro per il mondo. E sono finito in Venezuela. In Venezuela da 4 giorni.
0: Che succede?
1: Succede che ci sono proteste di strada, è stata bombardata la televisione Global Vision.
0: Come bombardata?
1: È stata bombardata dall'esercito perché la polizia non era sufficiente a bloccare le proteste di strada. Ci sono stati 8 morti, vari scontri, molotov, bombe piazzate davanti alle banche, davanti alle caserme. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è successo ad aprile di quest'anno, cioè quando compreso il sindacato dei lavoratori venezuelani hanno fatto in modo di destituire il Presidente della Repubblica Chavez dietro ordine di Bush e dei militari americani e statunitensi. Soltanto che ad aprile questa cosa venne fuori subito e Chavez fu ripreso con l'elicottero e riportato al palazzo presidenziale. Adesso sono 4 giorni che vanno avanti questi scontri, la TV, vi ripeto, Global Vision è stata bombardata e distrutta e non se ne sa nulla. Forse noi siamo i primi a dare la notizia, se non altro in Italia, perché oggi ho detto non è possibile che io sia il primo a sapere questa cosa, mi collego subito con l'ANSA, l'ANSA sicuramente mi dirà qualche cosa.
0: E hai avuto ansia nel farlo?
1: Ho avuto goduria nel farlo, sai perché? Perché l'ultima notizia dell'ANSA di oggi alle 7 di sera, alle 19 era i no global sono simpatici anche agli elettori di centrodestra, l'ultimo sondaggio fatto da Data Media.
0: Ah, questo ci conforta veramente tanto, che bello.
1: Siamo di fronte all'ennesimo blocco delle notizie internazionali, questa volta la Casa Bianca è stata brava a oscurare i canali che provengono dalla Venezuela. Provate a collegarvi in tutti i siti e non vedrete mai nulla se non sul sito globalvision.com, che è il sito della televisione che è stata bombardata, e credo anche giustamente, visto che è imparentata con la CNN, credo sia stata un'ottima decisione da parte del presidente Chavez.
0: Abbiamo un grande ospite con noi in questo momento. Yeah. Niente poco di meno che Shining.
3: Oh, io grande ospite.
0: Già, aspetta che faccio partire gli applausi. Che noi non sentiamo, ma che il nostro pubblico ascolta e sono applausi.
3: Non è vero, sta scherzando, ma qua la
0: c'è una folla di nani cocomelici qui che applaudono a comando.
3: Esatto.
0: Beh?
3: Abbiamo concluso adesso la riunione di territori.
0: Ci vuoi dire qualcosa su questa riunione molto interessante? E qui faccio partire le risate. Sono cattivo.
3: No, la riunione è stata molto interessante anche perché stiamo passando a una fase sostanzialmente operativa, stiamo per presentare dei progetti di sito, per cui fra breve avremo le prime cose tangibili di questa esperienza. Tra l'altro, se ci sono dei redattori in ascolto, domenica alle 16 ci sarà qui una riunione e sarà presente anche Riccardo Rioles. Qui sarebbe insomma negli studi Radio Cybernet.
0: Sì, ma qui però... domenica. Ma sabato invece cosa c'è qui a Catania?
3: Sabato, dunque. Oh, c'è un corteo di studenti medi.
4: No, insomma, no, c'è lo sfornamento degli arancini.
0: Ah, è vero, sì.
5: Ah, già. Ma a me avevano parlato di qualcosa di molto più anemico.
3: Anemico?
5: Sì.
3: Forse c'è una cosa che fa il lug.
5: Il lug Catania.
3: Il lug. Che cazzo.
5: Beh, non solo il lug Catania, dai, che tra l'altro forse ci stanno pure ascoltando.
3: È vero, salutiamo. Non c'è solo il lug, c'è anche comunque l'università con il dipartimento, dai, di informatica e matematica.
5: Non rigirare il paranco nella piaga.
3: Vediamo e poi
5: aspetto pietoso.
3: Pare, però questa me la confermi dunque. Ci sei anche il Freak Net Media l'abbia in questa iniziativa.
5: Confermo, sì.
3: Allora
2: parleranno lì nella conferenza.
5: Sì, diranno delle grandissime minchiate.
2: Spero che aspetto non parlerà, perché comunque è di un palloso unico, neanche
5: no, io farò,
2: perché nessuno capirà niente di quando parlate voi.
5: Farò scena muta. Vabbè, e infatti proietterò delle slide silenziose.
3: Ma
5: mute.
3: In quale contesto
2: sei slide?
5: Di immagini di nulla.
3: Quale contesto le mandi su slide? Non hai ancora spiegato.
5: Come?
3: Cioè, che cazzo fanno questi tre soggetti di sabato? Ancora non l'abbiamo detto.
5: Allora, si tratta del Linux Day, che è una manifestazione nazionale. E vabbè, non cercate Linux Day in formato
3: mondiale,
5: di
3: mondiale.
5: Vabbè, addirittura è mondiale? Ma non ci posso credere. No, non ho questo, giuro che non lo sapevo. Sono talmente incoglionito.
3: Ma io ho sentito anche di festeggiamenti su Marte.
5: Che di lì.
3: Però.
5: Non lo so, sono un po'. Vabbè, è il momento dello sponsor, mi dispiace ma devo tagliarla qui.
2: Sì, comunque, allora sabato, ricordiamo.
5: Sì, sabato a che ora e dove?
2: Ma tra gli ascoltatori non c'è.
3: Ma c'è lo sponsor o posso parlare?
5: Che vuol dire c'è lo sponsor?
3: No, al momento dello sponsor è mezzo settimana.
5: No, non l'ho ancora mandato.
3: Allora, prima dello sponsor, alle 9.30, verso l'Aula Magna di Matematica e Informatica alla Città dell'Università di Catania, Linus Day.
5: Oh, grazie, arrivederci. Prego e buonasera. E ora il nostro sponsor. Allora.
1: Quindi è una cosa favorevole.

0: siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro? Lo spirito. È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
1: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
0: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
2: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. Ma è un fucile. Ma che te ne fai? Tu non vai a caccia.
3: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
0: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
2: Federico ha ragione.
0: Ha fatto incarcerare.